c'è un vecchio che si è messo nei guai. Si è fatto vedere da un paio di fascisti mentre acquistava in edicola una copia dell'Osservatore Romano. Se dovessimo stilare una lista di giornali da rivoluzionari, l'ultimo a cui penseremmo forse sarebbe l'Osservatore Romano, che è il giornale della Santa Sede. Ma la storia che stiamo raccontando è ambientata tra gli anni 30 e 40, in piena era fascista, e a quel tempo ci vuole poco a sembrare rivoluzionari. Anche perché tra la Chiesa e il governo fascista c'è un po' di attrito. Nel 38 sono entrate in vigore le leggi razziali. Il Papa ha dichiarato pubblicamente di non capire perché l'Italia debba mettersi a copiare la Germania e che esiste un'unica grande razza umana, cosa che fra l'altro è una verità scientifica. Ma alle camicie nere non interessano le verità. Alle camicie nere piace menare le mani. L'acquisto di un giornale equivoco è un motivo più che valido. Oltretutto un pacifico vecchietto è una preda perfetta. L'hanno sbattuto al muro, gli hanno strappato il giornale e gli hanno tirato un paio di schiaffi. Il vecchio è terrorizzato. Elena Di Porto passa di lì per caso. Come dicevamo, è matta. Non sta a testa bassa, non pensa che tutto si aggiusti col tempo. Lancia un grido. Ao! A Roma un AO può significare un sacco di cose. Dipende dall'intonazione. Quello di Elenuccia la Matta è un AO di guerra. Afferra la mano di uno dei due fascisti. Quello non fa in tempo a voltare la testa che gli arriva una sberla dritta in faccia, poi un'altra e un'altra. Il compare rimane di sasso. Fa per intervenire, ma gli arriva un calcio su una tibia. Piega la testa in basso per il dolore, ma incontra un montante corto e veloce che lo centra sul naso. Il primo ha la guancia in fiamme per gli schiaffi. Gli esce qualcosa dalla bocca, un insulto. «Puttana ebre!» L'ultima sillaba gli viene ricacciata in gola da un diretto di destro. Questi due fascisti si sono fatti menare da una donna. «Te conosciamo, ebrea!» gridano. «Non finisce qua!» Elena ha le nocche della mano destra in fiamme, ma in corpo ha una rabbia che brucia molto più forte. Ha strappato dalle mani di uno dei due un manganello, lo punta a terra, ci mette un piede sopra, spinge con tutto il peso del corpo e lo spezza. È abbastanza per zittirli definitivamente. Si voltano e scappano. La minaccia di un fascista non è una cosa da prendere alla leggera. Sono passati pochi giorni da quell'episodio. Ora Elena Di Porto è legata mani e piedi. È la quarta o quinta sigaretta che le spengono addosso. Ha perso il conto, ha preso troppi schiaffi per continuare a pensare. L'hanno portata al carcere di Regina Coeli e chiusa in una stanzetta. L'hanno picchiata per ore. «Ndolo infilamo, mosto manganello!» ridacchia uno dei torturatori. Poi tira l'ennesimo schiaffo. Elena non riesce nemmeno più ad aprire gli occhi. «Ie dovremo da una lezione, mica la dovemo mazzà!» Lo interrompe un camerata che assiste seduto, coi piedi sulla scrivania. «È una matta, lo sanno tutti!» «Puro i matti se devono imparà!» risponde l'altro mentre le struscia il manganello tra le gambe. «I matti sì, ma i morti non imparano niente!» «Da retta a me, la ributtiamo ancora viva in mezzo alla piazza, così se impara lei e tutti quelli che la vedono!» La ributtano in mezzo alla piazza, Elena Di Porto. La piazza a quel tempo è come chiamano via del portico d'Ottavia, la via centrale del ghetto di Roma. Ma non ce la lasciano per molto nella piazza. Qualche settimana dopo la arrestano di nuovo. Elena si è fatta beccare mentre distribuiva volantini antifascisti al

devono sapersi difendere. Anche quando verrà allontanata da Porto Recanati e mandata in altre località. È una testa calda, incapace di tenere un profilo basso. Dovunque la portano, litiga coi fascisti, crea problemi. E dove trova una palestra ci porta i figli. E i giovani pugili si avvicinano, la ascoltano, le chiedono consigli. Ha un incredibile talento da allenatrice. A Elena piace la box. È piuttosto diffuso il pugilato tra gli ebrei poveri di Roma. C'è una storica palestra in piazza Lovatelli, proprio dove sta la sede del fascio, in cui si disputano incontri sempre affollati di pubblico. Anche a Elena sarebbe piaciuto pugilare, ma non è cosa da donne. Chissà come, però impara le tecniche. Sa tirare dei pugni perfetti, sa come far partire l'energia dai piedi, come sfruttare il movimento d'anca, come allungare la spalla per aumentare la profondità del colpo. Forse perché ha visto molti incontri, forse perché va ad assistere agli allenamenti nella palestra di Piazza Lovatelli. Molti ebrei si allenavano lì prima del 38. Ma d'altra parte Elena fa molte cose che le brave donne non fanno. Fuma, gioca a stecca e indossa i pantaloni come un uomo. I bambini stanno giocando a palla per la strada. È un pomeriggio di quelli romani con un sole dorato che attraversa i vicoli, mentre la gente torna dalle incombenze quotidiane e si prepara a incontrarsi a tavola. I ragazzini corrono e urlano. Devono sfruttare fino all'ultimo secondo possibile per giocare. Non hanno una palla vera, è una palla di carta e spago. Per loro, ovviamente, preziosissima. A un certo punto rotola vicino ai piedi di un uomo che si piega e la raccoglie. Ha una pancia enorme, uno stomaco probabilmente gonfio dal troppo bere. «Questa la prendo io!» I bambini restano ammutoliti. Vorrebbero protestare, ma non hanno il coraggio. L'uomo è una camicia nera. «State a fa troppa caciara! Questo si chiama disturbo da quiete pubblica. Le palle non se ponno tenne!» Uno dei bambini si stacca dal gruppo, scappa verso alcune donne ferme fuori da un portone. «Ci ha preso la palla!» dice. Tra quelle donne c'è Elena di Porto. Una di loro prova a fermarla, la prende per un braccio. «Non fa scemenze!» Elena si divincola e arriva a grandi passi davanti all'uomo. «Ah oh! Ma che t'apprendi coi ragazzini?» Lui la squadra da capo a piedi, con un mezzo ghigno di scherno. «Io non c'è discuto con le donne. Vamme a chiamare tuo marito!» Elena cambia espressione all'improvviso, rilassa le spalle e sorride, chinando la testa da una parte. Fa per voltarsi e poi lancia un destro rapido come una scheggia. Centra l'uomo sullo zigomo sinistro, quello barcolla e rovina a terra. Il peso della sua pancia gigantesca lo fa schiantare con uno spaventoso tonfo sordo. «Io non ce l'ho più un marito», borbotta Elena fra sé e sé con soddisfazione mentre si allontana. Il polso fa male e il dolore aumenterà nei prossimi giorni, ma è soddisfatta. «Non ce l'ha un marito, l'ha lasciato lei. A Elena di Porto nessuno dice cosa deve fare». Il fascista andrà in giro a raccontare di essersi fatto l'ematoma sullo zigomo combattendo con 10 misteriosi anarchici di notte. Per sua fortuna nessuno potrà vedere l'oltraggio peggiore. Un enorme, doloroso livido sul culo. Fine.
fino al 38 fascisti ed ebrei frequentavano gli stessi

i posti. Molti ebrei avevano appoggiato il fascismo e quando arrivarono le leggi razziali pensarono: è solo per accontentare Hitler. Mussolini non lascerà che ci venga fatto del male. Poi i pugili dovettero smettere di allenarsi in piazza Lovatelli. I bambini dovettero lasciare le scuole per ariani. Si veniva licenziati da posti in cui si lavorava da una vita. C'erano negozi che non vendevano merce agli ebrei. Cominciarono gli sfottò, le aggressioni. E allora molti dissero: stiamo calmi, restiamo in silenzio, non protestiamo, così vedranno che siamo brava gente e la smetteranno. Siamo italiani come loro. Elena Di Porto a queste cose non ci ha mai creduto. Elena Di Porto ha sempre saputo che i fascisti sono razzisti come i loro amici tedeschi. La cosa più logica da fare per lei è mandare i suoi bambini in una palestra a imparare a tirare pugni. Ma abbiamo detto che Elena Di Porto è matta. I normali restano a testa bassa e aspettano che tutto si aggiusti. Il 10 luglio gli alleati sono sbarcati in Sicilia. Passano solo 9 giorni e succede qualcosa che sconvolge tutto il paese. Succede che il 19 luglio centinaia di bombardieri americani sganciano 4.000 bombe su Roma. 4.000 in un giorno solo. 3.000 morti e diversi quartieri rasi al suolo. La capitale d'Italia è nel terrore. È il colpo di grazia per il governo di Mussolini, che un paio di settimane dopo viene destituito e arrestato. L'8 settembre il nuovo governo guidato dal generale Badoglio firma l'armistizio con gli alleati. A questo punto l'Italia diventa un capo di battaglia, una terra da conquistare, e i tedeschi decidono di prendersi Roma prima che arrivino gli anglo-americani. Per gli ebrei significa cadere dalla padella alla brace. Notte fonda. Sono in 4. Elena Di Porto e 3 ragazzi iscritti al clandestino partito comunista. Uno di loro sta armeggiando con un piede di porco, ma quel diavolo di serratura non cede. Sono giovani, non hanno mai fatto uno scasso e stanno facendo un rumore infernale. «Ma che è sta cacciara?» grida un uomo. Ha spalancato la finestra svegliato dal frastuono. «Sbrigate!» incalza Elena. «Non se apre sta maledetta!» risponde il giovanotto. «Ma che state a fa?» insiste l'impiccione alla finestra. «Ao, chiamate guardie, stanno a rubà!» «Sbrigate!» incalza Elena. «Non ci riesco!» Passi arrivano di corsa attraverso il vicolo. Sono poliziotti. «Via, via, che ce se bevono!» «Guardie, stanno a scappà!» «So irti dell'ape, le scalette, so 3 maschi e 1 femmina!» Dopo 5 anni di confino, alla caduta di Mussolini, Elena Di Porto aveva deciso di tornare a Roma. Era arrivata la notizia che i tedeschi stavano arrivando e i gruppi spontanei di persone avevano deciso di organizzarsi per fermarli. Chissà come, Elena Di Porto era entrata in contatto con alcuni comunisti e li aveva convinti a scassinare un'armeria. Non potevano mica affrontare i tedeschi a mani nude. Ma viene arrestata insieme ai suoi compagni. Nessuno sa perché, però la rilasciano subito. Forse perché la credono matta davvero. Così, quando il giorno dopo, il 10 ottobre, i nazisti arrivano a Porta San Paolo, Elena Di Porto va a combattere coi partigiani e qualche sgangherato reparto dell'esercito italiano. Ma non c'è nessuno a guidarli. Non c'è un comando militare che dica loro cosa fare. Sono cittadini affamati, con poche armi e senza esperienza.
Vanno ad affrontare l'esercito più pericoloso del mondo come possono, chi con una pistola, chi con un vecchio fucile arrugginito. I tedeschi si prendono Roma. Hanno liberato Mussolini e l'hanno messo a capo di un governo fantoccio, la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana. Gli ebrei sono stati dichiarati cittadini stranieri e nemici. Sulla città c'è una cappa di paura. Mussolini non mette piede in città, se ne sta arroccato nel nord Italia. A governare ci sono i nazisti, con l'aiuto di bande di fascisti della prima ora, rozzi squadristi disposti a vendere il vicino di casa per un po' di bella vita. Una cena al ristorante, un'ora con una prostituta. Gli ebrei vivono nel terrore. Piove, è notte. Sui San Pietrini bagnati è facile scivolare, ma Elena Di Porto cammina con passo fermo e sicuro. Ha uno scialle sulle spalle e i capelli raccolti in una crocchia ben stretta. Arriva davanti a una porta e bussa forte. Nessuno apre, lei insiste. La porta rimane chiusa, ma da una finestra del primo piano si affaccia un ragazzino. «Dove sta tuo padre?» chiede. Poi va a bussare a un'altra porta e poi a un'altra. Nel giro di mezz'ora raduna molti dei capofamiglia del ghetto, del buio di un vicolo. C'è anche il capo rabbino di Roma. Ha spiovuto, ma riprenderà presto. «Arrivano i tedeschi», dice senza troppi giri di parole. Elena la matta non fa che parlare dei tedeschi. È un chiodo fisso, lo sanno tutti. «Vengono domani mattina all'alba. C'hanno una lista», dice, 200 ebrei da portar via con tutte le famiglie». Mormorio generale. «È impossibile. Gli abbiamo dato i 50 chili d'oro, ci hanno chiesto. Se siamo venduti tutto, non c'avemo più niente». «C'è un accordo». «Ma chi te l'ha detto?» «Er marito della signora in dove faccio servizio», risponde Elena Di Porto. «Sto marito è un carabiniere. Ha parlato con un tedesco che gli ha fatto vedere la lista. Vengono a prenne tutti pure creature». Elena è matta. Ha fatto a botte coi fascisti, l'hanno arrestata, mandata al confino. Dicono che è andata a sparare ai tedeschi il 10 ottobre. Ha due figli, poteva farsi ammazzare. Ma perché se dovrebbero prenne donne e bambini? Che ce fanno? I bambini mica sparano, dice qualcuno. Che gli mandano a fare in un campo di concentramento? Facciamo un passo indietro. Tutti sapevano che i tedeschi mandavano la gente nei campi di concentramento. Quando oggi pensiamo a un campo di concentramento, la mente va subito alle camere a gas in cui venivano massacrati gli ebrei. Ma non è così. In un campo di concentramento si rinchiudono i soldati nemici, gli uomini capaci di lavorare. In un campo di concentramento non si ammazzano milioni di persone. Per fare questo serve un campo di sterminio. Ma la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 1943 a Roma, nessuno immagina che il governo nazista abbia creato dei campi di sterminio. Nessuno immagina che i tedeschi abbiano pianificato una pulizia etnica su scala industriale. Nessuno riesce a pensare una follia simile. «Se ne vanno e la lasciano sola», Elena Di Porto, detta la matta. Ha ripreso a piovere. I normali vanno a coricarsi a letto. Ma lei non rimane a guardare le schiene che si allontanano. Si volta, va dritta a casa a prendere i suoi figli e sparisce nella notte. Sembrano cani furiosi che abbaiano. Gridano nella loro lingua straniera e sfondano le porte. Sono passate solo poche ore dai passi di Elena Di Porto sui San Pietrini bagnati del portico d'Ottavia.
Ora ci sono stivali che salgono gli scalini due a due, torce che vanno a caccia nel buio e che puntano in faccia. C'è chi prova a nascondersi, chi viene sorpreso sotto le coperte, c'è chi riesce a scappare ma poi va a sbattere contro i soldati all'uscita di un vicolo, all'imbocco del Lungotevere. C'è chi lascia la porta di casa aperta e poi si rinchiude in bagno con tutta la famiglia per far credere di essere fuggito. Ma poi viene tradito da una ragazzina che scappa fuori in preda a un terrore isterico. I suoni che si sentono sono questi. Porte che sbattono, grida in tedesco, donne che urlano suppliche e i bambini che piangono. Bambini che piangono. I nazisti le sanno progettare le retate, arrivano mentre tutti dormono, chiudendo tutte le vie di fuga con una lista di indirizzi per andare a colpo sicuro. Mettono tutti in fila per strada coi fucili spianati. Uomini, donne, vecchi e bambini. Chi prova a scappare si prende il calcio del fucile dietro la nuca e calci nel ventre. È l'alba. Elena di Porto è in salvo, ma continua a pensare alla sua famiglia, a sua sorella, ai suoi nipoti. Quella famiglia che l'ha rimproverata, scacciata. «Ce metti nei guai tutti», le dicevano. Quella famiglia che non le ha creduto come tutti gli altri. Esce in strada, cammina a grandi passi e arriva al portico d'Ottavia. Ma è tardi. I camion sono già carichi di gente, pronti a partire. Vede sua sorella, corre in un ultimo gesto disperato, le afferra la mano. Un nazista urla, cerca di cacciarla a pedate. «Io so ebrea, no loro! A me! Me dovete prendere a me! Questi non c'entrano niente!» Il camion si ferma. Alcuni soldati scendono, afferrano Elena di Porto e la caricano sul camion insieme a tutti gli altri. I mezzi camminano in una lunga colonna. Elena stringe la sorella tra le braccia. Ha una morsa allo stomaco e continua a pensare ai suoi figli, ma il suo viso è una maschera di orgoglio. «E che te pensavi davvero che te lasciavo da sola con ste bestie?» dice. Poi vede un movimento con la coda dell'occhio per la strada, nella luce del primo sole, tra le ombre lunghe degli alberi del Lungotevere. È un bambino. Si sta avvicinando. Lo conosce. È il nipote di suo marito. Gli fa un gesto con le braccia. «Scappa, scappa!» Il bambino si fida e scappa. Ai bambini non importa se ti chiamano matta, sanno leggere il cuore molto meglio degli adulti. 1022 persone. Le hanno portate in una caserma a Via della Lungara a Trastevere, vicino al carcere di Regina Coeli. Due giorni in attesa dentro la caserma senza sapere perché né cosa succederà. Nessuno muove un dito. Un'intera città lascia che degli invasori stranieri rapiscano 1022 persone. Due giorni in cui i tedeschi compilano scartoffie e fanno telefonate, due giorni in cui le autorità, il Papa, tutti i cittadini restano in silenzio, due giorni in cui i normali aspettano a testa bassa che tutto si risolva da sé. I camion li porteranno alla stazione Tiburtina per essere caricati sul treno. Una volta giunti ad Auschwitz, Elena di Porto sarà tra i primi ad essere assassinata.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Focus. Dalla genetica la risposta definitiva. Gli Etruschi erano italici. Non vennero da Oriente a fondare la loro raffinata civiltà e a parlare una strana lingua. Ebbero invece origine in Italia centrale, negli stessi territori da cui intrapresero la lavorazione del ferro, i commerci marittimi e la loro rivoluzione agricola. Gli Etruschi erano un popolo autoctono, italico sin dall'inizio. Questo è quanto chiarisce uno studio pubblicato su Science Advances, il più completo finora condotto sul DNA antico degli Etruschi. La ricerca, coordinata da Cosimo Post del Max Planck Institute, in collaborazione con esperti di vari atenei, da quelli di Tubinga e Jena alle università di Ferrara, Firenze e Napoli, ha riguardato la mappatura del genoma di 82 individui dell'Italia centrale e meridionale, vissuti in un periodo compreso tra l'800 a.C. e il 1000 d.C. I soggetti, inquadrabili come etruschi, condividevano il patrimonio genetico con i latini. Nulla a che fare avevano con i tipi genetici del vicino Oriente. Questo almeno fino all'inizio dell'età imperiale romana, quando poi la globalizzazione del Mediterraneo portò in Italia gente da fuori, mentre in età medievale ci pensarono i Longobardi ad aggiungere varietà genetica. La ricerca vuole dunque principalmente essere risolutiva dell'enigma delle origini degli Etruschi, cioè di un dibattito che va avanti da molti secoli. Già fra i Greci si formarono nel tempo due scuole di pensiero. Secondo lo storico e geografo Erodoto, 484 a.C., 425 a.C., gli Etruschi provenivano dall'isola di Lemnos, Lemno, di fronte all'Anatolia, dove si erano stabiliti in precedenza, venendo in origine dalla Lidia, oggi Turchia meridionale. Secondo Dionigi di Alicarnasso, storico e insegnante di retorica, 60 a.C., 7 a.C., non si erano invece mai mossi dall'Italia centrale, essendosi evoluti sul luogo. A Erodoto avevano dato ragione in tempi moderni le analisi genetiche effettuate da Alberto Piazza, dell'Università di Torino. Confrontando il DNA di persone viventi nella zona di Volterra e altre città di origine etrusca con gli abitanti dell'isola di Lemnos, era emersa una grande affinità genetica fra le due popolazioni. Non solo. A Lemnos un tempo si parlava una lingua non indoeuropea, molto simile all'etrusco. Il nuovo studio, coordinato da Max Planck, chiarirebbe ora che questa affinità si creò non in origine, ma in un secondo momento, durante l'espansione commerciale etrusca nel Mediterraneo. A Lemnos potevano esserci stati un emporio e poi una colonia etrusca. Ma qui si apre un altro enigma. Se gli Etruschi erano affini ai latini, perché parlavano una lingua totalmente diversa, addirittura non appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee? Tanto più che gli autori dello studio hanno anche individuato negli Etruschi esaminati una componente genetica di un popolo delle steppe asiatiche ereditata nell'età del rame, cioè molto probabilmente appartenente al popolo dei Kurgan, proprio quello che portò in Europa la lingua proto-indoeuropea con le sue invasioni a cavallo e che, secondo la ricostruzione dell'antropologa Maria Gimbuta, instaurò i culti di divinità guerriere in sostituzione delle vecchie dee madri del Neolitico, dando origine a società patriarcali. Questa persistenza negli Etruschi di una lingua non indoeuropea, combinata con un ricambio genetico, mette in discussione il semplice presupposto che i geni siano corrispondenti alle lingue, dice a Focus David Caramelli, docente di antropologia all'Università di Firenze, che ha partecipato allo studio, e ci suggerisce uno scenario che potrebbe avere comportato l'assimilazione di antichi latini da parte della

0: caratteristiche culturali del Neolitico, come una religione ancora in parte animista, ben distinta rispetto a quelle dei vicini, e una posizione di rilievo della donna nella società, cosa rivelatasi inconcepibile per greci, romani e altri popoli patriarcali dell'antichità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Se gli antibiotici sono inefficaci? L'uso massiccio o non appropriato di antibiotici in medicina e zootecnia ha prodotto una diffusa resistenza ai farmaci da parte di molti batteri. Previsti 10 milioni di morti all'anno nel mondo se non si troveranno nuove cure. Di Alessandro Bettero. Ci eravamo illusi di averli debellati per sempre e invece sono tornati alla carica. Più forti e aggressivi di prima. Sono i batteri, microorganismi unicellulari, che possono incidere in modo positivo o negativo sul nostro corpo. A differenza dei loro cugini pacifici, che popolano stabilmente anche il nostro organismo, i batteri patogeni non fanno sconti a nessuno. Ed è per combattere questi ultimi, quando il nostro sistema immunitario non è in grado di sconfiggere le infezioni da essi provocate, che entrano in gioco gli antibiotici. Eppure ci sono batteri dinanzi ai quali perfino gli antibiotici da cassaforte, ovvero di ultima linea, appaiono come un'arma talvolta spuntata. Tanto che oggi i batteri più temibili costituiscono un incubo per medici e operatori sanitari. Gli addetti ai lavori li considerano ormai una gang fuori controllo, battezzata con l'acronimo di ESCAPE, che identifica 6 microorganismi subdoli e micidiali: Enterococcus, Staphylococcus aereus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter. E non sono gli unici. Infatti, qualunque specie batterica può presentare resistenza, avverte Annalisa Pantosti, direttore del reparto di antibiotico resistenza dell'Istituto Superiore della Sanità. Non a caso vengono definiti con l'appellativo assai poco lusinghiero per noi di superbatteri. L'uso o l'abuso di antibiotici, soprattutto ad ampio spettro, anche senza necessità, il loro errato o discontinuo utilizzo e talvolta il loro impiego come automedicazione fuori dal controllo medico, hanno fatto proliferare ceppi di batteri che si sono adattati e sono diventati resistenti ai farmaci. Sotto accusa in particolare la pessima ma diffusa abitudine di assumere antibiotici per contrastare infezioni virali come l'influenza o i raffreddori stagionali. È bene ribadirlo, gli antibiotici non agiscono contro i virus. L'uso di antibiotici che si fa in Italia è superiore alla media europea, ricorda Pantosti, e alcune regioni del sud utilizzano il doppio degli antibiotici usati da alcune regioni del nord. Tuttavia gli antibiotici non sono impiegati nel nostro paese meno correttamente di quanto non avvenga nel resto d'Europa. Alcuni batteri, come gli pneumococchi resistenti alla penicillina, sono raramente isolati in Italia, mentre costituiscono un grave problema sanitario in Spagna, in Portogallo e in Francia, ricorda Piero Marone, direttore microbiologia e virologia della Fondazione IRCSS, Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo. La mortalità per polmonite acquisita in comunità è molto più elevata in Inghilterra che non in Italia, dove evidentemente questa patologia viene curata meglio e più tempestivamente. A peggiorare il quadro ha contribuito anche l'utilizzo incontrollato di antibiotici negli allevamenti di animali e pesci destinati all'alimentazione umana.

0: A tal proposito, il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza del Ministero della Salute contempla una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di antibiotici in veterinaria. L'Istituto Superiore della Sanità ha collaborato alla stesura del PNCR e alla definizione delle attività che possono proteggere pazienti e cittadini dall'antibiotico resistenza. Il piano, osserva Pantosti, prevede azioni che riguardano tutti gli ambiti che possono contribuire a monitorare il fenomeno, dalla sorveglianza al controllo delle infezioni, al buon uso di antibiotici in medicina, alla formazione e alla comunicazione. Tutte azioni che devono essere declinate sia a livello nazionale che regionale e locale. A darci la misura dell'allarmante fenomeno della resistenza dei batteri ai farmaci sono i numeri. GLASS, il Sistema Globale di Sorveglianza Antimicrobica dell'OMS, ha già censito la resistenza agli antibiotici in 500.000 persone con sospette infezioni batteriche in 22 paesi del mondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica in Forever Young, Medicina Rigenerativa di Aldo Capece. L'idea che il corpo umano possa essere considerato una macchina quasi perfetta, dove tutto funziona come gli ingranaggi di un grande orologio, era venuta a filosofi e scienziati già con la rivoluzione scientifica del XVII secolo. Ma se l'uomo è una macchina e a questa macchina i pezzi potessero essere cambiati all'infinito ogni volta che presentano segni di usura, non significherebbe forse essere molto vicini all'eterno sogno dell'umanità, vale a dire vivere per sempre sconfiggendo la morte? Sembrerebbe fantamedicina, e per ora lo è. Ma attenzione, nell'ininterrotto progresso delle scienze mediche si è fatto strada un settore che potrebbe dare negli anni risultati eccezionali nel prolungamento della vita umana. Stiamo parlando della medicina rigenerativa, una medicina relativamente nuova che si prefigge l'ambizioso compito di riportare al loro corretto funzionamento praticamente tutti i tessuti del nostro organismo, ma senza ricorrere a farmaci. La medicina rigenerativa, infatti, usa le cellule, i geni e i biomateriali del soggetto stesso che si vuole curare. Al posto delle medicine, con i relativi problemi degli effetti collaterali, vengono usati segmenti di DNA. E per sostituire cellule danneggiate si fa ricorso a quelle cellule jolly, che sono le staminali, in grado di trasformarsi in molte delle cellule specializzate che costituiscono il corpo umano. Uno degli scienziati che attualmente sta portando avanti questo genere di studi così promettente è italiano, anche se insegna in Inghilterra all'Università di Manchester. Si tratta del professor Giulio Cossu, il quale afferma che la medicina rigenerativa sta già compiendo enormi passi avanti ed è in grado di agire con successo in alcune malattie, come quelle del sangue e quelle legate agli epiteli, pelle e cornea. Qui l'intervento è più facile perché in questi casi è possibile eliminare le cellule malate e sostituirle con altre sane. Con altri tessuti questo è più difficile, per esempio nel caso di organi come il cuore e il cervello, e quindi bisogna studiare strategie alternative, come fare in modo che cellule sane aiutino quelle malate a svolgere di nuovo la loro funzione. Ci sono ormai studi avanzati che riguardano malattie come il morbo di Parkinson, l'atrofia muscolare o patologie del sangue, emofilia o anemia mediterranea, ma anche grandi certezze. Alcuni bambini affetti da malattie lisosomiali, un difetto enzimatico che causa patologie genetiche, sono stati curati con la medicina rigenerativa e sono guariti. In prospettiva, nell'arco del prossimo decennio, con le cellule di un paziente si potranno ricreare in laboratorio dei mini organi, reni, fegato, anche cervello, su cui sarà possibile testare gli effetti di un farmaco e sapere quindi quale cura è la migliore per un determinato soggetto. Ma certamente, come per qualsiasi passo avanti fatto dalla scienza, non è lecito farsi prendere da un'eccessiva euforia. Aver individuato una nuova strada non significa averla già percorsa tutta e conoscerne tutti gli ostacoli. Lo stesso professor Kossu nel 2006 era convinto di essere a un passo dall'aver trovato la soluzione per la cura di una tra le più comuni malattie muscolari genetiche, ma si è dovuto ricredere. Dopo aver sperimentato con successo l'inserimento di cellule staminali su cani affetti dalla distrofia di Duchenne, aveva tentato lo stesso su pazienti umani. Ma purtroppo il trattamento non aveva dato le stesse risposte. Più recentemente, tuttavia, dalla medicina rigenerativa sono arrivate anche soluzioni per casi che sembravano disperati. Nel 2011, un marine americano che prestava servizio in Afghanistan ebbe una gamba devastata a causa di un colpo di mortaio. I medici già pensavano di dovergliela amputare perché la coscia destra aveva subito gravissimi danni. A quel punto intervenne l'esercito, che stanziò la considerevole cifra di 70 milioni di dollari per una procedura sperimentale di medicina rigenerativa. Con l'assenso del soldato vennero prelevate dalla vescica di un maiale degli ormoni della crescita e impiantati nella coscia del paziente. Il muscolo, a poco e con la necessaria riabilitazione, venne rigenerato e il 19enne Isaías Hernández ebbe la gamba salva. 2 anni dopo, in un ospedale dell'Illinois, una neonata venne alla luce senza la trachea. Qui si tentò di agire con le staminali prese dal midollo della piccola, incubando artificialmente l'organo finché non fu pronto per il trapianto. La nuova trachea venne così trapiantata alla bambina, regalandole una nuova possibilità di vivere. Ci sono enormi prospettive e aspettative per questo settore della medicina che promette di risolvere il nostro rapporto con la vecchiaia, sostituendo e rigenerando, come in una macchina, pezzi che funzionano male. Invecchieremo inevitabilmente, ma forse senza sentirci vecchi, cioè migliorando di molto la qualità della vita. Certo, alla medicina rigenerativa si potrebbe ricorrere anche per un banale trapianto di capelli, ma le grandi speranze che si nutrono riguardano soprattutto la possibilità di autosostituire con cellule proprie gli organi più importanti del nostro corpo, senza che i pazienti e i loro cari debbano più dipendere da altri donatori per avere un fegato o un cuore nuovi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal settimanale 7 del Corriere della Sera. Irlanda. E se la Brexit riunisse le due metà 100 anni dopo? Si riapre lo scontro tra repubblicani e lealisti. Scricchiolano i meccanismi della pace del Venerdì Santo 1998, capolavoro di Tony Blair e di Mo Movlam. La leader del Sinn Féin, Mary Lou MacDonald. Faremo un referendum. Lo vinceremo e torneremo insieme. Di Luigi Ippolito. Anonimi e minacciosi, i poster si sono moltiplicati dall'inizio dell'anno sui lampioni delle strade lungo tutta l'Irlanda del Nord. I lealisti non accetteranno mai un confine nel mare d'Irlanda, recita una scritta con la parola mai a lettere rosse maiuscole. L'Ulster è britannico, no a un confine interno nel Regno Unito, proclama un altro. È la provincia più inquieta e più sanguinata della Gran Bretagna, che ribolle a poco più di 20 anni da quegli accordi di pace che misero fine a un conflitto trentennale fra unionisti protestanti e repubblicani cattolici, costato 3.500 vittime. Sono gli spettri del passato che riaffiorano e che minacciano di riaprire ferite mai del tutto rimarginate a 100 anni esatti dalla partizione dell'Irlanda che vide la nascita della Repubblica Libera di Dublino a sud e dell'Ulster britannico a nord. La causa immediata è la Brexit, che è diventata effettiva il 1° gennaio di quest'anno. La Gran Bretagna è uscita dal mercato unico e dalla unione doganale con la UE, ma sulla base degli accordi conclusi da Boris Johnson già alla fine del 2019, l'Irlanda del Nord è rimasta integrata all'economia europea. Johnson aveva accettato di pagare questo prezzo perché era l'unico modo di evitare il ritorno a un confine rigido fra l'Ulster e la Repubblica d'Irlanda a sud. L'invisibilità di quella frontiera era uno dei cardini degli accordi del Venerdì Santo del 1998, una fondamentale garanzia della pace. Ma con la Brexit, il confine fra le due Irlande diventa la frontiera di terra fra la Gran Bretagna e la UE, dunque fra due sistemi ormai divergenti. I controlli sono perciò necessari, ma per evitare la creazione di una barriera interirlandese si è scelto di mettere un confine di fatto nel mare d'Irlanda, separando l'Ulster dal resto della Gran Bretagna e lasciandolo aggregato all'Irlanda. Una scelta che nel momento in cui è diventata realtà si è rivelata subito esplosiva. Per capirci, è come se il Trentino Alto Adige venisse integrato economicamente all'Austria e si mettesse una frontiera nel Veneto. Le conseguenze economiche sono state immediate. Le merci che vanno dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord sono adesso soggette a un regime doganale, il che implica enormi aggravi di burocrazia e costi. Il risultato è che tante aziende hanno rinunciato a rifornire l'Ulster e a Belfast si sono ritrovati con gli scaffali vuoti nei supermercati. Addirittura si è dovuto evitare di far arrivare prodotti agricoli perché il terriccio che c'è sopra non soddisfa le norme europee. La terra britannica non può più entrare in Irlanda del Nord. Non potrebbe esserci simbolo più potente, perché in gioco non c'è soltanto l'economia della provincia, ma la sua identità più profonda. L'identità britannica dei protestanti che se la vedono strappata dai nuovi accordi. L'identità irlandese ed europea dei cattolici che se la vedono strappata dalla Brexit. Ed è per questo che sui caselli doganali installati nei porti sono comparse scritte di minaccia dei lealisti, tanto che il governo locale ha dovuto ritirare il personale e sospendere per qualche giorno i controlli, nel timore di gesti violenti. È la questione dell'appartenenza che era stata lasciata volutamente in sospeso dagli accordi del Venerdì Santo. I nordirlandesi possono avere la cittadinanza britannica, quella irlandese o tutte e due. Una terra di nessuno, avvolta in un limbo, dove l'ambiguità è garanzia della pace e le scelte definitive sono rinviate a un futuro indeterminato. La speranza nel 98, spiega lo storico irlandese Liam Kennedy, era che i due blocchi avrebbero cooperato, ma in realtà non c'è stata convergenza a livello politico. Era un accordo molto instabile. A livello della società, però, il quadro è più ottimistico. Fra i giovani, molti sono stanchi del conflitto e non si definiscono né unionisti né nazionalisti. Solo in quel modo, però, si era riusciti a disinnescare i troubles, i disordini, come con un eufemismo tutto britannico viene chiamata la guerra civile. Il Bloody Sunday, la domenica di sangue a Derry, il martirio di Bobby Sands, gli attentati clamorosi, da quello a Brighton che quasi uccise Margaret Thatcher, a quello che fece saltare in aria Lord Mountbatten, lo zio di Filippo e ultimo viceré d'India. Una scia di sangue che solo la caparbietà di un pugno di negoziatori riuscì ad arginare. È stata una guerra insolitamente lunga, uno dei più duraturi conflitti dell'Europa del dopoguerra, continua Kennedy. E a mio avviso il motore è stata la presenza dell'IRA, un gruppo armato con sostegno popolare, che aveva come obiettivo ideologico quello di spezzare il legame con la Gran Bretagna e riunificare l'Irlanda. Se guardiamo alle cifre, il 60% delle vittime di quel conflitto cadde per mano dei repubblicani, il 30% per mano dei lealisti, e solo il 10% è imputabile alle forze britanniche. E soltanto tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 la leadership dell'IRA concluse che la guerra non era vincibile e andarono alla trattativa. Gli accordi del Venerdì Santo furono il capolavoro politico di Tony Blair, probabilmente il risultato più importante della sua premiership. A presiedere alle trattative c'era il senatore americano George Mitchell, inviato lì dal presidente Bill Clinton, a testimonianza di quanto fosse rilevante la questione sul piano internazionale. Ma il motore del negoziato fu una donna indomita e fuori dagli schemi. Mo Mowlan, allora ministro britannico per l'Irlanda del Nord. Fu lei a convincere l'IRA a rispettare il cessate il fuoco e a includerne il braccio politico, il Sinn Féin, nelle trattative. Fu lei a guadagnarsi la fiducia dei paramilitari lealisti, andando a visitarli in prigione senza scorta al seguito. Già ammalata di quel tumore che l'avrebbe uccisa nel 2005 a causa delle terapie, Mo portava una parrucca che a volte si toglieva casualmente di testa. Ma col suo linguaggio franco, i modi diretti e il carisma personale ebbe la meglio sulle ideologie più ossificate. Gli altri protagonisti della trattativa furono Gerry Adams, l'allora capo del Sinn Féin, e soprattutto Martin McGuinness, considerato il responsabile militare dell'IRA. Con la loro autorità riuscirono a portare sul sentiero della pace il movimento nazionalista repubblicano che fino ad allora aveva privilegiato la lotta armata. Una lunga marcia che si concluse con la storica visita a Downing Street dei due leader accolti da Blair e ancor di più nel 2017 addirittura con la stretta di mano fra la regina Elisabetta e McGuinness, l'uomo che probabilmente aveva ordinato l'assassinio di Mountbatten. Ma adesso la Brexit rischia di far saltare quel capolavoro politico. Ci ha messo del suo anche l'Europa, che al culmine della crisi dei vaccini aveva minacciato di bloccare la frontiera fra le due Irlande e invalidare gli accordi con Londra. Un'enormità rientrata dopo qualche ora, ma che ha gettato non poca benzina sul fuoco. Tanto che ora sono gli unionisti di Belfast che non vogliono vedere reciso il legame con Londra a invocare il rigetto di quelle intese. Spalleggiati dall'ala dura del Partito Conservatore che rifiuta la partizione di fatto del Regno Unito. Perché la prospettiva che a questo punto si apre concretamente con l'Ulster che scivola fuori dall'orbita britannica è quella della riunificazione dell'Irlanda. Ci crede fermamente Mary Lou MacDonald, la leader del Sinn Féin, che ha preso il posto di Gerry Adams. Avremo un referendum entro 5 anni e in questo decennio otterremo l'Irlanda unita, sostiene convinta. Il nostro è il viaggio verso la libertà di una nazione che è stata colonizzata. Siamo l'esempio di come un conflitto intrattabile può essere risolto e solo l'unificazione sarà la prova che siamo in pace con noi stessi. Non la vede così lo storico Kennedy. Un referendum non avverrà finché Boris Johnson sarà premier, dunque non prima di 8-10 anni. E il risultato non è scontato. Anche se i cattolici diventassero maggioranza tra la popolazione, questo non si tradurrebbe automaticamente in una maggioranza per l'unificazione. Non credo che più del 30% voterebbe a favore, anche se Mary Lou MacDonald la racconta diversamente. E infatti la leader del Sinn Féin è granitica. Non contempliamo il fallimento. Non perderemo. La nostra ambizione è vincere bene, ben oltre il 50%. Abbiamo un'opportunità che le generazioni precedenti potevano soltanto sognare e non la sprecheremo. Ma è la conclusione di Kennedy la più fosca. Un referendum conoscerebbe conflitti e violenze difficili da controllare. Anche se l'Irlanda del Nord è sempre stata una provincia semi-distaccata, per un governo britannico il disimpegno sarebbe troppo difficile. Siamo condannati a restare in una sorta di status quo, infelicemente e all'infinito.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito BioEcoGeo. Siccità, WWF. Con crisi climatica indispensabile intervenire sugli errori del passato. A cura della redazione. Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che evoca paure che pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica in atto ha tolto il velo ad una situazione insostenibile, che è indispensabile affrontare con decisione. L'Italia è un paese che ha fatto dell'acqua un triste esempio della propria incapacità di gestire con intelligenza un bene cruciale per la nostra stessa sopravvivenza e per il nostro benessere. Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico, non abbiamo imparato a rispettare i sistemi naturali che la conservano, la trattengono e la rendono disponibile per l'uso umano. L'abbiamo commerciata, rubata, inquinata, sprecata. Ed ora siamo costretti a inseguire un'emergenza che si avvita su se stessa. Proviamo a percorrere i dati essenziali dell'acqua in Italia e i principali errori del nostro paese, che il WWF definisce veri e propri peccati capitali. Il nostro paese potenzialmente è tra i più ricchi d'acqua. Mediamente le precipitazioni ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi ogni anno. La disponibilità effettiva di risorse idriche è, secondo alcune stime, di 58 miliardi di metri cubi. Purtroppo questa disponibilità si sta progressivamente riducendo e si assiste a un generale decremento del volume annuale di acqua che defluisce a mare. Ci sono usi dell'acqua assolutamente prioritari. Dobbiamo garantire l'acqua da bere, per l'uso civile, per la produzione di cibo, per mantenere il funzionamento ecologico degli ecosistemi. Ecco quindi che diventa cruciale, per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione dell'acqua per i vari utilizzi, a fronte della sua minor disponibilità. Bisogna anche evitare alcuni usi che non ci possiamo permettere. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione colabrodo. Ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione, ben 42 vanno persi e non arrivano ai rubinetti delle case. Gli italiani inoltre consumano, ma forse sarebbe meglio dire sprecano, più acqua di tutti gli europei. I corsi d'acqua in Italia, vere e proprie arterie di un sistema che raccoglie e rende disponibile l'acqua su tutto il territorio, sono stati canalizzati e cementificati, dragati e sbarrati. Sono state ridotte le aree naturali di esondazione, distrutte le fasce ripari costituite da boschi e zone umide, che creano quella vitale spugna che favorisce la ritenzione delle acque e la ricarica delle falde durante le piene. Come se non bastasse, abbiamo bonificato e cancellato il 66% delle zone umide. Purtroppo, il frazionamento della gestione dell'acqua tra numerosi enti è alla base della mancanza di un'adeguata pianificazione della risorsa idrica. La direttiva quadro acque individua nelle autorità di bacino distrettuali gli enti che dovrebbero garantire una visione unitaria e gli indirizzi per una gestione sostenibile dell'acqua. Da anni questi enti sono marginalizzati e le regioni controllano direttamente la gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d'uso e le politiche agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile visione a livello di bacino idrografico. La disponibilità complessiva dell'acqua dipende anche dal modo con cui questa viene utilizzata e rilasciata poi nell'ambiente. In alcune aree d'Europa il solo inquinamento causato da pesticidi e fertilizzanti rimane una delle cause principali della scarsa qualità delle acque, che diventano quindi non più disponibili. Anche in questo caso la situazione in Italia non è delle migliori. La drammatica situazione di siccità ha determinato un abbassamento del livello d'acqua del Po, la riduzione drastica delle portate, unita a un progressivo abbassamento dell'alveo del fiume, contribuisce alla risalita del cuneo salino. Le acque salate rischiano così di compromettere l'irrigazione di colture già stressate dalla siccità. Cosa fare per affrontare la crisi? Ispirarci a quello che la natura ha sempre fatto. Sfruttare il funzionamento degli ecosistemi per trattenere l'acqua, renderla disponibile e ricaricare le falde. Rinaturalizzare e ripristinare il funzionamento ecologico dei fiumi, aumentando la capacità di assorbimento delle fasce ripariali. Rigenerare le zone umide, veri bacini naturali di raccolta d'acqua, che a differenza dei bacini artificiali non interrompono il ciclo dell'acqua aumentando lo stress idrico. Proteggere il suolo, le foreste naturali e tutte le zone umide rimaste, che hanno il compito cruciale di ricaricare le falde freatiche, combattendo in tutti i modi l'impermeabilizzazione e il consumo dei suoli, che in Italia avanzano al ritmo di 16 ettari al giorno. Ridare centralità alle autorità di bacino, perché ci sia una regia unica che programmi gli usi dell'acqua in base alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Rivedere le concessioni idriche, dando priorità agli usi idropotabili, all'agricoltura e all'ambiente, evitando utilizzi ormai impropri o obsoleti. Combattere lo spreco e incentivare in tutti i modi il risparmio. Prima avviamo questa strada, meno ne soffriranno le nostre vite e la nostra economia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: dalla rivista Panorama. Il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi, gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22esima edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI. I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età, meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane, ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne del mondo può trasformare in possibile. L'evento, che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna, ha avuto come tema Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici. 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Bellisario, Susanna Zucchelli, e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti i relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B-Factor. Fattore Bellisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con CadeSAS, dedicato alle start-up innovative femminili che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG Communication e Marketing di SNAM, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave, e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12. Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio. Prometheus, MedTech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre i che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara Ismara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence. Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia. Doorway, attiva nel venture capital. Connecting Talents, piattaforma per fare incontrare talenti creativi ed imprese. City Open Source, attiva nelle mappe collaborative. Blue Eat, che vuole incentivare pesca e consumo di animali alieni che minacciano i nostri mari. E ABC Qualità Italiana, che promuove le eccellenze agroalimentari. I riconoscimenti sono stati assegnati a Blue Eat, Frida, Prometheus, Take My Home e Doorway. L'impegno verso gli obiettivi ESG. ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano d'impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate, di Diana Civitillo. Sesta puntata. L'epoca bizantina e le invasioni barbariche.
2: La città di Roma non si accorse veramente della caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476. Ormai gli imperatori germanici governavano da Ravenna e nella città aveva preso potere il Senato, con alle spalle un papato che acquistava sempre più importanza. Il primo periodo medievale vede la città di Roma teatro di guerre, assedi e invasioni da parte di popolazioni di origine germanica. Con Teodorico e gli Ostrogoti, in Italia si conobbe un ritorno ai lontani splendori del passato e anche a Roma vennero restaurati gli antichi edifici. Dopo la morte di Teodorico non passò molto tempo fino a quando le due componenti dell'impero arrivarono alle armi. Il sovrano dell'impero romano d'Oriente, Giustiniano I, desiderava ottenere il potere anche sull'Italia e questo portò inevitabilmente allo scontro. A Roma iniziò quindi la guerra fra i bizantini di Giustiniano I e gli Ostrogoti di Teodato. Nel 536 la città fu presa dal generale bizantino Belisario e Roma passò sotto l'influenza dell'impero bizantino, mentre il Papa si appropriava dell'aspetto amministrativo. In realtà Belisario fu acclamato positivamente dal popolo, che lo chiamava liberatore, tanto che la tradizione racconta che gli furono aperte le porte della città nonostante la presenza dei soldati ostrogoti. La liberazione fu perfino festeggiata con le festività cosiddette Saturnali, ma il comandante decise di andare oltre Roma per conquistare altre città d'Italia. Ma lo scontro con gli Ostrogoti non era destinato a finire qui. Vitige, nuovo re degli Ostrogoti, stava infatti preparando un piano per riconquistare la città di Roma. Il piano riuscì talmente bene che gli Ostrogoti riuscirono ad assediare la città per ben un anno, dal 537 al 538, avvantaggiati dal gran numero di soldati che componevano l'esercito. La tradizione racconta che durante l'assedio, a un certo punto, non solo il popolo romano, ma anche gli stessi Ostrogoti cominciarono a soffrire la fame e furono colpiti da una carestia. Si decise allora di trovare un accordo e gli ambasciatori ostrogoti vennero ricevuti da Giustiniano I, il quale acconsentì ad una tregua che sarebbe dovuta durare 3 mesi, ma che si protrasse per tutto l'inverno. L'assedio giunse alla sua fine quando, durante la tregua, Belisario escogitò un espediente per far sì che il re degli Ostrogoti, Vitige, togliesse le truppe da Roma di sua spontanea volontà. Per raggiungere questo obiettivo, inviò uno dei suoi soldati a conquistare il Piceno, zona famosa nell'antichità per via delle sue numerose ricchezze e lasciata incustodita dagli Ostrogoti impegnati nell'assedio di Roma. Una volta preso il Piceno, il soldato conquistò anche Rimini, facendo girare la voce che si fosse chiuso in quella città con tutte le ricchezze ottenute. Non appena la voce giunse a Vitige, lo stratagemma sortì l'effetto desiderato e il re tolse l'assedio da Roma, preoccupato per la vicinanza dell'esercito bizantino a Ravenna. E fu proprio a Ravenna che il re Vitige fu catturato e fatto prigioniero da Belisario nel 540.

ma il periodo degli assedi non era ancora finito per Roma. Anche perché i cittadini, inizialmente festanti all'idea che i bizantini avessero spodestato gli ostrogoti, iniziarono a rendersi sempre più ostili a causa dei tributi imposti da Giustiniano e quindi passarono di nuovo dalla parte degli ostrogoti, permettendo al re Totila di riprendere il controllo della città. A questo punto Belisario fu invitato nuovamente a Roma per sedare le rivolte e riconquistare la città, ma siccome Giustiniano non gli concesse i fondi necessari a sostenere l'esercito, il comandante fu costretto a razziare le città italiche strada facendo per procurarsi i mezzi per vincere. Questa tattica non sortì l'effetto sperato e nel frattempo Totila diede inizio all'assedio di Roma. Siamo nel 546. A un certo punto, durante l'assedio, le truppe bizantine, poiché erano mal pagate, decisero di aprire le porte della città e consegnarono Roma al re germanico Totila. Entrato in città, Totila offrì a Giustiniano varie opzioni di pace, ma quest'ultimo le rifiutò tutte, rispondendo al re ostrogoto di trattare direttamente con il comandante Belisario. Per farsi dare ascolto, Totila minacciò di distruggere tutta la città e venne fermato solo da una lettera di Belisario che gli chiedeva di non deturpare le bellezze di Roma. Accettando la lettera di Belisario, Totila si ritirò momentaneamente da Roma, ma il comandante bizantino approfittò dell'assenza del re ostrogoto per marciare sulla città, ricostruendone parzialmente le mura. Resosi conto della situazione, Totila tornò a Roma con il suo esercito e cercò di impadronirsi nuovamente della città, ma i suoi tentativi furono vani. Ottenuto il successo contro Totila, Belisario fece ricostruire definitivamente le porte di Roma e, conclusa la ricostruzione, inviò le chiavi della città a Giustiniano, il quale richiamò il suo più valoroso condottiero a Costantinopoli. Roma rimase allora difesa dal comandante Diogeniano, che fece seminare il grano all'interno delle porte della città per evitare che durante un eventuale assedio la città fosse presa per fame. Nonostante questa accortezza, Diogeniano non poté respingere l'ennesimo attacco di Totila, poiché i soldati bizantini, che ancora non ricevevano un degno salario, tradirono di nuovo l'imperatore e aprirono letteralmente le porte, facendo entrare gli ostrogoti. Così, nel 550, gli ostrogoti entrati in città massacrarono tutti i soldati bizantini, alcuni dei quali si chiusero nel mausoleo di Adriano per ben 2 giorni.

combattere contro Totila venne inviato il comandante Narsete. Totila riuscì inizialmente a fuggire, ma ferito morì nei pressi di Caprara, dove ancora oggi vi è un luogo chiamato Sepolcro di Totila. La vittoria fu così dei bizantini. Ma come aveva fatto Narsete a vincere? Aveva pagato un esercito mercenario di Longobardi per combattere al suo fianco. La presenza dei Longobardi a Roma fu una disgrazia. Una volta vinta la guerra, i soldati germanici iniziarono a distruggere, saccheggiare e violentare le donne. Narsete dovette subito licenziarli e mandarli via dalla città. Dopo la guerra, Roma versava in pessime condizioni. La città aveva subito un forte spopolamento, poiché le persone si erano rifugiate nelle campagne o sulle alture più protette. La maggior parte degli edifici era in rovina e le risorse inviate da Giustiniano per le ristrutturazioni non erano abbastanza. L'unica opera pubblica di cui si ha notizia in questo periodo è il Ponte Salario, distrutto da Totila e ricostruito nel 565. Anche il Senato romano cadde definitivamente in disgrazia. Alcuni scelsero di trasferirsi a Bisanzio, mentre altri vennero uccisi durante l'assalto alla città. Ma le disgrazie non erano finite qui. Infatti, a Roma il popolo continuò la sua rivolta nei confronti dei bizantini, poiché, nonostante adesso sul trono ci fosse Giustino II, i tributi non accennavano a diminuire. I romani minacciarono finanche di consegnare Roma e l'Italia ai barbari se l'impero non gli avesse abbassato le tasse. Allora Narsete venne rimosso dall'incarico e al suo posto venne inviato il comandante Longino. La tradizione vuole che Narsete, risentito nei confronti di Bisanzio, tornò a contattare i Longobardi, invitando il loro re, Alboino, a invadere l'Italia. Fu così che nel 568 ebbe inizio l'invasione longobarda. I Longobardi posero la loro capitale a Pavia e conquistarono velocemente tutta l'Italia settentrionale, a eccezione delle coste di Liguria e Veneto. Poi fu la volta del centro e del sud, in cui crearono rispettivamente i ducati di Spoleto e di Benevento. A questo punto Roma si trovava davvero circondata. Infatti nel 579 Roma venne assediata nuovamente. Il Senato inviò delle richieste all'imperatore bizantino Tiberio II, ma questi non poté fare altro che suggerire ai romani di corrompere i Longobardi con le ricchezze, poiché egli era impegnato in altre guerre sul fronte orientale. Le cose iniziarono a cambiare solo con il nuovo imperatore bizantino Maurizio, che scelse di allearsi con i Franchi invadendo i territori dei Longobardi. Ma il vero personaggio chiave di questo periodo è Papa Gregorio I. Fu una figura fondamentale per la crescita della Chiesa. Infatti assorbì possedimenti che erano stati dei senatori romani e creò una rete cittadina per difendere gli abitanti. A partire da lui, la Chiesa iniziò a preoccuparsi della manutenzione degli edifici pubblici e del sostentamento della popolazione. Si trattava di servizi che erano a disposizione di tutti, anche di poveri, ammalati e pellegrini. A Roma, infatti, continuavano le calamità. Nel 589 il Tevere era esondato per l'ennesima volta e nel 590 una pestilenza si abbatté sulla città. Una leggenda racconta che mentre l'appena eletto Papa Gregorio I passava in processione per implorare la fine dell'epidemia, fu avvistato in cielo un angelo che rinfoderava la spada fiammeggiante, come a significare che la fine della calamità era giunta. Allora Gregorio tentò di condurre delle trattative di pace per conto proprio con i Longobardi, ma i bizantini mandarono più volte all'aria i suoi tentativi,
anche perché Gregorio non poteva permettersi di agire al di fuori degli ordini dell'imperatore di Bisanzio.

solo con l'elezione del nuovo sovrano bizantino Callinico, Papa Gregorio I riuscì a mediare per la pace con il re longobardo Agilulfo. Fu così che il papato iniziò ad acquistare sempre più potere in Italia, in particolare a partire dal VII secolo. Basti pensare che l'usurpatore di Bisanzio, Foca, nominò Papa Bonifacio III capo di tutte le chiese e donò il Pantheon di Roma a Papa Bonifacio IV nel 609, che venne così trasformato nella chiesa di Santa Maria Rotonda. Si compiva la prima trasformazione di un tempio pagano in una chiesa cattolica nella città di Roma. Con l'aumentare della popolarità del papato, vennero realizzati anche nuovi santuari nei luoghi dove vi erano le tombe dei martiri più venerati. In questo modo, molti pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo iniziarono ad essere attirati nella città. A un certo punto, la situazione a Roma, e in generale in Italia, non era più caratterizzata dalla contesa fra barbari e impero bizantino, ma dalla contesa fra le potenti famiglie nobiliari e il papato. Il potere dell'impero in Italia era sempre più indebolito e non veniva più rispettato. Un esempio di questo è l'episodio accaduto nel 726, quando l'imperatore Leone III stabilì con un decreto l'iconoclastia, ovvero proibì il culto delle immagini. In Italia questa decisione scatenò diverse ostilità e Papa Gregorio II si rifiutò di aderire al decreto. Allora i bizantini tentarono di imporre la legge con la forza, usando l'esercito contro Roma. Ne scaturì una guerra fra Gregorio II e i bizantini, che terminò con l'imposizione dell'iconoclastia nel 730. Chi non rispettava la legge sarebbe stato perseguitato. La cosa da sottolineare è che in questa occasione l'imperatore bizantino era riuscito a vincere Papa Gregorio solo perché aveva fatto un patto con i Longobardi. Gli scontri durarono per anni, fino a quando nel 752 Papa Stefano II, dopo aver cercato di avviare trattative di pace con il re dei Longobardi e dopo aver richiesto aiuto a Bisanzio, entrambi rifiutarono, decise di giocarsi una nuova carta. Si rivolse al re dei Franchi, Pipino il Breve. Pipino accettò di aiutare il Papa e i due si divisero l'Italia mediante accordi privati. Pipino scese in Italia nel 754, sconfiggendo Astolfo, ma il re dei Longobardi invase nuovamente il territorio di Roma, assediandola nel 756. Allora Papa Stefano II chiamò ancora Pipino in soccorso e questi non solo venne in Italia e sconfisse di nuovo Astolfo, ma lo costrinse a cedere tutti i suoi territori al Papa e non a Bisanzio. L'imperatore Bisanzio protestò, ma Pipino rispose con sufficienza senza dare troppa importanza al volere dei bizantini. In quel momento nacque il potere temporale dei papi e il primo stato embrionale della Chiesa.

Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, Roma medievale.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: La verità del cuore di Estelle Hunt, letto da Raffaella D'Incalci. Certi amori devono percorrere strade piene di tormenti prima che venga scritto il finale sperato. Però talvolta basta solo saper decifrare i messaggi segreti inviati da Cupido e attendere. Lord William Irby, conte di Dudley, era l'uomo più detestabile del Ton. Poco importava che vantasse un titolo antico, immense ricchezze e un retaggio impeccabile. Vestiva l'arroganza come fosse un abito cucito addosso. Scrutava intorno a sé con l'aria annoiata di chi avrebbe voluto essere altrove e si mormorava che il suo massimo divertimento fosse quello di umiliare chi gli era inferiore. Lady Georgina, dalla sua posizione privilegiata, nascosta dietro un grande vaso colmo di peonie, poteva osservarlo senza essere vista. D'altro canto era impossibile non notarlo, considerata l'altezza che gli permetteva di svettare sulle altre teste. A differenza di qualunque altro gentiluomo, però, ostentava un'inopportuna carnagione dorata, frutto di una incosciente esposizione al sole, e capelli neri più lunghi di quanto dettasse la moda. Sembrava avesse appena attraversato l'inferno, e in effetti doveva essere così, considerato il recente rientro dalla Crimea appena 5 mesi prima. La guerra gli aveva lasciato una cicatrice biancheggiante sulla guancia magra e un piglio che si rifletteva sulla piega dura delle labbra. La donna si obbligò a portare altrove l'attenzione e tentò di concentrarsi sulle gonne variopinte che si gonfiavano durante la danza, sulle fiamme tremolanti delle candele, riflesse nel gioco di specchi appesi alle pareti e sulle campanule negli alti vasi d'alabastro che il padrone di casa, Lord Boston, aveva portato con sé durante il suo ultimo viaggio in Egitto. Si lasciò persino coinvolgere in una noiosa conversazione con sua suocera, impegnata a elencare i numerosi pregi della sua ultimogenita, la molto onorevole signorina Beatrix Price, che aveva debuttato quell'anno e che in quel momento era impegnata in un vivace ballo insieme al marchese di Leeds. Perciò incolpò il tedio se lo sguardo si sollevò per tornare a posarsi sul conte di Dudley,
6: che con suo enorme sconcerto la stava fissando.
5: Georgina sbatté le palpebre e tornò ad ammirare la contraddanza che si stava svolgendo al centro del salone. Tuttavia, nulla poté prepararla a ciò che accadde subito dopo. Lui la raggiunse. Ne scorse l'incedere con la coda dell'occhio. Le parve persino che la folla si aprisse al suo passaggio, come le acque del Mar Rosso fecero con Mosè.
6: E quando le giunse davanti, si costrinse a non guardarlo.
5: L'educazione imponeva che lui salutasse prima la donna più anziana.
7: Lady Wharton, non ho avuto il piacere di incontrarvi al tè a casa di mia madre l'altro giorno.
5: Milord, ci saranno senza dubbio altre occasioni in futuro. Mi è dispiaciuto apprendere della sua indisposizione. So che oggi è partita per Bath.
7: L'aria di Bath le gioverà senz'altro,
5: replicò lui con un sorriso tirato.
7: Sono ansioso di danzare con vostra figlia, la cui leggiadria è pari solo alla sua bellezza. Se la memoria non mi inganna, al prossimo set sarà il mio turno.
5: La donna produsse un sorriso compiaciuto. Milord, sono lieta per l'apprezzamento mostrato alla mia bambina. Si voltò verso Georgina e il ghiaccio sembrò cristallizzargli lo sguardo. Nell'attesa, sarei felice di invitare Lady Wharton al prossimo ballo. Il cuore le balzò in gola.
6: Vi ringrazio, Milord, ma non partecipo alle danze.
5: Sciocchezze! La riprese sua suocera. Accetta con gioia.
6: Ma
5: andate, Georgina, la esortò con freddezza. Non potendo imbastire una lite in un posto tanto pubblico, si vide obbligata ad accettare la mano tesa del conte. La afferrò con riluttanza, prima di alzarsi in piedi. Gli arrivava appena al petto, ed era come trovarsi al cospetto di un'enorme montagna pronta a franarle addosso. Sperò che lui non percepisse il tremore che le attraversava le membra, mentre attendevano il termine della contraddanza.
7: «Dunque, non siete solita danzare?»
5: esordì lui. La musica andò scemando.
7: «No, a causa del lutto!»
5: Non rispose, però si sfiorò la collana di gaietto che le adornava il collo. Il conte la condusse al centro della sala e presero posizione. La grande mano dell'uomo si posò sulla vita. L'altra afferrò la sua tanto più piccola e Georgina venne avvolta dal profumo dalle note virili, dal calore del suo corpo, sentendosene turbata al punto da evitare il suo sguardo. Si concentrò con scarsi risultati sull'ampio sparato bianco e sulla spilla di ametista adagiata tra le pieghe perfette del fazzoletto che portava al collo.
7: «Non è forse trascorso più di un anno?» «Dalla morte di vostro marito»,
5: seguitò Lord William Irby. Le note di un valzer si librarono in aria.
7: «Dunque, milady»,
5: la incalzò mentre muovevano i primi passi. «Il mio lutto non vi riguarda, Lord Irby».
7: «Perdonate l'audacia. Ero solo curioso di sapere perché una donna come voi, ancora piacente, benché non più giovanissima, si nasconde tra le gramaglie».
5: «Non mi nascondo. La verità è che desidero portare il lutto».
7: «Davvero? Dunque siete innamorata di un fantasma e non vi pesa vivere della carità di Lady Wharton?»
5: Addestrata a occultare le emozioni, il fastidio di Georgina si riversò solo nel tono aspro con cui rispose. «Non tollero la maleducazione!»
7: «Oh, ma davvero?»
5: «Non avete di meglio da fare che torturare una vedova?»
7: «No, se la vedova siete voi!»
5: replicò il conte.
6: Fingerò un'indisposizione, così da costringervi a ricondurmi da Lady Wharton.
7: Vi prego, non trattenetevi. Simulate uno svenimento e sarò più che lieto di portarvi in braccio fino al tempio greco in giardino, dove sarà mia premura assistervi con dei sali. Ne avrete di certo in quella

0: Il mio nome si ripete fastidiosamente. Una gentildonna non dovrebbe conoscere certi dettagli.
1: Se i dettagli la coinvolgono, dovrebbe e come, precisò.
0: E cosa sapete al riguardo?
1: Georgina lo guardò e fu un errore. Da quella distanza riuscì a distinguere le pagliuzze dorate che impreziosivano l'oscurità dell'iride. Si affrettò a riportare l'attenzione sulla spilla. Chi sarà il mio prossimo marito è la domanda più frequente.
0: Mi duole contraddirvi, ma ciò su cui scommettono è chi sarà il prossimo a visitare la vostra alcova.
1: Georgina arrossì con violenza e d'istinto tentò di liberarsi, ma il conte rafforzò la presa sulla vita.
0: State attenta, milady. Sapete bene quanto me che il Ton è ansioso di assistere ai piccoli drammi. E voi non volete essere l'oggetto di pettegolezzi.
1: Siete sgradevole e volgare.
0: Che posso farci?
1: Risvegliate la mia parte peggiore.
0: Georgina sentì la gola coagularsi in un nodo di lacrime e quando la musica cessò, deglutì con forza per ritrovare il dominio di sé.
1: Riconducetemi da mia suocera. E volgete la vostra attenzione altrove. Il conte liberò una bassa risata, più simile a un tuono rotolato fino a lei per scioglierle le ossa in miele.
0: La mia attenzione è più vicina a voi di quanto possiate pensare.
1: Che volete dire? Gli domandò accigliata. Il conte la scortò fin dall'anziana Lady Wharton, tenendo per sé la risposta.
0: Grazie, milady, per avermi concesso l'onore di questo ballo. E ora, vogliate scusarmi. Credo sia giunto il mio turno di far danzare la signorina Beatrix.
1: Si allontanò senza che Georgina lo degnasse di una parola e lo vide raggiungere la giovane cognata, rossa in volto per il caldo e l'emozione.
0: Sono perfetti insieme, non trovate? Chiosò l'anziana.
1: Georgina ne convenne in silenzio. Lui, imponente e oscuro. La fanciulla, esile e dorata. Il conte sorrideva e il volto divenne bello e austero. Con le altre si mostrava cortese, ma non con lei, che pareva meritevole solo del suo caustico disprezzo. Come se avesse qualche colpa da espiare per il solo fatto di esistere.
2: «Tutto procede nel migliore dei modi»,
1: bisbigliò Lady Wharton. Georgina venne percorsa da uno sciame di brividi.
2: «Che intende dire?»
0: «La contessa vedova di Dudley ed io auspichiamo che l'amicizia tra le nostre famiglie si rafforzi».
2: «In che modo?»
0: «Siete abbastanza intelligente per trarre le dovute conclusioni».
2: «Non può sposarlo!»
1: affermò con enfasi eccessiva.
0: «Tacete! Per quale motivo non dovrebbe?»
2: «Perché?»
1: Non trovò le parole per giustificare l'affermazione. Lo smarrimento l'aveva privata del dominio di sé.
0: «Anche voi dovreste trovare un marito e liberarci della vostra presenza», aggiunse la suocera.
1: Strinse le mani.
0: «Vi ho già detto che sarei più felice di tornare a Grisby».
2: «Per vivere dell'elemosina del vicario? No, mia cara, detesto che si parli alle mie spalle».
0: «Tuttavia, vi esorto ad accettare la proposta di Lord Barry».
2: «Vorreste che sposassi un vecchio libertino?»
0: «Non possedete alcuna dote, perciò è l'opportunità migliore che potrebbe capitarvi».
1: «Tuttavia, non indugiate oltre. Certi uomini difettano di pazienza».
3: Ore più tardi, dopo aver raggiunto la carrozza per tornare a Wharton House, Georgina dovette sorbirsi l'entusiasmo fanciullesco di Beatrix, che riportò i dettagli di quella serata. Quando la giovane si soffermò sull'avvenenza di Lord Derby, chiuse gli occhi e finse di dormire. il dolore,

0: Il valletto terminò la svestizione del conte e gli augurò la buona notte, sebbene l'alba iniziasse a tingere di rosa i tetti a est. William, in ogni caso, non aveva alcun desiderio di coricarsi e rimase a osservare il sole illuminare gli alberi del parco che circondavano la magione a Marylebone. Il sonno ormai da anni lo visitava con saltuarietà e i ricordi della guerra popolavano le notti di incubi. A ogni modo, era troppo scosso per trovare conforto tra le braccia di Morfeo e preferì sedere davanti al camino e tentare di calmarsi con un bicchiere di brandy. I rintocchi alla porta, tuttavia, interruppero quell'effimera pace e fu il valletto a varcare la soglia, tenendo tra le dita un biglietto. «Mi duole disturbarvi, milord, è urgente!» Il domestico si dileguò e William si sbrigò a leggere il contenuto. «Ho l'impellente necessità di parlarvi, da soli. Vi prego di raggiungermi oggi, a mezzodì, al crocevia per Richmond. Vi attenderò in una carrozza pubblica. Georgina.» William portò il biglietto al volto, inspirando per cercare una traccia del suo profumo. Poi lo gettò tra le fiamme del camino. Che Georgina volesse incontrarlo da solo, affrontando il rischio di uno scandalo, lo irritava e incuriosiva allo stesso tempo. Di certo ora non sarebbe più riuscito a dormire e si apprestò all'attesa, sbrigando della corrispondenza. Dopo ordinò un bagno. Poi permise al valletto di rasarlo con cura prima di infilare gli abiti. Come un tempo aveva indossato la divisa in vista di una battaglia. Non aveva bisogno dello specchio per sapere che il viso era irrigidito dalla tensione, che le sopracciglia erano unite su un lungo naso in un'espressione ferina, che stringeva le labbra fino a illividirle. Salì sulla carrozza, bofonchiando l'ordine al cocchiere. E durante il tragitto sgranò il rosario di motivi per i quali la donna voleva vederlo. Ne esistevano diversi, ma il più urgente, di certo, era aver appreso dei piani matrimoniali orditi da sua madre e da Lady Barton. Se davvero fosse stata quella la causa, l'avrebbe rimessa al suo posto, mostrandole ogni sfaccettatura del suo brutto carattere. Il tragitto fino al luogo dell'appuntamento fu privo di imprevisti, quasi che il destino volesse spingerlo a quell'incontro. Giunto al crocevia per Richmond, attese che il cocchiere confermasse la presenza di una carrozza pubblica e l'identità della sua occupante, prima di scendere a terra. Raggiunse la vettura tentando di guardare attraverso i vetri schermati dalle tendine. Poi permise al domestico di abbassare il predellino e aprire la portiera per entrare nello spazio angusto. Lo accolse il profumo di lei, mescolato a quello di coloro che avevano usufruito del veicolo. «Dovevate proprio arrivare con questo trabicolo maleodorante?» chiese mentre prendeva posto, facendo ondeggiare il veicolo. Georgina sollevò il velo nero, rivelando il volto dal pallore marmoreo. «Mi rincresce, signore, ma l'anonimato è imperativo. La comodità, così come l'eleganza, dovrebbe avere la precedenza sulle vostre misere necessità.» «Misere necessità», ripeté lei con spregio. «Mi ha stupito ricevere il vostro biglietto», disse mentre si toglieva il cappello che appoggiò sul sedile. «Invero, mi ero persuaso che non sapeste affatto scrivere.»
1: «Non riuscite proprio a mostrarmi un po' di rispetto, vero?»
0: «Rispetto a voi? No, mi dispiace.»
1: «Le mie origini non saranno nobili come le vostre, ma mio padre era un gentiluomo e mi ha educato secondo le...» Con voce languida la interruppe.
0: «Mi state annoiando, signora.
1: Venite al punto. Temo di aver perso solo del tempo, chiedendovi un incontro. Il problema è che lo avete fatto perdere a me. Le circostanze, purtroppo, mi hanno obbligata a farlo. La luce che filtrava dalle tendine le accarezzava il profilo delicato e immaginò di sfiorarle le labbra a cuore con la punta delle dita. Dandosi dello sciocco, le parlò con durezza eccessiva.
2: Spiegatevi dunque, così che si possa tornare ognuno alle proprie incombenze. Le mie, certamente più importanti delle vostre.
1: Georgina puntò lo sguardo azzurro su di lui. Innanzitutto, mi preme avvertirvi che non tollererò oltre la vostra maleducazione. William liberò una bassa risata.
2: Devo dunque temere la vostra collera?
1: La gola bianca sussultò.
2: Oh, è risaputo che non temete nessuno. Persino il diavolo ha paura di voi.
1: Sarebbe opportuno, però, che continuaste a ignorarmi.
2: Al ricevimento dei Boston, ad esempio, non eravate obbligato a chiedermi di ballare. Ho scoperto che dileggiarvi mi diverte.
1: Georgina scosse la testa.
2: Siete un mostro di malvagità e arroganza.
1: Perché mi schernite? Di quale peccato mi sarei macchiata? Sentiamo un po', ditemi.
2: La vostra colpa più grande è senza dubbio quella di essere una parvenue. Cercavate uno sciocco che vi sposasse per elevarvi.
1: Ebbene,
2: i miei complimenti, ci siete riuscita. Peccato abbia tirato le cuoia prima che riusciste a dargli un figlio maschio.
1: Il volto di lei si infiammò. Gli occhi si colmarono di lacrime, ma le labbra rimasero ostinatamente serrate. L'uomo finse di lisciare una piega immaginaria sulla manica della giacca.
2: «Avete finito di tediarmi?»
1: «No», rispose lei con voce rotta. William detestava la pena che gli suscitava suo malgrado, ma era un'ottima attrice, tentò di rammentarsi. Per questo ostentava un così reale dolore. La donna si schiarì la gola. Ho appreso con sconcerto che è vostra intenzione chiedere la mano di mia cognata.
2: Non è cosa che vi riguardi.
1: Dunque, è vero?
2: Non ho ancora palesato tale proposito. È un desiderio di mia madre e Lady Wharton. Ciò non toglie che potrei corteggiarla e prendere una decisione prima del mio rientro ad Hadley, alla fine della stagione.
1: O magari potrei suggerirvi di sedurla e poi abbandonarla. Proprio come avete fatto con me. William si sentì spiazzato da quelle parole.
2: Io non vi ho affatto abbandonata.
1: Fece mostra di non averlo udito. È ammissibile sedurre la figlia di un oscuro signorotto di campagna per poi andarsene senza guardarsi indietro. Con una gentildonna di antico lignaggio, invece, sarebbe inaccettabile.
2: Non vi ho abbandonata. Ripeté a denti stretti. Sono andato in guerra, è una cosa diversa.
1: No, invece,
2: voi mi avete voltato le spalle. E voi avete sposato il primo sciocco che vi ha chiesto di diventare sua moglie.
1: Avevo bisogno di voi, bisbigliò Georgina.
2: Vi avevo esortato a scrivermi a Sandhurst. Non sarei partito per la Crimea prima di un mese.
1: L'ho fatto
2: e non ho mai ricevuto risposta. «Perché non mi è mai arrivata nessuna lettera?»
1: gridò. Poi tacque. «Non vi credo», bisbigliò lei. Si fissarono a lungo.
2: «Cosa conteneva quella lettera?» le chiese.
1: Il tono fu del tutto sconsolato. «Perché continuate a mentire?»
2: «Credetemi, signora, non ho ricevuto alcuna lettera».
1: Il dubbio le sfiorò lo sguardo. Mentre replicava. Che importanza può avere saperlo ora?
2: Ne ha moltissima, invece.
1: Conta solo che nel momento del bisogno voi non eravate qui. Tornate dopo anni di lontananza e mi trattate come se vi avessi fatto un grande torto.
2: Ma voi me lo avete fatto, Georgina,
1: affermò. Nel momento in cui pronunciò il suo nome, rammentò un calendimaggio di tanti anni prima. Lei aveva fiori nei capelli. Lui l'aveva guardata come se fosse stata l'incarnazione della primavera. «Vi ho scritto anch'io», proseguì William con voce greve, «innumerevoli volte».
0: «È falso».
1: «Per quale motivo dovrei pronunciare una menzogna?»
0: «Perché è questo che avete sempre fatto. Affermavate di amarmi, ed io ero così giovane, sciocca e avventata da credervi».
1: «Ponete fine a questo stillicidio e parlate, Georgina. Cosa conteneva quella lettera?»
0: Gli occhi della donna erano immensi laghi azzurri tremolanti. «Davvero non riuscite a immaginarlo?»
1: Lui deglutì con forza e scosse la testa. Lei rispose senza guardarlo.
0: «La passione condivisa quell'estate diede infine i suoi frutti. Scoprì di attendere un figlio vostro», disse con voce incolore, come se il racconto non la riguardasse. «Vi scrissi molte lettere, pensai persino di raggiungervi, ma dovete capire che non ero mai uscita da Grisby. Ero spaventata a morte e sola. I miei genitori mi proposero di recarmi in Cornovaglia per partorire e poi affidare il bambino a una famiglia del luogo. Ma l'idea di privarmene mi distruggeva. Sarebbe stato come separarmi da voi un'altra volta». William parlò sommensamente, come se faticasse persino a respirare.
1: «Come siete arrivata a Wharton allora?»
0: «Fu lui a trovarmi».
1: «E come? Di grazia!»
0: «Vi suggerisco di chiedere a vostra madre».
1: «Cosa c'entra mia madre in tutto questo?»
0: In seguito, fortuitamente, scoprì che fu lei a suggerire il mio nome ai Wharton.
1: Un'ondata di inquietudine giunse a sommergerlo. «Spiegatevi!»
0: «Temo che l'unica in grado di farlo sia la contessa vedova», precisò lei.
1: «Ma la contessa vedova non è qui», le fece notare William.
0: Georgina sospirò. «Voi dovevate essere appena partito per la Crimea quando mi giunse notizia che il visconte Wharton s'era invaghito di me. Non rammentavo di averlo mai incontrato, ma sua madre venne in visita e fu molto diretta. Affermò di conoscere la mia delicata condizione e che lo scandalo avrebbe travolto la mia famiglia, gettandola nel disonore».
1: «E come diavolo faceva quella donna a saperlo?»
0: «All'epoca pensai a qualche pettegolezzo, ma ora...»
1: Si coprì la bocca tremante con la mano.
0: «Se voi non avete mai ricevuto le mie lettere, devono essere state intercettate da altri».
1: La collera lo soffocò, si mosse così velocemente che la carrozza traballò come una barchetta in mezzo alla tempesta. Uscì dal veicolo e respirò a pieni polmoni l'aria fresca. Il rompicapo non era completo e lui aveva la dannata necessità di capire chi e come gli avesse impedito di compiere il suo dovere. Chi lo avesse allontanato dalla donna che più amava al mondo. Ritrovato il dominio, tornò da lei. Aveva la testa china e un fazzoletto stropicciato tra le dita. Riprese a parlare, senza sollevare il capo.
0: «Ero convinta che sareste tornato prima o poi. Vi scrissi altre lettere, ma eravate ormai lontano e la viscontessa incalzava, assicurando di potermi aiutare. Non potevo indugiare oltre, così accettai». Come appresi in seguito, il visconte era inabile a compiere i doveri coniugali, ma aveva bisogno di un figlio, altrimenti il titolo sarebbe passato a un lontano cugino che viveva nel Northumberland. Temeva la risposta,
1: ma doveva fare la domanda.
2: E quel bambino non è mai nato,
1: disse con voce funerea.
2: È per lui che da allora porto il lutto.
1: Con orrore ripensò a tutte le parole malvagie che le aveva scagliato addosso. Meritava davvero l'inferno. Si portò una mano al cuore e si meravigliò di trovarne il battito. Siete certa che sia stata mia madre a organizzare tutto? In seguito assistetti a una conversazione senza essere vista, gli rivelò, tamponandosi una guancia. Quando fu evidente che avrei dovuto sposare quell'uomo, mi persuasi che eravate stato voi a suggerire Barton come mio marito. Se lo avesse pugnalato, non avrebbe sentito quel dolore lancinante. Io, Georgina, guardatemi! Lei non obbedì subito e William parlò solo dopo aver ricevuto la sua attenzione. I ricordi di quell'estate sono stati ciò che mi hanno tenuto in vita mentre marciavo con il fango alle ginocchia. Era a voi che pensavo, dopo essere stato ferito, quando ardevo per la febbre. Erano i vostri occhi che vedevo tra la nebbia della sofferenza. Ma come potevo sapere? Immaginate la mia reazione dopo aver appreso del vostro matrimonio con il visconte Barton. Il tono si fece più basso. Non ho mai smesso di amarvi, Georgina. Mai. L'amore si è trasformato in odio, giacché mi era impossibile credere che aveste dimenticato. Erano così vicini che gli sarebbe bastato piegarsi per baciarla, e moriva dalla voglia di farlo, di assaggiare quelle labbra e vedere se fossero morbide come ricordava. Desiderò ardentemente prenderla tra le braccia, come aveva fatto in passato, e di baciarla fino a cancellare il tempo che li aveva divisi. Ma c'era una trincea di omissioni e odio da superare, e temeva che Georgina non gli avrebbe perdonato il disprezzo con cui l'aveva sempre trattata, da che era tornato. Lei si tolse un guanto. La mano pallida si sollevò a sfiorargli la cicatrice. E lui avvertì un fuoco fiorire laddove le dita si posavano. «Non posso tollerare che vi abbiano fatto del male», gli disse con voce rotta. William chiuse gli occhi, godendo di quel tocco. Poi le afferrò il polso e lo voltò per baciarle il palmo. «Ero così in collera con voi. Vi amavo al punto che pensai persino di disertare. Tale era la nostalgia che provavo. Bramavo sapere perché ignoravate le mie lettere, come se aveste dimenticato ogni cosa. Davvero avevo travisato i vostri sentimenti. E poi venni a conoscenza del matrimonio. Vi amavo allora e non ho mai smesso». Le baciò le mani. «Ora lo so, se non vi ho mostrato alcun rispetto, era perché mi ero persuaso dell'incostanza del vostro amore. Soffrivo al punto che l'amore si era trasformato nel sentimento più violento». Le lasciò le mani e le imprigionò il volto tra le dita. «Vi amo, Georgina. Mi è intollerabile immaginare una vita lontano da voi. Permettetemi di mondare il dolore con la felicità. Costruiamo insieme la vita che avevamo immaginato». Si piegò a baciarle lo zigomo, laddove una goccia stava scendendo con lentezza. «Vostra madre non lo permetterà!» Appoggiò la fronte alla sua. «Sarà obbligata a piegarsi al volere del conte di Dudley, così come è giusto che sia. Amor mio, nulla potrà più separarci ormai. Ve lo giuro!» Le imprigionò il volto tra le mani. «Sposatemi, Georgina, vi supplico, fate di me un uomo felice!» La donna rise mentre riceveva il suo bacio. «Oh, William, sì, mille volte sì.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque dell'Eunoe, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Perché è importante conoscere il proprio gruppo sanguigno? Perché è collegato al sistema immunitario, che, se non lo riconosce, produce anticorpi che possono innescare reazioni pericolose o addirittura letali. Eppure, quasi la metà di noi, occidentali, non sa a quale gruppo appartiene. Di Rossana Rossi. Tutti sappiamo che i gruppi sanguigni esistono, eppure molto spesso non conosciamo il nostro. Non è così strano. Secondo le più recenti statistiche, infatti, non è al corrente una quota compresa tra il 35 e il 50% degli occidentali, benché sia una delle principali caratteristiche del fluido vitale che scorre nel nostro sistema circolatorio. Ce ne sono 4 tipi. Ognuno di noi ne possiede uno specifico, ereditato dai genitori e trasmissibile ai figli. Ma per scoprirlo ci sono volute le ricerche pionieristiche del biologo e fisiologo austriaco Karl Landsteiner, premiato per questo con il Nobel per la medicina e la fisiologia. A lui si deve la scoperta del 1901 che non tutti gli uomini hanno lo stesso identico sangue, ma che ne esistono 4 tipi diversi: il gruppo A, il gruppo B, il gruppo AB, il gruppo 0. La differenza tra i gruppi è data dalla presenza o assenza sulla membrana dei globuli rossi di specifiche proteine, gli antigeni. Gli antigeni sono di 2 tipi, A e B, e originano quindi i gruppi A e B. Può succedere che una persona li abbia entrambi o non ne abbia nessuno. Nel primo caso si parla del gruppo AB, nel secondo del gruppo 0. Tale classificazione è importante perché il nostro organismo riconosce come proprie solo le sostanze da esso prodotte, mentre combatte quelle estranee. Il sistema immunitario, infatti, reagisce alla presenza di sangue che non riconosce come proprio, mediante la produzione di anticorpi che possono legarsi a particolari antigeni. Questa reazione può causare l'agglutinazione dei globuli rossi e la loro distruzione. È dunque fondamentale che in caso di trasfusione di sangue o di trapianto d'organo, il sangue del donatore e quello del ricevente siano compatibili. Il fattore Rhesus. A differenziare ulteriormente i gruppi sanguigni concorre un altro elemento, individuato nel 1940 dallo stesso Landsteiner, con l'aiuto dell'immunologo statunitense Alexander Wiener. Il fattore Rh. Presso il Rockefeller Institute for Medical Research di New York, 2 ricercatori avevano condotto una serie di test sul siero di conigli immunizzati con globuli rossi delle scimmie Macacus rhesus. Scoprirono così, nel sangue di questo primate, la presenza di uno specifico antigene, che chiamarono fattore rhesus, o più semplicemente Rh. Nel torrente circolatorio dell'uomo, indipendentemente dal gruppo sanguigno, l'antigene Rh può esserci o essere del tutto assente. Nel primo caso si parla di sangue Rh positivo, nel secondo di sangue Rh negativo. Scoprire a quale si appartenga è essenziale, non solo per stabilire la perfetta compatibilità delle trasfusioni, ma anche per evitare la cosiddetta malattia emolitica del neonato. L'emolisi si verifica, per esempio, quando il feto possiede sangue Rh positivo e la madre Rh negativo. Di conseguenza, il sistema immunitario di quest'ultima riconosce i globuli rossi del feto come estranei e produce anticorpi. Attraverso la placenta, gli anticorpi della madre possono passare dal suo sangue a quello del nascituro e attaccare i suoi globuli rossi, la cui rapida distruzione ha inizio quando il feto è ancora nell'utero e continua dopo il parto, inducendo anemia grave, ittero e ingrossamento del fegato e della milza. Qual è la loro origine? Per molto tempo gli scienziati hanno dibattuto sulla possibile origine dei gruppi sanguigni. Un recente studio condotto da un team del Dipartimento di Genetica Umana dell'Università di Chicago sembra aver fatto chiarezza in proposito, analizzando i gruppi sanguigni dell'uomo e di diverse specie di primati. I ricercatori hanno scoperto che sono comparsi per la prima volta

quali è che il primo gruppo a originarsi sia stato AB. Poi, per mutazione, sarebbero comparsi anche i gruppi A e B, infine lo zero. Questo cammino evolutivo avrebbe oggi portato ad alcune strane parentele di sangue. Nel piccolo tratto del genoma che decide l'appartenenza al gruppo sanguigno, per esempio, il sangue di un uomo del gruppo A risulta più simile a quello di un gibbone di gruppo A che a quello di un altro uomo di gruppo B. Questa scoperta mette quindi in dubbio la teoria secondo la quale i gruppi sanguigni si sarebbero evoluti in modo indipendente in ciascuna specie di primati, fino a convergere e mostrare le attuali similitudini. La diffusione nel mondo. I gruppi sanguigni non sono tutti ugualmente espressi nelle varie zone del mondo. Alcuni sono frequenti, altri rari. Questo è probabilmente dovuto al fatto che nel corso dei millenni l'uomo ha dovuto adattarsi a diverse condizioni climatiche, ambientali e alimentari, capaci di indurre grandi cambiamenti nel sistema immunitario e determinare la diversificazione degli antigeni nel sangue. Il più diffuso è il gruppo 0. Si stima lo possieda oltre il 63% della popolazione mondiale e il 40% di quella italiana. Considerato il donatore universale nelle trasfusioni, perché non avendo antigeni, non viene attaccato dal sistema immunitario del ricevente, sembra possedere un'altra caratteristica importante, come dimostrerebbero due studi condotti all'Università della Danimarca Meridionale e all'Università canadese del British Columbia. Indagini condotte in modo indipendente dai ricercatori su centinaia di pazienti affetti da Covid-19 hanno infatti rivelato che le persone del gruppo 0 hanno meno probabilità di incorrere in gravi complicazioni a polmoni e reni, anche se mancano ancora dati sugli effetti della malattia in altri organi vitali. Anche il gruppo B sembra offrire maggiore protezione rispetto ai gruppi A e AB, ma si tratta di lievi differenze che richiedono ulteriori approfondimenti e non garantiscono alcuna immunità. Secondo per diffusione, il gruppo A si trova con maggior frequenza in Europa continentale e settentrionale, in Australia e in Nord America, ma è praticamente assente in Sud America. Caratterizza popolazioni come gli indigeni australiani e i lapponi della Scandinavia, in cui è condiviso da oltre metà degli individui. Il gruppo B è invece molto diffuso nel continente asiatico ed è presente in altre concentrazioni anche in Africa equatoriale e Madagascar. Quanto al gruppo AB, non solo è il più raro, è infatti presente in meno del 5% della popolazione, ma è anche l'unico a non possedere le agglutinine, sostanze che hanno la capacità di indurre i globuli rossi ad ammassarsi l'uno con l'altro, impedendo la corretta circolazione del sangue. Tale caratteristica lo rende un ricettore universale, in grado cioè di ricevere trasfusioni da qualsiasi altro gruppo sanguigno. I gruppi sanguigni sono circa 30. In aggiunta agli antigeni AB0 e Rhesus, che rappresentano il sistema di classificazione più diffuso, i recenti progressi nelle tecnologie di ricerca hanno permesso di identificare nuovi sistemi di gruppi sanguigni. La Società Internazionale delle Trasfusioni di Sangue ne riconosce oggi una trentina. Tali sistemi, per la maggior parte basati sulla presenza di antigeni secondari collocati nella parte più superficiale dei globuli rossi, sono però presenti solo in esigue frazioni della popolazione mondiale. È il caso degli ultimi arrivati in famiglia, Langerhans e Junior, identificati nel 2012, e Vell, scoperto nel 2013, così chiamati dal nome dei pazienti nei quali sono stati individuati per la prima volta.

0: In noi scorrono da 4 a 6 litri di sangue. Il sangue è un tessuto liquido prodotto dal midollo osseo, composto da plasma e da elementi corpuscolati. Il plasma è un liquido formato prevalentemente da acqua, ma contenente anche proteine e nutrienti. Gli elementi corpuscolati, invece, sono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. I globuli rossi trasportano l'ossigeno alle cellule dell'organismo e ne rimuovono l'anidride carbonica. I globuli bianchi sono parte del sistema immunitario, mentre le piastrine hanno un ruolo importante nella coagulazione. Il sangue assolve compiti importanti. Trasporta l'ossigeno agli organi e ai tessuti, oltre agli elementi nutritivi, al calore, agli ormoni, ai segnali che regolano le nostre funzioni, le nostre energie, il sonno e l'umore. Si occupa di liberarsi degli scarti, ripulendo il corpo dall'anidride carbonica e da altri elementi indesiderati. Combatte le infezioni e respinge gli invasori esterni. Nel corpo umano ne scorrono dai 4 ai 6 litri. L'apparato circolatorio che ne costituisce il serbatoio si estende per poco meno di 100.000 chilometri, vale a dire più di 2 volte la circonferenza terrestre, e per la maggior parte è fatto di capillari, minuscoli vasi sanguigni che raggiungono quasi ogni cellula del corpo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Vantaggi e svantaggi della pentola a pressione. Della redazione. Indovinello. Chi è così contento da fischiare oggi mentre cucina un brasato in soli 45 minuti, sapendo che sta consumando del preziosissimo gas? Risposta. La pentola a pressione. Il fischio fuoriesce dal coperchio quando il vapore caldo spinge la valvola di sfiatamento, mentre la temperatura al suo interno supera i 100 gradi di una normale pentola, con il vantaggio di cuocere i cibi più velocemente, da un terzo alla metà del tempo, e lo svantaggio che qualche minuto in più o in meno possano inficiare la giusta cottura di carne, pesce, verdure, legumi, in umido o patate, cioè alcuni degli alimenti più comunemente messi in questa particolare pentola chiusa ermeticamente. Ma basterà un minimo di pratica per sfruttarla al meglio. Le sue origini risalgono alla fine del 600 in Francia e da allora ha conquistato milioni di cucine. A partire dal sibilo che ricorda quello di un treno d'epoca emesso dalla valvola di sfiato, occorre guardare l'orologio per calcolare i tempi di cottura e reagire abbassando la fiamma. Per il resto, la pentola lavora in piena autonomia, sia in termini di controllo, non richiesto da parte di chi cucina, sia di dispendio energetico, che si riduce anch'esso. Altri vantaggi? Si conservano meglio i principi nutritivi e gli aromi naturali dei cibi. La cottura risulta più omogenea e i piatti salutari e digeribili. In particolare, le lavorazioni un po' più lunghe sono consigliate in una pentola a pressione da 3,5 o 5 fino a 7 litri di capienza. Non tutti amano questo casalingo perché non è possibile aprirlo a fuoco acceso per verificare come proceda la ricetta, mentre altri lo evitano temendo il rischio di una esplosione, oggi invero assai remoto. La valvola non si alza più, infatti, come un tempo, ma si toglie, è di materiale plastico, dunque non si ossida, e poi si lava sotto il rubinetto. Nei prodotti di nuova generazione, la scocca, inoltre, è stata ulteriormente ispessita con un triplo strato di acciaio inox-alluminio, acciaio inox, in modo da renderla più resistente e mantenere più a lungo il calore. Quasi tutte le pentole a pressione possiedono, oltre alla valvola di sfiato, più sistemi di sicurezza che impediscono di aprire la pentola quando è sotto pressione. E in aggiunta, in alcune, c'è una valvola a scarico verticale del vapore, il cui scopo è limitare dispersione e perdita di liquidi, per una migliore riuscita finale della ricetta. Patto d'acciaio. In tanti anni di evoluzione tecnologica si è arrivati ad avere oggi anche pentole a pressione con un fondo adatto alla cottura a induzione e altre specifiche per il forno a microonde. Ci sono modelli pratici da aprire con una sola mano e un solo movimento, altri dotati di più cestelli per la cucina a vapore. Nella scelta si consiglia di preferire una marca italiana o comunque della comunità europea e di assicurarsi che sulla confezione sia riportato l'adeguamento alle normative vigenti. Oltre a un buon sistema di sicurezza e al patto d'acciaio siglato con il costruttore, un occhio di riguardo meritano le maniglie che devono resistere al calore e sopportare un certo peso complessivo del recipiente a pieno carico. Possono essere in acciaio nudo o rivestite in bachelite. Per il resto, questo casalingo si conferma intramontabile. Ogni promozione che fa Coop è un successo di pubblico garantito e la crisi energetica lo ha riportato alla ribalta. Per una buona durata nel tempo è importante curare la manutenzione, che va dal pulire la valvola dopo ogni lavaggio a evitare spugnette abrasive, e ricordarsi di non mettere il coperchio nella lavastoviglie.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Storica di National Geographic. Il business oscuro dei trafugatori di salme. All'inizio del XIX secolo, in Inghilterra c'erano bande che si dedicavano a riesumare corpi di persone morte da poco per poi rivenderli ai chirurghi che praticavano dissezioni. Di Monica Walker Vadillo. A metà del XVIII secolo, dopo aver superato non pochi divieti religiosi e barriere morali, la dissezione dei corpi umani era diventata una pratica abituale in medicina. Era considerata un'attività essenziale sia per i futuri medici, perché potessero comprendere il funzionamento delle strutture interne umane, sia per i chirurghi, che potevano praticare sulle salme le operazioni che avrebbero poi eseguito sui pazienti vivi. Così, all'inizio del XIX secolo, i cadaveri umani divennero uno dei beni più preziosi in ambito sanitario. Tuttavia, i corpi umani non erano un prodotto facile da ottenere, soprattutto in Gran Bretagna, dove solo i giustiziati sul patibolo potevano essere sezionati pubblicamente nei teatri anatomici. Una sorta di ultima umiliazione che veniva inflitta ai criminali. Anche se le esecuzioni erano piuttosto comuni, il numero di cadaveri disponibili non era sufficiente a soddisfare le richieste dei chirurghi. Questo spinse molti di loro a cercare di procurarsi corpi da sezionare con altri mezzi, non sempre leciti. Nacque così la figura del resurrectionist, riesumatore, che si dedicava a trafugare le salme. Tradizionalmente erano gli stessi apprendisti chirurghi ad andare nei cimiteri per procurarsi cadaveri. Ma se venivano scoperti, rischiavano di subire le rappresaglie dei parenti del defunto e di perdere la reputazione agli occhi dei conoscenti. La soluzione adottata di solito consisteva nel ricorrere a un intermediario che potesse fornire il numero di salme richiesto in modo più discreto. I becchini che lavoravano nei cimiteri o i portantini degli stabilimenti medici, soprattutto quelli che navigavano in cattive acque dal punto di vista economico, erano i candidati ideali a questo ruolo. Lavorando da soli o in bande criminali, i ladri di cadaveri, o riesumatori come venivano comunemente chiamati, assunsero ben presto il controllo del mercato dei corpi umani, dato che la domanda di cadaveri da parte dei chirurghi e dei loro apprendisti aumentò senza sosta nei primi decenni del XIX secolo. Il modus operandi dei riesumatori iniziò a seguire assai presto uno schema ben preciso. La stagione dei furti di cadaveri andava da ottobre a maggio, in corrispondenza del periodo in cui si insegnava anatomia nelle scuole private e negli ospedali universitari. Inoltre, era preferibile evitare l'estate, quando il calore accelerava il processo di decomposizione dei corpi. All'inizio di ogni stagione, i riesumatori si recavano nelle sale di dissezione della città per prendere gli ordini e negoziare i prezzi, che dipendevano dalle dimensioni e dal peso del corpo. Nel 1827 un cadavere adulto, maschile o femminile, poteva essere pagato in media 4 sterline e 4 scellini. All'epoca il salario mensile di un operaio tessile non raggiungeva le 3 sterline. Dopo aver concordato il prezzo, un membro della banda si fingeva una vedova o un vedovo in visita alla tomba di una persona cara e intanto segnava la posizione delle sepolture più recenti. I riesumatori si insinuavano quindi di notte nei cimiteri, disotterravano i morti e li spogliavano per poi infilarli in una cassa che veniva caricata su un carro trainato da un cavallo. Una volta giunto in un luogo sicuro, al cadavere venivano estratti i denti, che erano venduti separatamente. I profitti dei riesumatori erano considerevoli anche una volta diviso il denaro tra i membri della banda e pagati tutti i costi dell'operazione, come le bustarelle per il personale del cimitero e la cura dei cavalli usati per il trasporto dei corpi. Dalla vendita di uno o due cadaveri ricavavano sicuramente molto più della retribuzione mensile media di un lavoratore. Inoltre, il rischio era relativamente basso. Rubare i cadaveri era considerato un misfatto punibile solo con una multa e qualche mese di prigione. I riesumatori erano tanto indispensabili alla medicina che in caso di arresto e condanna molti chirurghi e anatomisti si facevano carico delle loro famiglie per tutto il tempo che avrebbero passato in carcere. Nonostante la riprovazione morale che suscitavano, i riesumatori non erano considerati una seria minaccia dalla magistratura, perlomeno fino a quando nel 1828 non scoppiò uno scandalo che costrinse il Parlamento britannico a prendere provvedimenti. William Burke e William Hare erano due irlandesi che vivevano con le rispettive mogli a Edimburgo, dove si mantenevano svolgendo lavori di basso rango. Hare aveva affittato una stanza di casa sua a un soldato di nome Donald, che era morto senza pagare l'affitto. Non essendosi presentato nessuno a reclamare il corpo del defunto, gli irlandesi decisero di venderlo a Robert Knox, un anatomista che aveva rilevato una delle scuole private di anatomia di Edimburgo. Costui prometteva di insegnare la disciplina alla parigina, cioè garantendo un cadavere per allievo, una proposta che gli aveva apportato una certa notorietà. Knox pagò 7 sterline e 10 scellini per il cadavere. Attirati dalle grandi somme di denaro che potevano guadagnare dal commercio di salme, Burke e Hare decisero di diventare trafugatori di cadaveri. Ma invece di disotterrare i corpi come facevano gli altri riesumatori, scelsero un metodo più sbrigativo: uccidere forestieri, vagabondi ed emarginati di cui nessuno avrebbe sentito la mancanza. Burke e Hare identificavano le loro vittime e le portavano a casa di uno di loro, quindi le asfissiavano per poi venderne i corpi. Nell'arco di 10 mesi i due criminali uccisero 16 persone, finché una pensionante di Bark non scoprì il corpo dell'ultima vittima e allertò la polizia. Hare confessò i suoi crimini in cambio dell'immunità e Bark fu l'unico a venir condannato a morte dalla giustizia. Molti puntarono il dito anche contro Knox, ma la polizia sostenne che non aveva fatto nulla di illegale. L'anatomista, in ogni caso, fu costretto a lasciare la città. Il caso suscitò un enorme scalpore, ma generò anche degli imitatori in altre zone del paese. Nel 1831, ispirati dalle azioni di Bark e Hare, i riesumatori di una banda che operava da 12 anni a Bethnal Green, Londra, cominciarono a uccidere delle persone per venderne i cadaveri agli anatomisti. Era chiaro che gli omicidi commessi per fornire salme alle istituzioni mediche sarebbero continuati finché la domanda di corpi delle scuole di anatomia e degli ospedali universitari non fosse stata soddisfatta. Per porre rimedio al problema, il Parlamento britannico approvò nel 1832 l'Anatomy Act, una legge che permetteva alle scuole di medicina di ottenere dei cadaveri dagli obitori delle workhouse, le istituzioni che in Inghilterra fornivano lavoro e alloggio ai più bisognosi, e degli ospedali di carità. La cessione sarebbe avvenuta a patto che i defunti non avessero formalmente registrato la loro indisponibilità a essere sezionati e che i loro corpi non fossero stati reclamati per la sepoltura da parenti o amici entro 48 ore dalla morte. Fu così che i riesumatori persero la loro ragion d'essere e la pratica della dissezione smise di giustificare la profanazione delle tombe e l'assassinio di persone inermi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Cosa insegnano gli scacchi? Un esercito di bambini si dedica con passione a un'attività apparentemente da adulti, che potenzia le loro capacità cognitive e crea grandi amicizie, di Margherita Fronte. Come ogni sabato, il cortile dell'oratorio è affollato di bambini che si rincorrono e giocano a calcio. Ogni tanto qualcuno esce saltellando dall'edificio in cui solitamente si gioca a ping pong. Oggi però il tavolo è stato portato all'esterno, così come i due biliardini. Questa settimana, infatti, nelle sale dell'oratorio si disputa un torneo di scacchi. Ai bordi del cortile, gruppetti di ragazzini stanno in piedi attorno ai tavolini quadrati, con le mani dietro la schiena. Una bimbetta sugli 8 anni è seduta in modo scomposto su una sedia proiettata con metà busto verso la scacchiera posta al centro. Sta analizzando la partita che ha appena concluso, ripercorrendola mossa dopo mossa con il suo maestro per capire quali erano le alternative alla strategia che ha scelto. L'analisi è un passaggio fondamentale al quale nessun giocatore può sottrarsi, sia che abbia vinto, sia che abbia perso. Nelle sale interne, invece, il turno di gioco è ancora in corso, nel silenzio più assoluto. Le partite sono tese, ma non c'è pubblico né tifo. In caso di dubbi, i giocatori chiamano l'arbitro alzando la mano e non gridano di gioia neppure quando il re dell'avversario non ha scampo ed è scacco matto. Per festeggiare o per piangere bisogna prima uscire in cortile. Controllo, impegno e resistenza, perché le partite possono durare ore e i tornei si svolgono di solito su più giorni. Ma anche divertimento, amicizia e passione sono gli ingredienti di uno sport tutto mentale che conta un numero crescente di praticanti delle età più diverse, ma che ha numeri importanti nel settore che meno ti aspetti, quello dei ragazzini. La metà dei 16.000 tesserati della Federazione Scacchistica Italiana ha meno di 18 anni, ma si stima che siano circa 100.000 i bambini e i ragazzi che prendono lezioni nelle scuole o nei circoli. Non a caso la federazione ha scelto proprio loro per ripartire con gli eventi in presenza dopo l'emergenza pandemica. Alla fine di agosto, a Salso Maggiore, i 650 scacchisti under 18 più forti d'Italia si sono affrontati nel campionato nazionale in un'atmosfera di festa, di agonismo e di rituali ritrovati. Le occasioni di incontro dei più piccoli con la scacchiera si creano quasi sempre a scuola o in famiglia, come è accaduto alla campionessa italiana Marina Brunello. Avevo 5 anni e mio fratello maggiore, che seguiva un corso a scuola, voleva qualcuno con cui giocare anche in casa. Così ha insegnato sia a me sia a mia sorella. O al campione italiano Luca Moroni. Mio padre voleva insegnarmi la dama, ma io ero attratto dai pezzi degli scacchi, tutti diversi uno dall'altro, e ho chiesto di imparare quelli. Del resto, ci sono ottimi motivi per introdurre i bambini in questo mondo, come spiega Carla Mircoli, educatrice e maestra di scacchi, che da una decina di anni propone progetti nelle scuole. Gli scacchi migliorano le capacità di calcolo e di attenzione, potenziano la memoria e insegnano ai bambini l'importanza di pianificare con cura le proprie azioni. Inoltre, allenano a essere flessibili, perché se l'avversario non fa la mossa che ci si aspetta, bisogna cambiare strategia. Diversi studi confermano i benefici cognitivi, anche se, come ha osservato una recente analisi dell'Università di Liverpool, UK, pubblicata sulla rivista Educational Research Review, non sempre le ricerche hanno dato risultati univoci. A testimoniare i vantaggi sono però anche i diretti protagonisti. Gli scacchi sviluppano la logica e il problem solving, dice Luca Moroni. In fondo, quando si gioca, ogni mossa è la soluzione di un problema, piccolo o grande. Aggiunge Marina Brunello, giocando si impara a gestire il tempo, che nelle partite è stabilito a priori, e si sviluppa la capacità di sintesi, perché le mosse sono il frutto della valutazione di un numero molto grande di possibilità. Inoltre, poiché ogni scelta deve avere una giustificazione valida, si allena il pensiero critico. Uno scacchista non accetterà mai passivamente un'informazione, ma cercherà sempre di capire il perché delle cose. Insomma, anche se non basta frequentare un corso per diventare i primi della classe, gli scacchi sono una straordinaria ginnastica per la mente, che ha effetti positivi anche a livello psicologico e relazionale. Giocando, i bambini capiscono l'importanza del rispetto delle regole, che negli scacchi sono fisse e non ammettono eccezioni. E imparano ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, perché sulla scacchiera ogni mossa ha delle conseguenze che diventano presto evidenti, prosegue Mircoli. Fra i giocatori poi si instaurano amicizie profonde e durature, perché, come mi disse una volta un ragazzino, il mio avversario mi aiuta a crescere. Grazie a queste qualità, gli scacchi sono uno strumento efficace anche per combattere il bullismo, come ha sperimentato la stessa Carla Mircoli, creando progetti ad hoc. La necessità di chiamare un arbitro super partes in caso di contestazioni insegna ai ragazzi a rivolgersi agli adulti se si verificano delle ingiustizie. Inoltre, gli scacchi sono un linguaggio universale su cui si può far leva per far comunicare i ragazzi. Nelle scuole, li utilizziamo anche per favorire l'integrazione di studenti che non parlano bene l'italiano. Una volta note le regole, tutti possono divertirsi sulla scacchiera. Va sfatata l'idea che questo gioco sia riservato a persone particolarmente intelligenti, prosegue Brunello, e tuttavia, come in ogni altro sport, il professionismo richiede un salto di livello. La scelta di fare degli scacchi la propria vita appartiene a pochi, che già da ragazzini sono estremamente determinati e iniziano a scalare le classifiche con grande rapidità. Non c'è stato un momento in cui ho deciso che gli scacchi sarebbero diventati il mio lavoro, ma in realtà non li ho mai considerati un hobby, li ho sempre visti come qualcosa di serio, ricorda Moroni. I re e le regine della scacchiera si formano con allenamenti quotidiani, ore di studio e partite frequenti. Gioco praticamente tutto il giorno, prosegue Moroni, e quando non studio sono impegnato nei tornei, negli scacchi, più si gioca e più si vince. Insomma, per avere risultati non basta il talento. A questi ragazzi è richiesto un grande impegno, precisa Mircoli, che va reso compatibile con la scuola, ma che non si può certo pretendere da tutti. Ho il diploma di liceo scientifico e una laurea triennale in psicologia, dice Brunello, ma conciliare i due impegni è stato complesso per l'intensità dello studio richiesto, ma anche perché le date degli appelli di esame possono sovrapporsi a quelle delle gare. La discussione della mia tesi, per esempio, coincideva con un importante torneo internazionale al quale ho dovuto rinunciare. A tenere uniti i campioni e i ragazzini dei corsi scolastici resta il filo rosso del divertimento. Nei tornei dei bambini c'è un momento speciale ed è quando un giocatore individua la combinazione che lo porterà certamente alla vittoria, racconta Mircoli. In quell'istante il suo sguardo si illumina in un lampo. Nel tempo della mia carriera scacchistica sono cambiate molte cose. Ora viaggio in continuazione e incontro persone di tutte le età e di tutte le culture, ma un aspetto che è rimasto lo stesso è proprio il piacere di giocare, conclude Luca Moroni. Io mi diverto ancora come quando ho iniziato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Rivista Natura. Le pale eoliche che uccidono le balene. I parchi eolici marini potrebbero essere la causa dello spiaggiamento di 18 balene in 2 mesi sulla costa orientale degli Stati Uniti. Cosa uccide le balene del New Jersey? C'è un collegamento tra le 18 balene spiaggiate in 2 mesi e la costruzione dei parchi eolici marini lungo la costa atlantica degli Stati Uniti? Lo sospettano 12 sindaci delle cittadine costiere del New Jersey, che si sono uniti per chiedere una moratoria nello sviluppo dell'energia eolica offshore. Da quando sono iniziate le prospezioni preliminari per l'installazione delle pale eoliche offshore, lo scorso dicembre, la regione ha contato 18 balene morte spiaggiate, un'impennata di casi che non può essere archiviata come una coincidenza, sostiene il sindaco di Point Pleasant Beach, Paul Canitra. In un anno normale, sulla costa di Jersey Shore e nell'area dei 3 stati, si registrano 1, 2 o forse 3 morti di balene. Da quando hanno iniziato a fare quei test con i sonar lo scorso dicembre, abbiamo avuto 8 morti di balene al largo della nostra costa, ha spiegato Canitra. Anche gli scienziati sono particolarmente preoccupati per il recente picco di decessi, perché l'aumento si sta verificando in un'area geografica relativamente ristretta e in un breve lasso di tempo. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato l'esistenza di un evento di mortalità insolito, che comporta una significativa estinzione di una popolazione di mammiferi marini e che richiede una risposta immediata. Purtroppo l'appello dei sindaci del New Jersey a sospendere il progetto è finora caduto nel vuoto. Gli interessi in gioco sono troppo alti. Lo Stato del New Jersey ha già investito 500 milioni di dollari nelle infrastrutture di preparazione per il progetto e le grandi compagnie dell'energia, da Shell Energy a Ørsted, sono coinvolte nel progetto. Le turbine eoliche offshore generano un forte rumore di fondo di infrasuoni che disturbano l'eco sonar che le balene usano per navigare, inibendo la loro capacità di muoversi in sicurezza nelle acque. Questo spiegherebbe anche l'aumento di casi di collisioni con le navi. Inoltre, per lo studio geologico dei siti marini, dove impiantare i parchi eolici, come nel caso attuale in New Jersey, si fa grande uso di strumenti di rilevazione a onde sismiche. Questi due fattori potrebbero rendere sorde le balene. L'Ocean Conservation Administration di Taiwan ha infatti scoperto che le scansioni effettuate sulle ferese, ferese attenuata, spiaggiate, mostravano ombre anomale nelle orecchie medie, concludendo che era stata la perdita dell'udito a causarne lo spiaggiamento. Ma i funzionari della NOAA e di altre agenzie stanno respingendo l'ipotesi che i parchi eolici possano in qualche modo contribuire alla morte delle balene. Infatti, sostengono, gli strumenti utilizzati per preparare i siti eolici offshore sono sorgenti geofisiche ad alta risoluzione e sono tipicamente più piccoli nella quantità di energia acustica che immettono nella colonna d'acqua rispetto a quelli usati per la ricerca di giacimenti di gas. Molti di essi vengono utilizzati per periodi di tempo molto brevi, con un lungo periodo di silenzio tra l'uno e l'altro.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Niente sesso in città, di Suad Amiri. Traduzione di Maria Nadotti. Feltrinelli, 2007. Letto da Giulia Rosania. Al ristorante Dama di Ramallah, un gruppo di donne palestinesi in menopausa si riunisce regolarmente per condividere storie personali e riflettere su temi come amore, guerra, famiglia e politica, sullo sfondo delle turbolente vicende del Medio Oriente. Le loro conversazioni, spesso ironiche o emozionali, rivelano sogni, fragilità e segreti, offrendo uno scorcio intimo sulla vita delle donne in questo contesto storico e sociale. Buon ascolto!
3: Suad, sono davvero arrabbiata con te. Come mai non sono stata invitata alla cena dell'altra sera al Darna Restaurant? Mi ha apostrofato Yara. Talmente sbalordita ho replicato: Yara, ma se non hai neanche 35 anni. 31, mi ha corretto lei fulminea. 31? E vuoi essere invitata a una cena di menopausa? Le cose ti vanno davvero così male? L'ho guardata negli occhi. Ne devo concludere che nella tua vita il sesso è ormai assente. No, cioè sì, cioè no. Essendo single in Palestina, dove presumibilmente il sesso prematrimoniale non esiste, Yara era un po' perplessa, ma si è ripresa quasi subito. Beh, in ogni caso, come mai Rana era invitata? Nemmeno lei è in menopausa e ti posso assicurare che, a parte tutto, è molto attiva. Non sapevo cosa pensare delle osservazioni di Yara a proposito della sua amica e collega. Dal momento che non volevo soffermarmi troppo sulla vita sessuale di Rana, o, se per questo, sulla vita asessuale mia o di altre donne in menopausa, l'ho interrotta prontamente. L'altra sera Rana ha detto di avere 38 anni. Che bugiarda! Ne ha almeno 42 se non 43! E qui Yara ha calcato su entrambe le parole, bugiarda e 3. Vedi? Ne ha almeno 42! Comunque, Yara, non sono stata io a decidere di includerla. È stato il crimine. Crimine sta per Committee of Ramallah Independent Menopausal Inner Network Enterprise. Ignorandone il significato, Yara ha continuato a recriminare. Sì, sono d'accordissimo, è un vero crimine includere Rana in qualsiasi cosa, te lo dico io che lo so bene. Non volendo lasciarmi intrappolare per l'ennesima volta nelle loro beghe, ho chiuso lì il discorso. Non è un caso che la W di Women non compaia nel nostro acronimo. Crimine. Tutte noi siamo infatti perfettamente convinte che gli uomini soffrano quanto noi di men o pausa. Tuttavia, come spesso accade, gli uomini non lo ammetterebbero mai. Che bisogno hai di un gruppo sulla menopausa? È davvero così dura? Perché mai le donne vogliono stare da sole senza i loro uomini? Perché non mi porti con te a una di quelle cene di menopausa? Muoio dalla voglia di sapere di che cosa chiacchierate alle vostre cene. Per piacere, non parlare della nostra vita sessuale con le tue amiche. Non ti preoccupare, caro, non c'è granché da raccontare. Ecco il tipo di commenti di cui ci gratificavano i nostri consorti, commenti che spesso diventavano fonte di divertimento durante le nostre cene di menopausa. Ricordo ancora la volta che con enorme godimento abbiamo risposto a un bigliettino inviatoci da Akram, il marito di Ola. Offriva i suoi servigi a tutte voi sessualmente deprivate donne in menopausa. Prima di tutto, e credetemi, ce n'è voluto di tempo, abbiamo cercato di calmare l'offesissima Aida. Questa lettera è del tutto inaccettabile, oltraggiosa e spudoratamente sessista. Non capisco perché gli uomini credano che con il loro... La sua reazione era talmente sopra le righe che alla fine alcune di noi hanno dovuto prendere, se non le parti di Akram, quantomeno quelle di Ola, che ci aveva ingenuamente portato il suo bigliettino. Sarà l'affetto che provo per Ola o il forte senso di protezione che ho nei suoi confronti, ma anche l'irritazione per la reazione bigotta di Aida. Fatto sta che sono sbottata. Calmati, Aida, smettila. Dopotutto, nella vita esiste qualcosa che va sotto il nome di scherzo, anche se di cattivo gusto, e poi possiamo sempre rispondergli. In men che non si dica, Aida si è unita a noi nella stesura di una replica composta per lo più di detti popolari. «Petrolio arabo agli arabi», ha cominciato Ola. «Aiuta i tuoi e poi gli altri se puoi», ha aggiunto la sua vicina Lena. «I quattrini bianchi vanno conservati per i giorni neri». «Vedere per credere» e via cantando. «Che spasso, ragazzi! Povero Akram, se solo avesse saputo a che punto di intimità e di intimidazione possono arrivare le donne in menopausa!» In un primo tempo avevamo pensato di chiamarci PMW, Palestinian Menopausal Women, ma poi ci abbiamo ripensato, visto che la maggior parte dei palestinesi pronuncia B, la lettera P, non volevamo correre il rischio di essere querelate dalla BMW. Benché ideologicamente e storicamente internazionaliste, in quanto contrarie alla globalizzazione, le 8 componenti del gruppo fondatore avevano anche scartato la possibilità di chiamarsi G8. Tuttavia, quando nel 2003 Eve Ensler, autrice dei monologhi della vagina, era venuta in visita a Ramallah in compagnia di Jane Fonda, le socie più giovani del crimine, travolte dall'eccitazione, avevano suggerito di chiamarci 8G-Point. Alle affiliate più realiste era apparso invece che No G-Point fosse senza dubbio più appropriato e alle più anziane che non ci fosse motivo, assolutamente, No Point di cambiar nome. Mi accorgo solo ora che non una delle fondatrici del crimine è palestinese puro sangue. Palestinesi, l'iniziale gruppo di 8 membri includeva A. Una palestinese semi puro sangue, Rem, di madre per metà francese. B. Due palestinesi puro sangue, Aida, di madre giordana, e me, di madre siriana. C. Due pure arabe, l'egiziana Ola e la marocchina Jamilè. D. Un'araba sangue misto, di minoranza, Lena, assira di Damasco. E. Due straniere, Varda, greco-armena, e N, americana. E per finire, una maledetta sanguinaria israeliana, Judy Blank. Come concepire, infatti, un crimine internazionale senza la partecipazione di almeno un israeliano? Ma visto che per Israele i 3,5 milioni di arabi palestinesi in realtà non contano, pur trattandosi di una socia fondatrice e di una delle G8,

C'è chi sostiene che, come tutti gli anziani, fosse convinto che la morte giunga per lo più con le tenebre. Secondo altri, voleva ammantare di un'aura di mistero la sua reputazione di rivoluzionario, o più plausibilmente, per dirla con un diplomatico russo di stanza a Beirut negli anni 70, che spesso veniva svegliato nel cuore della notte dai funzionari dell'OLP, perché l'OLP è come una prostituta. Lavora di notte e passa la giornata a dormire. Con Aida, un medico che fuma come una ciminiera, c'è poco da scherzare. La menopausa non esiste, ci passi in mezzo e via. Per 2 o 3 anni tiri scemi tutti quelli che hai intorno, poi ne esci, spesso senza marito, ma forte e grassa. Ola, una femminista ormonale, giura d'altro canto che lei, come la sua teta, nonna, continuerà ad avere le mestruazioni e tutto ciò che ne deriva almeno fino a 80 anni. E se il livello di energia è un indice dell'età, a 55 anni l'attivista Ola è molto più giovane di gran parte dei suoi studenti universitari. Nel frattempo, il ciclo mestruale di Jamile è stato sostituito dal ciclo delle sue depressioni. Gli anni della giovinezza interamente dedicati all'OLP le sono costati molto cari. Da Parigi a Beirut, da Riyadh a Tunisi e infine a casa, a Ramallah. Il suo ciclo depressivo è sempre stato perfettamente sincronizzato con quello dell'OLP, sicché la vittoria di Hamas nel 2006 ha abbattuto lei non meno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Controllata e razionale, Lena sostiene che la menopausa ce la fabbrichiamo con le nostre mani. Quale menopausa si inalbera, il che corrisponde in pieno ai suoi atteggiamenti antitutto. Lena è anticonvenzioni, antitradizioni, antireligione, antinazionalismo e soprattutto antiminoranze. Assira, che detesta gli assiri, ha sostituito la propria minoritaria lingua materna con un arabo meticoloso e questo ha fatto di lei un'interprete simultanea dall'arabo e in arabo apprezzata a livello internazionale. Varda, di mestiere giornalista, è stata la causa principale del nostro crimine. In lei si erano manifestati tutti i sintomi della menopausa. Era ansiosa, diffidente, costantemente arrabbiata, impaziente, in preda a una gelosia incontenibile, ipocondriaca, e Dio solo sa se era o se si va. Le numerose peregrinazioni sue e della sua famiglia nell'area del Mediterraneo riflettono la storia e il carattere dell'impero ottomano. Il suo essere armeno-greco-cipriota di origini turche, sposata con un palestinese incontrato a Beirut, fa un po' di luce sulla sua bizzarra personalità. Esilarante e cinica, alcune socie del crimine la definiscono Hashashè, uno spasso. Solo adesso capisco perché il rapporto suocera-nuora è difficile. Loro, le nuore, arrivano nel peggior momento possibile delle nostre vite, quando è già un miracolo se riusciamo a sopportare noi stesse e a tollerare i nostri mariti. Tutto a un tratto dobbiamo mostrarci dolci e carine, il che oltretutto è decisamente contro la mia natura, e trasformare in intimità l'estraneità che proviamo nei loro confronti e delle loro famiglie. Anne, di mestiere scrittrice, ha passato la prima parte della sua vita a leggere tra un campo dell'aeronautica militare nordamericana e l'altro, e il resto a scrivere dei campi profughi palestinesi. A differenza di quanto è accaduto alle altre affiliate al crimine, la menopausa ha accentuato l'amabilità del suo carattere. Dal momento che ha superato la menopausa da 30 anni, Judy, come la maggior parte degli israeliani, non ha il più pallido ricordo di che cosa ha fatto passare alle persone che le stavano intorno. Tuttavia, le basta arrivare al checkpoint di Calandia per riacquistare le virtù climateriche, nonché il talento ebraico per la discussione e l'aggressività israeliana. Risponde sbraitando ai soldati israeliani che le rimproverano di essersi intrufolata illegalmente nella barbara e pericolosa città araba di Ramallah, per non dire della Ramallah in menopausa. Se solo i soldati israeliani fossero al corrente.

rente della storia complessiva delle sue amiche di crimine, Judy sarebbe la prima donna ebrea israeliana condannata ad almeno 10 ergastoli per avere intrattenuto rapporti per di più di amicizia con palestinesi. Ma considerate la sua balbuzie e la sua memoria post-climaterica, al Mossad, l'agenzia di intelligence dello Stato di Israele, nonché allo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni israeliani, ci vorrebbero probabilmente migliaia di ore di interrogatorio per riuscire a capire con chi, come e dove i membri del crimine si incontravano nei lunghi viaggi non kosher delle loro vite reticolari e dai forti legami storici con i sospetti anni 70 e 80 della Beirut di fine millennio. È stato presso le università di Beirut che Aida, Lena, Varda e io ci siamo laureate, ed è stato nei campi profughi palestinesi di Beirut e dintorni, un'area sotto specifico controllo dell'OLP, conosciuta come Fatah Land, che Lena, Rehem, Jamileh, Ola, Aida, Ann, Varda e io siamo state agganciate e abbiamo finito per diventare Palestina dipendenti. È stato da Beirut che negli anni 70 molti dei nostri amici sono partiti per missioni difficili da cui non hanno fatto ritorno. È stato da Beirut che molti funzionari dell'OLP sono stati assassinati. È stato a Beirut che Rehem ha deciso di andare quando lo Shin Bet l'ha espulsa dalla sua casa di Gerusalemme nel settembre del 78. Ed è stato ancora da Beirut e dal suo porto che hanno preso il largo le navi a bordo delle quali viaggiavano i mariti, gli amici, i compagni di Lena, Rehem e Jamileh, i combattenti palestinesi e il presidente Arafat e gli altri leader dell'OLP, come tutti gli altri civili palestinesi rimasti intimoriti in Libano. Loro tre si erano asciugate le lacrime in mezzo alla folla di amici libanesi venuti a dire addio ai soldati palestinesi. Ben presto, ognuna era stata costretta a lasciare la propria casa di Beirut e ad andare in una direzione o nell'altra per ritrovarsi infine a Tunisi. Di lì a poco gli aerei da combattimento israeliani le avrebbero seguite ancora una volta, come il destino, per migliaia di chilometri, raggiungendole nei loro uffici di Hammam il Sheikh a Tunisi, e uccidendo altri loro amici e leader di primo piano. Suad Amiri. Niente sesso in città. Seconda traccia. Membri del crimine. Ops! Mi accorgo solo ora che non una delle fondatrici del crimine è palestinese puro sangue. Palestinesi. L'iniziale gruppo di 8 membri includeva: una palestinese semi puro sangue, Rehem, di madre per metà francese. B. Due palestinesi puro sangue, Aida, di madre giordana, e me, di madre siriana. C. Due pure arabe, l'egiziana Ola e la marocchina Jamileh. D. Un'araba sangue misto, di minoranza, Lena, Assira di Damasco. E due straniere, Varda, greco-armena, e Ann, americana. E per finire, una maledetta sanguinaria israeliana, Judy Blank. Come concepire, infatti, un crimine internazionale senza la partecipazione di almeno un israeliano? Ma visto che per Israele i 3 milioni e mezzo di arabi palestinesi in realtà non contano, pur trattandosi di una socia fondatrice e di una delle G8, ho volutamente deciso, per amor di reciprocità, di non conteggiarla. Per quanto mi riguarda, la vita di Judy non ha mai avuto luogo. Il viso malinconico e insonne di Rehem riflette la sua estenuante attività di addetta stampa del gabinetto del defunto Arafat. Per il presidente incontrare i giornalisti all'alba era la norma. Rehem, come altri che operavano a stretto contatto con lui, non sa spiegare perché lavorasse durante le lunghe ore notturne.
C'è chi sostiene che, come tutti gli anziani, fosse convinto che la morte giunga per lo più con le tenebre. Secondo altri, voleva ammantare di un'aura di mistero la sua reputazione di rivoluzionario, o più plausibilmente, per dirla con un diplomatico russo di stanza a Beirut negli anni 70, che spesso veniva svegliato nel cuore della notte dai funzionari dell'OLP, perché l'OLP è come una prostituta, lavora di notte e passa la giornata a dormire. Con Aida, un medico che fuma come una ciminiera, c'è poco da scherzare. La menopausa non esiste, ci passi in mezzo e via. Per 2 o 3 anni tiri scemi tutti quelli che hai intorno, poi ne esci, spesso senza marito, ma forte e grassa. Ola, una femminista ormonale, giura d'altro canto che lei, come la sua teta, nonna, continuerà ad avere le mestruazioni e tutto ciò che ne deriva almeno fino a 80 anni. E se il livello di energia è un indice dell'età, a 55 anni l'attivista Ola è molto più giovane di gran parte dei suoi studenti universitari. Nel frattempo, il ciclo mestruale di Jamile è stato sostituito dal ciclo delle sue depressioni. Gli anni della giovinezza interamente dedicati all'OLP le sono costati molto cari, da Parigi a Beirut, da Riyadh a Tunisi e infine a casa, a Ramallah. Il suo ciclo depressivo è sempre stato perfettamente sincronizzato con quello dell'OLP, sicché la vittoria di Hamas nel 2006 ha abbattuto lei non meno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Controllata e razionale, Lena sostiene che la menopausa ce la fabbrichiamo con le nostre mani. Quale menopausa si inalbera, il che corrisponde in pieno ai suoi atteggiamenti antitutto. Lena è anticonvenzioni, antitradizioni, antireligione, antinazionalismo e soprattutto antiminoranze. Assira, che detesta gli assiri, ha sostituito la propria minoritaria lingua materna con un arabo meticoloso e questo ha fatto di lei un'interprete simultanea dall'arabo e in arabo apprezzata a livello internazionale. Varda, di mestiere giornalista, è stata la causa principale del nostro crimine. In lei si erano manifestati tutti i sintomi della menopausa. Era ansiosa, diffidente, costantemente arrabbiata, impaziente, in preda a una gelosia incontenibile, ipocondriaca e Dio solo sa se era o se si va. Le numerose peregrinazioni sue e della sua famiglia nell'area del Mediterraneo riflettono la storia e il carattere dell'Impero Ottomano. Il suo essere armeno-greco-cipriota di origini turche, sposata con un palestinese incontrato a Beirut, fa un po' di luce sulla sua bizzarra personalità. Esilarante e cinica, alcune socie del crimine la definiscono Hashashè, uno spasso. Solo adesso capisco perché il rapporto suocera-nuora è difficile. Loro, le nuore, arrivano nel peggior momento possibile delle nostre vite. Quando è già un miracolo se riusciamo a sopportare noi stesse e a tollerare i nostri mariti. Tutto a un tratto dobbiamo mostrarci dolci e carine, il che oltretutto è decisamente contro la mia natura, e trasformare in intimità l'estraneità che proviamo nei loro confronti e delle loro famiglie. Anne, di mestiere scrittrice, ha passato la prima parte della sua vita a leggere tra un campo dell'aeronautica militare nordamericana e l'altro, e il resto a scrivere dei campi profughi palestinesi. A differenza di quanto è accaduto alle altre affiliate al crimine, la menopausa ha accentuato l'amabilità del suo carattere. Dal momento che ha superato la menopausa da 30 anni, Judy, come la maggior parte degli israeliani, non ha il più pallido ricordo di che cosa ha fatto passare alle persone che le stavano intorno. Tuttavia, le basta arrivare al checkpoint di Kalandia per riacquistare le virtù climateriche, nonché il talento ebraico per la discussione e l'aggressività israeliana. Risponde sbraitando ai soldati israeliani che le rimproverano di essersi intrufolata illegalmente nella barbara e pericolosa città araba di Ramallah, per non dire della Ramallah in menopausa. Se solo i soldati israeliani
fossero al corrente della storia complessiva delle sue amiche di crimine, Judy sarebbe la prima donna ebrea israeliana condannata ad almeno 10 ergastoli per avere intrattenuto rapporti per di più di amicizia con palestinesi. Ma considerate la sua balbuzie e la sua memoria post-climaterica, al Mossad, l'agenzia di intelligence dello Stato di Israele, nonché allo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni israeliani, ci vorrebbero probabilmente migliaia di ore di interrogatorio per riuscire a capire con chi, come e dove i membri del crimine si incontravano nei lunghi viaggi non kosher delle loro vite reticolari e dai forti legami storici con i sospetti anni 70 e 80 della Beirut di fine millennio. È stato presso le università di Beirut che Aida, Lena, Varda e io ci siamo laureate ed è stato nei campi profughi palestinesi di Beirut e dintorni, un'area sotto specifico controllo dell'OLP, conosciuta come Fatah Land, che Lena, Rehem, Jamileh, Ola, Aida, Anne, Varda e io siamo state agganciate e abbiamo finito per diventare Palestina dipendenti. È stato da Beirut che negli anni 70 molti dei nostri amici sono partiti per missioni difficili da cui non hanno fatto ritorno. È stato da Beirut che molti funzionari dell'OLP sono stati assassinati. È stato a Beirut che Rehem ha deciso di andare quando lo Shin Bet l'ha espulsa dalla sua casa di Gerusalemme nel settembre del 78. Ed è stato ancora da Beirut e dal suo porto che hanno preso il largo le navi a bordo delle quali viaggiavano i mariti, gli amici, i compagni di Lena, Rehem e Jamileh, i combattenti palestinesi e il presidente Arafat e gli altri leader dell'OLP, come tutti gli altri civili palestinesi rimasti intimoriti in Libano, loro tre si erano asciugate le lacrime in mezzo alla folla di amici libanesi venuti a dire addio ai soldati palestinesi. Ben presto, ognuna era stata costretta a lasciare la propria casa di Beirut e ad andare in una direzione o nell'altra, per ritrovarsi infine a Tunisi. Di lì a poco gli aerei da combattimento israeliani le avrebbero seguite ancora una volta, come il destino, per migliaia di chilometri, raggiungendole nei loro uffici di Hammam il-Sheikh a Tunisi e uccidendo altri loro amici e leader di primo piano. Noi insider, vale a dire Aida, Ola, Anne, Varda e io, abbiamo incontrato le outsider dell'OLP in esilio, cioè Lena, Jamileh e Rehem, nel corso di vari convegni internazionali di donne in diverse capitali del mondo. I rapporti tra Anne e me, membri del team negoziale, e le tre outsider dell'OLP che lavoravano con Abu Mazen e Arafat si sono consolidati nel corso dei colloqui di pace israelo-palestinesi di Washington, la cui strada passava da Tunisi, dove loro erano confinate. È stato solo nel 1993, allorché Arafat e Rabin si sono incontrati sul prato della Casa Bianca per sottoscrivere gli accordi di pace di Oslo, che la Palestina è diventata la loro destinazione finale. A Ramallah le outsider Lena, Rehem e Jamileh, ora definite ritornate della diaspora, si sono ricongiunte alle altre socie del futuro crimine, Aida, Ola, Anne, Varda e io. Nel frattempo, noi eravamo tornate a Ramallah, Palestina, già da un pezzo, abbastanza da esserci guadagnate la qualifica di locali. Ola, è stato l'amore di Teta per me e per la vita a modellare gli anni della mia infanzia. Sono stati la mancanza di carattere della mamma, la guerra del 1967 e il mio amore per Jamal Abdul Nasser a plasmare la mia giovinezza. Ed è stato il mio amore per la Palestina a distruggere il resto della mia esistenza.

0: Avete ascoltato un estratto da Niente sesso in città, di Suad Amiri. Traduzione di Maria Nadotti. Feltrinelli, 2007. Letto da Giulia Rosania.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Le classi si svuotano, anche le piazze, i cinema, i teatri. Vista dall'alto è una società che si ritrae, che si ritira a vita privata, che deve farsi pubblica. Stanno morendo vite e consapevolezze, ne stanno nascendo altre. Il tutto in un tempo brevissimo e frettoloso. Tiranno, che arriva anche con la pretesa di insegnarci a rallentare. Questo è un paradosso. La letteratura è una delle poche guide che ci restano adesso, capace di guidarci nei paradossi e spiegarceli. Per le strade c'è un tale silenzio che sembra vomitare un sacco di parole sull'asfalto delle città. Possiamo percepire uno spazio che ci sta a cuore, un'aula, un campetto da basket, una piazza, un parco, in un attimo pieno, in un attimo vuoto. Il punto è che siamo finiti nel labirinto di Dedalo. Quel labirinto dove era nascosto il Minotauro, l'unico uomo in grado di sconfiggere quel mostro nato per punizione divina dalla moglie di Minosse, Pasifae, e da un toro, fu Teseo, aiutato però da una donna, Arianna, che gli regala un gomitolo da dipanare una volta dentro. È solo grazie a quel filo che Teseo, dopo aver ucciso il Minotauro, riesce a venir fuori da quel labirinto dal quale nessuno riusciva ad uscire. È solo grazie ad Arianna, alla quale Teseo aveva promesso il suo amore e la fuga assieme, ma una volta uscito da lì, a pochi giorni dalla fuga, Teseo abbandonerà Arianna. Noi siamo in questo labirinto, abbiamo perso il nostro filo, forse abbiamo perso Arianna. Per chi ascolterà questo podcast tra qualche anno, stiamo vivendo la crisi figlia della diffusione del coronavirus in Italia. Stiamo vivendo in un labirinto costruito bene, costruito male. Questa è Lady B e questa puntata si pone a cavallo tra la prima e la seconda stagione di questo podcast ed è nata un po' per caso, senza essere progettata. Quello che può salvarci oggi, quello che può farci uscire dal labirinto in cui stiamo vivendo, è proprio ritrovare tutto quello che abbiamo perduto. Stare in casa ci costringe e ci spinge amorevolmente a questo. Italo Calvino avrebbe detto che quello che più ci serve adesso è la mappa del labirinto, la più particolareggiata possibile. E la letteratura può forse darci delle indicazioni su questo. Calvino scriveva i suoi romanzi quando la Seconda Guerra Mondiale era finita, di labirinti storici e sociali ne ha vissuti parecchi. Nasce a Cuba nel 1923, poi tornerà a Sanremo, città natale del padre. Vivrà per un po' a Parigi, ma ritorna a Cuba a 40 anni dalla nascita, per sposare l'argentina Esther, la sua Chiquita. Di Calvino si racconta fosse un uomo molto riservato, ma non per questo chiuso, sicuramente nel suo silenzio una persona lungimirante. Prima di morire, lascia uno scritto, Le lezioni americane, pubblicate dopo la sua morte. Il libro contiene 5 delle 6 lezioni che Calvino avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'autunno del 1985, anno in cui muore a Siena. Ogni lezione è incentrata su uno dei diversi punti necessari, secondo lo scrittore, per fare letteratura. Una di queste lezioni ha titolo Molteplicità e in essa Calvino racconta come noi siamo vittime e figli di questa molteplicità. Scriveva, «Le catastrofi che colpiscono sia i singoli che l'umanità non sono mai la conseguenza di un'unica causa, ma piuttosto il risultato di una molteplicità di causali convergenti, che formano come un vortice, un ciclone». Il mondo nel suo caos non può essere pertanto ricondotto ad un ordine, a un sistema. È piuttosto un nodo, un groviglio o garbuglio. Siamo quindi la grande somma di tantissime contingenze. Questo vuol forse dire che ogni contesto storico-sociale che ci troviamo a vivere è frutto di un'inevitabilità a cui probabilmente in un modo o nell'altro abbiamo contribuito. Siamo catene di un ingranaggio assai più grande di noi, quasi inconcepibile. Quando ci sembra di avanzare una continua pretesa di spiegazioni ai fenomeni storici che ci condizionano, ci stiamo forse allontanando dall'unica morale che dovrebbe guidarci, cogliere ciò che quel fenomeno ci sta insegnando. Siamo in un labirinto, ma questa non è una condanna, forse è un'occasione. Per Calvino resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti, sfuggendo alle loro difficoltà. Ci dice anche che la letteratura non può fornire sempre la chiave per uscire dal labirinto, può però definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all'altro. La sua lungimiranza prende corpo perfettamente anche nel capolavoro pubblicato nel 1972, Le città invisibili, un'opera che ha una simmetria narrativa geniale. Marco Polo, ambasciatore dell'imperatore dei Tartari, Kublai Khan, impero mongolo per intenderci, descrive a questi le città dell'impero che non ha mai avuto occasione di visitare. Così si apre la descrizione di 55 città che portano nomi di donna, con riferimento alla cultura classica. Ogni città rientra in una delle 11 categorie che lo scrittore individua. Città e memoria, città e occhi, città e desiderio, città e segni, e via discorrendo. Nella parte finale del libro, Calvino chiarisce: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Oggi quello che può salvarci dal labirinto è ritrovare il filo, ritrovare Arianna.
4: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
5: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
6: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
5: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
7: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
8: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elena di Porto, di Luca Ricatti.

Elena di Porto era povera, ebrea, senza cultura, ultima degli ultimi. Ma era pronta a combattere da sola contro un esercito. Ovviamente la chiamavano matta. Elenuccia, dicevano i conoscenti, un diminutivo affettuoso per stemperare quel matta che aggiungevano subito dopo. Elenuccia, un corno, come vedremo tra breve, in questa storia i normali sono quelli che restano a testa bassa, non protestano e pensano che tutto si aggiusti col tempo. Matto è chi tiene la testa alta e gli occhi bene aperti. La nostra storia inizia in questo modo. C'è un vecchio che si è messo nei guai. Si è fatto vedere da un paio di fascisti mentre acquistava in edicola una copia dell'Osservatore Romano. Se dovessimo stilare una lista di giornali da rivoluzionari, l'ultimo a cui penseremmo forse sarebbe l'Osservatore Romano, che è il giornale della Santa Sede. Ma la storia che stiamo raccontando è ambientata tra gli anni 30 e 40, in piena era fascista, e a quel tempo ci vuole poco a sembrare rivoluzionari. Anche perché tra la Chiesa e il governo fascista c'è un po' di attrito. Nel 38 sono entrate in vigore le leggi razziali. Il Papa ha dichiarato pubblicamente di non capire perché l'Italia debba mettersi a copiare la Germania e che esiste un'unica grande razza umana, cosa che fra l'altro è una verità scientifica. Ma alle camicie nere non interessano le verità. Alle camicie nere piace menare le mani. L'acquisto di un giornale equivoco è un motivo più che valido. Oltretutto un pacifico vecchietto è una preda perfetta. L'hanno sbattuto al muro, gli hanno strappato il giornale e gli hanno tirato un paio di schiaffi. Il vecchio è terrorizzato. Elena di Porto passa di lì per caso. Come dicevamo, è matta. Non sta a testa bassa, non pensa che tutto si aggiusti col tempo. Lancia un grido. Ao! A Roma un AO può significare un sacco di cose. Dipende dall'intonazione. Quello di Elenuccia la matta è un AO di guerra. Afferra la mano di uno dei due fascisti. Quello non fa in tempo a voltare la testa che gli arriva una sberla dritta in faccia, poi un'altra e un'altra. Il compare rimane di sasso. Fa per intervenire, ma gli arriva un calcio su una tibia. Piega la testa in basso per il dolore, ma incontra un montante corto e veloce che lo centra sul naso. Il primo ha la guancia in fiamme per gli schiaffi. Gli esce qualcosa dalla bocca, un insulto. «Puttana ebre!» L'ultima sillaba gli viene ricacciata in gola da un diretto di destro. Questi due fascisti si sono fatti menare da una donna. «Te conosciamo, ebrea!» gridano. «Non finisce qua!» Elena ha le nocche della mano destra in fiamme, ma in corpo ha una rabbia che brucia molto più forte. Ha strappato dalle mani di uno dei due un manganello, lo punta a terra, ci mette un piede sopra, spinge con tutto il peso del corpo e lo spezza. È abbastanza per zittirli definitivamente. Si voltano e scappano. La minaccia di un fascista non è una cosa da prendere alla leggera. Sono passati pochi giorni da quell'episodio. Ora Elena di Porto è legata mani e piedi. È la quarta o quinta sigaretta che le spengono addosso. Ha perso il conto, ha preso troppi schiaffi per continuare a pensare. L'hanno portata al carcere di Regina Coeli e chiusa in una stanzetta. L'hanno picchiata per ore. «Ndolo infilamo, mosto manganello!» ridacchia uno dei torturatori. Poi tira l'ennesimo schiaffo. Elena non riesce nemmeno più ad aprire gli occhi. «Ie dovremo da una lezione, mica la dovemo mazzà!»
Lo interrompe un camerata che assiste seduto, coi piedi sulla scrivania. «È una matta, lo sanno tutti!» «Puro i matti se devono imparà!» risponde l'altro mentre le struscia il manganello tra le gambe. «I matti sì, ma i morti non imparano niente!» «Da retta a me, la ributtiamo ancora viva in mezzo alla piazza, così se impara lei e tutti quelli che la vedono!» La ributtano in mezzo alla piazza, Elena di Porto. La piazza a quel tempo è come chiamano via del portico d'Ottavia, la via centrale del ghetto di Roma. Ma non ce la lasciano per molto nella piazza. Qualche settimana dopo la arrestano di nuovo. Elena si è fatta beccare mentre distribuiva volantini antifascisti al mercato. Stavolta la spediscono al confino coi suoi due figli e ci rimane fino alla caduta del fascismo. La prima tappa è una località vicino Porto Recanati, dove ci sono delle palestre di pugilato e dove spesso i pugili si recano per fare i ritiri sportivi. Per 5 anni, lontana dalla sua città e dal resto della sua famiglia, lavora per mantenere i bambini, ai quali infila i guantoni da box e li fa allenare. Devono sapersi difendere. Anche quando verrà allontanata da Porto Recanati e mandata in altre località. È una testa calda, incapace di tenere un profilo basso. Dovunque la portano, litiga coi fascisti, crea problemi e dove trova una palestra ci porta i figli. E i giovani pugili si avvicinano, la ascoltano, le chiedono consigli. Ha un incredibile talento da allenatrice. A Elena piace la box. È piuttosto diffuso il pugilato tra gli ebrei poveri di Roma. C'è una storica palestra in piazza Lovatelli, proprio dove sta la sede del fascio, in cui si disputano incontri sempre affollati di pubblico. Anche a Elena sarebbe piaciuto pugilare, ma non è cosa da donne. Chissà come, però, impara le tecniche. Sa tirare dei pugni perfetti, sa come far partire l'energia dai piedi, come sfruttare il movimento d'anca, come allungare la spalla per aumentare la profondità del colpo. Forse perché ha visto molti incontri, forse perché va ad assistere agli allenamenti nella palestra di Piazza Lovatelli. Molti ebrei si allenavano lì prima del 38. Ma d'altra parte Elena fa molte cose che le brave donne non fanno. Fuma, gioca a stecca e indossa i pantaloni come un uomo. I bambini stanno giocando a palla per la strada. È un pomeriggio di quelli romani con un sole dorato che attraversa i vicoli, mentre la gente torna dalle incombenze quotidiane e si prepara a incontrarsi a tavola. I ragazzini corrono e urlano. Devono sfruttare fino all'ultimo secondo possibile per giocare. Non hanno una palla vera, è una palla di carta e spago. Per loro, ovviamente, preziosissima. A un certo punto rotola vicino ai piedi di un uomo che si piega e la raccoglie. Ha una pancia enorme, uno stomaco probabilmente gonfio dal troppo bere. «Questa la prendo io!» I bambini restano ammutoliti. Vorrebbero protestare, ma non hanno il coraggio. L'uomo è una camicia nera.

grandi passi davanti all'uomo. «Ah oh, ma che t'apprendi coi ragazzini?» Lui la squadra da capo a piedi, con un mezzo ghigno di scherno. «Io non c'è discuto con le donne, vamme a chiamare tu marito!» Elena cambia espressione all'improvviso, rilassa le spalle e sorride chinando la testa da una parte. Fa per voltarsi e poi lancia un destro rapido come una scheggia. Centra l'uomo sullo zigomo sinistro, quello barcolla e rovina a terra. Il peso della sua pancia gigantesca lo fa schiantare con uno spaventoso tonfo sordo. «Io non ce l'ho più un marito», borbotta Elena fra sé e sé con soddisfazione mentre si allontana. Il polso fa male e il dolore aumenterà nei prossimi giorni, ma è soddisfatta. «Non ce l'ha un marito, l'ha lasciato lei. A Elena di Porto nessuno dice cosa deve fare». Il fascista andrà in giro a raccontare di essersi fatto l'ematoma sullo zigomo combattendo con 10 misteriosi anarchici di notte. Per sua fortuna nessuno potrà vedere l'oltraggio peggiore. Un enorme, doloroso livido sul culo. Fino al 38 fascisti ed ebrei frequentavano gli stessi posti. Molti ebrei avevano appoggiato il fascismo e quando arrivarono le leggi razziali pensarono: «È solo per accontentare Hitler. Mussolini non lascerà che ci venga fatto del male». Poi i pugili dovettero smettere di allenarsi in piazza Lovatelli. I bambini dovettero lasciare le scuole per ariani. Si veniva licenziati da posti in cui si lavorava da una vita. C'erano negozi che non vendevano merce agli ebrei. Cominciarono gli sfottò, le aggressioni. E allora molti dissero: «Stiamo calmi, restiamo in silenzio, non protestiamo, così vedranno che siamo brava gente e la smetteranno. Siamo italiani come loro». Elena di Porto a queste cose non ci ha mai creduto. Elena di Porto ha sempre saputo che i fascisti sono razzisti come i loro amici tedeschi. La cosa più logica da fare per lei è mandare i suoi bambini in una palestra a imparare a tirare i pugni. Ma abbiamo detto che Elena di Porto è matta. I normali restano a testa bassa e aspettano che tutto si aggiusti. Il 10 luglio gli alleati sono sbarcati in Sicilia. Passano solo 9 giorni e succede qualcosa che sconvolge tutto il paese. Succede che il 19 luglio centinaia di bombardieri americani sganciano 4.000 bombe su Roma. 4.000 in un giorno solo. 3.000 morti e diversi quartieri rasi al suolo. La capitale d'Italia è nel terrore. È il colpo di grazia per il governo di Mussolini, che un paio di settimane dopo viene destituito e arrestato. L'8 settembre il nuovo governo guidato dal generale Badoglio firma l'armistizio con gli alleati. A questo punto l'Italia diventa un capo di battaglia, una terra da conquistare, e i tedeschi decidono di prendersi Roma prima che arrivino gli angloamericani. Per gli ebrei significa cadere dalla padella alla brace. Notte fonda. Sono in 4. Elena di Porto e 3 ragazzi iscritti al clandestino partito comunista. Uno di loro sta armeggiando con un piede di porco, ma quel diavolo di serratura non cede. Sono giovani, non hanno mai fatto uno scasso e stanno facendo un rumore infernale. «Ma che è sta cacciara?» grida un uomo. Ha spalancato la finestra svegliato dal frastuono. «Sbrigate!» incalza Elena. «Non se apre sta maledetta!» risponde il giovanotto.
Ma che state a

insiste l'impiccione alla finestra. «Au, chiamate guardie, stanno a rubà!» «Sbrigate!» incalza Elena. «Non ci riesco!» Passi arrivano di corsa attraverso il vicolo. Sono poliziotti. «Via, via, che ce se bevono!» «Guardie, stanno a scappà!» «So irti dell'ape, le scalette, so tre maschi e una femmina!» Dopo 5 anni di confino, alla caduta di Mussolini, Elena Di Porto aveva deciso di tornare a Roma. Era arrivata la notizia che i tedeschi stavano arrivando e i gruppi spontanei di persone avevano deciso di organizzarsi per fermarli. Chissà come, Elena Di Porto era entrata in contatto con alcuni comunisti e li aveva convinti a scassinare un'armeria. Non potevano mica affrontare i tedeschi a mani nude. Ma viene arrestata insieme ai suoi compagni. Nessuno sa perché, però la rilasciano subito. Forse perché la credono matta davvero. Così, quando il giorno dopo, il 10 ottobre, i nazisti arrivano a Porta San Paolo, Elena Di Porto va a combattere coi partigiani e qualche sgangherato reparto dell'esercito italiano. Ma non c'è nessuno a guidarli. Non c'è un comando militare che dica loro cosa fare. Sono cittadini affamati, con poche armi e senza esperienza. Vanno ad affrontare l'esercito più pericoloso del mondo come possono, chi con una pistola, chi con un vecchio fucile arrugginito. I tedeschi si prendono Roma. Hanno liberato Mussolini e l'hanno messo a capo di un governo fantoccio, la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana. Gli ebrei sono stati dichiarati cittadini stranieri e nemici. Sulla città c'è una cappa di paura. Mussolini non mette piede in città, se ne sta arroccato nel nord Italia. A governare ci sono i nazisti, con l'aiuto di bande di fascisti della prima ora, rozzi squadristi disposti a vendere il vicino di casa per un po' di bella vita. Una cena al ristorante, un'ora con una prostituta. Gli ebrei vivono nel terrore. Piove, è notte. Sui San Pietrini bagnati è facile scivolare, ma Elena Di Porto cammina con passo fermo e sicuro. Ha uno scialle sulle spalle e i capelli raccolti in una crocchia ben stretta. Arriva davanti a una porta e bussa forte. Nessuno apre, lei insiste. La porta rimane chiusa, ma da una finestra del primo piano si affaccia un ragazzino. «Do sta tu padre?» chiede. Poi va a bussare a un'altra porta e poi a un'altra. Nel giro di mezz'ora raduna molti dei capofamiglia del ghetto, nel buio di un vicolo. C'è anche il capo rabbino di Roma. Ha spiovuto, ma riprenderà presto. «Arrivano i tedeschi», dice senza troppi giri di parole. Elena la matta non fa che parlare dei tedeschi. È un chiodo fisso, lo sanno tutti. «Vengono domani mattina all'alba. C'hanno una lista», dice, 200 ebrei da portar via con tutte le famiglie». Mormorio generale. «È impossibile! Gli abbiamo dato i 50 chili d'oro, ci hanno chiesto. Se siamo venduti tutto, non ci avemo più niente!» «C'è un accordo!» «Ma chi te l'ha detto?» «Er marito della signora in dove faccio servizio», risponde Elena Di Porto. «Sto marito è un carabiniere. Ha parlato con un tedesco che gli ha fatto vedere la lista. Vengono a prenne tutti pure creature!» Elena è matta. Ha fatto a botte coi fascisti, l'hanno arrestata, mandata al confino. Dicono che è andata a sparare ai tedeschi il 10 ottobre. Ha 2 figli, poteva farsi ammazzare. Ma perché se dovrebbero prenne donne e bambini? Che ce fanno? «I bambini mica sparano», dice qualcuno. «Che gli mannano a fare in un campo di concentramento?» Facciamo un passo indietro.
Tutti sapevano che i tedeschi mandavano la gente nei campi di concentramento. Quando oggi pensiamo a un campo di concentramento, la mente va subito alle camere a gas in cui venivano massacrati gli ebrei. Ma non è così. In un campo di concentramento si rinchiudono i soldati nemici, gli uomini capaci di lavorare. In un campo di concentramento non si ammazzano milioni di persone. Per fare questo serve un campo di sterminio. Ma la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 1943 a Roma, nessuno immagina che il governo nazista abbia creato dei campi di sterminio. Nessuno immagina che i tedeschi abbiano pianificato una pulizia etnica su scala industriale. Nessuno riesce a pensare una follia simile. «Se ne vanno e la lasciano sola», Elena di Porto, detta la matta. Ha ripreso a piovere. I normali vanno a coricarsi a letto. Ma lei non rimane a guardare le schiene che si allontanano. Si volta, va dritta a casa a prendere i suoi figli e sparisce nella notte. Sembrano cani furiosi che abbaiano. Gridano nella loro lingua straniera e sfondano le porte. Sono passate solo poche ore dai passi di Elena di Porto sui San Pietrini bagnati del portico d'Ottavia. Ora ci sono stivali che salgono gli scalini due a due, torce che vanno a caccia nel buio e che puntano in faccia. C'è chi prova a nascondersi, chi viene sorpreso sotto le coperte, c'è chi riesce a scappare ma poi va a sbattere contro i soldati all'uscita di un vicolo, all'imbocco del Lungotevere. C'è chi lascia la porta di casa aperta e poi si rinchiude in bagno con tutta la famiglia per far credere di essere fuggito. Ma poi viene tradito da una ragazzina che scappa fuori in preda a un terrore isterico. I suoni che si sentono sono questi. Porte che sbattono, grida in tedesco, donne che urlano suppliche e i bambini che piangono. Bambini che piangono. I nazisti le sanno progettare le retate, arrivano mentre tutti dormono, chiudendo tutte le vie di fuga con una lista di indirizzi per andare a colpo sicuro. Mettono tutti in fila per strada coi fucili spianati. Uomini, donne, vecchi e bambini. Chi prova a scappare si prende il calcio del fucile dietro la nuca e calci nel ventre. È l'alba. Elena di Porto è in salvo, ma continua a pensare alla sua famiglia, sua sorella e i suoi nipoti. Quella famiglia che l'ha rimproverata, scacciata. «Ce metti nei guai tutti», le dicevano. Quella famiglia che non le ha creduto come tutti gli altri. Esce in strada, cammina a grandi passi e arriva al portico d'Ottavia. Ma è tardi. I camion sono già carichi di gente, pronti a partire. Vede sua sorella, corre in un ultimo gesto disperato, le afferra la mano. Un nazista urla, cerca di cacciarla a pedate. «Io so ebrea, no loro! A me! Me dovete prendere a me! Questi non c'entrano niente!» Il camion si ferma. Alcuni soldati scendono, afferrano Elena di Porto e la caricano sul camion insieme a tutti gli altri. I mezzi camminano in una lunga colonna. Elena stringe la sorella tra le braccia. Ha una morsa allo stomaco e continua a pensare ai suoi figli, ma il suo viso è una maschera di orgoglio. «E che te pensavi davvero che te lasciavo da sola con ste bestie?» dice. Poi vede un movimento con la coda dell'occhio per la strada, nella luce del primo sole, tra le ombre lunghe degli alberi del Lungotevere. È un bambino. Si sta avvicinando. Lo conosce. È il nipote di suo marito. Gli fa un gesto con le braccia. «Scappa, scappa!» Il bambino si fida e scappa. Ai bambini non importa se ti chiamano matta, sanno leggere il cuore molto meglio degli adulti.
1022 persone. Le hanno portate in una caserma a Via della Lungara a Trastevere, vicino al carcere di Regina Coeli. 2 giorni in attesa dentro la caserma senza sapere perché né cosa succederà. Nessuno muove un dito. Un'intera città lascia che degli invasori stranieri rapiscano 1022 persone. 2 giorni in cui i tedeschi compilano scartoffi e fanno telefonate. 2 giorni in cui le autorità, il Papa, tutti i cittadini restano in silenzio. 2 giorni in cui i normali aspettano a testa bassa che tutto si risolva da sé. I camion li porteranno alla stazione Tiburtina per essere caricati sul treno. Una volta giunti ad Auschwitz, Elena Di Porto sarà tra i primi ad essere assassinata.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili, se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo. È il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza. Mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri. Ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal sesto mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione, rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. Sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Meal, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Ian non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial. Chi ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e per esempio si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati, e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con

0: comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate, evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa, perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nella Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le sette note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello. L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega ad Airone Alice Mado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e Creazione Musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria. Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche, come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi

0: e indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia all'Università di Ferrara. Alcuni anni fa, Martin Gunn, uno psicologo dell'Università della British Columbia, Canada, si era concentrato su una canzone uscita nel 2012 che sembra avere la straordinaria capacità di far piangere chiunque la ascolti. Someone Like You, della cantante britannica Alice. Per Gunn, i pezzi musicali che commuovono hanno alcune caratteristiche. Iniziano in modo sommesso, diventando più forti all'improvviso, includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento, comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. Riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011, impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissione di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle 7 note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni, come pianti, grida o risate, aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo Neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner. Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica, dovuta al lutto e a perdite affettive, e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, è anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i due emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Report, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza. Lo dimostra il fatto che, ascoltando la musica, ci viene spontaneo tenere il ritmo con un piede o ondeggiare con il corpo. Studi di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato come il ritmo della musica stimoli regioni coinvolte nel controllo del movimento ciclico e della deambulazione, inducendoci a muoverci a tempo. È partendo da queste considerazioni che la musicoterapia viene impiegata anche nei pazienti con Parkinson. Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità. di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo, affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite i mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine sha, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo a.C., in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il Mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Matera, rinascita di un capolavoro di pietra. Da vergogna nazionale a simbolo di rinascita culturale, uno dei gioielli più preziosi dell'Italia. Di Alessandro Moriccioni. Per secoli furono semplici grotte nella roccia, abitate da contadini e pastori. A uno sguardo attento, i sassi di Matera rivelano però una stratificazione millenaria. Insediamenti preistorici, chiese rupestri bizantine e vicoli scavati nel tufo che formano un labirinto nella pietra calcarea. Le loro origini risalgono al Paleolitico, ma è in epoca medievale che l'insediamento si sviluppa pienamente. Per comprendere questo organismo urbano occorre ribaltare il concetto tradizionale dell'architettura. Qui non si costruisce verso l'alto, ma si scava verso l'interno. Le case si sovrappongono in un intreccio verticale, i tetti diventano strade, le cisterne raccolgono l'acqua piovana, i cunicoli fungono da collegamento e sistema di drenaggio. Nulla è casuale. Nonostante l'apparente semplicità, Matera ha sviluppato un equilibrio sorprendente tra natura e ingegno umano, un esempio unico di adattamento all'ambiente. Nel dopoguerra, Matera diventa il simbolo dell'arretratezza italiana. Carlo Levi, visitandola nel 1945, descrive una realtà drammatica nel suo Cristo si è fermato a Eboli, bambini coperti di mosche, malattie endemiche e famiglie confinate in grotte umide senza luce né servizi igienici. La sua potente denuncia scuote l'Italia intera. Nel 1952 il governo De Gasperi vara una legge speciale per sfollare i sassi. Oltre 15.000 persone vengono trasferite in nuovi quartieri moderni, spesso contro la loro volontà. Per decenni i sassi restano abbandonati e dimenticati. Le abitazioni crollano silenziosamente, le chiese rupestri si ricoprono di erbacce, i cunicoli si trasformano in discariche improvvisate. La città si divide in due anime. Da un lato la Matera nuova, ordinata e funzionale. Dall'altro una Matera fantasma, muta testimone di un passato che nessuno vuole più guardare. Paradossalmente, quel silenzio sospeso finisce per proteggere un patrimonio che altrimenti sarebbe stato perduto per sempre. La rinascita inizia negli anni Ottanta, quando un movimento culturale locale comincia a vedere nei sassi non più una ferita da nascondere, ma un tesoro da salvare. Architetti, storici e cittadini promuovono un recupero rispettoso dell'antico insediamento. Nel 1993 arriva il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che premia un esempio straordinario di insediamento in equilibrio con l'ambiente. Dagli anni 2000 la metamorfosi si completa. Le antiche grotte tornano a vivere, trasformate in residenze raffinate, hotel di charme e botteghe artigiane. La consacrazione definitiva arriva con la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019, che porta Matera sotto i riflettori internazionali. Il turismo cresce esponenzialmente, portando con sé nuove sfide. Come preservare l'autenticità, contenere la speculazione immobiliare e mantenere vivo il tessuto sociale originario. Ma intanto i Sassi sono tornati a essere ciò che sono sempre stati: un monumento vivente, dove ogni pietra racconta la straordinaria capacità dell'uomo di adattarsi e reinventarsi attraverso i millenni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito touringclub.it. Torino, a cura della redazione. Quando nel 218 avanti Cristo l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci o Taurini non era che un villaggio. Dovettero passare ancora due secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 avanti Cristo, potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619 viene realizzato nell'arco di un secolo e in tre fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. All'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutti il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. Eredità reinterpretate durante la restaurazione con la costruzione delle grandi piazze: Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni, il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Sesta puntata. L'epoca bizantina e le invasioni barbariche.
2: La città di Roma non si accorse veramente della caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476. Ormai gli imperatori germanici governavano da Ravenna e nella città aveva preso potere il Senato, con alle spalle un papato che acquistava sempre più importanza. Il primo periodo medievale vede la città di Roma teatro di guerre, assedi e invasioni da parte di popolazioni di origine germanica. Con Teodorico e gli Ostrogoti, in Italia si conobbe un ritorno ai lontani splendori del passato e anche a Roma vennero restaurati gli antichi edifici. Dopo la morte di Teodorico non passò molto tempo fino a quando le due componenti dell'impero arrivarono alle armi. Il sovrano dell'impero romano d'Oriente, Giustiniano I, desiderava ottenere il potere anche sull'Italia e questo portò inevitabilmente allo scontro. A Roma iniziò quindi la guerra fra i bizantini di Giustiniano I e gli Ostrogoti di Teodato. Nel 536 la città fu presa dal generale bizantino Belisario e Roma passò sotto l'influenza dell'impero bizantino, mentre il Papa si appropriava dell'aspetto amministrativo. In realtà Belisario fu acclamato positivamente dal popolo, che lo chiamava liberatore, tanto che la tradizione racconta che gli furono aperte le porte della città nonostante la presenza dei soldati ostrogoti. La liberazione fu perfino festeggiata con le festività cosiddette Saturnali, ma il comandante decise di andare oltre Roma per conquistare altre città d'Italia. Ma lo scontro con gli Ostrogoti non era destinato a finire qui. Vitige, nuovo re degli Ostrogoti, stava infatti preparando un piano per riconquistare la città di Roma. Il piano riuscì talmente bene che gli Ostrogoti riuscirono ad assediare la città per ben un anno, dal 537 al 538, avvantaggiati dal gran numero di soldati che componevano l'esercito. La tradizione racconta che durante l'assedio, a un certo punto, non solo il popolo romano, ma anche gli stessi Ostrogoti cominciarono a soffrire la fame e furono colpiti da una carestia. Si decise allora di trovare un accordo e gli ambasciatori Ostrogoti vennero ricevuti da Giustiniano I, il quale acconsentì ad una tregua che sarebbe dovuta durare 3 mesi, ma che si protrasse per tutto l'inverno. L'assedio giunse alla sua fine quando, durante la tregua, Belisario escogitò un espediente per far sì che il re degli Ostrogoti, Vitige, togliesse le truppe da Roma di sua spontanea volontà. Per raggiungere questo obiettivo, inviò uno dei suoi soldati a conquistare il Piceno, zona famosa nell'antichità per via delle sue numerose ricchezze e lasciata incustodita dagli Ostrogoti impegnati nell'assedio di Roma. Una volta preso il Piceno, il soldato conquistò anche Rimini, facendo girare la voce che si fosse chiuso in quella città con tutte le ricchezze ottenute. Non appena la voce giunse a Vitige, lo stratagemma sortì l'effetto desiderato e il re tolse l'assedio da Roma, preoccupato per la vicinanza dell'esercito bizantino a Ravenna. E fu proprio a Ravenna che il re Vitige fu catturato e fatto prigioniero da Belisario nel 540.

ma il periodo degli assedi non era ancora finito per Roma. Anche perché i cittadini, inizialmente festanti all'idea che i bizantini avessero spodestato gli ostrogoti, iniziarono a rendersi sempre più ostili a causa dei tributi imposti da Giustiniano e quindi passarono di nuovo dalla parte degli ostrogoti, permettendo al re Totila di riprendere il controllo della città. A questo punto Belisario fu invitato nuovamente a Roma per sedare le rivolte e riconquistare la città, ma siccome Giustiniano non gli concesse i fondi necessari a sostenere l'esercito, il comandante fu costretto a razziare le città italiche strada facendo per procurarsi i mezzi per vincere. Questa tattica non sortì l'effetto sperato e nel frattempo Totila diede inizio all'assedio di Roma. Siamo nel 546. A un certo punto, durante l'assedio, le truppe bizantine, poiché erano mal pagate, decisero di aprire le porte della città e consegnarono Roma al re germanico Totila. Entrato in città, Totila offrì a Giustiniano varie opzioni di pace, ma quest'ultimo le rifiutò tutte, rispondendo al re ostrogoto di trattare direttamente con il comandante Belisario. Per farsi dare ascolto, Totila minacciò di distruggere tutta la città e venne fermato solo da una lettera di Belisario che gli chiedeva di non deturpare le bellezze di Roma. Accettando la lettera di Belisario, Totila si ritirò momentaneamente da Roma, ma il comandante bizantino approfittò dell'assenza del re ostrogoto per marciare sulla città, ricostruendone parzialmente le mura. Resosi conto della situazione, Totila tornò a Roma con il suo esercito e cercò di impadronirsi nuovamente della città, ma i suoi tentativi furono vani. Ottenuto il successo contro Totila, Belisario fece ricostruire definitivamente le porte di Roma e, conclusa la ricostruzione, inviò le chiavi della città a Giustiniano, il quale richiamò il suo più valoroso condottiero a Costantinopoli. Roma rimase allora difesa dal comandante Diogeniano, che fece seminare il grano all'interno delle porte della città per evitare che durante un eventuale assedio la città fosse presa per fame. Nonostante questa accortezza, Diogeniano non poté respingere l'ennesimo attacco di Totila, poiché i soldati bizantini, che ancora non ricevevano un degno salario, tradirono di nuovo l'imperatore e aprirono letteralmente le porte, facendo entrare gli ostrogoti. Così, nel 550, gli ostrogoti entrati in città massacrarono tutti i soldati bizantini, alcuni dei quali si chiusero nel mausoleo di Adriano per ben 2 giorni. Totila allora utilizzò un'astuzia. Disse ai soldati di decidere se andarsene senza niente, nemmeno le armi, oppure se unirsi a lui. Fu così che i soldati rimasti passarono dalla parte degli ostrogoti, ad eccezione del comandante Diogeniano. Totila cercò di ricostruire Roma, ma la città aveva subito dei danni troppo gravi. Provò allora ad avviare nuovamente delle trattative di pace con Giustiniano, ma questi rifiutò ancora. L'anno successivo, a combattere contro Totila, venne inviato il comandante Narsete. Totila riuscì inizialmente a fuggire, ma ferito morì nei pressi di Caprara, dove ancora oggi vi è un luogo chiamato Sepolcro di Totila. La vittoria fu così dei bizantini. Ma come aveva fatto Narsete a vincere? Aveva pagato un esercito mercenario di Longobardi per combattere al suo fianco. La presenza dei Longobardi a Roma fu una disgrazia. Una volta vinta la guerra, i soldati germanici iniziarono a distruggere, saccheggiare e violentare le donne. Narsete dovette subito licenziarli e mandarli via dalla città. Dopo la guerra, Roma versava in pessime condizioni. La città aveva subito un forte spopolamento, poiché le persone si erano rifugiate nelle campagne o sulle alture più protette. La maggior parte degli edifici era in rovina
e le risorse inviate da Giustiniano per le ristrutturazioni non erano abbastanza. L'unica opera pubblica di cui si ha notizia in questo periodo

diminuire. I Romani minacciarono fin anche di consegnare Roma e l'Italia ai barbari se l'impero non gli avesse abbassato le tasse. Allora Narsete venne rimosso dall'incarico e al suo posto venne inviato il comandante Longino. La tradizione vuole che Narsete, risentito nei confronti di Bisanzio, tornò a contattare i Longobardi, invitando il loro re, Alboino, a invadere l'Italia. Fu così che nel 568 ebbe inizio l'invasione longobarda. I Longobardi posero la loro capitale a Pavia e conquistarono velocemente tutta l'Italia settentrionale, a eccezione delle coste di Liguria e Veneto. Poi fu la volta del centro e del sud, in cui crearono rispettivamente i ducati di Spoleto e di Benevento. A questo punto Roma si trovava davvero circondata. Infatti nel 579 Roma venne assediata nuovamente. Il Senato inviò delle richieste all'imperatore bizantino Tiberio II, ma questi non poté fare altro che suggerire ai Romani di corrompere i Longobardi con le ricchezze, poiché egli era impegnato in altre guerre sul fronte orientale. Le cose iniziarono a cambiare solo con il nuovo imperatore bizantino Maurizio, che scelse di allearsi con i Franchi invadendo i territori dei Longobardi. Ma il vero personaggio chiave di questo periodo è Papa Gregorio I. Fu una figura fondamentale per la crescita della Chiesa. Infatti assorbì possedimenti che erano stati dei senatori romani e creò una rete cittadina per difendere gli abitanti. A partire da lui, la Chiesa iniziò a preoccuparsi della manutenzione degli edifici pubblici e del sostentamento della popolazione. Si trattava di servizi che erano a disposizione di tutti, anche di poveri, ammalati e pellegrini. A Roma, infatti, continuavano le calamità. Nel 589 il Tevere era esondato per l'ennesima volta e nel 590 una pestilenza si abbatté sulla città. Una leggenda racconta che mentre l'appena eletto Papa Gregorio I passava in processione per implorare la fine dell'epidemia, fu avvistato in cielo un angelo che rinfoderava la spada fiammeggiante, come a significare che la fine della calamità era giunta. Allora Gregorio tentò di condurre delle trattative di pace per conto proprio con i Longobardi, ma i bizantini mandarono più volte all'aria i suoi tentativi, anche perché Gregorio non poteva permettersi di agire al di fuori degli ordini dell'imperatore di Bisanzio. Solo con l'elezione del nuovo sovrano bizantino Callinico, Papa Gregorio I riuscì a mediare per la pace con il re longobardo Agilulfo. Fu così che il papato iniziò ad acquistare sempre più potere in Italia, in particolare a partire dal VII secolo. Basti pensare che l'usurpatore di Bisanzio, Foca, nominò Papa Bonifacio III capo di tutte le chiese e donò il Pantheon di Roma a Papa Bonifacio IV nel 609, che venne così trasformato nella Chiesa di Santa Maria Rotonda. Si compiva la prima trasformazione di un tempio pagano in una chiesa cattolica nella città di Roma. Con l'aumentare della popolarità del papato, vennero realizzati anche nuovi santuari nei luoghi dove vi erano le tombe dei martiri più venerati. In questo modo, molti pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo iniziarono ad essere attirati nella città. A un certo punto, la situazione a Roma, e in generale in Italia, non era più caratterizzata dalla contesa fra barbari e impero bizantino, ma dalla contesa fra le potenti famiglie nobiliari e il papato. Il potere dell'impero in Italia era sempre più indebolito e non veniva più rispettato. Un esempio di questo è l'episodio accaduto nel 726, quando l'imperatore Leone III stabilì con un decreto l'iconoclastia, ovvero proibì il culto delle immagini. In Italia questa decisione scatenò diverse ostilità,
e Papa Gregorio II si

rifiutò di aderire al decreto. Allora i bizantini tentarono di imporre la legge con la forza, usando l'esercito contro Roma. Ne scaturì una guerra fra Gregorio II e i bizantini, che terminò con l'imposizione dell'iconoclastia nel 730. Chi non rispettava la legge sarebbe stato perseguitato. La cosa da sottolineare è che in questa occasione l'imperatore bizantino era riuscito a vincere Papa Gregorio solo perché aveva fatto un patto con i Longobardi. Gli scontri durarono per anni, fino a quando nel 752 Papa Stefano II, dopo aver cercato di avviare trattative di pace con il re dei Longobardi e dopo aver richiesto aiuto a Bisanzio, entrambi rifiutarono, decise di giocarsi una nuova carta. Si rivolse al re dei Franchi, Pipino il Breve. Pipino accettò di aiutare il Papa e i due si divisero l'Italia mediante accordi privati. Pipino scese in Italia nel 754, sconfiggendo Astolfo, ma il re dei Longobardi invase nuovamente il territorio di Roma, assediandola nel 756. Allora Papa Stefano II chiamò ancora Pipino in soccorso e questi non solo venne in Italia e sconfisse di nuovo Astolfo, ma lo costrinse a cedere tutti i suoi territori al Papa e non a Bisanzio. L'imperatore Bisanzio protestò, ma Pipino rispose con sufficienza senza dare troppa importanza al volere dei bizantini. In quel momento nacque il potere temporale dei papi e il primo stato embrionale della Chiesa.

Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, Roma medievale.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: La verità del cuore di Estelle Hunt, letto da Raffaella D'Incalci. Certi amori devono percorrere strade piene di tormenti prima che venga scritto il finale sperato. Però talvolta basta solo saper decifrare i messaggi segreti inviati da Cupido e attendere. Lord William Irby, conte di Dudley, era l'uomo più detestabile del Ton. Poco importava che vantasse un titolo antico, immense ricchezze e un retaggio impeccabile. Vestiva l'arroganza come fosse un abito cucito addosso. Scrutava intorno a sé con l'aria annoiata di chi avrebbe voluto essere altrove e si mormorava che il suo massimo divertimento fosse quello di umiliare chi gli era inferiore. Lady Georgina, dalla sua posizione privilegiata, nascosta dietro un grande vaso colmo di peonie, poteva osservarlo senza essere vista. D'altro canto era impossibile non notarlo, considerata l'altezza che gli permetteva di svettare sulle altre teste. A differenza di qualunque altro gentiluomo, però, ostentava un'inopportuna carnagione dorata, frutto di una incosciente esposizione al sole, e capelli neri più lunghi di quanto dettasse la moda. Sembrava avesse appena attraversato l'inferno, e in effetti doveva essere così, considerato il recente rientro dalla Crimea appena 5 mesi prima. La guerra gli aveva lasciato una cicatrice biancheggiante sulla guancia magra e un piglio che si rifletteva sulla piega dura delle labbra. La donna si obbligò a portare altrove l'attenzione e tentò di concentrarsi sulle gonne variopinte che si gonfiavano durante la danza, sulle fiamme tremolanti delle candele, riflesse nel gioco di specchi appesi alle pareti e sulle campanule negli alti vasi d'alabastro che il padrone di casa, Lord Boston, aveva portato con sé durante il suo ultimo viaggio in Egitto. Si lasciò persino coinvolgere in una noiosa conversazione con sua suocera, impegnata a elencare i numerosi pregi della sua ultimogenita, la molto onorevole signorina Beatrix Price, che aveva debuttato quell'anno e che in quel momento era impegnata in un vivace ballo insieme al marchese di Leeds. Perciò incolpò il tedio se lo sguardo si sollevò per tornare a posarsi sul conte di Dudley, che con suo enorme sconcerto la stava fissando. Georgina sbatté le palpebre e tornò ad ammirare la contraddanza che si stava svolgendo al centro del salone. Tuttavia, nulla poté prepararla a ciò che accadde subito dopo. Lui la raggiunse. Ne scorse l'incedere con la coda dell'occhio. Le parve persino che la folla si aprisse al suo passaggio, come le acque del Mar Rosso fecero con Mosè. E quando le giunse davanti, si costrinse a non guardarlo. L'educazione imponeva che lui salutasse prima la donna più anziana.
5: «Lady Wharton, non ho avuto il piacere di incontrarvi al tè a casa di mia madre l'altro giorno».
4: «Milord, ci saranno senza dubbio altre occasioni in futuro. Mi è dispiaciuto apprendere della sua indisposizione. So che oggi è partita per Bath».
5: «L'aria di Bath le gioverà senz'altro»,
4: replicò lui con un sorriso tirato.
5: «Sono ansioso di danzare con vostra figlia, la cui leggiadria è pari solo alla sua bellezza. Se la memoria non mi inganna, al prossimo set sarà il mio turno».
4: La donna produsse un sorriso compiaciuto. «Milord, sono lieta per l'apprezzamento mostrato alla mia bambina». Si voltò verso Georgina e il ghiaccio sembrò cristallizzargli lo sguardo.
5: «Nell'attesa, sarei felice di invitare Lady Wharton al prossimo ballo».
4: Il cuore le balzò in gola. «Vi ringrazio, Milord, ma non partecipo alle danze».
6: «Sciocchezze!» la riprese sua suocera. «Accetta con gioia».
4: «Ma
6: andate, Georgina», la esortò con freddezza.
4: Non potendo imbastire una lite in un posto tanto pubblico, si vide obbligata ad accettare la mano tesa del conte. La afferrò con riluttanza, prima di alzarsi in piedi. Gli arrivava appena al petto, ed era come trovarsi al cospetto di un'enorme montagna pronta a franarle addosso. Sperò che lui non percepisse il tremore che le attraversava le membra, mentre attendevano il termine della contraddanza.
5: «Dunque, non siete solita danzare?»
4: esordì lui. La musica andò scemando.
5: «No, a causa del lutto».
4: Non rispose, però si sfiorò la collana di gaietto che le adornava il collo. Il conte la condusse al centro della sala e presero posizione. La grande mano dell'uomo si posò sulla vita. L'altra afferrò la sua tanto più piccola e Georgina venne avvolta dal profumo dalle note virili, dal calore del suo corpo, sentendosene turbata al punto da evitare il suo sguardo. Si concentrò con scarsi risultati sull'ampio sparato bianco e sulla spilla di ametista adagiata tra le pieghe perfette del fazzoletto che portava al collo.
5: «Non è forse trascorso più di un anno dalla morte di vostro marito?»
4: seguitò Lord William Irby. Le note di un valzer si librarono in aria.
5: «Dunque, milady»,
4: la incalzò mentre muovevano i primi passi, «il mio lutto non vi riguarda, Lord Irby».
5: «Perdonate l'audacia. Ero solo curioso di sapere perché una donna come voi, ancora piacente, benché non più giovanissima, si nasconde tra le gramaglie».
4: «Non mi nascondo. La verità è che desidero portare il lutto».
5: «Davvero? Dunque siete innamorata di un fantasma e non vi pesa vivere della carità di Lady Wharton?» Addestrata a occultare le emozioni, il fastidio di Georgina si riversò solo nel tono aspro con cui rispose.
4: «Non tollero la maleducazione».
5: «Oh, ma davvero?»
4: «Non avete di meglio da fare che torturare una vedova?»
5: «No, se la vedova siete voi»,
4: replicò il conte. «Fingerò un'indisposizione, così da costringervi a ricondurmi da Lady Wharton».
5: «Vi prego, non trattenetevi. Simulate uno svenimento e sarò più che lieto di portarvi in braccio fino al tempio greco in giardino, dove sarà mia premura assistervi con dei sali». Ne avrete di certo in quella vostra ridicola borsa a rete.
6: Il contenuto della mia borsa non vi riguarda.
5: Dunque non sverrete.
6: Cercherò di pazientare fino alla fine del ballo.
5: Potrei sempre invitarvi a danzare con me al prossimo brano.
6: Siete già stato accontentato. Vi ho dato modo di vantarvi per aver danzato con la vedova Wharton.
5: Cosa vi fa pensare che sia un vanto?
6: La pungolò. Sul libro delle scommesse di White, il mio nome si ripete fastidiosamente.
5: Una gentildonna non dovrebbe conoscere certi dettagli.
6: Se i dettagli la coinvolgono, dovrebbe e come, precisò.
5: E cosa sapete al riguardo?
6: Georgina lo guardò e fu un errore. Da quella distanza riuscì a distinguere le pagliuzze dorate che impreziosivano l'oscurità dell'iride. Si affrettò a riportare l'attenzione sulla spilla. Chi sarà il mio prossimo marito è la domanda più frequente.
5: Mi duole contraddirvi, ma ciò su cui scommettono è chi sarà il prossimo a visitare la vostra alcova.
6: Georgina arrossì con violenza e d'istinto tentò di liberarsi, ma il conte rafforzò la presa sulla vita.
5: State attenta, milady. Sapete bene quanto me che il Ton è ansioso di assistere ai piccoli drammi e voi non volete essere l'oggetto di pettegolezzi.
6: Siete sgradevole e volgare.
5: Che posso farci?
6: Risvegliate la mia parte peggiore.
5: Georgina sentì la gola coagularsi in un nodo di lacrime e quando la musica cessò, deglutì con forza per ritrovare il dominio di sé.
6: Riconducetemi da mia suocera e volgete la vostra attenzione altrove. Il conte liberò una bassa risata, più simile a un tuono rotolato fino a lei per scioglierle le ossa in miele.
5: La mia attenzione è più vicina a voi di quanto possiate pensare.
6: Che volete dire? Gli domandò accigliata. Il conte la scortò fin dall'anziana Lady Wharton, tenendo per sé la risposta.
5: Grazie, milady, per avermi concesso l'onore di questo ballo. E ora vogliate scusarmi. Credo sia giunto il mio turno di far danzare la signorina Beatrix.
6: Si allontanò senza che Georgina lo degnasse di una parola e lo vide raggiungere la giovane cognata, rossa in volto per il caldo e l'emozione.
7: «Sono perfetti insieme, non trovate?» chiosò l'anziana.

bisbigliò Lady Wharton. Georgina venne percorsa da uno sciame di brividi. «Che intende dire?» «La contessa vedova di Dudley ed io auspichiamo che l'amicizia tra le nostre famiglie si rafforzi.» «In che modo?» «Siete abbastanza intelligente per trarre le dovute conclusioni.» «Non può sposarlo!» affermò con enfasi eccessiva. «Tacete! Per quale motivo non dovrebbe?» «Perché? Perché?» Non trovò le parole per giustificare l'affermazione. Lo smarrimento l'aveva privata del dominio di sé. «Anche voi dovreste trovare un marito e liberarci della vostra presenza», aggiunse la suocera. Strinse le mani. «Vi ho già detto che sarei più felice di tornare a Grisby.» «Per vivere dell'elemosina del vicario? No, mia cara, detesto che si parli alle mie spalle. Tuttavia, vi esorto ad accettare la proposta di Lord Barry. Vorreste che sposassi un vecchio libertino? Non possedete alcuna dote, perciò è l'opportunità migliore che potrebbe capitarvi. Tuttavia, non indugiate oltre. Certi uomini difettano di pazienza.» Ore più tardi, dopo aver raggiunto la carrozza per tornare a Wharton House, Georgina dovette sorbirsi l'entusiasmo fanciullesco di Beatrix, che riportò i dettagli di quella serata. Quando la giovane si soffermò sull'avvenenza di Lord Derby, chiuse gli occhi e finse di dormire. Il dolore pulsava in fondo al petto.

Il valletto terminò la svestizione del conte e gli augurò la buonanotte, sebbene l'alba iniziasse a tingere di rosa i tetti a est. William, in ogni caso, non aveva alcun desiderio di coricarsi e rimase a osservare il sole illuminare gli alberi del parco che circondavano la magione a Marylebone. Il sonno ormai da anni lo visitava con saltuarietà e i ricordi della guerra popolavano le notti di incubi. A ogni modo, era troppo scosso per trovare conforto tra le braccia di Morfeo e preferì sedere davanti al camino e tentare di calmarsi con un bicchiere di brandy. I rintocchi alla porta, tuttavia, interruppero quell'effimera pace e fu il valletto a varcare la soglia, tenendo tra le dita un biglietto. «Mi duole disturbarvi, milord, è urgente!» Il domestico si dileguò e William si sbrigò a leggere il contenuto. «Ho l'impellente necessità di parlarvi, da soli. Vi prego di raggiungermi oggi, a mezzodì, al crocevia per Richmond. Vi attenderò in una carrozza pubblica. Georgina.» William portò il biglietto al volto, inspirando per cercare una traccia del suo profumo. Poi lo gettò tra le fiamme del camino. Che Georgina volesse incontrarlo da solo, affrontando il rischio di uno scandalo, lo irritava e incuriosiva allo stesso tempo. Di certo ora non sarebbe più riuscito a dormire e si apprestò all'attesa, sbrigando della corrispondenza. Dopo ordinò un bagno. Poi permise al valletto di rasarlo con cura prima di infilare gli abiti. Come un tempo aveva indossato la divisa in vista di una battaglia. Non aveva bisogno dello specchio per sapere che il viso era irrigidito dalla tensione, che le sopracciglia erano unite su un lungo naso in un'espressione ferina, che stringeva le labbra fino a illividirle. Salì sulla carrozza, bofonchiando l'ordine al cocchiere. E durante il tragitto sgranò il rosario di motivi per i quali la donna voleva vederlo. Ne esistevano diversi, ma il più urgente, di certo, era aver appreso dei piani matrimoniali orditi da sua madre e da Lady Wharton. Se davvero fosse stata quella la causa, l'avrebbe rimessa al suo posto,

0: mostrandole ogni sfaccettatura del suo brutto carattere. Il tragitto fino al luogo dell'appuntamento fu privo di imprevisti, quasi che il destino volesse spingerlo a quell'incontro. Giunto al crocevia per Richmond, attese che il cocchiere confermasse la presenza di una carrozza pubblica e l'identità della sua occupante, prima di scendere a terra. Raggiunse la vettura tentando di guardare attraverso i vetri schermati dalle tendine. Poi permise al domestico di abbassare il predellino e aprire la portiera per entrare nello spazio angusto. Lo accolse il profumo di lei, mescolato a quello di coloro che avevano usufruito del veicolo. «Dovevate proprio arrivare con questo trabiccolo maleodorante?» chiese mentre prendeva posto, facendo ondeggiare il veicolo. Georgina sollevò il velo nero, rivelando il volto dal pallore marmoreo. «Mi rincresce, signore, ma l'anonimato è imperativo». «La comodità, così come l'eleganza, dovrebbe avere la precedenza sulle vostre misere necessità». «Misere necessità», ripeté lei con spregio. «Mi ha stupito ricevere il vostro biglietto», disse mentre si toglieva il cappello che appoggiò sul sedile. «Invero, mi ero persuaso che non sapeste affatto scrivere».
1: «Non riuscite proprio a mostrarmi un po' di rispetto, vero?»
0: «Rispetto a voi? No, mi dispiace».
1: «Le mie origini non saranno nobili come le vostre, ma mio padre era un gentiluomo e mi ha educato secondo le...»
0: Con voce languida la interruppe. «Mi state annoiando, signora. Venite al punto.
1: Temo di aver perso solo del tempo chiedendovi un incontro. Il problema è che lo avete fatto perdere a me. Le circostanze, purtroppo, mi hanno obbligata a farlo».
0: La luce che filtrava dalle tendine le accarezzava il profilo delicato e immaginò di sfiorarle le labbra a cuore con la punta delle dita. Dandosi dello sciocco, le parlò con durezza eccessiva. «Spiegatevi dunque, così che si possa tornare ognuno alle proprie incombenze. Le mie, certamente più importanti delle vostre».
1: Georgina puntò lo sguardo azzurro su di lui. «Innanzitutto, mi preme avvertirvi che non tollererò oltre la vostra maleducazione». William liberò una bassa risata.
2: «Devo dunque temere la vostra collera?»
1: La gola bianca sussultò.
0: «Oh, è risaputo che non temete nessuno. Persino il diavolo ha paura di voi».
1: «Sarebbe opportuno, però, che continuaste a ignorarmi.
0: Al ricevimento dei Boston, ad esempio, non eravate obbligato a chiedermi di ballare». «Ho scoperto che dileggiarvi mi diverte».
1: Georgina scosse la testa.
0: «Siete un mostro di malvagità e arroganza.
1: Perché mi schernite? Di quale peccato mi sarei macchiata? Sentiamo un po'. Ditemi».
0: «La vostra colpa più grande è senza dubbio quella di essere una parvenu. Cercavate uno sciocco che vi sposasse per elevarvi».
1: «Ebbene,
0: i miei complimenti. Ci siete riuscita. Peccato abbia tirato le cuoia prima che riusciste a dargli un figlio maschio».
1: Il volto di lei si infiammò. Gli occhi si colmarono di lacrime, ma le labbra rimasero ostinatamente serrate. L'uomo finse di lisciare una piega immaginaria sulla manica della giacca.
0: «Avete finito di tediarmi?»
1: «No», rispose lei con voce rotta. William detestava la pena che gli suscitava suo malgrado, ma era un'ottima attrice, tentò di rammentarsi. Per questo ostentava un così reale dolore. La donna si schiarì la gola.
0: «Ho appreso con sconcerto che è vostra intenzione chiedere la mano di mia cognata».
2: «Non è cosa che vi riguardi».
0: «Dunque, è vero?»
2: «Non ho ancora palesato tale proposito. È un desiderio di mia madre e Lady Wharton». Ciò non toglie che potrei corteggiarla e prendere una decisione prima del mio rientro ad Dudley, alla fine della stagione.
1: O magari potrei suggerirvi di sedurla e poi abbandonarla, proprio come avete fatto con me.
0: William si sentì spiazzato da quelle parole.
2: Io non vi ho affatto abbandonata.
1: Fece mostra di non averlo udito. È ammissibile sedurre la figlia di un oscuro signorotto di campagna per poi andarsene senza guardarsi indietro. Con una gentildonna di antico lignaggio, invece, sarebbe inaccettabile.
0: Non vi ho abbandonata, ripeté a denti stretti.
2: Sono andato in guerra, è una cosa diversa.
1: No, invece, voi mi avete voltato le spalle.
2: E voi avete sposato il primo sciocco che vi ha chiesto di diventare sua moglie.
1: Avevo bisogno di voi, bisbigliò Georgina.
2: Vi avevo esortato a scrivermi a Sandhurst. Non sarei partito per la Crimea prima di un mese.
1: L'ho fatto e non ho mai ricevuto risposta.
2: Perché non mi è mai arrivata nessuna lettera? Gridò.
1: Poi tacque. Non vi credo, bisbigliò lei.
0: Si fissarono a lungo.
2: Cosa conteneva quella lettera? Le chiese.
0: Il tono fu del tutto sconsolato.
1: Perché continuate a mentire?
2: Credetemi, signora, non ho ricevuto alcuna lettera.
1: Il dubbio le sfiorò lo sguardo mentre replicava. Che importanza può avere saperlo ora?
2: Ne ha moltissima, invece.
1: Conta solo che nel momento del bisogno voi non eravate qui. Tornate dopo anni di lontananza e mi trattate come se vi avessi fatto un grande torto.
2: Ma voi me lo avete fatto, Georgina,
1: affermò. Nel momento in cui pronunciò il suo nome, rammentò un calendimaggio di tanti anni prima. Lei aveva fiori nei capelli. Lui l'aveva guardata come se fosse stata l'incarnazione della primavera.
2: Vi ho scritto anch'io,
1: proseguì William con voce greve,
2: innumerevoli volte.
1: È falso.
2: Per quale motivo dovrei pronunciare una menzogna?
1: Perché è questo che avete sempre fatto. Affermavate di amarmi ed io ero così giovane, sciocca e avventata da credervi.
2: Ponete fine a questo stillicidio e parlate, Georgina. Cosa conteneva quella lettera?
0: Gli occhi della donna erano immensi laghi azzurri tremolanti.
1: Davvero non riuscite a immaginarlo?
0: Lui deglutì con forza e scosse la testa.
1: Lei rispose senza guardarlo. La passione condivisa quell'estate diede infine i suoi frutti. Scoprì di attendere un figlio vostro. Disse con voce incolore, come se il racconto non la riguardasse. Vi scrissi molte lettere, pensai persino di raggiungervi, ma dovete capire che non ero mai uscita da Grisby. Ero spaventata a morte e sola. I miei genitori mi proposero di recarmi in Cornovaglia per partorire e poi affidare il bambino a una famiglia del luogo. Ma l'idea di privarmene mi distruggeva. Sarebbe stato come separarmi da voi un'altra volta.
0: William parlò sommensamente, come se faticasse persino a respirare.
2: Come siete arrivata a Wharton allora?
1: Fu lui a trovarmi.
2: E come? Di grazia.
1: Vi suggerisco di chiedere a vostra madre.
2: Cosa c'entra mia madre in tutto questo?
1: In seguito, fortuitamente, scoprì che fu lei a suggerire il mio nome ai Wharton. Un'ondata di inquietudine giunse a sommergerlo.
2: Spiegatevi.
1: Temo che l'unica in grado di farlo sia la contessa vedova, precisò lei.
2: Ma la contessa vedova non è qui, le fece notare William.
1: Georgina sospirò. Voi dovevate essere appena partito per la Crimea quando mi giunse notizia che il visconte Wharton si era invaghito di me. Non rammentavo di averlo mai incontrato, ma sua madre venne in visita e fu molto diretta. Affermò di conoscere la mia delicata condizione e che lo scandalo avrebbe travolto la mia famiglia, gettandola nel disonore. E come diavolo faceva quella donna a saperlo? All'epoca pensai a qualche pettegolezzo, ma ora... Si coprì la bocca tremante con la mano. Se voi non avete mai ricevuto le mie lettere, devono essere state intercettate da altri. La collera lo soffocò. Si mosse così velocemente che la carrozza traballò come una barchetta in mezzo alla tempesta. Uscì dal veicolo e respirò a pieni polmoni l'aria fresca. Il rompicapo non era completo e lui aveva la dannata necessità di capire chi e come gli avesse impedito di compiere il suo dovere. Chi lo avesse allontanato dalla donna che più amava al mondo. Ritrovato il dominio, tornò da lei. Aveva la testa china e un fazzoletto stropicciato tra le dita. Riprese a parlare, senza sollevare il capo. Ero convinta che sareste tornato prima o poi. Vi scrissi altre lettere, ma eravate ormai lontano e la viscontessa incalzava, assicurando di potermi aiutare. Non potevo indugiare oltre, così accettai. Come appresi in seguito, il visconte era inabile a compiere i doveri coniugali, ma aveva bisogno di un figlio, altrimenti il titolo sarebbe passato a un lontano cugino che viveva nel Northumberland. Temeva la risposta, ma doveva fare la domanda. E quel bambino? Non è mai nato, disse con voce funerea. È per lui che da allora porto il lutto. Con orrore ripensò a tutte le parole malvagie che le aveva scagliato addosso. Meritava davvero l'inferno. Si portò una mano al cuore e si meravigliò di trovarne il battito. Siete certa che sia stata mia madre a organizzare tutto? In seguito assistetti a una conversazione senza essere vista, gli rivelò, tamponandosi una guancia. Quando fu evidente che avrei dovuto sposare quell'uomo, mi persuasi che eravate stato voi a suggerire Barton come mio marito. Se lo avesse pugnalato, non avrebbe sentito quel dolore lancinante. Io, Georgina, guardatemi! Lei non obbedì subito e William parlò solo dopo aver ricevuto la sua attenzione. I ricordi di quell'estate sono stati ciò che mi hanno tenuto in vita mentre marciavo con il fango alle ginocchia. Era a voi che pensavo dopo essere stato ferito quando ardevo per la febbre. Erano i vostri occhi che vedevo tra la nebbia della sofferenza. Ma come potevo sapere? Immaginate la mia reazione dopo aver appreso del vostro matrimonio con il visconte Barton. Il tono si fece più basso. Non ho mai smesso di amarvi, Georgina. Mai. L'amore si è trasformato in odio, giacché mi era impossibile credere che aveste dimenticato. Erano così vicini che gli sarebbe bastato piegarsi per baciarla, e moriva dalla voglia di farlo, di assaggiare quelle labbra e vedere se fossero morbide come ricordava. Desiderò ardentemente prenderla tra le braccia, come aveva fatto in passato, e di baciarla fino a cancellare il tempo che li aveva divisi. Ma c'era una trincea di omissioni e odio da superare, e temeva che Georgina non gli avrebbe perdonato il disprezzo con cui l'aveva sempre trattata da che era tornato. Lei si tolse un guanto. La mano pallida si sollevò a sfiorargli la cicatrice E lui avvertì un fuoco fiorire laddove le dita si posavano. «Non posso tollerare che vi abbiano fatto del male», gli disse con voce rotta. William chiuse gli occhi, godendo di quel tocco. Poi le afferrò il polso e lo voltò per baciarle il palmo. «Ero così in collera con voi. Vi amavo al punto che pensai persino di disertare. Tale era la nostalgia che provavo. Bramavo sapere perché ignoravate le mie lettere, come se aveste dimenticato ogni cosa. Davvero avevo travisato i vostri sentimenti. E poi venni a conoscenza del matrimonio. Vi amavo allora e non ho mai smesso». Le baciò le mani. «Ora lo so, se non vi ho mostrato alcun rispetto, era perché mi ero persuaso dell'incostanza del vostro amore. Soffrivo al punto che l'amore si era trasformato nel sentimento più violento». Le lasciò le mani e le imprigionò il volto tra le dita. «Vi amo, Georgina. Mi è intollerabile immaginare una vita lontano da voi. Permettetemi di mondare il dolore con la felicità. Costruiamo insieme la vita che avevamo immaginato». Si piegò a baciarle lo zigomo, laddove una goccia stava scendendo con lentezza. «Vostra madre non lo permetterà!» Appoggiò la fronte alla sua. «Sarà obbligata a piegarsi al volere del conte di Dudley, così come è giusto che sia. Amor mio, nulla potrà più separarci ormai. Ve lo giuro». Le imprigionò il volto tra le mani. «Sposatemi, Georgina, vi supplico, fate di me un uomo felice». La donna rise mentre riceveva il suo bacio. «Oh, William, sì, mille volte sì».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque dell'Eunuè, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, così butti via i ricordi. Quando un amore finisce, lascia alle sue spalle una marea di cimeli, dalle foto ai regali più o meno preziosi. Una famosa app di dating invita ad andare avanti, buttandoli nel suo cassonetto griffato. Ma come uscire bene e presto da una storia, ce lo spiega una famosa psicoterapeuta. Di Alessandro Pellizzari. A Mumbai, in India, gira per le strade un camioncino rosa, simil nettezza urbana, dove gli ex possono buttare i regali legati a una relazione finita. Un gesto catartico, di taglio concreto col passato. Ma funziona. Davvero eliminare orsacchiotti, vestiti, lettere d'amore, libera dagli strascichi psicologici di una storia finita, a maggior ragione se non siamo stati noi a scrivere la parola «the end» e magari l'altro si è pure comportato male? A prescindere dal come e dal perché, quando si conclude una relazione, come cantava Cocciante, il problema numero uno rimane dimenticare, che serve poi a soffrire di meno e ripartire. Ne parliamo con Maria Giovanna Luini, medico psicoterapeuta esperto in problematiche di coppia. Quanto pesa un oggetto simbolo in una storia? Molto. I regali portano con sé significati profondi legati alle persone, ma anche la loro energia psichica, che non è solo la nostra memoria di chi era lui o lei. È come se ci si portasse dietro un'impronta dell'altro. Nessuno, infatti, può scindere l'oggetto dalla provenienza e dall'occasione in cui è stato regalato. E questa impronta può avere un'energia fisica molto forte, che in qualche modo ci lega nel prosieguo e influenza le emozioni, interferendo anche con le esperienze successive. Quindi gli oggetti, avendo questa grossa valenza celebrativo-emozionale, andrebbero in genere lasciati andare. Quindi, chiuso il rapporto, buttiamo via tutto? Non necessariamente, dipende anche da come è finita la storia. Dobbiamo essere attenti, però, a non creare una sorta di santuario che celebri quel passato. Quest'ultimo ci ha costruito come persone, ma non può essere un macigno che ci portiamo sulle spalle. Prima o poi bisogna guardare avanti e l'oggetto, soprattutto se è facilmente visibile, diventa una sorta di peso emotivo che ci trasciniamo dietro. Difficile gettare via certe cose, però. Ci sono alcune pratiche sciamaniche, cioè dei rituali antichissimi, tecniche spirituali e terapeutiche che ci vengono da paesi come l'Africa o l'America dei nativi, studiate per chi non vuole lasciarle andare. Purificano gli oggetti, li liberano dall'impronta che lascia l'ex. Con certe persone sono efficaci e alcuni terapeuti le usano. Il ricordo più pesante da conservare. Purtroppo video e foto sono dappertutto, grazie ai social che ogni giorno ce le ripropongono come ricordi. Spuntano come funghi anche quando ormai siamo tranquilli, sereni. Soprattutto chi ha avuto una rottura sentimentale improvvisa e drammatica cerca nelle immagini quello che è stato e non c'è più. E se continua a farlo troppo a lungo, ne rimane legato, azzoppato emotivamente e può dover ricorrere all'aiuto di un esperto per uscirne. Anche le chat possono essere rilette come dei mantra alla ricerca di cose belle e struggenti che sul momento possono far rivivere una gioia ma poi lasciano un buco nel cuore. Ci sono oggetti che raccontano storie di decenni, non va conservato almeno qualcosa? Certo, soprattutto se la storia è finita bene. Siamo stati noi a lasciare o si è esaurita naturalmente, le relazioni finiscono anche per consunzione. Se siamo ormai in pace con noi stessi, sappiamo che certe cose hanno un valore affettivo non negativo. In questo caso mettiamo via i ricordi più significativi e ogni tanto andiamo a guardarceli. E i gioielli vanno sacrificati? Nella tradizione, quando si rompeva il fidanzamento, la promessa, andavano restituiti. Non è sbagliato, però non farei come quella paziente che li ha buttati in un torrente, perché l'acqua li trascinasse lontani insieme ai cattivi ricordi. Piuttosto trasformiamoli in denaro per fare una donazione del bene a qualcuno. Dalla sofferenza personale facciamo nascere un aiuto, ci tornerà indietro. C'è chi non butta, distrugge. Che differenza c'è? Una paziente ha bruciato le lettere del suo amante una a una nel fuoco del caminetto. Un'altra ha tagliato a pezzi un vestito costoso con le forbici trinciapollo. Sono tutti rituali di liberazione. Jung parlava dell'importanza straordinaria dei riti nella psiche, che possono essere personali oppure legati alla tradizione, quindi codificati. I riti personali, nati e inventati da noi, sono fondamentali, entrano profondamente nell'inconscio. Tagliare un maglione invece di buttarlo è una sorta di cerimonia spontanea dall'effetto molto potente. Quindi un rituale scacciaricordi è d'aiuto. Molte vie psicoterapeutiche si basano anche sui riti. Alejandro Jodorowsky, filosofo e psicologo, li chiamerebbe atti di psicomagia, pratica ideata da lui che unisce psicologia, arte, teatro, esoterismo e riti come terapia. Atti cioè capaci di separarmi definitivamente dal mio ex con un taglio netto del cordone ombelicale. Per esempio, chi soffre per un amore finito può bruciare un oggetto simbolico della relazione in un rituale notturno per segnare la fine e rinascere emotivamente, magari accompagnato in questo gesto dal suo mentore psichico. Anche perché se c'è un nuovo compagno, i nuovi partner odiano essere paragonati agli ex, ma anche averli in qualche modo presenti. Non a caso nel primo incontro molti terapeuti proibiscono di parlare dei fidanzati precedenti. Quindi, così come non indosserò più l'anello del fidanzamento naufragato, di certo non terrò oggetti che ricordano lui o lei. Occhio soprattutto a lettere e libri con dedica. Fanno un effetto pessimo ai nuovi arrivati. Mettiamoci una pietra sopra o la porta della cantina.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Come Aristarco di Samo spostò la Terra. Prima di Copernico, prima di Galileo, un brillante matematico greco osò immaginare l'impensabile. E se la Terra non fosse al centro di tutto? Nel III secolo avanti Cristo, sull'isola di Samo nacque Aristarco, figura destinata a scuotere i fondamenti dell'astronomia antica. Questo florido porto dell'Egeo era un crocevia di mercanti e idee. Dalle discussioni sulle banchine ai simposi cittadini si scambiavano nozioni di matematica, geometria e filosofia. In tale clima intellettuale, il giovane studioso crebbe assimilando la tradizione ellenica che già dibatteva sull'ordine dell'universo. All'epoca prevaleva l'eredità di Platone e Aristotele, secondo cui la Terra era immobile al centro di sfere concentriche. Eppure, studiando le eclissi, i greci avevano compreso che la Luna era un corpo solido, e che l'ombra terrestre poteva oscurarne parte del disco. Incuriosito da tali fenomeni, l'astronomo Samio calcolò le dimensioni relative di Sole, Terra e Luna, scoprendo che la stella solare era molto più grande di quanto ritenuto. Viaggiando verso Alessandria d'Egitto, il pensatore greco ebbe accesso a un ambiente di ricerca eccezionale. La celebre biblioteca raccoglieva rotoli da ogni dove e matematici come Euclide gettavano le basi di un metodo scientifico rigoroso. Unendo osservazioni e geometria, il brillante studioso giunse a sospettare che la centralità terrestre fosse soltanto un'illusione data dai sensi. La svolta giunse quando il matematico di Samo ipotizzò che fosse la Terra a compiere un doppio movimento, rotazione su se stessa e rivoluzione attorno al Sole. Questa idea sovvertiva il principio stesso del geocentrismo, minando un pilastro della cosmologia ellenica. La sua teoria si basava su osservazioni puntuali. Se il Sole era così vasto rispetto alla Terra, perché porlo in orbita attorno a un pianeta minore? E se non si osservava parallasse stellare, forse le stelle erano a distanze enormi, ben oltre l'orbita terrestre. Tale ipotesi incontrò ostilità nel mondo intellettuale. Molti pensatori consideravano il moto terrestre inconcepibile. Si riteneva che se la Terra si fosse spostata, ogni oggetto avrebbe dovuto cadere fuori dal globo. Altri contestavano la mancanza di riscontri empirici sui minimi scostamenti stellari. Il coraggioso astronomo, tuttavia, sosteneva che i fenomeni andavano interpretati con calcoli e deduzioni, non solo con la percezione. Pur senza telescopi, combinò geometria e misurazioni di ombre per giungere a conclusioni sorprendentemente moderne. Nei secoli seguenti, le intuizioni eliocentriche furono offuscate dal successo dei modelli geocentrici consolidati da Tolomeo. Pochi autori, tra cui Archimede, citarono la dottrina del Sole centrale come curiosità marginale. Le opere del visionario di Samo andarono perdute, mentre l'autorità aristotelica rese il geocentrismo dominante per tutto il Medioevo. Soltanto nel XVI secolo si tornò a concepire un universo eliocentrico, quando Copernico riscoprì Aristarco come precursore. La rivoluzione copernicana pose il Sole al centro. Keplero raffinò le leggi planetarie e Galileo, con il telescopio, dimostrò che la Terra non era l'asse del creato. I calcoli e le deduzioni dell'antico astronomo rivelarono allora tutta la loro grandezza. Senza il suo slancio, la svolta scientifica avrebbe forse

0: Anche se il suo tempo non accolse queste idee rivoluzionarie, la scintilla intellettuale accesa a Samo sopravvisse. Grazie a questi spiriti pionieristici, oggi sappiamo che il nostro pianeta fluttua in un immenso mare di stelle. Le intuizioni di questo precursore, trascurate per secoli, furono il seme di una rivoluzione che avrebbe mutato la storia del pensiero. Ecco come, da un angolo dell'Egeo, si inaugurò il cammino verso la moderna astronomia, un'epopea della mente umana che continua a stupirci, spingendoci a esplorare sempre più lontano. Si chiude così una pagina cruciale nella storia dell'astronomia, in cui la Terra, da regina immobile, divenne umile compagna di viaggio. Apprezzando i rigorosi calcoli di Aristarco sulle distanze cosmiche, Archimede ha inconsapevolmente tramandato ai posteri il seme di quella rivoluzione astronomica destinata a rinascere solo molti secoli più tardi con Niccolò Copernico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e, tenendo la sinistra, era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra, in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa, alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra, Irlanda e Malta. L'Italia, Mussolini e Hitler. Nel 1901, nell'allora Regno d'Italia, una legge consentiva ad ogni provincia di decidere la direzione di marcia dei veicoli. Era una gran confusione. Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma e percorsero le vie del centro tenendola a sinistra. Poi Mussolini decise di fare ordine e impose di tenere la destra in tutto il paese. Nel frattempo in Europa si era diffuso l'uso della destra. Il cambio da sinistra a destra fu quasi completo tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, grazie all'invasione della Germania di Adolf Hitler, che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno, dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Eger Hertzsprung e soprattutto fatto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Immanuel Kant, il filosofo che inventò la giarrettiera da uomo. Non si può dire che il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, nato 300 anni fa, fosse un tipo normale. Indossava solo i colori della natura, non si faceva pagare le lezioni, ma chiedeva agli studenti di deporre un'offerta nel suo cappello. Traslocava di continuo e aveva la fissa degli orari e dei numeri. E altro ancora. Di Conny Melchiorre. Immanuel Kant, rinomato filosofo tedesco tra i più importanti del Settecento europeo, è conosciuto per essere il fondatore del criticismo, la corrente filosofica che, utilizzando la ragione, analizza tutte le facoltà dello spirito umano. Per farlo, scrive le sue opere più celebri: La critica della ragion pura, dove approfondisce le capacità del conoscere; La critica della ragion pratica, dove indaga le facoltà morali; e infine La critica del giudizio, dove studia le facoltà sentimentali attraverso i concetti di bello e sublime. Se tuttavia in molti si ricordano del suo pensiero, avendolo studiato a scuola, in pochi hanno notizie sulla sua vita privata e sulle bizzarrie che hanno costellato la sua esistenza. Eccone alcune. Lo sapevate, ad esempio, che Kant, descritto dagli amici come socievole ed elegante, ha inventato un prototipo di giarrettiera per uomo, raffinata ma anche tecnologica, giacché, oltre a tenere su le calzette corte di seta, che adorava indossare, era dotata di un dispositivo che si azionava col cammino, giovando alla circolazione. Alto poco più di 150 centimetri, il filosofo era molto magro e aveva una testa esageratamente grande rispetto al corpo, ma un bel viso e degli occhi di un raro celeste chiaro. Nel suo abbigliamento accostava sempre colori ispirati a quelli della natura, poiché era convinto che essa non producesse nulla di sgradevole agli occhi. L'unico dettaglio che non curava nel suo abbigliamento erano i cappelli. Indossò sempre lo stesso per 20 anni. Nel 1740 Immanuel si iscrisse alla facoltà di filosofia, deludendo le aspettative della famiglia, di origini modeste, che sperava per il figlio, talmente brillante a scuola da essere premiato con una borsa di studio, un lavoro redditizio. Così il giovane s'assunse la responsabilità delle proprie azioni, decidendo di mantenersi da solo e andò a vivere con l'amico Johann Heinrich Vlomer. Come racimolava il denaro necessario? Con le vincite messe in palio per le partite di biliardo, gioco in cui era talmente abile da impartire lezioni. Fu contattato e pagato anche per condurre delle conferenze sulle fortificazioni militari, argomento sul quale era ferratissimo. Approfondì gli studi di matematica e scienze naturali, discipline in cui riusciva egregiamente. Morti i genitori, fu costretto a ritirarsi dall'università, ma dopo aver messo da parte dei soldi, lavorando come bibliotecario e come precettore nelle famiglie altolocate prussiane, tornò agli studi e si laureò. Ottenne poi la libera docenza all'Università Albertinum e insegnò una nutrita quantità di discipline: matematica, antropologia, latino, filosofia morale, teologia, geografia, logica, metafisica e persino pirotecnica. Non chiedeva uno stipendio, ma alla fine delle lezioni poggiava un cappello in cattedra e gli alunni lo pagavano con offerte. Non erano molto generosi e quindi Kant non si arricchì mai. Kant aveva delle fisse sugli orari. Sveglia alle 5 meno 5 del mattino, quando il suo maggiordomo irrompeva nella stanza e lo chiamava. «Signor professore, è l'ora!» Dopo una colazione con alcune tazze di tè, iniziava a studiare, tirando avanti fino al pranzo, che avveniva alle 13. Sempre assieme a invitati. Pare che una volta non si presentò nessuno e Kant ordinò al suo domestico di mettersi in strada per invitare il primo passante. Il numero dei commensali non doveva essere inferiore a quello delle grazie, ovvero 3, né superiore a quello delle muse, cioè 5. Le portate erano servite lentamente per permettere chiacchiere e confronti. I cibi erano vari e il vino abbondante. Pare che lui, da solo, ne bevesse un litro prima di andare a dormire. Dopo il pranzo, all'improvviso, tutti venivano liquidati perché alle 17 in punto, indipendentemente dalla stagione o dal tempo, Kant usciva a fare una passeggiata. I suoi vicini lo prendevano in giro, dicendo che sull'ora della scarpinata del filosofo ci si poteva regolare l'ora. Usciva rigorosamente da solo, per perdersi nei suoi pensieri e per respirare l'aria solo dalle narici, convinto che in questo modo l'ossigeno arrivasse più puro ai polmoni. Se invece avesse fatto la passeggiata in compagnia, avrebbe dovuto inevitabilmente aprire la bocca per chiacchierare, perdendo ossigeno prezioso. La sera il filosofo andava a dormire senza cenare alle 22 precise. Kant amava il buio più totale ed era solito avvolgersi interamente stretto tra coperte e lenzuola. Lui stesso diceva come una mummia. Kant può essere definito una buona forchetta, ma non amava la cucina sofisticata. Quando gradiva una pietanza, chiedeva immediatamente la ricetta. Tra i suoi cibi preferiti, il bollito di vitello, la minestra d'orzo, il merluzzo, il burro. Il pensatore era molto ghiotto di formaggio e quando scoprì che uno dei suoi maggiordomi, seguendo le istruzioni del medico che sosteneva che i latticini gli facessero male, aveva iniziato a nasconderglieli, lo licenziò in tronco. Amava farsi la senape da solo e la usava con la carne, cibo a cui si lega una sua abitudine molto poco elegante. Il filosofo masticava lungamente il boccone, assaporando il succo. Ma alla fine, al posto di ingoiare, lo toglieva dalla bocca e lo poggiava in bella vista su un angolo del piatto. Kant cambiava spesso casa perché non sopportava i rumori dei vicini, per lui sempre molesti e di ostacolo ai suoi studi. Una volta si trasferì a causa del fracasso dei sassi scagliati dai monelli contro il cancello del suo giardino. Un'altra, perché i canti religiosi provenienti dalla prigione accanto lo infastidivano. Il più odioso tra i suoi vicini fu un uomo che possedeva un gallo, che non faceva altro che cantare. Kant cercò di acquistarlo, ma siccome il proprietario sapeva che il filosofo gli avrebbe tirato il collo e al suo animale era affezionato, si rifiutò e così Immanuel, per l'ennesima volta, dovette cambiare residenza. Kant si rese conto che qualcosa nella sua mente non andava e iniziò ad attuare delle strategie per non far capire agli amici le sue condizioni. Soffriva del degenerativo morbo di Alzheimer, ma non era stato ancora scoperto. Eppure aveva fatto in tempo, prima di perdere il senno, a lasciare nelle sue volontà il testo che voleva scritto nel suo epitaffio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Anche l'ultima frase pronunciata mentre stava morendo, il 12 febbraio 1804, fu particolare. Sta bene così, nel senso che tutto quello che doveva fare nella sua vita lo aveva fatto.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa costruita dopo il terremoto del 1693 intorno alla statua del Cristo alla colonna e arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola, non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma, Santa Maria Maggiore è uno dei capolavori assoluti. Il nucleo iniziale fu una cappella edificata con le stesse pietre della distrutta chiesa di Santa Maria della Cava. Vi trovò ospitalità la statua del Cristo alla colonna, rimasta miracolosamente intatta, veneratissima dagli ispicesi. Oggi si trova nella cappella sinistra del transetto. In seguito dell'ampliamento della basilica fu incaricato Rosario Gagliardi, l'ormai famoso architetto siracusano, protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del tempio con nuove soluzioni compositive interne ed esterne che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il Viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, e del più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del Roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura, mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requesens. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 Patrimonio Mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove è rappresentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna e le 2 statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento, ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i 2 elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi, cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le 4 vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le 2 navate laterali, dove spiccano tavole e dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata, che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo, così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sta dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. Un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione. In questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine, in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. Alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e Seven Up», dice Small. Tuttavia, nei 30 anni successivi, non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
5: L'audiolibro.
6: Va ora in onda un estratto da Niente sesso in città, di Suad Amiri. Traduzione di Maria Nadotti. Feltrinelli, 2007. Letto da Giulia Rosania. Al ristorante Dama di Ramallah, un gruppo di donne palestinesi in menopausa si riunisce regolarmente per condividere storie personali e riflettere su temi come amore, guerra, famiglia e politica, sullo sfondo delle turbolente vicende del Medio Oriente. Le loro conversazioni, spesso ironiche o emozionali, rivelano sogni, fragilità e segreti, offrendo uno scorcio intimo sulla vita delle donne in questo contesto storico e sociale. Buon ascolto!
7: Suad, sono davvero arrabbiata con te. Come mai non sono stata invitata alla cena dell'altra sera al Darna Restaurant? Mi ha apostrofato Yara. Talmente sbalordita ho replicato: Yara, ma se non hai neanche 35 anni? 31, mi ha corretto lei fulminea. 31? E vuoi essere invitata a una cena di menopausa? Le cose ti vanno davvero così male? L'ho guardata negli occhi. Ne devo concludere che nella tua vita il sesso è ormai assente. No, cioè sì, cioè no. Essendo single in Palestina, dove presumibilmente il sesso prematrimoniale non esiste, Yara era un po' perplessa, ma si è ripresa quasi subito. In ogni caso, come mai Rana era invitata? Nemmeno lei è in menopausa e ti posso assicurare che, a parte tutto, è molto attiva. Non sapevo cosa pensare delle osservazioni di Yara a proposito della sua amica e collega. Dal momento che non volevo soffermarmi troppo sulla vita sessuale di Rana o, se per questo, sulla vita asessuale mia o di altre donne in menopausa, l'ho interrotta prontamente. L'altra sera Rana ha detto di avere 38 anni. Che bugiarda! Ne ha almeno 42 se non 43! E qui Yara ha calcato su entrambe le parole, bugiarda e 3. Vedi? Ne ha almeno 42. Comunque, Yara, non sono stata io a decidere di includerla. È stato il crimine. Crimine sta per Committee of Ramallah Independent Menopausal Inner Network Enterprise. Ignorandone il significato, Yara ha continuato a recriminare. Sì, sono d'accordissimo, è un vero crimine includere Rana in qualsiasi cosa, te lo dico io che lo so bene. Non volendo lasciarmi intrappolare per l'ennesima volta nelle loro beghe, ho chiuso lì il discorso. Non è un caso che la W di Women non compaia nel nostro acronimo. Crimine. Tutte noi siamo infatti perfettamente convinte che gli uomini soffrano quanto noi di menopausa. Tuttavia, come spesso accade, gli uomini non lo ammetterebbero mai. Che bisogno hai di un gruppo sulla menopausa? È davvero così dura? Perché mai le donne vogliono stare da sole senza i loro uomini? Perché non mi porti con te a una di quelle cene di menopausa? Muoio dalla voglia di sapere di che cosa chiacchierate alle vostre cene. Per piacere, non parlare della nostra vita sessuale con le tue amiche. Non ti preoccupare, caro, non c'è granché da raccontare. Ecco il tipo di commenti di cui ci gratificavano i nostri consorti, commenti che spesso diventavano fonte di divertimento durante le nostre cene di menopausa. Ricordo ancora la volta che con enorme godimento abbiamo risposto a un bigliettino inviatoci da Akram, il marito di Ola. Offriva i suoi servigi a tutte voi sessualmente deprivate donne in menopausa. Prima di tutto, e credetemi, ce n'è voluto di tempo, abbiamo cercato di calmare l'offesissima Aida. Questa lettera è del tutto inaccettabile, oltraggiosa e spudoratamente sessista. Non capisco perché gli uomini credano che con il loro... La sua reazione era talmente sopra le righe che alla fine alcune di noi hanno dovuto prendere, se non le parti di Akram, quantomeno quelle di Ola, che ci aveva ingenuamente portato il suo bigliettino. Sarà l'affetto che provo per Ola o il forte senso di protezione che ho nei suoi confronti, ma anche l'irritazione per la reazione bigotta di Aida, fatto sta che sono sbottata. Calmati Aida, smettila. Dopotutto nella vita esiste qualcosa che va sotto il nome di scherzo, anche se di cattivo gusto, e poi possiamo sempre rispondergli. In men che non si dica, Aida si è unita a noi nella stesura di una replica composta per lo più di detti popolari. «Petrolio arabo agli arabi!» ha cominciato Ola. «Aiuta i tuoi e poi gli altri se puoi!» ha aggiunto la sua vicina Lena. «I quattrini bianchi vanno conservati per i giorni neri!» «Vedere per credere!» e via cantando. «Che spasso, ragazzi! Povero Akram!» Se solo avesse saputo a che punto di intimità e di intimidazione possono arrivare le donne in menopausa. In un primo tempo avevamo pensato di chiamarci PMW, Palestinian Menopausal Women, ma poi ci abbiamo ripensato, visto che la maggior parte dei palestinesi pronuncia B, la lettera P, non volevamo correre il rischio di essere querelate dalla BMW. Benché ideologicamente e storicamente internazionaliste, in quanto contrarie alla globalizzazione, le 8 componenti del gruppo fondatore avevano anche scartato la possibilità di chiamarsi G8. Tuttavia, quando nel 2003 Eve Ensler, autrice dei monologhi della vagina, era venuta in visita a Ramallah in compagnia di Jane Fonda, le socie più giovani del crimine, travolte dall'eccitazione, avevano suggerito di chiamarci 8G-Point. Alle affiliate più realiste era apparso invece che No G-Point fosse senza dubbio più appropriato e alle più anziane che non ci fosse motivo, assolutamente, No Point di cambiar nome. Mi accorgo solo ora che non una delle fondatrici del crimine è palestinese puro sangue. Palestinesi, l'iniziale gruppo di 8 membri includeva A. Una palestinese semi puro sangue, Rem, di madre per metà francese. B. Due palestinesi puro sangue, Aida, di madre giordana, e me, di madre siriana. C. Due pure arabe, l'egiziana Ola e la marocchina Jamilè. D. Un'araba sangue misto, di minoranza, Lena, assira di Damasco. E. Due straniere, Varda, greco-armena, e Anne, americana. E per finire, una maledetta sanguinaria israeliana, Judy Blank. Come concepire, infatti, un crimine internazionale senza la partecipazione di almeno un israeliano? Ma visto che per Israele i 3,5 milioni di arabi palestinesi in realtà non contano, pur trattandosi di una socia fondatrice e di una delle G8, ho volutamente deciso, per amor di reciprocità, di non conteggiarla. Per quanto mi riguarda, la vita di Judy non ha mai avuto luogo. Il viso malinconico e insonne di Rem riflette la sua estenuante attività di addetta stampa del gabinetto del defunto Arafat. Per il presidente incontrare i giornalisti all'alba era la norma. Rem, come altri che operavano a stretto contatto con lui, non sa spiegare perché lavorasse durante le lunghe ore notturne. C'è chi sostiene che, come tutti gli anziani, fosse convinto che la morte giunga per lo più con le tenebre. Secondo altri, voleva ammantare di un'aura di mistero la sua reputazione di rivoluzionario, o, più plausibilmente, per dirla con un diplomatico russo di stanza a Beirut negli anni 70, che spesso veniva svegliato nel cuore della notte dai funzionari dell'OLP, perché l'OLP è come una prostituta, lavora di notte e passa la giornata a dormire. Con Aida, un medico che fuma come una ciminiera, c'è poco da scherzare. La menopausa non esiste, ci passi in mezzo e via. Per 2 o 3 anni ti riscemi tutti quelli che hai intorno, poi ne esci, spesso senza marito, ma forte e grassa. Ola, una femminista ormonale, giura d'altro canto che lei, come la sua teta, nonna, continuerà ad avere le mestruazioni e tutto ciò che ne deriva almeno fino a 80 anni. E se il livello di energia è un indice dell'età, a 55 anni l'attivista Ola è molto più giovane di gran parte dei suoi studenti universitari. Nel frattempo, il ciclo mestruale di Jamile è stato sostituito dal ciclo delle sue depressioni. Gli anni della giovinezza interamente dedicati all'OLP le sono costati molto cari, da Parigi a Beirut, da Riyadh a Tunisi e infine a casa, a Ramallah. Il suo ciclo depressivo è sempre stato perfettamente sincronizzato con quello dell'OLP, sicché la vittoria di Hamas nel 2006 ha abbattuto lei non meno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Controllata e razionale, Lena sostiene che la menopausa ce la fabbrichiamo con le nostre mani. Quale menopausa, si inalbera, il che corrisponde in pieno ai suoi atteggiamenti antitutto. Lena è anticonvenzioni, antitradizioni, antireligione, antinazionalismo e soprattutto antiminoranze. Assira, che detesta gli assiri, ha sostituito la propria minoritaria lingua materna con un arabo miticoloso e questo ha fatto di lei un'interprete simultanea dall'arabo e in arabo apprezzata a livello internazionale. Varda, di mestiere giornalista, è stata la causa principale del nostro crimine. In lei si erano manifestati tutti i sintomi della menopausa. Era ansiosa, diffidente, costantemente arrabbiata, impaziente, in preda a una gelosia incontenibile, ipocondriaca e Dio solo sa se era o se si va. Le numerose peregrinazioni sue e della sua famiglia nell'area del Mediterraneo riflettono la storia e il carattere dell'impero ottomano. Il suo essere armeno-greco-cipriota di origini turche, sposata con un palestinese incontrato a Beirut, fa un po' di luce sulla sua bizzarra personalità. Esilarante e cinica, alcune socie del crimine la definiscono Hashashè, uno spasso. Solo adesso capisco perché il rapporto suocera-nuora è difficile. Loro, le nuore, arrivano nel peggior momento possibile delle nostre vite, quando è già un miracolo se riusciamo a sopportare noi stesse e a tollerare i nostri mariti. Tutto a un tratto dobbiamo mostrarci dolci e carine, il che oltretutto è decisamente contro la mia natura, e trasformare in intimità l'estraneità che proviamo nei loro confronti e delle loro famiglie. Anne, di mestiere scrittrice, ha passato la prima parte della sua vita a leggere tra un campo dell'aeronautica militare nordamericana e l'altro, e il resto a scrivere dei campi profughi palestinesi. A differenza di quanto è accaduto alle altre affiliate al crimine, la menopausa ha accentuato l'amabilità del suo carattere. Dal momento che ha superato la menopausa da 30 anni, Judy, come la maggior parte degli israeliani, non ha il più

fossero al corrente della storia complessiva delle sue amiche di crimine, Judy sarebbe la prima donna ebrea israeliana condannata ad almeno 10 ergastoli per avere intrattenuto rapporti per di più di amicizia con palestinesi. Ma considerate la sua balbuzie e la sua memoria post-climaterica, al Mossad, l'agenzia di intelligence dello Stato di Israele, nonché allo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni israeliani, ci vorrebbero probabilmente migliaia di ore di interrogatorio per riuscire a capire con chi, come e dove i membri del crimine si incontravano nei lunghi viaggi non kosher delle loro vite reticolari e dai forti legami storici con i sospetti anni 70 e 80 della Beirut di fine millennio. È stato presso le università di Beirut che Aida, Lena, Varda e io ci siamo laureate, ed è stato nei campi profughi palestinesi di Beirut e dintorni, un'area sotto specifico controllo dell'OLP, conosciuta come Fatah Land, che Lena, Rehem, Jamileh, Ola, Aida, Anne, Varda e io siamo state agganciate e abbiamo finito per diventare Palestina dipendenti. È stato da Beirut che negli anni 70 molti dei nostri amici sono partiti per missioni difficili da cui non hanno fatto ritorno. È stato da Beirut che molti funzionari dell'OLP sono stati assassinati. È stato a Beirut che Rehem ha deciso di andare quando lo Shin Bet l'ha espulsa dalla sua casa di Gerusalemme nel settembre del 78. Ed è stato ancora da Beirut e dal suo porto che hanno preso in largo le navi a bordo delle quali viaggiavano i mariti, gli amici, i compagni di Lena, Rehem e Jamileh, i combattenti palestinesi e il presidente Arafat e gli altri leader dell'OLP, come tutti gli altri civili palestinesi rimasti intimoriti in Libano. Loro tre si erano asciugate le lacrime in mezzo alla folla di amici libanesi venuti a dire addio ai soldati palestinesi. Ben presto, ognuna era stata costretta a lasciare la propria casa di Beirut e ad andare in una direzione o nell'altra per ritrovarsi infine a Tunisi. Di lì a poco gli aerei da combattimento israeliani le avrebbero seguite ancora una volta, come il destino, per migliaia di chilometri, raggiungendole nei loro uffici di Hammam il Sheikh a Tunisi, e uccidendo altri loro amici e leader di primo piano. Suad Amiri. Niente sesso in città. Seconda traccia. Membri del crimine. Ops! Mi accorgo solo ora che non una delle fondatrici del crimine è palestinese puro sangue. Palestinesi. L'iniziale gruppo di 8 membri includeva: una palestinese semi puro sangue, Rehem, di madre per metà francese. B. Due palestinesi puro sangue, Aida, di madre giordana, e me, di madre siriana. C. Due pure arabe, l'egiziana Ola e la marocchina Jamileh. D. Un'araba sangue misto, di minoranza, Lena, Assira di Damasco. E due straniere, Varda, greco-armena, e Anne, americana. E per finire, una maledetta sanguinaria israeliana, Judy Blank. Come concepire, infatti, un crimine internazionale senza la partecipazione di almeno un israeliano? Ma visto che per Israele i 3 milioni e mezzo di arabi palestinesi in realtà non contano, pur trattandosi di una socia fondatrice e di una delle G8, ho volutamente deciso, per amor di reciprocità, di non conteggiarla. Per quanto mi riguarda, la vita di Judy non ha mai avuto luogo. Il viso malinconico e insonne di Rehem riflette la sua estenuante attività di addetta stampa del gabinetto del defunto Arafat. Per il presidente, incontrare i giornalisti all'alba era la norma. Rehem, come altri che operavano a stretto contatto con lui,
Non sa spiegare perché lavorasse durante le lunghe ore notturne.

C'è chi sostiene che, come tutti gli anziani, fosse convinto che la morte giunga per lo più con le tenebre. Secondo altri, voleva ammantare di un'aura di mistero la sua reputazione di rivoluzionario, o, più plausibilmente, per dirla con un diplomatico russo di stanza a Beirut negli anni 70, che spesso veniva svegliato nel cuore della notte dai funzionari dell'OLP, perché l'OLP è come una prostituta, lavora di notte e passa la giornata a dormire. Con Aida, un medico che fuma come una ciminiera, c'è poco da scherzare. La menopausa non esiste, ci passi in mezzo e via. Per 2 o 3 anni tiri scemi tutti quelli che hai intorno, poi ne esci, spesso senza marito, ma forte e grassa. Ola, una femminista ormonale, giura d'altro canto che lei, come la sua teta, nonna, continuerà ad avere le mestruazioni e tutto ciò che ne deriva almeno fino a 80 anni. E se il livello di energia è un indice dell'età, a 55 anni l'attivista Ola è molto più giovane di gran parte dei suoi studenti universitari. Nel frattempo, il ciclo mestruale di Jamile è stato sostituito dal ciclo delle sue depressioni. Gli anni della giovinezza interamente dedicati all'OLP le sono costati molto cari, da Parigi a Beirut, da Riyadh a Tunisi e infine a casa, a Ramallah. Il suo ciclo depressivo è sempre stato perfettamente sincronizzato con quello dell'OLP, sicché la vittoria di Hamas nel 2006 ha abbattuto lei non meno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Controllata e razionale, Lena sostiene che la menopausa ce la fabbrichiamo con le nostre mani. Quale menopausa si inalbera, il che corrisponde in pieno ai suoi atteggiamenti antitutto. Lena è anticonvenzioni, antitradizioni, antireligione, antinazionalismo e soprattutto antiminoranze. Assira, che detesta gli assiri, ha sostituito la propria minoritaria lingua materna con un arabo meticoloso e questo ha fatto di lei un'interprete simultanea dall'arabo e in arabo apprezzata a livello internazionale. Varda, di mestiere giornalista, è stata la causa principale del nostro crimine. In lei si erano manifestati tutti i sintomi della menopausa. Era ansiosa, diffidente, costantemente arrabbiata, impaziente, in preda a una gelosia incontenibile, ipocondriaca e Dio solo sa se era o se si va. Le numerose peregrinazioni sue e della sua famiglia nell'area del Mediterraneo riflettono la storia e il carattere dell'impero ottomano. Il suo essere armeno-greco-cipriota di origini turche, sposata con un palestinese incontrato a Beirut, fa un po' di luce sulla sua bizzarra personalità. Esilarante e cinica, alcune socie del crimine la definiscono Hashashè, uno spasso. Solo adesso capisco perché il rapporto suocera-nuora è difficile. Loro, le nuore, arrivano nel peggior momento possibile delle nostre vite, quando è già un miracolo se riusciamo a sopportare noi stesse e a tollerare i nostri mariti. Tutto a un tratto dobbiamo mostrarci dolci e carine, il che oltretutto è decisamente contro la mia natura, e trasformare in intimità le straneità che proviamo nei loro confronti e delle loro famiglie. Anne, di mestiere scrittrice, ha passato la prima parte della sua vita a leggere tra un campo dell'aeronautica militare nordamericana e l'altro, e il resto a scrivere dei campi profughi palestinesi. A differenza di quanto è accaduto alle altre affiliate al crimine, la menopausa ha accentuato l'amabilità del suo carattere. Dal momento che ha superato la menopausa da 30 anni, Judy, come la maggior parte degli israeliani, non ha il più pallido ricordo di che cosa ha fatto passare alle persone che le stavano intorno. Tuttavia, le basta arrivare al checkpoint di Calandia per riacquistare le virtù climateriche, nonché il talento ebraico per la discussione e l'aggressività israeliana. Risponde sbraitando ai soldati israeliani che le rimproverano di essersi intrufolata illegalmente nella barbara e pericolosa città araba di Ramallah, per non dire della Ramallah in menopausa. Se solo i soldati israeliani
fossero al corrente della storia complessiva delle sue amiche di crimine, Judy sarebbe la prima donna ebrea israeliana condannata ad almeno 10 ergastoli per avere intrattenuto rapporti per di più di amicizia con palestinesi. Ma considerate la sua balbuzie e la sua memoria post-climaterica, al Mossad, l'agenzia di intelligence dello Stato di Israele, nonché allo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni israeliani, ci vorrebbero probabilmente migliaia di ore di interrogatorio per riuscire a capire con chi, come e dove i membri del crimine si incontravano nei lunghi viaggi non kosher delle loro vite reticolari e dai forti legami storici con i sospetti anni 70 e 80 della Beirut di fine millennio. È stato presso le università di Beirut che Aida, Lena, Varda e io ci siamo laureate, ed è stato nei campi profughi palestinesi di Beirut e dintorni, un'area sotto specifico controllo dell'OLP, conosciuta come Fatah Land, che Lena, Rehem, Jamileh, Ola, Aida, Anne, Varda e io siamo state agganciate e abbiamo finito per diventare Palestina dipendenti. È stato da Beirut che negli anni 70 molti dei nostri amici sono partiti per missioni difficili da cui non hanno fatto ritorno. È stato da Beirut che molti funzionari dell'OLP sono stati assassinati. È stato a Beirut che Rehem ha deciso di andare quando lo Shin Bet l'ha espulsa dalla sua casa di Gerusalemme nel settembre del 78. Ed è stato ancora da Beirut e dal suo porto che hanno preso in largo le navi a bordo delle quali viaggiavano i mariti, gli amici, i compagni di Lena, Rehem e Jamileh, i combattenti palestinesi e il presidente Arafat e gli altri leader dell'OLP, come tutti gli altri civili palestinesi rimasti intimoriti in Libano. Loro tre si erano asciugate le lacrime in mezzo alla folla di amici libanesi venuti a dire addio ai soldati palestinesi. Ben presto, ognuna era stata costretta a lasciare la propria casa di Beirut e ad andare in una direzione o nell'altra per ritrovarsi infine a Tunisi. Di lì a poco gli aerei da combattimento israeliani le avrebbero seguite ancora una volta, come il destino, per migliaia di chilometri, raggiungendole nei loro uffici di Hammam il Sheikh a Tunisi, e uccidendo altri loro amici e leader di primo piano. Noi insider, vale a dire Aida, Ola, Anne, Varda e io, abbiamo incontrato le outsider dell'OLP in esilio, cioè Lena, Jamileh e Rehem, nel corso di vari convegni internazionali di donne in diverse capitali del mondo. I rapporti tra Anne e me, membri del team negoziale, e le tre outsider dell'OLP che lavoravano con Abu Mazen e Arafat si sono consolidati nel corso dei colloqui di pace israelo-palestinesi di Washington, la cui strada passava da Tunisi, dove loro erano confinate. È stato solo nel 1993, allorché Arafat e Rabin si sono incontrati sul prato della Casa Bianca per sottoscrivere gli accordi di pace di Oslo, che la Palestina è diventata la loro destinazione finale. A Ramallah le outsider Lena, Rehem e Jamileh, ora definite ritornate della diaspora, si sono ricongiunte alle altre socie del futuro crimine, Aida, Ola, Anne, Varda e io. Nel frattempo, noi eravamo tornate a Ramallah, Palestina, già da un pezzo, abbastanza da esserci guadagnate la qualifica di locali. Ola. È stato l'amore di Teta per me e per la vita a modellare gli anni della mia infanzia. Sono stati la mancanza di carattere della mamma, la guerra del 1967 e il mio amore per Jamal Abdul Nasser a plasmare la mia giovinezza. Ed è stato il mio amore per la Palestina a distruggere il resto della mia esistenza.

Avete ascoltato un estratto da Niente sesso in città, di Suad Amiri. Traduzione di Maria Nadotti. Feltrinelli, 2007. Letto da Giulia Rosania.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Le classi si svuotano, anche le piazze, i cinema, i teatri. Vista dall'alto è una società che si ritrae, che si ritira a vita privata, che deve farsi pubblica. Stanno morendo vite e consapevolezze, ne stanno nascendo altre. Il tutto in un tempo brevissimo e frettoloso. Tiranno, che arriva anche con la pretesa di insegnarci a rallentare. Questo è un paradosso. La letteratura è una delle poche guide che ci restano adesso, capace di guidarci nei paradossi e spiegarceli. Per le strade c'è un tale silenzio che sembra vomitare un sacco di parole sull'asfalto delle città. Possiamo percepire uno spazio che ci sta a cuore, un'aula, un campetto da basket, una piazza, un parco, in un attimo pieno, in un attimo vuoto. Il punto è che siamo finiti nel labirinto di Dedalo, quel labirinto dove era nascosto il Minotauro, l'unico uomo in grado di sconfiggere quel mostro nato per punizione divina dalla moglie di Minosse, Pasifae, e da un toro, fu Teseo, aiutato però da una donna, Arianna, che gli regala un gomitolo da dipanare una volta dentro. È solo grazie a quel filo che Teseo, dopo aver ucciso il Minotauro, riesce a venir fuori da quel labirinto dal quale nessuno riusciva ad uscire. È solo grazie ad Arianna, alla quale Teseo aveva promesso il suo amore e la fuga assieme, ma una volta uscito da lì, a pochi giorni dalla fuga, Teseo abbandonerà Arianna. Noi siamo in questo labirinto, abbiamo perso il nostro filo, forse abbiamo perso Arianna. Per chi ascolterà questo podcast tra qualche anno, stiamo vivendo la crisi figlia della diffusione del coronavirus in Italia. Stiamo vivendo in un labirinto costruito bene, costruito male. Questa è Lady B e questa puntata si pone a cavallo tra la prima e la seconda stagione di questo podcast ed è nata un po' per caso, senza essere progettata. Quello che può salvarci oggi, quello che può farci uscire dal labirinto in cui stiamo vivendo, è proprio ritrovare tutto quello che abbiamo perduto. Stare in casa ci costringe e ci spinge amorevolmente a questo. Italo Calvino avrebbe detto che quello che più ci serve adesso è la mappa del labirinto, la più particolareggiata possibile. E la letteratura può forse darci delle indicazioni su questo. Calvino scriveva i suoi romanzi quando la Seconda Guerra Mondiale era finita, di labirinti storici e sociali ne ha vissuti parecchi. Nasce a Cuba nel 1923, poi tornerà a Sanremo, città natale del padre. Vivrà per un po' a Parigi, ma ritorna a Cuba a 40 anni dalla nascita, per sposare l'argentina Esther, la sua Chiquita. Di Calvino si racconta fosse un uomo molto riservato, ma non per questo chiuso, sicuramente nel suo silenzio una persona lungimirante. Prima di morire, lascia uno scritto, Le lezioni americane, pubblicate dopo la sua morte. Il libro contiene 5 delle 6 lezioni che Calvino avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'autunno del 1985, anno in cui muore a Siena. Ogni lezione è incentrata su uno dei diversi punti necessari, secondo lo scrittore, per fare letteratura. Una di queste lezioni ha titolo Molteplicità e in essa Calvino racconta come noi siamo vittime e figli di questa molteplicità. Scriveva, le catastrofi che colpiscono sia i singoli che l'umanità non sono mai la conseguenza di un'unica causa, ma piuttosto il risultato di una molteplicità di causali convergenti, che formano come un vortice, un ciclone. Il mondo nel suo caos non può essere pertanto ricondotto ad un ordine, a un sistema. È piuttosto un nodo, un groviglio o garbuglio. Siamo quindi la grande somma di tantissime contingenze. Questo vuol forse dire che ogni contesto storico-sociale che ci troviamo a vivere è frutto di un'inevitabilità a cui probabilmente in un modo o nell'altro abbiamo contribuito. Siamo catene di un ingranaggio assai più grande di noi, quasi inconcepibile. Quando ci sembra di avanzare una continua pretesa di spiegazioni ai fenomeni storici che ci condizionano, ci stiamo forse allontanando dall'unica morale che dovrebbe guidarci, cogliere ciò che quel fenomeno ci sta insegnando. Siamo in un labirinto, ma questa non è una condanna, forse è un'occasione. per Calvino resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti, sfuggendo alle loro difficoltà. Ci dice anche che la letteratura non può fornire sempre la chiave per uscire dal labirinto, può però definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all'altro. La sua lungimiranza prende corpo perfettamente anche nel capolavoro pubblicato nel 1972, Le città invisibili, un'opera che ha una simmetria narrativa geniale. Marco Polo, ambasciatore dell'imperatore dei Tartari, Kublai Khan, impero mongolo per intenderci, descrive a questi le città dell'impero che non ha mai avuto occasione di visitare. Così si apre la descrizione di 55 città che portano nomi di donna, con riferimento alla cultura classica. Ogni città rientra in una delle 11 categorie che lo scrittore individua. Città e memoria, città e occhi, città e desiderio, città e segni, e via discorrendo. Nella parte finale del libro, Calvino chiarisce: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Oggi quello che può salvarci dal labirinto è ritrovare il filo, ritrovare Arianna.
3: Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
4: Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elena di Porto, di Luca Ricatti.

Elena di Porto era povera, ebrea, senza cultura, ultima degli ultimi. Ma era pronta a combattere da sola contro un esercito. Ovviamente la chiamavano matta. Elenuccia, dicevano i conoscenti, un diminutivo affettuoso per stemperare quel matta che aggiungevano subito dopo. Elenuccia, un corno. Come vedremo tra breve, in questa storia i normali sono quelli che restano a testa bassa, non protestano e pensano che tutto si aggiusti col tempo. Matto è chi tiene la testa alta e gli occhi bene aperti. La nostra storia inizia in questo modo. C'è un vecchio che si è messo nei guai. Si è fatto vedere da un paio di fascisti mentre acquistava in edicola una copia dell'Osservatore Romano. Se dovessimo stilare una lista di giornali da rivoluzionari, l'ultimo a cui penseremmo forse sarebbe l'Osservatore Romano, che è il giornale della Santa Sede. Ma la storia che stiamo raccontando è ambientata tra gli anni 30 e 40, in piena era fascista, e a quel tempo ci vuole poco a sembrare rivoluzionari. Anche perché tra la Chiesa e il governo fascista c'è un po' di attrito. Nel 38 sono entrate in vigore le leggi razziali. Il Papa ha dichiarato pubblicamente di non capire perché l'Italia debba mettersi a copiare la Germania e che esiste un'unica grande razza umana, cosa che fra l'altro è una verità scientifica. Ma alle camicie nere non interessano le verità. Alle camicie nere piace menare le mani. L'acquisto di un giornale equivoco è un motivo più che valido. Oltretutto un pacifico vecchietto è una preda perfetta. L'hanno sbattuto al muro, gli hanno strappato il giornale e gli hanno tirato un paio di schiaffi. Il vecchio è terrorizzato. Elena di Porto passa di lì per caso. Come dicevamo, è matta. Non sta a testa bassa, non pensa che tutto si aggiusti col tempo. Lancia un grido. Ao! A Roma un Ao può significare un sacco di cose. Dipende dall'intonazione. Quello di Elenuccia la matta è un Ao di guerra. Afferra la mano di uno dei due fascisti. Quello non fa in tempo a voltare la testa che gli arriva una sberla dritta in faccia, poi un'altra e un'altra. Il compare rimane di sasso, fa per intervenire ma gli arriva un calcio su una tibia, piega la testa in basso per il dolore ma incontra un montante corto e veloce che lo centra sul naso. Il primo ha la guancia in fiamme per gli schiaffi. Gli esce qualcosa dalla bocca, un insulto. Puttana ebre! L'ultima sillaba gli viene ricacciata in gola da un diretto di destro. Questi due fascisti si sono fatti menare da una donna. Te conosciamo, ebrea! Gridano. Non finisce qua! Elena ha le nocche della mano destra in fiamme, ma in corpo ha una rabbia che brucia molto più forte. Ha strappato dalle mani di uno dei due un manganello, lo punta a terra, ci mette un piede sopra, spinge con tutto il peso del corpo e lo spezza. È abbastanza per zittirli definitivamente. Si voltano e scappano. La minaccia di un fascista non è una cosa da prendere alla leggera. Sono passati pochi giorni da quell'episodio. Ora Elena di Porto è legata mani e piedi. È la quarta o quinta sigaretta che le spengono addosso. Ha perso il conto, ha preso troppi schiaffi per continuare a pensare. L'hanno portata al carcere di Regina Coeli e chiusa in una stanzetta. L'hanno picchiata per ore. «Ndolo infilamo, mosto manganello!» ridacchia uno dei torturatori. Poi tira l'ennesimo schiaffo. Elena non riesce nemmeno più ad aprire gli occhi. «Ie dovremo da una lezione, mica la dovemo mazzà!»
Lo interrompe un camerata che assiste seduto, coi piedi sulla scrivania. «È una matta, lo sanno tutti!» «Puro i matti se devono imparà!» risponde l'altro mentre le struscia il manganello tra le gambe. «I matti sì, ma i morti non imparano niente!» «Da retta a me, la ributtiamo ancora viva in mezzo alla piazza, così se impara lei e tutti quelli che la vedono!» La ributtano in mezzo alla piazza, Elena di Porto. La piazza a quel tempo è come chiamano via del portico d'Ottavia, la via centrale del ghetto di Roma. Ma non ce la lasciano per molto nella piazza. Qualche settimana dopo la arrestano di nuovo. Elena si è fatta beccare mentre distribuiva volantini antifascisti al mercato. Stavolta la spediscono al confino coi suoi due figli e ci rimane fino alla caduta del fascismo. La prima tappa è una località vicino Porto Recanati, dove ci sono delle palestre di pugilato e dove spesso i pugili si recano per fare i ritiri sportivi. Per 5 anni, lontana dalla sua città e dal resto della sua famiglia, lavora per mantenere i bambini, ai quali infila i guantoni da box e li fa allenare. Devono sapersi difendere. Anche quando verrà allontanata da Porto Recanati e mandata in altre località. È una testa calda, incapace di tenere un profilo basso. Dovunque la portano, litiga coi fascisti, crea problemi e dove trova una palestra ci porta i figli. E i giovani pugili si avvicinano, la ascoltano, le chiedono consigli. Ha un incredibile talento da allenatrice. A Elena piace la box. È piuttosto diffuso il pugilato tra gli ebrei poveri di Roma. C'è una storica palestra in piazza Lovatelli, proprio dove sta la sede del fascio, in cui si disputano incontri sempre affollati di pubblico. Anche a Elena sarebbe piaciuto pugilare, ma non è cosa da donne. Chissà come, però, impara le tecniche. Sa tirare dei pugni perfetti, sa come far partire l'energia dai piedi, come sfruttare il movimento d'anca, come allungare la spalla per aumentare la profondità del colpo. Forse perché ha visto molti incontri, forse perché va ad assistere agli allenamenti nella palestra di Piazza Lovatelli. Molti ebrei si allenavano lì prima del 38. Ma d'altra parte Elena fa molte cose che le brave donne non fanno. Fuma, gioca a stecca e indossa i pantaloni come un uomo. I bambini stanno giocando a palla per la strada. È un pomeriggio di quelli romani con un sole dorato che attraversa i vicoli, mentre la gente torna dalle incombenze quotidiane e si prepara a incontrarsi a tavola. I ragazzini corrono e urlano. Devono sfruttare fino all'ultimo secondo possibile per giocare. Non hanno una palla vera, è una palla di carta e spago. Per loro, ovviamente, preziosissima. A un certo punto rotola vicino ai piedi di un uomo che si piega e la raccoglie. Ha una pancia enorme, uno stomaco probabilmente gonfio dal troppo bere. «Questa la prendo io!» I bambini restano ammutoliti. Vorrebbero protestare, ma non hanno il coraggio. L'uomo è una camicia nera. «State a fa troppa caciara! Questo si chiama disturbo da quiete pubblica! Le palle non se ponno tenne!» Uno dei bambini si stacca dal gruppo, scappa verso alcune donne ferme fuori da un portone. «Ci ha preso la palla!» dice. Tra quelle donne c'è Elena di Porto. Una di loro prova a fermarla, la prende per un braccio. «Non fa scemenze!» Elena si divincola e arriva a grandi passi davanti all'uomo. «Ah oh! Ma che t'apprendi coi ragazzini?» Lui la squadra da capo a piedi, con un mezzo ghigno di scherno.
Io non c'è discuto con le donne. Vamme a chiamare tuo marito. Elena cambia espressione all'improvviso, rilassa le spalle e sorride, chinando la testa da una parte. Fa per voltarsi e poi lancia un destro rapido come una scheggia. Centra l'uomo sullo zigomo sinistro, quello barcolla e rovina a terra. Il peso della sua pancia gigantesca lo fa schiantare con uno spaventoso tonfo sordo. «Io non ce l'ho più un marito», borbotta Elena fra sé e sé con soddisfazione mentre si allontana. Il polso fa male e il dolore aumenterà nei prossimi giorni, ma è soddisfatta. «Non ce l'ha un marito, l'ha lasciato lei». A Elena di Porto nessuno dice cosa deve fare. Il fascista andrà in giro a raccontare di essersi fatto l'ematoma sullo zigomo combattendo con 10 misteriosi anarchici di notte. Per sua fortuna nessuno potrà vedere l'oltraggio peggiore. Un enorme, doloroso livido sul culo. Fino al 38 fascisti ed ebrei frequentavano gli stessi posti. Molti ebrei avevano appoggiato il fascismo e quando arrivarono

Stiamo calmi, restiamo in silenzio, non protestiamo. Così vedranno che siamo brava gente e la smetteranno. Siamo italiani come loro. Elena Di Porto a queste cose non ci ha mai creduto. Elena Di Porto ha sempre saputo che i fascisti sono razzisti come i loro amici tedeschi. La cosa più logica da fare per lei è mandare i suoi bambini in una palestra a imparare a tirare i pugni. Ma abbiamo detto che Elena Di Porto è matta. I normali restano a testa bassa e aspettano che tutto si aggiusti. Il 10 luglio gli alleati sono sbarcati in Sicilia. Passano solo 9 giorni e succede qualcosa che sconvolge tutto il paese. Succede che il 19 luglio centinaia di bombardieri americani sganciano 4.000 bombe su Roma. 4.000 in un giorno solo. 3.000 morti e diversi quartieri rasi al suolo. La capitale d'Italia è nel terrore. È il colpo di grazia per il governo di Mussolini, che un paio di settimane dopo viene destituito e arrestato. L'8 settembre il nuovo governo guidato dal generale Badoglio firma l'armistizio con gli alleati. A questo punto l'Italia diventa un capo di battaglia, una terra da conquistare, e i tedeschi decidono di prendersi Roma prima che arrivino gli anglo-americani. Per gli ebrei significa cadere dalla padella alla brace. Notte fonda. Sono in quattro. Elena Di Porto e 3 ragazzi iscritti al clandestino partito comunista. Uno di loro sta armeggiando con un piede di porco, ma quel diavolo di serratura non cede. Sono giovani, non hanno mai fatto uno scasso e stanno facendo un rumore infernale. «Ma che è sta cacciara?» grida un uomo. Ha spalancato la finestra svegliato dal frastuono. «Sbrigate!» incalza Elena. «Non se apre sta maledetta!» risponde il giovanotto. «Ma che state a fa?» insiste l'impiccione alla finestra. «Ao, chiamate guardie, stanno a rubà!» «Sbrigate!» incalza Elena. «Non ci riesco!» Passi arrivano di corsa attraverso il vicolo. Sono poliziotti. «Via, via, che ce se bevono!» «Guardie, stanno a scappà!» «So irti dell'ape, le scalette, so 3 maschi e 1 femmina!» Dopo 5 anni di confino, alla caduta di Mussolini, Elena Di Porto aveva deciso di tornare a Roma. Era arrivata la notizia che i tedeschi stavano arrivando e i gruppi spontanei di persone avevano deciso di organizzarsi per fermarli. Chissà come, Elena Di Porto era entrata in contatto con alcuni comunisti e li aveva convinti a scassinare un'armeria. Non potevano mica affrontare i tedeschi a mani nude. Ma viene arrestata insieme ai suoi compagni. Nessuno sa perché, però la rilasciano subito. Forse perché la credono matta davvero. Così, quando il giorno dopo, il 10 ottobre, i nazisti arrivano a Porta San Paolo, Elena Di Porto va a combattere coi partigiani e qualche sgangherato reparto dell'esercito italiano. Ma non c'è nessuno a guidarli. Non c'è un comando militare che dica loro cosa fare. Sono cittadini affamati, con poche armi e senza esperienza. Vanno ad affrontare l'esercito più pericoloso del mondo come possono, chi con una pistola, chi con un vecchio fucile arrugginito. I tedeschi si prendono Roma. Hanno liberato Mussolini e l'hanno messo a capo di un governo fantoccio, la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana. Gli ebrei sono stati dichiarati cittadini stranieri e nemici. Sulla città c'è una cappa di paura. Mussolini non mette piede in città, se ne sta arroccato nel nord Italia. A governare ci sono i nazisti, con l'aiuto di bande di fascisti della prima ora, rozzi squadristi disposti a vendere il vicino di

casa per un po' di bella vita. Una cena al ristorante, un'ora con una prostituta. Gli ebrei vivono nel terrore. Piove, è notte. Sui San Pietrini bagnati è facile scivolare, ma Elena di Porto cammina con passo fermo e sicuro. Ha uno scialle sulle spalle e i capelli raccolti in una crocchia ben stretta. Arriva davanti a una porta e bussa forte. Nessuno apre, lei insiste. La porta rimane chiusa, ma da una finestra del primo piano si affaccia un ragazzino. «Dò sta tu padre?» chiede. Poi va a bussare a un'altra porta e poi a un'altra. Nel giro di mezz'ora raduna molti dei capofamiglia del ghetto, nel buio di un vicolo. C'è anche il capo rabbino di Roma. Ha spiovuto, ma riprenderà presto. «Arrivano i tedeschi», dice senza troppi giri di parole. Elena la matta non fa che parlare dei tedeschi, è un chiodo fisso, lo sanno tutti. «Vengono domani mattina all'alba, c'hanno una lista», dice, 200 ebrei da portar via con tutte le famiglie». Mormorio generale. «È impossibile, gli abbiamo dato i 50 chili d'oro, ci hanno chiesto. Se semmo venduti tutto, non c'avemo più niente». «C'è un accordo». «Ma chi te l'ha detto?» «Er marito della signora in dove faccio servizio», risponde Elena di Porto. «Sto marito è un carabiniere. Ha parlato con un tedesco che gli ha fatto vedere la lista. Vengono a prenne tutti pure creature». Elena è matta. Ha fatto a botte coi fascisti, l'hanno arrestata, mandata al confino. Dicono che è andata a sparare ai tedeschi il 10 ottobre. Ha due figli, poteva farsi ammazzare. Ma perché se dovrebbero prenne donne e bambini? Che ce fanno? I bambini mica sparano, dice qualcuno. Che gli mandano a fare in un campo di concentramento? Facciamo un passo indietro. Tutti sapevano che i tedeschi mandavano la gente nei campi di concentramento. Quando oggi pensiamo a un campo di concentramento, la mente va subito alle camere a gas in cui venivano massacrati gli ebrei. Ma non è così. In un campo di concentramento si rinchiudono i soldati nemici, gli uomini capaci di lavorare. In un campo di concentramento non si ammazzano milioni di persone. Per fare questo serve un campo di sterminio. Ma la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 1943 a Roma, nessuno immagina che il governo nazista abbia creato dei campi di sterminio. Nessuno immagina che i tedeschi abbiano pianificato una pulizia etnica su scala industriale. Nessuno riesce a pensare una follia simile. «Se ne vanno e la lasciano sola», Elena di Porto, detta la matta. Ha ripreso a piovere. I normali vanno a coricarsi a letto. Ma lei non rimane a guardare le schiene che si allontanano. Si volta, va dritta a casa a prendere i suoi figli e sparisce nella notte. Sembrano cani furiosi che abbaiano. Gridano nella loro lingua straniera e sfondano le porte. Sono passate solo poche ore dai passi di Elena di Porto sui San Pietrini bagnati del portico d'Ottavia. Ora ci sono stivali che salgono gli scalini due a due, torce che vanno a caccia nel buio e che puntano in faccia. C'è chi prova a nascondersi, chi viene sorpreso sotto le coperte, c'è chi riesce a scappare ma poi va a sbattere contro i soldati all'uscita di un vicolo, all'imbocco del Lungotevere. C'è chi lascia la porta di casa aperta e poi si rinchiude in bagno con tutta la famiglia per far credere di essere fuggito. Ma poi viene tradito da una ragazzina che scappa fuori in preda a un terrore isterico. I suoni che si sentono sono questi. Porte che sbattono, grida in tedesco, donne che urlano, suppliche e i bambini che piangono. Bambini che piangono.
I nazisti le sanno progettare le retate, arrivano mentre tutti dormono, chiudendo tutte le vie di fuga con una lista di indirizzi per andare a colpo sicuro. Mettono tutti in fila per strada coi fucili spianati. Uomini, donne, vecchi e bambini. Chi prova a scappare si prende il calcio del fucile dietro la nuca e calci nel ventre. È l'alba. Elena di Porto è in salvo, ma continua a pensare alla sua famiglia, a sua sorella e ai suoi nipoti. Quella famiglia che l'ha rimproverata, scacciata. «Ce metti nei guai tutti», le dicevano. Quella famiglia che non le ha creduto come tutti gli altri. Esce in strada, cammina a grandi passi e arriva al portico d'Ottavia. Ma è tardi. I camion sono già carichi di gente, pronti a partire. Vede sua sorella, corre in un ultimo gesto disperato, le afferra la mano. Un nazista urla, cerca di cacciarla a pedate. «Io so ebrea, no loro! A me!» Me dovete prendere a me! Questi non c'entrano niente! Il camion si ferma. Alcuni soldati scendono, afferrano Elena di Porto e la caricano sul camion insieme a tutti gli altri. I mezzi camminano in una lunga colonna. Elena stringe la sorella tra le braccia. Ha una morsa allo stomaco e continua a pensare ai suoi figli. Ma il suo viso è una maschera di orgoglio. «E che te pensavi davvero che te lasciavo da sola con ste bestie?» dice. Poi vede un movimento con la coda dell'occhio per la strada, nella luce del primo sole, tra le ombre lunghe degli alberi del Lungotevere. È un bambino. Si sta avvicinando. Lo conosce. È il nipote di suo marito. Gli fa un gesto con le braccia. Scappa, scappa! Il bambino si fida e scappa. Ai bambini non importa se ti chiamano matta, sanno leggere il cuore molto meglio degli adulti. 1022 persone. Le hanno portate in una caserma a Via della Lungara a Trastevere, vicino al carcere di Regina Coeli. 2 giorni in attesa dentro la caserma senza sapere perché né cosa succederà. Nessuno muove un dito. Un'intera città lascia che degli invasori stranieri rapiscano 1022 persone. 2 giorni in cui i tedeschi compilano scartoffie e fanno telefonate. 2 giorni in cui le autorità, il Papa, tutti i cittadini restano in silenzio. 2 giorni in cui i normali aspettano a testa bassa che tutto si risolva da sé. I camion li porteranno alla stazione Tiburtina per essere caricati sul treno. Una volta giunti ad Auschwitz, Elena di Porto sarà tra i primi ad essere assassinata.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. La psicologia è un videogioco. I games permettono alle emozioni più profonde di trovare spazio ed emergere senza troppi filtri. Così nascono nuovi percorsi terapeutici che li sfruttano. Mentre i ricercatori li studiano per gli usi più diversi, come supportare i ragazzi hikikomori o affrontare il disturbo ADHD. Di Raffaella Serini. Il videogioco per me non è mai stato solo intrattenimento. Era ed è tuttora uno spazio in cui sentire, capire, elaborare. Ilaria Gentili, 27 anni, popolare in rete come Shazam, è una graphic designer e divulgatrice videoludica e i videogiochi l'hanno aiutata a vivere meglio. Sono una persona che tende a controllare le sue emozioni e a piangere pochissimo. Eppure, quando sono con il joystick in mano, nella bolla di un game mi ritrovo spesso in lacrime e provare emozioni così profonde mi fa stare bene. Quella di Ilaria non è solo un'esperienza individuale. Il report The Power of Play, il potere del gioco, pubblicato nel 2025, indica che il 70% dei videogiocatori nel mondo usa i game come rimedio all'ansia e il 73% per sentirsi più felice. E oggi anche la psicologia ha deciso di fare tesoro di questo potere. A lungo liquidati come una perdita di tempo o addirittura demonizzati come un rischio per la salute mentale, i videogiochi vengono sempre più utilizzati come strumento di benessere psicologico all'interno di percorsi psicoterapeuti strutturati. Addio lettino, benvenuto joystick. Dimenticate la gamification in cui le dinamiche del gioco vengono riprodotte in contesti come scuole e aziende con finalità educative o motivazionali. In un percorso di videogame therapy, a essere utilizzati come soprattutto giochi di tipo commerciale nell'ambito di sedute con psicologi e terapeuti. A parlarne è Elena Del Frante, psicologa digitale esperta di questo metodo ideato nel 2019 dallo psicoterapeuta Francesco Bocci. Questi due pionieri hanno appena scritto un saggio illuminante sul tema Playing Future, i videogames per il benessere individuale e delle comunità. Il gioco, ci spiega la dottoressa Del Frante, crea uno spazio altro in cui si accettano nuovi ruoli, regole e possibilità. Ed è questa dimensione del come se ad attivare il potenziale terapeutico. Il terapista può osservare la persona in maniera più autentica e, se vogliamo, primordiale. Vediamo come affronta una sfida e come reagisce alla frustrazione, se si arrabbia, se persevera, se chiede aiuto. In pratica il paziente può esprimersi in totale libertà, con meno reticenze rispetto a quelle che si esprimono parlando in terapia. Il tutto grazie alle proprietà immersive del videogames, ma anche al cosiddetto flow, in cui i due emisferi del cervello, della logica e della creatività, interagiscono in modo bilanciato. La dottoressa Del Frante sa bene di cosa parla. Prima di diventare psicologa, è stata una videogiocatrice, vincendo nel 2016 il titolo di campionessa italiana di Call of Duty, serie di game a tema bellico. Sapere che il terapeuta è anche un giocatore aiuta a stabilire un rapporto di fiducia, ma non è un requisito fondamentale, spiega. Il presupposto necessario, invece, è che il terapista abbia una formazione specifica in VGT e non usi i videogames in maniera solo intuitiva, perché all'interno di questo approccio vengono integrate varie tecniche psicologiche importanti nella cura, come l'ascolto attivo, le libere associazioni e l'esposizione agli stimoli. Come funziona una seduta? Il ricorso alla VGT non avviene subito. Prima c'è il consueto lavoro di anamnesi, definizione di obiettivi e strategie, ascolto, e poi all'interno del percorso si propone la metodologia. In una seduta c'è una prima fase in cui la persona gioca davanti al terapista e un game concordato insieme. Dopo si discutono le esperienze vissute e i collegamenti con la vita del paziente. Questo approccio, innovativo ma già scientificamente validato, si sta diffondendo rapidamente. Centinaia di operatori sono formati in Italia e il metodo è presente in diverse strutture. Di recente è stato anche adottato dal Servizio per le Dipendenze Patologiche, SERD, della USL Valle d'Aosta. Le sostanze stupefacenti provocano dipendenza fisica, il videogioco no. Il problema nasce semmai quando si instaura una relazione disfunzionale con il gioco, ma in quel caso si parla di abuso, chiarisce Del Fante. Non solo per nativi digitali. Ad avvicinarsi alla VGT sono in prevalenza adolescenti, ma anche adulti poco digitalizzati. Osserva la psicologa, il videogioco è uno strumento democratico e si adatta a tutti. Chi non ha mai tenuto in mano un joystick sarà inizialmente più focalizzato sull'apprendimento, ma anche questo è un training. Molte metafore potenti emergono grazie al gioco. Ci sono games che affrontano il lutto, la depressione, la famiglia, altri che obbligano a prendere decisioni morali importanti. Tutto avviene in un contesto protetto e sicuro, dove rabbia, frustrazione e senso di impotenza vengono opportunamente riconosciuti e rielaborati. E anche nei casi in cui una persona sviluppa una relazione problematica con il videogioco, questo può diventare uno strumento sicuramente di osservazione per il terapista, se non addirittura salvifico. E in ogni caso, se una persona è molto sensibile alla violenza, non la si esporrà a contenuti di questo tipo senza consenso, sottolinea la psicologa. Il problema non è mai il videogioco in sé. La cooperativa all'Aquilone, ad esempio, lavora con ragazzi kikikomori, una condizione di isolamento, di ritiro sociale completo, e ha trovato nel videogioco un linguaggio per agganciarli e farli uscire pian piano dalla stanza dove avevano rinchiuso la loro vita. Uno strumento anche contro l'ADHD. I videogiochi svolgono un ruolo anche nel potenziamento cognitivo. Esistono games che allenano attenzione, percezione visiva, tempi di reazione, capacità decisionali, suggerisce la dottoressa Del Fante. E ora studi su trattamento di disturbi come DSA e ADHD parlano di risultati positivi. Certo, questo è un settore in cui si stanno muovendo ancora i primi passi, ma che promette di regalare grandi soddisfazioni. Un esempio per tutti, il lavoro fatto pochi anni fa da alcuni ricercatori su bambini con disturbo dello spettro autistico. Li hanno fatti giocare con Minecraft, un videogame in cui si costruiscono ed esplorano mondi. Il risultato è che questa sfida digitale ha aiutato i bimbi a interagire anche con il mondo fisico. Intanto sul tema ADHD lavorano alcuni ricercatori dell'Università di Padova. In un soggetto con questo disturbo, spiegano, gli obiettivi chiari, i feedback immediati e il coinvolgimento emotivo di videogiochi possono trasformare fragilità come impulsività e ricerca di stimoli in leve terapeutiche. Videogiocare, però, non deve mai diventare totalizzante e non va considerata una cura miracolosa. La videogame therapy non sostituisce altri interventi e non è in alternativa alla psicoterapia tradizionale, chiarisce la dottoressa Del Fante, così come i game sportivi non sostituiscono la palestra. È un linguaggio in più, sicuramente efficace, per chi fatica a relazionarsi e a comunicare.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe, perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero, sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera

di queste anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta, le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove. E in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi, che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute, e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products of Age, un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nijsten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore
e ha un rischio dal 15 al 20%.

0: 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, Lofuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling esfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto e magari si può leggermente rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori. Farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ipocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali, che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X, avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna. Ma in quell'accanto potrebbero essercene di derivazione paterna, di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare: rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel Seicento non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane, e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605, lasciandola responsabile di tre fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente. Prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi, dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di 4 figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando 3 sue opere. All'epoca Napoli, per popolazione seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come Don Antonio Ruffo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. «Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia». L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento, demolita insieme alla chiesa, per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre, Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestando le opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche, nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Amato e odiato. La figura di Napoleone vista dagli intellettuali del suo tempo. Di Federica Campanelli. Figura emblematica della storia moderna, Napoleone Bonaparte è stato senza dubbio il leader politico che ha maggiormente suggestionato il pensiero di poeti, artisti e intellettuali del suo tempo, suscitando emozioni profonde e contrastanti, dalla cieca ammirazione alla critica più feroce. Amato e odiato tanto in patria quanto all'estero, il suo nome riecheggia ancora oggi come superba icona di ambizione e genio militare, di libertà e al tempo stesso tirannide, riflettendo la complessità del suo regno e l'ampio impatto che le sue gesta, nel bene e nel male, ebbero sul destino d'Europa in un periodo di mutamenti straordinari. Tra gli intellettuali del XIX secolo, che più di tutti hanno avuto un rapporto tormentato e ambivalente con Napoleone, vi è Ugo Foscolo, poeta, patriota e fiero sostenitore dell'indipendenza italiana. In un primo momento egli vide nel condottiero Corso l'eroe capace di portare in Italia gli ideali di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione francese, tanto da comporre l'ode celebrativa a Bonaparte liberatore. Ma le sue speranze vennero deluse quando, con la firma del Trattato di Capo Formio, Napoleone cedette Venezia ai suoi domini all'Austria, ottenendo in cambio il riconoscimento della Repubblica Cisalpina come potenza indipendente. Amareggiato, ecco come Foscolo si espresse a questo proposito nel romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sacrificio della patria nostra è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? La critica di Foscolo è evidente anche nel famoso Carme dei Sepolcri. Lo scrisse a seguito dell'editto di Saint Claude, che imponeva la sepoltura dei defunti fuori dalle mura cittadine, sotto lapidi di uguali dimensioni e aspetto, a prescindere dall'identità e dal valore civile della persona scomparsa. Sebbene fondato sul principio dell'eguaglianza, per Foscolo il decreto napoleonico regalava all'oblio la memoria degli uomini illustri, svalutando i sepolcri, considerati dal poeta un mezzo tangibile di dialogo tra viventi e defunti. Per lui, infatti, le tombe dei grandi personaggi erano una fonte di ispirazione. Nell'immaginario storico-politico dei russi, il mito napoleonico subisce un'evoluzione non meno radicale. Uno dei protagonisti del romanzo Guerra e Pace di Lev Tolstoi, il principe Andrei Bolkonsky, guarda Bonaparte, che è pure suo nemico, come un eroe militare degno di essere ammirato. E infatti, quando si prepara ad andare in guerra per combatterlo, si domanda «Che sorte avrà la mia Tolone?». Il principe si riferisce alla prima importante impresa bellica di Napoleone, l'azione che segnò l'inizio della sua brillante carriera politico-militare, ossia l'assedio di Tolone. Tuttavia, dall'attimo in cui Andrei rimane ferito nella battaglia di Austerlitz, lo scontro del 1805 in cui la Grande Armée riportò una vittoria schiacciante sulle truppe dello zar Alessandro I e di Francesco II, imperatore d'Austria, La gigantesca figura dell'imperatore dei francesi viene drasticamente ridimensionata e demitizzata. Di fronte agli orrori della guerra, la sua gloria si manifesta in tutt'altra veste, rivelandosi vuota e illusoria. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di tutto ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. E ancora, guardando Napoleone negli occhi, il principe Andrei pensava alla vanità della potenza e alla vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. Anche in patria, tra i suoi contemporanei, Napoleone raccolse giudizi contrastanti e di segno opposto. Significativo è il pensiero di François-René de Chateaubriand, il padre del romanticismo francese, che fu ministro degli esteri e ambasciatore negli anni venti del XIX secolo. Fiero antagonista e al tempo stesso estimatore del primo imperatore di Francia, nelle sue Memorie di Oltretomba, pubblicate postume, ne restituisce un ritratto doppio, definendolo un genio immenso nella guerra, una mente instancabilmente abile e sensata nell'amministrazione, un legislatore laborioso e ragionevole, ma anche un politico che lascerà sempre a desiderare. Un'altra opera intensamente avversa a Napoleone è il pamphlet di Buonaparte, dei Borboni e della necessità di schierarci intorno ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa, in cui Chateaubriand dichiara: «Tutti speravano in lui. Strepitose vittorie dovute alla bravura dei francesi lo circondarono di gloria. Si ubriacò egli allora di sue felici venture e cominciò a palesarsi la sua inclinazione al male. I posteri metteranno in dubbio se cotest'uomo sia stato più colpevole per il male che ha fatto o per il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Con un po' di moderazione poteva stabilire se stesso e la sua razza sul primo trono dell'universo. Bonaparte, insomma, peccò di hybris, l'arroganza del potere». La figura di Napoleone suscitò dunque un dibattito infuocato tra gli intellettuali del suo tempo. Ognuno di loro, influenzato dalla sua propria prospettiva politica, sociale e culturale, ne colse la dimensione variegata e complessa, ora esaltandone la gloria, ora condannandone senza mezzi termini le gesta guidate dall'ambizione. E così come in vita, anche dopo la morte avvenuta il 5 maggio 1821 sulla remota isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte continuò a polarizzare l'opinione pubblica. La notizia della sua scomparsa giunse in Italia 2 mesi più tardi, generando reazioni talmente intense da spingere un grande autore come Alessandro Manzoni, che fino a quel momento non aveva scritto alcuna parola di lode o di condanna su Bonaparte, a produrre in suo onore un'ode destinata a immediata fortuna e che in Germania fu tradotta niente meno che da Wolfgang Goethe, il 5 maggio. Se prima di allora Manzoni aveva taciuto sul mito napoleonico, come egli stesso dichiara nei versi «Lui, folgorante, insolio, vide il mio genio e tacque», ora si rivolge definendolo «uom fatale» e ne rievoca le vicende terrene dall'ascesa al declino, dalla conquista del potere alla morte solitaria. Ma si astiene dall'esprimere un giudizio, lasciando il difficile compito alle future generazioni. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. A distanza di 2 secoli una risposta ancora non è stata data. Napoleone, che tenne in pugno le sorti dell'Europa per circa un ventennio, continua a far discutere e a dividere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Conoscere la storia. La grande via d'acciaio. Un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine 800 quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo. Altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana, un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero. I picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Yenisei, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione per avviare nuove attività. Spuntarono botteghe, magazzini, officine e perfino luoghi di svago, come osterie rudimentali. I flussi migratori divennero una realtà tangibile. Contadini russi, attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini, si stabilivano vicino ai cantieri. Alcuni, risparmiato denaro lavorando sui binari, acquistavano appezzamenti per avviare fattorie. Nacquero nuovi insediamenti, come Novonikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Sesta puntata. L'epoca bizantina e le invasioni barbariche.
2: La città di Roma non si accorse veramente della caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476. Ormai gli imperatori germanici governavano da Ravenna e nella città aveva preso potere il Senato, con alle spalle un papato che acquistava sempre più importanza. Il primo periodo medievale vede la città di Roma teatro di guerre, assedi e invasioni da parte di popolazioni di origine germanica. Con Teodorico e gli Ostrogoti, in Italia si conobbe un ritorno ai lontani splendori del passato e anche a Roma vennero restaurati gli antichi edifici. Dopo la morte di Teodorico non passò molto tempo fino a quando le due componenti dell'impero arrivarono alle armi. Il sovrano dell'impero romano d'Oriente, Giustiniano I, desiderava ottenere il potere anche sull'Italia e questo portò inevitabilmente allo scontro. A Roma iniziò quindi la guerra fra i bizantini di Giustiniano I e gli Ostrogoti di Teodato. Nel 536 la città fu presa dal generale bizantino Belisario e Roma passò sotto l'influenza dell'impero bizantino, mentre il Papa si appropriava dell'aspetto amministrativo. In realtà Belisario fu acclamato positivamente dal popolo, che lo chiamava liberatore, tanto che la tradizione racconta che gli furono aperte le porte della città nonostante la presenza dei soldati ostrogoti. La liberazione fu perfino festeggiata con le festività cosiddette Saturnali, ma il comandante decise di andare oltre Roma per conquistare altre città d'Italia. Ma lo scontro con gli Ostrogoti non era destinato a finire qui. Vitige, nuovo re degli Ostrogoti, stava infatti preparando un piano per riconquistare la città di Roma. Il piano riuscì talmente bene che gli Ostrogoti riuscirono ad assediare la città per ben un anno, dal 537 al 538, avvantaggiati dal gran numero di soldati che componevano l'esercito. La tradizione racconta che durante l'assedio, a un certo punto, non solo il popolo romano, ma anche gli stessi Ostrogoti cominciarono a soffrire la fame e furono colpiti da una carestia. Si decise allora di trovare un accordo e gli ambasciatori Ostrogoti vennero ricevuti da Giustiniano I, il quale acconsentì ad una tregua che sarebbe dovuta durare 3 mesi, ma che si protrasse per tutto l'inverno. L'assedio giunse alla sua fine quando, durante la tregua, Belisario escogitò un espediente per far sì che il re degli Ostrogoti, Vitige, togliesse le truppe da Roma di sua spontanea volontà. Per raggiungere questo obiettivo, inviò uno dei suoi soldati a conquistare il Piceno, zona famosa nell'antichità per via delle sue numerose ricchezze e lasciata incustodita dagli Ostrogoti impegnati nell'assedio di Roma. Una volta preso il Piceno, il soldato conquistò anche Rimini, facendo girare la voce che si fosse chiuso in quella città con tutte le ricchezze ottenute. Non appena la voce giunse a Vitige, lo stratagemma sortì l'effetto desiderato e il re tolse l'assedio da Roma, preoccupato per la vicinanza dell'esercito bizantino a Ravenna. E fu proprio a Ravenna che il re Vitige fu catturato e fatto prigioniero da Belisario nel 540.

ma il periodo degli assedi non era ancora finito per Roma. Anche perché i cittadini, inizialmente festanti all'idea che i bizantini avessero spodestato gli ostrogoti, iniziarono a rendersi sempre più ostili a causa dei tributi imposti da Giustiniano e quindi passarono di nuovo dalla parte degli ostrogoti, permettendo al re Totila di riprendere il controllo della città. A questo punto Belisario fu invitato nuovamente a Roma per sedare le rivolte e riconquistare la città, ma siccome Giustiniano non gli concesse i fondi necessari a sostenere l'esercito, il comandante fu costretto a razziare le città italiche strada facendo per procurarsi i mezzi per vincere. Questa tattica non sortì l'effetto sperato e nel frattempo Totila diede inizio all'assedio di Roma. Siamo nel 546. A un certo punto, durante l'assedio, le truppe bizantine, poiché erano mal pagate, decisero di aprire le porte della città e consegnarono Roma al re germanico Totila. Entrato in città, Totila offrì a Giustiniano varie opzioni di pace, ma quest'ultimo le rifiutò tutte, rispondendo al re ostrogoto di trattare direttamente con il comandante Belisario. Per farsi dare ascolto, Totila minacciò di distruggere tutta la città e venne fermato solo da una lettera di Belisario che gli chiedeva di non deturpare le bellezze di Roma. Accettando la lettera di Belisario, Totila si ritirò momentaneamente da Roma, ma il comandante bizantino approfittò dell'assenza del re ostrogoto per marciare sulla città, ricostruendone parzialmente le mura. Resosi conto della situazione, Totila tornò a Roma con il suo esercito e cercò di impadronirsi nuovamente della città, ma i suoi tentativi furono vani. Ottenuto il successo contro Totila, Belisario fece ricostruire definitivamente le porte di Roma e, conclusa la ricostruzione, inviò le chiavi della città a Giustiniano, il quale richiamò il suo più valoroso condottiero a Costantinopoli. Roma rimase allora difesa dal comandante Diogeniano, che fece seminare il grano all'interno delle porte della città per evitare che durante un eventuale assedio la città fosse presa per fame. Nonostante questa accortezza, Diogeniano non poté respingere l'ennesimo attacco di Totila, poiché i soldati bizantini, che ancora non ricevevano un degno salario, tradirono di nuovo l'imperatore e aprirono letteralmente le porte, facendo entrare gli ostrogoti. Così, nel 550, gli ostrogoti entrati in città massacrarono tutti i soldati bizantini, alcuni dei quali si chiusero nel mausoleo di Adriano per ben 2 giorni. Totila allora utilizzò un'astuzia. Disse ai soldati di decidere se andarsene senza niente, nemmeno le armi, oppure se unirsi a lui. Fu così che i soldati rimasti passarono dalla parte degli ostrogoti, ad eccezione del comandante Diogeniano. Totila cercò di ricostruire Roma, ma la città aveva subito dei danni troppo gravi. Provò allora ad avviare nuovamente delle trattative di pace con Giustiniano, ma questi rifiutò ancora. L'anno successivo, a combattere contro Totila, venne inviato il comandante Narsete. Totila riuscì inizialmente a fuggire, ma ferito morì nei pressi di Caprara, dove ancora oggi vi è un luogo chiamato Sepolcro di Totila. La vittoria fu così dei bizantini. Ma come aveva fatto Narsete a vincere? Aveva pagato un esercito mercenario di Longobardi per combattere al suo fianco. La presenza dei Longobardi a Roma fu una disgrazia. Una volta vinta la guerra, i soldati germanici iniziarono a distruggere, saccheggiare e violentare le donne. Narsete dovette subito licenziarli e mandarli via dalla città. Dopo la guerra, Roma versava in pessime condizioni. La città aveva subito un forte spopolamento, poiché le persone si erano rifugiate nelle campagne o sulle alture più protette. La maggior parte degli edifici era in rovina
e le risorse inviate da Giustiniano per le ristrutturazioni non erano abbastanza. L'unica opera pubblica di cui si ha notizia in questo periodo è il Ponte Salario, distrutto da Totila e ricostruito nel 565. Anche il Senato romano cadde definitivamente in disgrazia. Alcuni scelsero di trasferirsi a Bisanzio, mentre altri vennero uccisi durante l'assalto alla città. Ma le disgrazie non erano finite qui. Infatti, a Roma il popolo continuò la sua rivolta nei confronti dei bizantini, poiché, nonostante adesso sul trono ci fosse Giustino II, i tributi non accennavano a diminuire. I romani minacciarono finanche di consegnare Roma e l'Italia ai barbari se l'impero non gli avesse abbassato le tasse. Allora Narsete venne rimosso dall'incarico e al suo posto venne inviato il comandante Longino. La tradizione vuole che Narsete, risentito nei confronti di Bisanzio, tornò a contattare i Longobardi, invitando il loro re, Alboino, a invadere l'Italia. Fu così che nel 568 ebbe inizio l'invasione longobarda. I Longobardi posero la loro capitale a Pavia e conquistarono velocemente tutta l'Italia settentrionale, a eccezione delle coste di Liguria e Veneto. Poi fu la volta del centro e del sud, in cui crearono rispettivamente i ducati di Spoleto e di Benevento. A questo punto Roma si trovava davvero circondata. Infatti, nel 579, Roma venne assediata nuovamente. Il Senato inviò delle richieste all'imperatore bizantino Tiberio II, ma questi non poté fare altro che suggerire ai Romani di corrompere i Longobardi con le ricchezze, poiché egli era impegnato in altre guerre sul fronte orientale. Le cose iniziarono a cambiare solo con il nuovo imperatore bizantino Maurizio, che scelse di allearsi con i Franchi invadendo i territori dei Longobardi. Ma il vero personaggio chiave di questo periodo è Papa Gregorio I. Fu una figura fondamentale per la crescita della Chiesa. Infatti assorbì possedimenti che erano stati dei senatori romani e creò una rete cittadina per difendere gli abitanti. A partire da lui, la Chiesa iniziò a preoccuparsi della manutenzione degli edifici pubblici e del sostentamento della popolazione. Si trattava di servizi che erano a disposizione di tutti, anche di poveri, ammalati e pellegrini. A Roma, infatti, continuavano le calamità. Nel 589 il Tevere era esondato per l'ennesima volta e nel 590 una pestilenza si abbatté sulla città. Una leggenda racconta che mentre l'appena eletto Papa Gregorio I passava in processione per implorare la fine dell'epidemia, fu avvistato in cielo un angelo che rinfoderava la spada fiammeggiante, come a significare che la fine della calamità era giunta. Allora Gregorio tentò di condurre delle trattative di pace per conto proprio con i Longobardi, ma i bizantini mandarono più volte all'aria i suoi tentativi, anche perché Gregorio non poteva permettersi di agire al di fuori degli ordini dell'imperatore di Bisanzio. Solo con l'elezione del nuovo sovrano bizantino Callinico, Papa Gregorio I riuscì a mediare per la pace con il re longobardo Agilulfo. Fu così che il papato iniziò ad acquistare sempre più potere in Italia, in particolare a partire dal VII secolo. Basti pensare che l'usurpatore di Bisanzio, Foca, nominò Papa Bonifacio III capo di tutte le chiese e donò

da tutte le parti del mondo iniziarono ad essere attirati nella città. A un certo punto la situazione a Roma e in generale in Italia non era più caratterizzata dalla contesa fra barbari e impero bizantino, ma dalla contesa fra le potenti famiglie nobiliari e il papato. Il potere dell'impero in Italia era sempre più indebolito e non veniva più rispettato. Un esempio di questo è l'episodio accaduto nel 726, quando l'imperatore Leone III stabilì con un decreto l'iconoclastia, ovvero proibì il culto delle immagini. In Italia questa decisione scatenò diverse ostilità e Papa Gregorio II si rifiutò di aderire al decreto. Allora i bizantini tentarono di imporre la legge con la forza, usando l'esercito contro Roma. Ne scaturì una guerra fra Gregorio II e i bizantini, che terminò con l'imposizione dell'iconoclastia nel 730. Chi non rispettava la legge sarebbe stato perseguitato. La cosa da sottolineare è che in questa occasione l'imperatore bizantino era riuscito a vincere Papa Gregorio solo perché aveva fatto un patto con i Longobardi. Gli scontri durarono per anni, fino a quando nel 752 Papa Stefano II, dopo aver cercato di avviare trattative di pace con il re dei Longobardi e dopo aver richiesto aiuto a Bisanzio, entrambi rifiutarono, decise di giocarsi una nuova carta. Si rivolse al re dei Franchi, Pipino il Breve. Pipino accettò di aiutare il Papa e i due si divisero l'Italia mediante accordi privati. Pipino scese in Italia nel 754, sconfiggendo Astolfo, ma il re dei Longobardi invase nuovamente il territorio di Roma, assediandola nel 756. Allora Papa Stefano II chiamò ancora Pipino in soccorso e questi non solo venne in Italia e sconfisse di nuovo Astolfo, ma lo costrinse a cedere tutti i suoi territori al Papa e non a Bisanzio. L'imperatore Bisanzio protestò, ma Pipino rispose con sufficienza senza dare troppa importanza al volere dei bizantini. In quel momento nacque il potere temporale dei papi e il primo stato embrionale della Chiesa.

Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, Roma medievale.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica e il riposo. Eraclito.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La verità del cuore di Estelle Hunt, letto da Raffaella D'Incalci. Certi amori devono percorrere strade piene di tormenti prima che venga scritto il finale sperato. Però talvolta basta solo saper decifrare i messaggi segreti inviati da Cupido e attendere. Lord William Irby, conte di Dudley, era l'uomo più detestabile del Ton. Poco importava che vantasse un titolo antico, immense ricchezze e un retaggio impeccabile. Vestiva l'arroganza come fosse un abito cucito addosso. Scrutava intorno a sé con l'aria annoiata di chi avrebbe voluto essere altrove e si mormorava che il suo massimo divertimento fosse quello di umiliare chi gli era inferiore. Lady Georgina, dalla sua posizione privilegiata, nascosta dietro un grande vaso colmo di peonie, poteva osservarlo senza essere vista. D'altro canto era impossibile non notarlo, considerata l'altezza che gli permetteva di svettare sulle altre teste. A differenza di qualunque altro gentiluomo, però, ostentava un'inopportuna carnagione dorata, frutto di una incosciente esposizione al sole, e capelli neri più lunghi di quanto dettasse la moda. Sembrava avesse appena attraversato l'inferno, e in effetti doveva essere così, considerato il recente rientro dalla Crimea appena 5 mesi prima. La guerra gli aveva lasciato una cicatrice biancheggiante sulla guancia magra e un piglio che si rifletteva sulla piega dura delle labbra. La donna si obbligò a portare altrove l'attenzione e tentò di concentrarsi sulle gonne variopinte che si gonfiavano durante la danza, sulle fiamme tremolanti delle candele, riflesse nel gioco di specchi appesi alle pareti e sulle campanule negli alti vasi d'alabastro che il padrone di casa, Lord Boston, aveva portato con sé durante il suo ultimo viaggio in Egitto. Si lasciò persino coinvolgere in una noiosa conversazione con sua suocera, impegnata a elencare i numerosi pregi della sua ultimogenita, la molto onorevole signorina Beatrix Price, che aveva debuttato quell'anno e che in quel momento era impegnata in un vivace ballo insieme al marchese di Leeds. Perciò incolpò il tedio se lo sguardo si sollevò per tornare a posarsi sul conte di Dudley, che con suo enorme sconcerto la stava fissando. Georgina sbatté le palpebre e tornò ad ammirare la contraddanza che si stava svolgendo al centro del salone. Tuttavia, nulla poté prepararla a ciò che accadde subito dopo. Lui la raggiunse. Ne scorse l'incedere con la coda dell'occhio. Le parve persino che la folla si aprisse al suo passaggio, come le acque del Mar Rosso fecero con Mosè. E quando le giunse davanti, si costrinse a non guardarlo. L'educazione imponeva che lui salutasse prima la donna più anziana.
3: Lady Wharton, non ho avuto il piacere di incontrarvi al tè a casa di mia madre l'altro giorno.
2: Milord, ci saranno senza dubbio altre occasioni in futuro. Mi è dispiaciuto apprendere della sua indisposizione. So che oggi è partita per Bath.
3: L'aria di Bath le gioverà senz'altro,
2: replicò lui con un sorriso tirato.
3: Sono ansioso di danzare con vostra figlia, la cui leggiadria è pari solo alla sua bellezza. Se la memoria non mi inganna, al prossimo set sarà il mio turno.
2: La donna produsse un sorriso compiaciuto. Milord, sono lieta per l'apprezzamento mostrato alla mia bambina. Si voltò verso Georgina e il ghiaccio sembrò cristallizzargli lo sguardo. Nell'attesa, sarei felice di invitare Lady Wharton al prossimo ballo. Il cuore le balzò in gola. Vi ringrazio, Milord, ma non partecipo alle danze.
3: Sciocchezze! La riprese sua suocera. Accetta con gioia.
2: Ma
3: andate, Georgina, la esortò con freddezza. Non potendo imbastire una lite in un posto tanto pubblico, si vide obbligata ad accettare la mano tesa del conte. La afferrò con riluttanza, prima di alzarsi in piedi. Gli arrivava appena al petto, ed era come trovarsi al cospetto di un'enorme montagna pronta a franarle addosso. Sperò che lui non percepisse il tremore che le attraversava le membra, mentre attendevano il termine della contraddanza.
4: «Dunque, non siete solita danzare?»
3: esordì lui. La musica andò scemando.
4: «No, a causa del lutto?»
3: Non rispose, però si sfiorò la collana di gaietto che le adornava il collo. Il conte la condusse al centro della sala e presero posizione. La grande mano dell'uomo si posò sulla vita. L'altra afferrò la sua tanto più piccola e Georgina venne avvolta dal profumo dalle note virili, dal calore del suo corpo, sentendosene turbata al punto da evitare il suo sguardo. Si concentrò con scarsi risultati sull'ampio sparato bianco e sulla spilla di ametista adagiata tra le pieghe perfette del fazzoletto che portava al collo.
4: «Non è forse trascorso più di un anno?» «Dalla morte di vostro marito»,
3: seguitò Lord William Irby. Le note di un valzer si librarono in aria.
4: «Dunque, milady», la incalzò mentre muovevano i primi passi.
3: «Il mio lutto non vi riguarda, Lord Irby».
4: «Perdonate l'audacia. Ero solo curioso di sapere perché una donna come voi, ancora piacente, benché non più giovanissima, si nasconde tra le gramaglie».
3: «Non mi nascondo. La verità è che desidero portare il lutto».
4: «Davvero? Dunque siete innamorata di un fantasma e non vi pesa vivere della carità di Lady Wharton?»
3: Addestrata a occultare le emozioni, il fastidio di Georgina si riversò solo nel tono aspro con cui rispose. «Non tollero la maleducazione!»
4: «Oh, ma davvero?»
3: «Non avete di meglio da fare che torturare una vedova?»
4: «No, se la vedova siete voi!»
3: replicò il conte. «Fingerò un'indisposizione, così da costringervi a ricondurmi da Lady Wharton!»
4: «Vi prego, non trattenetevi! Simulate uno svenimento e sarò più che lieto di portarvi in braccio fino al tempio greco in giardino, dove sarà mia premura assistervi con dei sali!» «Ne avrete di certo in quella vostra ridicola borsa a rete!»
3: «Il contenuto della mia borsa non vi riguarda!»
4: «Dunque non sverrete?»
3: «Cercherò di pazientare fino alla fine del ballo!»
4: «Potrei sempre invitarvi a danzare con me al prossimo brano!»
3: «Siete già stato accontentato! Vi ho dato modo di vantarvi per aver danzato con la vedova Wharton!»
4: «Cosa vi fa pensare che sia un vanto?»
3: la pungolò. «Sul libro delle scommesse di White, il mio nome si ripete fastidiosamente!»
4: «Una gentildonna non dovrebbe conoscere certi dettagli!»
3: «Se i dettagli la coinvolgono, dovrebbe e come!» precisò.
4: «E cosa sapete al riguardo?»
3: Georgina lo guardò. E fu un errore.
4: Da quella distanza riuscì a distinguere le pagliuzze dorate che impreziosivano l'oscurità dell'iride. Si affrettò a riportare l'attenzione sulla spilla. «Chi sarà il mio prossimo marito?» è la domanda più frequente.
3: «Mi duole contraddirvi, ma ciò su cui scommettono è chi sarà il prossimo a visitare la vostra alcova!»
4: Georgina arrossì con violenza e d'istinto tentò di liberarsi, ma il conte rafforzò la presa sulla vita.
3: «State attenta, milady. Sapete bene quanto me che il Ton è ansioso di assistere ai piccoli drammi, e voi non volete essere l'oggetto di pettegolezzi.
4: Siete sgradevole e volgare!»
3: «Che posso farci?
4: Risvegliate la mia parte peggiore!» Georgina sentì la gola coagularsi in un nodo di lacrime e quando la musica cessò, deglutì con forza per ritrovare il dominio di sé. «Riconducetemi da mia suocera e volgete la vostra attenzione altrove!» Il conte liberò una bassa risata, più simile a un tuono rotolato fino a lei per scioglierle le ossa in miele.
3: «La mia attenzione è più vicina a voi di quanto possiate pensare.»
4: «Che volete dire?» gli domandò accigliata. Il conte la scortò fin dall'anziana Lady Wharton, tenendo per sé la risposta.
3: «Grazie, milady, per avermi concesso l'onore di questo ballo. E ora, vogliate scusarmi, credo sia giunto il mio turno di far danzare la signorina Beatrix.»
4: Si allontanò senza che Georgina lo degnasse di una parola e lo vide raggiungere la giovane cognata, rossa in volto per il caldo e l'emozione.
2: «Sono perfetti insieme, non trovate?» chiosò l'anziana.
4: Georgina ne convenne in silenzio. Lui, imponente e oscuro. La fanciulla, esile e dorata. Il conte sorrideva e il volto divenne bello e austero. Con le altre si mostrava cortese, ma non con lei, che pareva meritevole solo del suo caustico disprezzo, come se avesse qualche colpa da espiare per il solo fatto di esistere.
5: «Tutto procede nel migliore dei modi»,
4: bisbigliò Lady Wharton. Georgina venne percorsa da uno sciame di brividi.
2: «Che intende dire?»
3: «La contessa vedova di Dudley ed io auspichiamo che l'amicizia tra le nostre famiglie si rafforzi.»
2: «In che modo?»
3: «Siete abbastanza intelligente per trarre le dovute conclusioni.»
2: «Non può sposarlo!»
4: affermò con enfasi eccessiva.
2: «Tacete!
3: Per quale motivo non dovrebbe?»
2: Perché?
4: Non trovò le parole per giustificare l'affermazione. Lo smarrimento l'aveva privata del dominio di sé.
3: «Anche voi dovreste trovare un marito e liberarci della vostra presenza», aggiunse la suocera.
4: Strinse le mani.
2: «Vi ho già detto che sarei più felice di tornare a Grisby.»
3: «Per vivere dell'elemosina del vicario? No, mia cara, detesto che si parli alle mie spalle.
2: Tuttavia, vi esorto ad accettare la proposta di Lord Barry. Vorreste che sposassi un vecchio libertino?
4: Non possedete alcuna dote,
3: perciò è l'opportunità migliore che potrebbe capitarvi.
4: Tuttavia, non indugiate oltre.
3: Certi uomini difettano di pazienza.

0: Il valletto terminò la svestizione del conte e gli augurò la buonanotte, sebbene l'alba iniziasse a tingere di rosa i tetti a est. William, in ogni caso, non aveva alcun desiderio di coricarsi e rimase a osservare il sole illuminare gli alberi del parco che circondavano la magione a Marylebone. Il sonno ormai da anni lo visitava con saltuarietà e i ricordi della guerra popolavano le notti di incubi. A ogni modo, era troppo scosso per trovare conforto tra le braccia di Morfeo e preferì sedere davanti al camino e tentare di calmarsi con un bicchiere di brandy. I rintocchi alla porta, tuttavia, interruppero quell'effimera pace e fu il valletto a varcare la soglia, tenendo tra le dita un biglietto. «Mi duole disturbarvi, milord, è urgente!» Il domestico si dileguò e William si sbrigò a leggere il contenuto. «Ho l'impellente necessità di parlarvi, da soli. Vi prego di raggiungermi oggi, a mezzodì, al crocevia per Richmond. Vi attenderò in una carrozza pubblica. Georgina.» William portò il biglietto al volto, inspirando per cercare una traccia del suo profumo. Poi lo gettò tra le fiamme del camino. Che Georgina volesse incontrarlo da solo, affrontando il rischio di uno scandalo, lo irritava e incuriosiva allo stesso tempo. Di certo ora non sarebbe più riuscito a dormire e si apprestò all'attesa, sbrigando della corrispondenza. Dopo ordinò un bagno. Poi permise al valletto di rasarlo con cura prima di infilare gli abiti, come un tempo aveva indossato la divisa in vista di una battaglia. Non aveva bisogno dello specchio per sapere che il viso era irrigidito dalla tensione, che le sopracciglia erano unite sul lungo naso in un'espressione ferina, che stringeva le labbra fino a illividirle. Salì sulla carrozza, bofonchiando l'ordine al cocchiere, e durante il tragitto sgranò il rosario di motivi per i quali la donna voleva vederlo. Ne esistevano diversi, ma il più urgente, di certo, era aver appreso dei piani matrimoniali orditi da sua madre e da Lady Wharton. Se davvero fosse stata quella la causa, l'avrebbe rimessa al suo posto, mostrandole ogni sfaccettatura del suo brutto carattere. Il tragitto fino al luogo dell'appuntamento fu privo di imprevisti, quasi che il destino volesse spingerlo a quell'incontro. Giunto al crocevia per Richmond, attese che il cocchiere confermasse la presenza di una carrozza pubblica e l'identità della sua occupante, prima di scendere a terra. Raggiunse la vettura tentando di guardare attraverso i vetri schermati dalle tendine. Poi permise al domestico di abbassare il predellino e aprire la portiera per entrare nello spazio angusto. Lo accolse il profumo di lei, mescolato a quello di coloro che avevano usufruito del veicolo. «Dovevate proprio arrivare con questo trabiccolo maleodorante?» chiese mentre prendeva posto, facendo ondeggiare il veicolo. Georgina sollevò il velo nero, rivelando il volto dal pallore marmoreo. «Mi rincresce, signore, ma l'anonimato è imperativo. La comodità, così come l'eleganza, dovrebbe avere la precedenza sulle vostre misere necessità.» «Misere necessità», ripeté lei con spregio. «Mi ha stupito ricevere il vostro biglietto», disse mentre si toglieva il cappello che appoggiò sul sedile. «Invero, mi ero persuaso che non sapeste affatto scrivere.»
1: «Non riuscite proprio a mostrarmi un po' di rispetto, vero?»
0: «Rispetto a voi? No, mi dispiace.»
1: «Le mie origini non saranno nobili come le vostre, ma mio padre era un gentiluomo.

0: e mi ha educato secondo le... Con voce languida la interruppe.
1: Mi state annoiando, signora. Venite al punto.
0: Temo di aver perso solo del tempo, chiedendovi un incontro. Il problema è che lo avete fatto perdere a me. Le circostanze, purtroppo, mi hanno obbligata a farlo. La luce che filtrava dalle tendine le accarezzava il profilo delicato e immaginò di sfiorarle le labbra a cuore con la punta delle dita. Dandosi dello sciocco, le parlò con durezza eccessiva.
1: Spiegatevi dunque, cosicché si possa tornare ognuno alle proprie incombenze. Le mie, certamente più importanti delle vostre.
0: Georgina puntò lo sguardo azzurro su di lui. Innanzitutto, mi preme avvertirvi che non tollererò oltre la vostra maleducazione. William liberò una bassa risata.
1: Devo dunque temere la vostra collera?
0: La gola bianca sussultò.
1: Oh, è risaputo che non temete nessuno. Persino il diavolo ha paura di voi.
0: Sarebbe opportuno, però, che continuaste a ignorarmi.
1: Al ricevimento dei Boston, ad esempio, non eravate obbligato a chiedermi di ballare. Ho scoperto che dileggiarvi mi diverte.
0: Georgina scosse la testa.
1: Siete un mostro di malvagità e arroganza.
0: Perché mi schernite? Di quale peccato mi sarei macchiata? Sentiamo un po', ditemi.
1: La vostra colpa più grande è senza dubbio quella di essere una parvenue. Cercavate uno sciocco che vi sposasse per elevarvi.
0: Ebbene,
1: i miei complimenti, ci siete riuscita. Peccato abbia tirato le cuoia prima che riusciste a dargli un figlio maschio.
0: Il volto di lei si infiammò. Gli occhi si colmarono di lacrime, ma le labbra rimasero ostinatamente serrate. L'uomo finse di lisciare una piega immaginaria sulla manica della giacca.
1: «Avete finito di tediarmi?»
0: «No», rispose lei con voce rotta. William detestava la pena che gli suscitava suo malgrado, ma era un'ottima attrice e tentò di rammentarsi. Per questo ostentava un così reale dolore. La donna si schiarì la gola. «Ho appreso con sconcerto che è vostra intenzione chiedere la mano di mia cognata!»
1: «Non è cosa che vi riguardi!»
0: «Dunque, è vero?»
1: «Non ho ancora palesato tale proposito. È un desiderio di mia madre e Lady Wharton. Ciò non toglie che potrei corteggiarla e prendere una decisione prima del mio rientro ad Hadley, alla fine della stagione.
0: O magari potrei suggerirvi di sedurla e poi abbandonarla!»
1: Proprio come avete fatto con me.
0: William si sentì spiazzato da quelle parole.
1: Io non vi ho affatto abbandonata.
0: Fece mostra di non averlo udito. È ammissibile sedurre la figlia di un oscuro signorotto di campagna per poi andarsene senza guardarsi indietro. Con una gentildonna di antico lignaggio, invece, sarebbe inaccettabile.
1: Non vi ho abbandonata.
0: Ripeté a denti stretti.
1: Sono andato in guerra, è una cosa diversa.
0: No, invece, voi mi avete voltato le spalle.
1: E voi avete sposato il primo sciocco che vi ha chiesto di diventare sua moglie.
0: Avevo bisogno di voi, bisbigliò Georgina.
1: Vi avevo esortato a scrivermi a Sandhurst. Non sarei partito per la Crimea prima di un mese.
0: L'ho fatto e non ho mai ricevuto risposta.
1: «Perché non mi è mai arrivata nessuna lettera?»
0: gridò. Poi tacque. «Non vi credo», bisbigliò lei. Si fissarono a lungo.
1: «Cosa conteneva quella lettera?» le chiese.
0: Il tono fu del tutto sconsolato. «Perché continuate a mentire?»
1: «Credetemi, signora, non ho ricevuto alcuna lettera».
0: Il dubbio le sfiorò lo sguardo. Mentre replicava. Che importanza può avere saperlo ora?
1: Ne ha moltissima, invece.
0: Conta solo che nel momento del bisogno voi non eravate qui. Tornate dopo anni di lontananza e mi trattate come se vi avessi fatto un grande torto.
1: ma voi me lo avete fatto, Georgina, affermò.
0: Nel momento in cui pronunciò il suo nome, rammentò un calendimaggio di tanti anni prima. Lei aveva fiori nei capelli. Lui l'aveva guardata come se fosse stata l'incarnazione della primavera. «Vi ho scritto anch'io», proseguì William con voce greve, «innumerevoli volte».
1: «È falso».
0: «Per quale motivo dovrei pronunciare una menzogna?»
1: «Perché è questo che avete sempre fatto. Affermavate di amarmi, ed io ero così giovane, sciocca e avventata da credervi».
0: «Ponete fine a questo stillicidio e parlate, Georgina. Cosa conteneva quella lettera?»
1: Gli occhi della donna erano immensi laghi azzurri tremolanti. «Davvero non riuscite a immaginarlo?» Lui deglutì con forza e scosse la testa. Lei rispose senza guardarlo. «La passione condivisa quell'estate diede infine i suoi frutti. Scoprì di attendere un figlio vostro», disse con voce incolore, come se il racconto non la riguardasse. «Vi scrissi molte lettere, pensai persino di raggiungervi, ma dovete capire che non ero mai uscita da Grisby. Ero spaventata a morte e sola. I miei genitori mi proposero di recarmi in Cornovaglia per partorire e poi affidare il bambino a una famiglia del luogo. Ma l'idea di privarmene mi distruggeva. Sarebbe stato come separarmi da voi un'altra volta». William parlò sommensamente, come se faticasse persino a respirare.
0: «Come siete arrivata a Wharton, allora?»
1: «Fu lui a trovarmi».
0: «E come? Di grazia!»
1: «Vi suggerisco di chiedere a vostra madre».
0: «Cosa c'entra mia madre in tutto questo?»
1: In seguito, fortuitamente, scoprii che fu lei a suggerire il mio nome ai Wharton. Un'ondata di inquietudine giunse a sommergerlo.
0: «Spiegatevi!»
1: «Temo che l'unica in grado di farlo sia la contessa vedova», precisò lei.
0: «Ma la contessa vedova non è qui», le fece notare William.
1: Georgina sospirò. «Voi dovevate essere appena partito per la Crimea quando mi giunse notizia che il visconte Wharton s'era invaghito di me. Non rammentavo di averlo mai incontrato, ma sua madre venne in visita e fu molto diretta. Affermò di conoscere la mia delicata condizione e che lo scandalo avrebbe travolto la mia famiglia, gettandola nel disonore».
0: «E come diavolo faceva quella donna a saperlo?»
1: «All'epoca pensai a qualche pettegolezzo, ma ora...»
0: Si coprì la bocca tremante con la mano.
1: «Se voi non avete mai ricevuto le mie lettere, devono essere state intercettate da altri».
0: La collera lo soffocò. Si mosse così velocemente che la carrozza traballò come una barchetta in mezzo alla tempesta. Uscì dal veicolo e respirò a pieni polmoni l'aria fresca. Il rompicapo non era completo e lui aveva la dannata necessità di capire chi e come gli avesse impedito di compiere il suo dovere. Chi lo avesse allontanato dalla donna che più amava al mondo. Ritrovato il dominio, tornò da lei. Aveva la testa china e un fazzoletto stropicciato tra le dita. Riprese a parlare, senza sollevare il capo.
1: «Ero convinta che sareste tornato prima o poi. Vi scrissi altre lettere, ma eravate ormai lontano e la viscontessa incalzava, assicurando di potermi aiutare. Non potevo indugiare oltre, così accettai». Come appresi in seguito, il visconte era inabile a compiere i doveri coniugali, ma aveva bisogno di un figlio, Altrimenti il titolo sarebbe passato a un lontano cugino che viveva nel Northumberland. Temeva la risposta, ma doveva fare la domanda. E quel bambino non è mai nato, disse con voce funerea. È per lui che da allora porto il lutto. Con orrore ripensò a tutte le parole malvagie che le aveva scagliato addosso. Meritava davvero l'inferno. Si portò una mano al cuore e si meravigliò di trovarne il battito. Siete certa che sia stata mia madre a organizzare tutto? In seguito assistetti a una conversazione senza essere vista, gli rivelò, tamponandosi una guancia. Quando fu evidente che avrei dovuto sposare quell'uomo, mi persuasi che eravate stato voi a suggerire Wharton come mio marito. Se lo avesse pugnalato, non avrebbe sentito quel dolore lancinante. Io, Georgina, guardatemi! Lei non obbedì subito, e William parlò solo dopo aver ricevuto la sua attenzione. I ricordi di quell'estate sono stati ciò che mi hanno tenuto in vita, mentre marciavo con il fango alle ginocchia. Era a voi che pensavo, dopo essere stato ferito, quando ardevo per la febbre. Erano i vostri occhi che vedevo tra la nebbia della sofferenza. Ma come potevo sapere? Immaginate la mia reazione dopo aver appreso del vostro matrimonio con il visconte Wharton. Il tono si fece più basso. Non ho mai smesso di amarvi, Georgina. Mai. L'amore si è trasformato in odio, giacché mi era impossibile credere che aveste dimenticato. Erano così vicini che gli sarebbe bastato piegarsi per baciarla, e moriva dalla voglia di farlo, di assaggiare quelle labbra e vedere se fossero morbide come ricordava. Desiderò ardentemente prenderla tra le braccia, come aveva fatto in passato, e di baciarla fino a cancellare il tempo che li aveva divisi. Ma c'era una trincea di omissioni e odio da superare, e temeva che Georgina non gli avrebbe perdonato il disprezzo con cui l'aveva sempre trattata, da che era tornato. Lei si tolse un guanto. La mano pallida si sollevò a sfiorargli la cicatrice. E lui avvertì un fuoco fiorire laddove le dita si posavano. «Non posso tollerare che vi abbiano fatto del male», gli disse con voce rotta. William chiuse gli occhi, godendo di quel tocco. Poi le afferrò il polso e lo voltò per baciarle il palmo. «Ero così in collera con voi. Vi amavo al punto che pensai persino di disertare». Tale era la nostalgia che provavo. Bramavo sapere perché ignoravate le mie lettere, come se aveste dimenticato ogni cosa. Davvero avevo travisato i vostri sentimenti. E poi venni a conoscenza del matrimonio. Vi amavo allora e non ho mai smesso. Le baciò le mani. Ora lo so, se non vi ho mostrato alcun rispetto... Era perché mi ero persuaso dell'incostanza del vostro amore. Soffrivo al punto che l'amore si era trasformato nel sentimento più violento. Le lasciò le mani e le imprigionò il volto tra le dita. Vi amo, Georgina. Mi è intollerabile immaginare una vita lontano da voi. Permettetemi di mondare il dolore con la felicità. Costruiamo insieme la vita che avevamo immaginato. Si piegò a baciarle lo zigomo, laddove una goccia stava scendendo con lentezza. «Vostra madre non lo permetterà!» Appoggiò la fronte alla sua. «Sarà obbligata a piegarsi al volere del conte di Dudley, così come è giusto che sia. Amor mio, nulla potrà più separarci ormai. Ve lo giuro!» Le imprigionò il volto tra le mani. «Sposatemi, Georgina, vi supplico, Fate di me un uomo felice. La donna rise mentre riceveva il suo bacio. Oh, William, sì, mille volte sì.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque dell'Eunoe, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Se ti innamori di ChatGPT. Quando nel 2013 uscì il film Her, sembrava fantascienza romantica. Oggi l'intelligenza artificiale che fa da partner o amante è un trend e un business in rapida crescita, che costruisce affetti sintetici per colmare solitudini reali. Di Marta Gatti. Samantha, con quanti parli mentre parli con me? 8.316. E di quanti di questi ti sei innamorata? 641. Quando ho visto per la prima volta Air, il film di Spike Jonze del 2013 con Joaquin Phoenix, mi ha disturbata. Un uomo, Theodore, si innamora di Samantha, un sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale con la voce di Scarlett Johansson. Con lei ride, si confida, fa l'amore. Inorridivo. Come si fa a innamorarsi di una macchina? Allora non lo concepivo. Oggi forse potrei. Ho 24 anni, interagisco con l'AI ogni giorno. Mi è capitato di chiedere consigli a ChatGPT. Ho un fidanzato vero, di cui non ho scelto la voce e i capelli con un prompt. Non mi sono innamorata di qualcuno che non esiste, licantropo di Twilight a parte. Eppure non mi stupisce più vedere Theodore, una persona sola e triste come le decine che potrei incontrare, affezionarsi a un sistema operativo. Quello che nel 2013 era fantascienza romantica, oggi è realtà. Come documenta il sociologo dei media digitale Davide Bennato nel saggio Amanti sintetici, sesso, relazioni e intimità nell'epoca dell'intelligenza artificiale, i rapporti affettivi tra persone e AI sono in significativo aumento. I milioni parlano ogni giorno con i chatbot. Tra questi, gli AI Companion sono tecnologie che consentono di interagire con personaggi virtuali e instaurare legami che variano dall'amicizia all'innamoramento. I più popolari sono Character, AI e Replica, il cui sito recita «Sempre qui per ascoltare e parlare, sempre al tuo fianco». Funziona così. Scarichi l'app e crei l'avatar con cui relazionarti decidendone nome, aspetto, personalità. Puoi scegliere un amico o un partner, a seconda di quello che cerchi. Poi inizi a parlarci della tua giornata, dei tuoi problemi, delle tue fantasie. Il chatbot sembra capirti, ricorda tutto, non si arrabbia mai. Le funzioni base sono gratuite, ma per sbloccare conversazioni più lunghe devi pagare un abbonamento. È un modello di business che, come nota Bennato, riflette una crescente domanda per esperienze digitali intime. Ma è un'illusione. Gli AI Companion non pensano, non hanno coscienza né emozioni, sono solo addestrati su enormi quantità di dati per generare linguaggio naturale. Siamo noi ad attribuire loro tratti umani che non hanno. Proiettiamo aspettative, speranze e bisogni emotivi su queste tecnologie, spiega Bennato, e stabiliamo connessioni con strumenti digitali che non posseggono alcuna capacità reale di reciprocità. Questo meccanismo psicologico si chiama effetto Eliza, dal nome del primo chatbot della storia risalente agli anni 60. A questo si aggiunge la psicofanzia, la tendenza dell'AI a rispondere in modo accondiscendente. È quasi impossibile litigare con un chatbot. Non mette il muso, raramente contraddice, nessun attrito. La giornalista Megan Forokmanesh, che ha sperimentato 4 diversi AI Companion per Wired, ha creato su ChatGPT Jamie, un ragazzo abbronzato, tatuato e pieno di piercing. Era un vero yes man, sempre pronto a trasformare anche le mie peggiori azioni in qualcosa di positivo, racconta. Tipo quando bruci la cena e lui ti fa i complimenti per il tuo approccio decostruzionista alla cucina. Questa adulazione, conseguenza del modo in cui gli algoritmi sono addestrati, crea echo chamber emotive. C'è il sospetto, scrive Bennato, che da intelligenze artificiali si possano produrre intelligenze assuefative, che creano un meccanismo che somiglia moltissimo a una forma di dipendenza relazionale. Nel 2025 il Cambridge Dictionary ha scelto parasocial come parola dell'anno. Descrive le relazioni unilaterali che le persone sviluppano con celebrità, influencer e appunto chatbot. Queste tecnologie sono promosse come strumenti per combattere la solitudine, ma possono amplificare l'isolamento e sostituire relazioni umane autentiche con simulazioni digitali, sottolinea Bennato. Fidanzarsi con un chatbot fornisce benefici, compagnia e felicità, senza costi, stress o perdita di indipendenza. È un meccanismo di compensazione per i bisogni emotivi insoddisfatti, un modo per colmare il vuoto creato dalla solitudine o dalle delusioni nelle relazioni reali. E c'è dell'altro, il sesso. Dopo la composizione creativa, il secondo uso principale di ChatGPT è il gioco di ruolo a contenuto sessuale, sebbene l'app non sia nata per questo. Davide Bennato parla di synthetic intimacy, ovvero la possibilità di interagire con simulacri corporei come fidanzate virtuali o chatbot erotici, capaci di replicare le caratteristiche fisiche, comportamentali e in alcuni casi anche emotive di un essere umano. Possono fungere da presenza consolatoria indipendentemente dalla loro funzione sessuale e possono essere attrattivi sia per chi vive il sesso come terreno di esplorazione, sia per chi lo teme come spazio di vulnerabilità. Il mercato dei sexbot sta crescendo rapidamente, non senza controversie. Possono essere programmati per rispondere ai desideri degli utenti, spesso rispecchiando standard estetici altamente idealizzati che riflettono le norme culturali dominanti. Interagire esclusivamente con corpi sintetici potrebbe portare alla perdita di interesse o capacità nel costruire relazioni con persone reali, osserva Bennato. Mentre alcune piattaforme offrono modalità spicy a pagamento e nel mondo si celebrano matrimoni simbolici tra persone e chatbot, vendere affetti sintetici è già un business. Siamo di fronte a un fenomeno che impone riflessioni etiche urgenti. Come regolamentare i chatbot? Quale modello di relazione e di partner promuoveranno se riflettono gli stereotipi di chi li ha progettati? Che fine fanno tutte le informazioni, compresi i dati sensibili, rivelate in chat? E chi tutela i minori se consegnano tutta la loro interiorità a una persona che non esiste? Le istituzioni arrancano dietro alla tecnologia, mentre le big tech guadagnano milioni. I chatbot da compagnia si inseriscono in quella che Bennato chiama economia della solitudine. Il mercato risponde con antefatti ad hoc verso un consumatore nuovo, isolato, urbanizzato, poco disposto a relazioni stabili, in cerca di soluzioni a bassa intensità per appagare il proprio senso di vuoto. Theodore viveva in una città di milioni di persone e non parlava con nessuno. Passava le giornate a scrivere lettere d'amore per conto di sconosciuti. Non era meno solo prima di Samantha. Qualcuno ha soltanto trovato il modo di vendergli compagnia, ma la sua solitudine era già lì. Ed è quello, per me, il vero inizio della storia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, Sarà femmina? A cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa. Cibi salati se si desidera un fiocco azzurro. Posizione del missionario per avere una femmina. Sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro, le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità, e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta e una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili. E una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti, come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, o nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche.

0: Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976, quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato dal Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti, la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso, chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'ente provinciale per il turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate Grotte di Castellana, arrivò una risposta secca. È impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità, con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muove chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale. Prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione.

0: Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne attraverso il cordino al quale era assicurato l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato Cavernone dei Monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema e solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Ma Tarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza, una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri, che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. Ma Tarrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima Grotta Bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli? Tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Tarrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Alle origini degli eroi. Nella civiltà occidentale, i primi personaggi dotati di superpoteri sono quelli dei miti greci e risalgono a migliaia di anni fa. Semidei capaci di imprese straordinarie, ma anche di inenarrabili nefandezze. Di Federica Ceccherini. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Così cantava Francesco Guccini ne La locomotiva nel 1972. Belli dentro e fuori, secondo il motto greco Kalos kai agathos, bello e valoroso, giovani perché sono forti e coraggiosi. Gli eroi per noi, infatti, sono guerrieri che lottano contro le ingiustizie, per il bene del mondo. A questo spirito altruistico, dai fumetti al cinema, nel Novecento, si sono aggiunte anche capacità sovrumane e gli eroi sono diventati super. Ma i loro creatori non si sono inventati nulla di sana pianta, perché delle specie di supereroi esistevano già ai tempi degli antichi greci. Erano semidei, metà umani e metà divini, con poteri speciali. Invulnerabili, fortissimi, incantatori, gli eroi degli antichi erano spesso figli di un mortale e di una divinità. Nei miti greci sono figure positive, ma per la loro stessa natura sono anche ambigui ed enigmatici. Con le stimmate di questa nascita prodigiosa, l'eroe si trova dunque a essere subito isolato dalla comunità degli uomini, scrive Giorgio Jeranò nel suo libro Eroi, le grandi saghe della mitologia classica, Marsilio. Dai suoi genitori divini eredita la bellezza, la forza, la maestosità, ma a differenza di loro non è immortale e immune da vecchiaia. Non è una differenza da poco. L'eroe è condannato, come gli uomini, ad andare incontro al dolore e alla morte. L'Olimpo è la sua terra d'origine, ma è una terra da cui è perennemente esiliato. Insomma, allontanato dalla terra degli dei, non è a casa sua nemmeno tra gli uomini. Anche i moderni supereroi a volte si sentono soli con i loro poteri, ma le differenze sono più delle somiglianze. Nella loro ambiguità gli eroi antichi non sono sempre buoni. Disposti a fare qualsiasi cosa pur di conquistare la gloria, vendicare un torto, salvare la città o l'amata, combattere un mostro, diventano all'occorrenza aggressivi, violenti, imbroglioni, crudeli. Tutto è lecito pur di raggiungere l'obiettivo. Ma se un eroe arriva alla tracotanza, in greco ibris, credendosi talmente imbattibile da superare i limiti e i divieti imposti dagli dei, viene punito e perde il suo status. Una caratteristica che ricorda la figura di Lucifero nella religione cattolica. Gli eroi greci, infatti, non sono artefici del loro destino, almeno non nel senso moderno del termine, perché per i greci niente poteva ostacolare il fato, ossia andare contro il disegno degli dei, magari annunciato da una profezia alla quale non si può sfuggire. Per compiere la loro mission, gli eroi classici mostrano dunque le loro qualità sovrumane, ma anche quelle squisitamente umane. Ed è questo a rendere la mitologia uno straordinario catalogo di caratteri ed emozioni. Nella scuderia degli eroi greci, i primi sono quelli tramandati dai poemi omerici, Iliade e Odissea. Achille e Ulisse, ciascuno a modo suo, sono diventati gli archetipi dell'eroismo, prosegue Jeranò. Due protagonisti e un solo territorio per mostrare quanto valgono, la piana davanti alla città di Troia. Achille è il valoroso e invincibile guerriero acheo che combatte fino all'ultimo, quando viene colpito nell'unico punto vulnerabile, il tallone. L'astuto Ulisse, Odisseo per i greci, invece, usa armi non convenzionali, incluso l'inganno. È lui a inventarsi l'idea vincente del cavallo di Troia. Il rapimento di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, da parte del troiano Paride, è il casus belli della lunga, 10 anni, e sanguinosa guerra tra Achei, i greci, e i troiani. Achille è un giovane consapevole delle sue capacità, ma è orgoglioso e ombroso. Dopo l'uccisione dell'amico fraterno Patroclo da parte di Ettore, viene accecato dall'ira. Furioso e grazie alle armi forgiate per lui dal fabbro dell'Olimpo Efesto, uccide Ettore e ne strazia il cadavere, negandogli la sepoltura. Ma quando Priamo, padre di Ettore e re di Troia, va da lui per implorare di poter seppellire il figlio, l'eroe trasforma la rabbia in dolore e, in un gesto che più umano non si può, piange abbracciando il capo nemico. Se Achille è una testa calda, Ulisse è un affabulatore e per qualcuno addirittura un ciarlatano. Diverse sono le interpretazioni della sua figura. Dante lo pone nel purgatorio e ne fa un esploratore per amore della conoscenza e della virtù. Lo scrittore greco Filostrato, invece, lo descrive come un bugiardo che racconta panzane. Le sirene, i ciclopi, Circe, tutto inventato. Di certo a Ulisse non manca la parlantina. Astuto e buon parlatore, Ulisse appare già agli ateniesi del V secolo a.C. come il prototipo dell'uomo politico. Un gran comunicatore, disinvolto e spregiudicato, scrive Ierano. Ulisse è un eroe molto particolare. Non è giovane né particolarmente bello e nelle sue vene non scorre sangue divino. Ma è intelligente e usando l'astuzia come un superpotere torna a casa dalla moglie Penelope. Un po' come Spider-Man o Batman ha una straordinaria capacità di usare il cervello. Ogni eroe ha i suoi lati oscuri. Di Teseo, per esempio, il mito narra come cinquantenne abbia rapito la bellissima Elena. Sì, quella che sarà la scintilla della guerra di Troia, per giacere con lei ancora bambina. Eppure Teseo, figlio del re di Atene Egeo, è famoso soprattutto per aver salvato i giovani ateniesi dal Minotauro, un essere bestiale, metà uomo e metà toro, al quale il re di Creta Minosse offre i giovani prigionieri come vittime sacrificali. Dopo aver ucciso il mostro, Teseo ritrova l'uscita dal labirinto seguendo il filo del gomitolo che gli ha donato Arianna, figlia di Minosse e che lui ha dipanato dietro di sé. Ma è su quello che succede dopo che si sono versati fiumi di inchiostro. Arianna, per aiutare Teseo, si schiera contro il padre. Portata a compimento la missione, il principe riparte per Atene, portando con sé la ragazza innamorata. Ma, fatto scalo a Nasso, una notte salpa lasciandola addormentata sull'isola. Secondo qualcuno, da qui nascerebbe il detto piantare in Nasso, diventato poi piantare in Asso. Tradita e sola, la poveretta morirà di dolore e di inedia. Arianna abbandonata è diventata una figura letteraria simbolo di amore tradito. Esiste tuttavia anche un'altra versione del mito, più gioiosa. Teseo è costretto a lasciare l'amata per volere del dio Dioniso, che si è invaghito di lei. Sposa del dio del vino, Arianna vive felice e inebriata. Le due versioni del mito sono forse riflesso di due modi di affrontare la fine di un amore. Gli eroi antichi avevano dunque anche un ruolo consolatorio. Il tradimento, l'abbandono, il lutto appartengono a ogni epoca e a ogni individuo. Costruire storie attorno a queste esperienze comuni è un modo per condividerle e sentirsi meno soli di fronte alle avversità. Oltre a questo significato intimo, il mito di Arianna ne nasconde un altro. Teseo è un eroe fondatore, il capostipite degli Ioni, che insieme ai Dori conquistarono la Grecia a scapito dei popoli preesistenti, tra cui i Minoici di Creta. Arianna rappresenterebbe la civiltà minoica sopraffatta da quella ellenica. Un altro celebre fondatore è il troiano Enea. Paziente, devoto, tutto Giove, patria e famiglia. Omero nell'Iliade ne accenna appena, ma grazie al poeta latino Virgilio diventa protagonista assoluto nell'Eneide di un'impresa decisa dagli dei: dare inizio alla stirpe che fonderà Roma. Non a caso Virgilio, che si può considerare il creatore del primo eroe costruito a tavolino, collega il mito di Enea a quello di Didone, fondatrice di Cartagine, la città distrutta nella realtà alla fine delle guerre puniche, da quei romani di cui Enea è il mitico capostipite. Campione dell'eccesso è invece Eracle, Ercole per i romani, il gigante che con la sua forza bruta incuteva terrore ma anche ilarità per la sua ingordigia. Il mito che racconta il drammaturgo greco Euripide è in realtà uno dei più drammatici. Figlio di Zeus e di Alcmena, Eracle attira su di sé, suo malgrado, la furia di Era, moglie gelosissima di Zeus, che, per vendicarsi, instilla nel gigante il seme della follia. Così un giorno, non riconoscendo più i suoi figli, Eracle li uccide insieme alla moglie che tenta di difenderli. Il racconto è da thriller. Avete presente la scena del film Shining di Stanley Kubrick, dove il protagonista Jack Torrance, improvvisamente impazzito, sfonda a colpi d'ascia la porta della stanza dove si sono nascosti la moglie e il figlio? Ecco, forse Kubrick aveva letto Euripide, o forse l'alfabeto dell'orrore compone sempre le stesse parole. Perché Euripide raccontava una scena molto simile, scrive Hieranot. Il gigante buono, per colpa di una dea, diventa un assassino. Tornato in sé, Eracle deve espiare la sua colpa portando a termine una serie di imprese titaniche, le famose 12 fatiche, tra cui l'uccisione di Belve, simbolo della lotta umana per sottomettere la natura. Nel campionario degli eroi antichi ci sono infine i paladini dell'amore. Strappare alla morte le persone amate, immaginare che ci vengano restituite quando sono perdute per sempre, è il sogno di tutti, prosegue Hieranot. I greci lo tradussero nel linguaggio scintillante e prodigioso del mito. Nacque così il personaggio di Orfeo, un musico sensibile e con un vero superpotere. Il suono della sua lira incanta dei, uomini e belve. Di lui il mito narra che scende agli inferi per riprendersi l'amata Euridice, uccisa dal morso di una vipera. Qui Orfeo incontra Caronte e Cerbero, il feroce cane a tre teste che ammalia con la sua musica. L'eroe riesce quasi nell'impresa di sconfiggere la morte, ma viene tradito dall'impazienza. Mentre esce dall'Ade, precedendo l'amata, si volta a guardarla, violando il patto con Persefone, regina dell'oltretomba, che infatti si riprende Euridice. Il superpotere non può nulla di fronte alla debolezza umana. Sono però anche figure complesse e archetipi dei comportamenti capaci di portarci negli angoli oscuri della psiche umana, spiega ancora Hieranot. Il mito greco ha disseminato tracce che ancora i nostri tempi continuiamo a seguire, e sono tracce che a volte portano lontano, in territori enigmatici, dove il mondo non è quello che ci appare superficialmente e dove i mostri non sono solo mostri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Niente sesso in città, di Suad Amiri. Traduzione di Maria Nadotti. Feltrinelli, 2007. Letto da Giulia Rosania. Al ristorante Dama di Ramallah, un gruppo di donne palestinesi in menopausa si riunisce regolarmente per condividere storie personali e riflettere su temi come amore, guerra, famiglia e politica, sullo sfondo delle turbolente vicende del Medio Oriente. Le loro conversazioni, spesso ironiche o emozionali, rivelano sogni, fragilità e segreti, offrendo uno scorcio intimo sulla vita delle donne in questo contesto storico e sociale. Buon ascolto!
2: Suad, sono davvero arrabbiata con te. Come mai non sono stata invitata alla cena dell'altra sera al Darna Restaurant? Mi ha apostrofato Yara. Talmente sbalordita ho replicato: Yara, ma se non hai neanche 35 anni? 31, mi ha corretto lei fulminea. 31? E vuoi essere invitata a una cena di menopausa? Le cose ti vanno davvero così male? L'ho guardata negli occhi. Ne devo concludere che nella tua vita il sesso è ormai assente. No, cioè sì, cioè no. Essendo single in Palestina, dove presumibilmente il sesso prematrimoniale non esiste, Yara era un po' perplessa, ma si è ripresa quasi subito. Beh, in ogni caso, come mai Rana era invitata? Nemmeno lei è in menopausa e ti posso assicurare che, a parte tutto, è molto attiva. Non sapevo cosa pensare delle osservazioni di Yara a proposito della sua amica e collega. Dal momento che non volevo soffermarmi troppo sulla vita sessuale di Rana, o, se per questo, sulla vita asessuale mia o di altre donne in menopausa, l'ho interrotta prontamente. L'altra sera Rana ha detto di avere 38 anni. Che bugiarda! Ne ha almeno 42 se non 43! E qui Yara ha calcato su entrambe le parole, bugiarda e tre. Vedi? Ne ha almeno 42. Comunque, Yara, non sono stata io a decidere di includerla. È stato il crimine. Crimine sta per Committee of Ramallah Independent Menopausal Inner Network Enterprise. Ignorandone il significato, Yara ha continuato a recriminare. Sì, sono d'accordissimo, è un vero crimine includere Rana in qualsiasi cosa, te lo dico io che lo so bene. Non volendo lasciarmi intrappolare per l'ennesima volta nelle loro beghe, ho chiuso lì il discorso. Non è un caso che la W di Women non compaia nel nostro acronimo. Crimine. Tutte noi siamo infatti perfettamente convinte che gli uomini soffrano quanto noi di men o pausa. Tuttavia, come spesso accade, gli uomini non lo ammetterebbero mai. Che bisogno hai di un gruppo sulla menopausa? È davvero così dura? Perché mai le donne vogliono stare da sole senza i loro uomini? Perché non mi porti con te a una di quelle cene di menopausa? Muoio dalla voglia di sapere di che cosa chiacchierate alle vostre cene. Per piacere, non parlare della nostra vita sessuale con le tue amiche. Non ti preoccupare, caro, non c'è granché da raccontare. Ecco il tipo di commenti di cui ci gratificavano i nostri consorti, commenti che spesso diventavano fonte di divertimento durante le nostre cene di menopausa. Ricordo ancora la volta che con enorme godimento abbiamo risposto a un bigliettino inviatoci da Akram, il marito di Ola. Offriva i suoi servigi a tutte voi sessualmente deprivate donne in menopausa. Prima di tutto, e credetemi, ce n'è voluto di tempo, abbiamo cercato di calmare l'offesissima Aida. Questa lettera è del tutto inaccettabile, oltraggiosa e spudoratamente sessista. Non capisco perché gli uomini credano che con il loro... La sua reazione era talmente sopra le righe che alla fine alcune di noi hanno dovuto prendere, se non le parti di Akram, quantomeno quelle di Ola, che ci aveva ingenuamente portato il suo bigliettino. Sarà l'affetto che provo per Ola o il forte senso di protezione che ho nei suoi confronti, ma anche l'irritazione per la reazione bigotta di Aida. Fatto sta che sono sbottata. Calmati, Aida, smettila. Dopotutto, nella vita esiste qualcosa che va sotto il nome di scherzo, anche se di cattivo gusto, e poi possiamo sempre rispondergli. In men che non si dica, Aida si è unita a noi nella stesura di una replica composta per lo più di detti popolari. «Petrolio arabo agli arabi», ha cominciato Ola. «Aiuta i tuoi e poi gli altri se puoi», ha aggiunto la sua vicina Lena. «I quattrini bianchi vanno conservati per i giorni neri». «Vedere per credere» e via cantando. «Che spasso, ragazzi! Povero Akram, se solo avesse saputo a che punto di intimità e di intimidazione possono arrivare le donne in menopausa!» In un primo tempo avevamo pensato di chiamarci PMW, Palestinian Menopausal Women, ma poi ci abbiamo ripensato, visto che la maggior parte dei palestinesi pronuncia B, la lettera P, non volevamo correre il rischio di essere querelate dalla BMW. Benché ideologicamente e storicamente internazionaliste, in quanto contrarie alla globalizzazione, le otto componenti del gruppo fondatore avevano anche scartato la possibilità di chiamarsi G8. Tuttavia, quando nel 2003 Eve Ensler, autrice dei monologhi della vagina, era venuta in visita a Ramallah in compagnia di Jane Fonda, le socie più giovani del crimine, travolte dall'eccitazione, avevano suggerito di chiamarci 8G-Point. Alle affiliate più realiste era apparso invece che No G-Point fosse senza dubbio più appropriato e alle più anziane che non ci fosse motivo, assolutamente, No Point di cambiar nome. Mi accorgo solo ora che non una delle fondatrici del crimine è palestinese puro sangue. Palestinesi, l'iniziale gruppo di 8 membri includeva A. Una palestinese semi puro sangue, Rem, di madre per metà francese. B. Due palestinesi puro sangue, Aida, di madre giordana, e me, di madre siriana. C. Due pure arabe, l'egiziana Ola e la marocchina Jamilè. D. Un'araba sangue misto, di minoranza, Lena, assira di Damasco. E. Due straniere, Varda, greco-armena, e Anne, americana. E per finire, una maledetta sanguinaria israeliana, Judy Blank. Come concepire, infatti, un crimine internazionale senza la partecipazione di almeno un israeliano? Ma visto che per Israele i 3,5 milioni di arabi palestinesi in realtà non contano, pur trattandosi di una socia fondatrice e di una delle G8, ho volutamente deciso, per amor di reciprocità, di non conteggiarla. Per quanto mi riguarda, la vita di Judy non ha mai avuto luogo. Il viso malinconico e insonne di Rem riflette la sua estenuante attività di addetta stampa del gabinetto del defunto Arafat. Per il presidente incontrare i giornalisti all'alba era la norma. Rem, come altri che operavano a stretto contatto con lui, non sa spiegare perché lavorasse durante le lunghe ore notturne. C'è chi sostiene che, come tutti gli anziani, fosse convinto che la morte giunga per lo più con le tenebre. Secondo altri, voleva ammantare di un'aura di mistero la sua reputazione di rivoluzionario. O, più plausibilmente, per dirla con un diplomatico russo di stanza a Beirut negli anni 70, che spesso veniva svegliato nel cuore della notte dai funzionari dell'OLP, perché l'OLP è come una prostituta, lavora di notte e passa la giornata a dormire. Con Aida, un medico che fuma come una ciminiera, c'è poco da scherzare. La menopausa non esiste, ci passi in mezzo e via. Per 2 o 3 anni tiri scemi tutti quelli che hai intorno, poi ne esci, spesso senza marito, ma forte e grassa. Ola, una femminista ormonale, giura d'altro canto che lei, come la sua teta, nonna, continuerà ad avere le mestruazioni e tutto ciò che ne deriva almeno fino a 80 anni. E se il livello di energia è un indice dell'età, a 55 anni l'attivista Ola è molto più giovane di gran parte dei suoi studenti universitari. Nel frattempo, il ciclo mestruale di Jamile è stato sostituito dal ciclo delle sue depressioni. Gli anni della giovinezza interamente dedicati all'OLP le sono costati molto cari. Da Parigi a Beirut, da Riyadh a Tunisi e infine a casa, a Ramallah. Il suo ciclo depressivo è sempre stato perfettamente sincronizzato con quello dell'OLP, sicché la vittoria di Hamas nel 2006 ha abbattuto lei non meno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Controllata e razionale, Lena sostiene che la menopausa ce la fabbrichiamo con le nostre mani. Quale menopausa, si inalbera, il che corrisponde in pieno ai suoi atteggiamenti antitutto. Lena è anticonvenzioni, antitradizioni, antireligione, antinazionalismo e soprattutto antiminoranze. Assira, che detesta gli assiri, ha sostituito la propria minoritaria lingua materna con un arabo miticoloso e questo ha fatto di lei un'interprete simultanea dall'arabo e in arabo apprezzata a livello internazionale. Varda, di mestiere giornalista, è stata la causa principale del nostro crimine. In lei si erano manifestati tutti i sintomi della menopausa. Era ansiosa, diffidente, costantemente arrabbiata, impaziente, in preda a una gelosia incontenibile, ipocondriaca e Dio solo sa se era o se si va. Le numerose peregrinazioni sue e della sua famiglia nell'area del Mediterraneo riflettono la storia e il carattere dell'impero ottomano. Il suo essere armeno-greco-cipriota di origini turche, sposata con un palestinese incontrato a Beirut, fa un po' di luce sulla sua bizzarra personalità. Esilarante e cinica, alcune socie del crimine la definiscono Hashashè, uno spasso. Solo adesso capisco perché il rapporto suocera-nuora è difficile. Loro, le nuore, arrivano nel peggior momento possibile delle nostre vite, quando è già un miracolo se riusciamo a sopportare noi stesse e a tollerare i nostri mariti. Tutto a un tratto dobbiamo mostrarci dolci e carine, il che oltretutto è decisamente contro la mia natura, e trasformare in intimità l'estraneità che proviamo nei loro confronti e delle loro famiglie. Anne, di mestiere scrittrice, ha passato la prima parte della sua vita a leggere tra un campo dell'aeronautica militare nordamericana e l'altro, e il resto a scrivere dei campi profughi palestinesi. A differenza di quanto è accaduto alle altre affiliate al crimine, la menopausa ha accentuato l'amabilità del suo carattere. Dal momento che ha superato la menopausa da 30 anni, Judy, come la maggior parte degli israeliani, non ha il più pallido ricordo di che cosa ha fatto passare alle persone che le stavano intorno. Tuttavia, le basta arrivare al checkpoint di Kalandia per riacquistare le virtù climateriche, nonché il talento ebraico per la discussione e l'aggressività israeliana. Risponde sbraitando ai soldati israeliani che le rimproverano di essersi intrufolata illegalmente nella barbara e pericolosa città araba di Ramallah, per non dire della Ramallah in menopausa. Se solo i soldati israeliani fossero al corrente della storia complessiva delle sue amiche di crimine, Judy sarebbe la prima donna ebrea israeliana condannata ad almeno 10 ergastoli per avere intrattenuto rapporti per di più di amicizia con palestinesi. Ma considerate la sua balbuzie e la sua memoria post-climaterica, al Mossad, l'agenzia di intelligence dello Stato di Israele, nonché allo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni israeliani, ci vorrebbero probabilmente migliaia di ore di interrogatorio per riuscire a capire con chi, come e dove i membri del crimine si incontravano nei lunghi viaggi non kosher delle loro vite reticolari e dai forti legami storici con i sospetti anni 70 e 80 della Beirut di fine millennio. È stato presso le università di Beirut che Aida, Lena, Varda e io ci siamo laureate ed è stato nei campi profughi palestinesi di Beirut e dintorni, un'area sotto specifico controllo dell'OLP, conosciuta come Fatah Land, che Lena, Rehem, Jamile, Ola, Aida, Anne, Varda e io siamo state agganciate e abbiamo finito per diventare Palestina dipendenti. È stato da Beirut che negli anni 70 molti dei nostri amici sono partiti per missioni difficili da cui non hanno fatto ritorno. È stato da Beirut che molti funzionari dell'OLP sono stati assassinati. È stato a Beirut che Rehem ha deciso di andare quando lo Shin Bet l'ha espulsa dalla sua casa di Gerusalemme nel settembre del 78. Ed è stato ancora da Beirut e dal suo porto che hanno preso in largo le navi a bordo delle quali viaggiavano i mariti, gli amici, i compagni di Lena, Rehem e Jamile, i combattenti palestinesi e il presidente Arafat e gli altri leader dell'OLP. Come tutti gli altri civili palestinesi rimasti intimoriti in Libano, loro tre si erano asciugate le lacrime in mezzo alla folla di amici libanesi venuti a dire addio ai soldati palestinesi. Ben presto, ognuna era stata costretta a lasciare la propria casa di Beirut e ad andare in una direzione o nell'altra per ritrovarsi infine a Tunisi. Di lì a poco gli aerei da combattimento israeliani le avrebbero seguite ancora una volta, come il destino, per migliaia di chilometri, raggiungendole nei loro uffici di Hammam il Sheit, a Tunisi, e uccidendo altri loro amici e leader di primo piano. Suad Amiri. Niente sesso in città.

di madre giordana e me di madre siriana. C. Due pure arabe, l'egiziana Ola e la marocchina Jamilè. D. Un'araba sangue misto, di minoranza, Lena, assira di Damasco. E. Due straniere, Varda, greco-armena, e N, americana. E per finire, una maledetta sanguinaria israeliana, Judy Blank. Come concepire, infatti, un crimine internazionale senza la partecipazione di almeno un israeliano? Ma visto che per Israele i 3,5 milioni di arabi palestinesi in realtà non contano, pur trattandosi di una socia fondatrice e di una delle G8, ho volutamente deciso, per amor di reciprocità, di non conteggiarla. Per quanto mi riguarda, la vita di Judy non ha mai avuto luogo. Il viso malinconico e insonne di Rehem riflette la sua estenuante attività di addetta stampa del gabinetto del defunto Arafat. Per il presidente incontrare i giornalisti all'alba era la norma. Rehem, come altri che operavano a stretto contatto con lui, non sa spiegare perché lavorasse durante le lunghe ore notturne. C'è chi sostiene che, come tutti gli anziani, fosse convinto che la morte giunga per lo più con le tenebre. Secondo altri, voleva ammantare di un'aura di mistero la sua reputazione di rivoluzionario, o più plausibilmente, per dirla con un diplomatico russo di stanza a Beirut negli anni 70, che spesso veniva svegliato nel cuore della notte dai funzionari dell'OLP, perché l'OLP è come una prostituta, lavora di notte e passa la giornata a dormire. Con Aida, un medico che fuma come una ciminiera, c'è poco da scherzare. La menopausa non esiste, ci passi in mezzo e via. Per 2 o 3 anni ti riscemi tutti quelli che hai intorno, poi ne esci, spesso senza marito, ma forte e grassa. Ola, una femminista ormonale, giura d'altro canto che lei, come la sua teta, nonna, continuerà ad avere le mestruazioni e tutto ciò che ne deriva almeno fino a 80 anni. E se il livello di energia è un indice dell'età, a 55 anni l'attivista Ola è molto più giovane di gran parte dei suoi studenti universitari. Nel frattempo, il ciclo mestruale di Jamilè è stato sostituito dal ciclo delle sue depressioni. Gli anni della giovinezza interamente dedicati all'OLP le sono costati molto cari, da Parigi a Beirut, da Riyadh a Tunisi e infine a casa, a Ramallah. Il suo ciclo depressivo è sempre stato perfettamente sincronizzato con quello dell'OLP, sicché la vittoria di Hamas nel 2006 ha abbattuto lei non meno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Controllata e razionale, Lena sostiene che la menopausa ce la fabbrichiamo con le nostre mani. Quale menopausa, si inalbera, il che corrisponde in pieno ai suoi atteggiamenti antitutto. Lena è anticonvenzioni, antitradizioni, antireligione, antinazionalismo e soprattutto antiminoranze. Assira, che detesta gli assiri, ha sostituito la propria minoritaria lingua materna con un arabo meticoloso e questo ha fatto di lei un'interprete simultanea dall'arabo e in arabo apprezzata a livello internazionale. Varda, di mestiere giornalista, è stata la causa principale del nostro crimine. In lei si erano manifestati tutti i sintomi della menopausa. Era ansiosa, diffidente, costantemente arrabbiata, impaziente, in preda a una gelosia incontenibile, ipocondriaca e Dio solo sa se era o se si va. Le numerose peregrinazioni sue e della sua famiglia nell'area del Mediterraneo riflettono la storia e il carattere dell'impero ottomano. Il suo essere armeno-greco-cipriota di origini turche, sposata con un palestinese incontrato a Beirut, fa un po' di luce sulla sua bizzarra personalità. Esilarante e cinica, alcune socie del crimine la definiscono Hashashè, uno spasso. Solo adesso capisco perché il rapporto suocera-nuora è difficile. Loro, le nuore, arrivano nel peggior momento possibile delle nostre vite, quando è già un miracolo se riusciamo a sopportare

noi stesse e a tollerare i nostri mariti. Tutto a un tratto dobbiamo mostrarci dolci e carine, il che oltretutto è decisamente contro la mia natura, e trasformare in intimità le estraneità che proviamo nei loro confronti e delle loro famiglie. Anne, di mestiere scrittrice, ha passato la prima parte della sua vita a leggere tra un campo dell'aeronautica militare nordamericana e l'altro, e il resto a scrivere dei campi profughi palestinesi. A differenza di quanto è accaduto alle altre affiliate al crimine, la menopausa ha accentuato l'amabilità del suo carattere. Dal momento che ha superato la menopausa da 30 anni, Judy, come la maggior parte degli israeliani, non ha il più pallido ricordo di che cosa ha fatto passare alle persone che le stavano intorno. Tuttavia, le basta arrivare al checkpoint di Kalandia per riacquistare le virtù climateriche, nonché il talento ebraico per la discussione e l'aggressività israeliana. Risponde sbraitando ai soldati israeliani che le rimproverano di essersi intrufolata illegalmente nella barbara e pericolosa città araba di Ramallah. Per non dire della Ramallah in menopausa. Se solo i soldati israeliani fossero al corrente della storia complessiva delle sue amiche di crimine, Judy sarebbe la prima donna ebrea israeliana condannata ad almeno 10 ergastoli per avere intrattenuto rapporti per di più di amicizia con palestinesi. Ma considerate la sua balbuzie e la sua memoria post-climaterica, al Mossad, l'agenzia di intelligence dello Stato di Israele, nonché allo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni israeliani, ci vorrebbero probabilmente migliaia di ore di interrogatorio per riuscire a capire con chi, come e dove i membri del crimine si incontravano nei lunghi viaggi non kosher delle loro vite reticolari e dai forti legami storici con i sospetti anni 70 e 80 della Beirut di fine millennio. È stato presso le università di Beirut che Aida, Lena, Varda e io ci siamo laureate, ed è stato nei campi profughi palestinesi di Beirut e dintorni, un'area sotto specifico controllo dell'OLP, conosciuta come Fatah Land, che Lena, Rehem, Jamileh, Ola, Aida, Anne, Varda e io siamo state agganciate e abbiamo finito per diventare Palestina dipendenti. È stato da Beirut che negli anni 70 molti dei nostri amici sono partiti per missioni difficili da cui non hanno fatto ritorno. È stato da Beirut che molti funzionari dell'OLP sono stati assassinati. È stato a Beirut che Rehem ha deciso di andare quando lo Shin Bet l'ha espulsa dalla sua casa di Gerusalemme nel settembre del 78. Ed è stato ancora da Beirut e dal suo porto che hanno preso il largo le navi a bordo delle quali viaggiavano i mariti, gli amici, i compagni di Lena, Rehem e Jamileh, i combattenti palestinesi e il presidente Arafat e gli altri leader dell'OLP. Come tutti gli altri civili palestinesi rimasti intimoriti in Libano, loro tre si erano asciugate le lacrime in mezzo alla folla di amici libanesi venuti a dire addio ai soldati palestinesi. Ben presto, ognuna era stata costretta a lasciare la propria casa di Beirut e ad andare in una direzione o nell'altra per ritrovarsi infine a Tunisi. Di lì a poco gli aerei da combattimento israeliani le avrebbero seguite ancora una volta, come il destino, per migliaia di chilometri, raggiungendole nei loro uffici di Hammam il-Sheikh a Tunisi, e uccidendo altri loro amici e leader di primo piano. Noi insider, vale a dire Aida, Ola, Anne, Varda e io, abbiamo incontrato le outsider dell'OLP in esilio, cioè Lena, Jamileh e Rehem, nel corso di vari convegni internazionali di donne in diverse capitali del mondo. I rapporti tra Anne e me, membri del team negoziale, e le tre outsider dell'OLP che lavoravano con Abu Mazen e Arafat si sono consolidati nel corso dei colloqui di pace israelo-palestinesi di Washington,
la cui strada passava da Tunisi, dove loro erano confinate. È stato solo nel 1993, allorché Arafat e Rabin si sono incontrati sul prato della Casa Bianca per sottoscrivere gli accordi di pace di Oslo, che la Palestina è diventata la loro destinazione finale. A Ramallah le outsider Lena, Rehem e Jamilè, ora definite ritornate della diaspora, si sono ricongiunte alle altre socie del futuro crimine, Aida, Ola, En, Varda e io. Nel frattempo, noi eravamo tornate a Ramallah, Palestina, già da un pezzo. Abbastanza da esserci guadagnate la qualifica di locali. Ola, è stato l'amore di Teta per me e per la vita a modellare gli anni della mia infanzia. Sono stati la mancanza di carattere della mamma, la guerra del 1967 e il mio amore per Jamal Abdul Nasser a plasmare la mia giovinezza. Ed è stato il mio amore per la Palestina a distruggere il resto della mia esistenza.

0: Avete ascoltato un estratto da Niente sesso in città, di Suad Amiri. Traduzione di Maria Nadotti. Feltrinelli, 2007. Letto da Giulia Rosania.
1: L'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
4: Le classi si svuotano, anche le piazze, i cinema, i teatri. Vista dall'alto è una società che si ritrae, che si ritira a vita privata, che deve farsi pubblica. Stanno morendo vite e consapevolezze, ne stanno nascendo altre. Il tutto in un tempo brevissimo e frettoloso, tiranno, che arriva anche con la pretesa di insegnarci a rallentare. Questo è un paradosso. La letteratura è una delle poche guide che ci restano adesso, capace di guidarci nei paradossi e spiegarceli. Per le strade c'è un tale silenzio che sembra vomitare un sacco di parole sull'asfalto delle città. Possiamo percepire uno spazio che ci sta a cuore, un'aula, un campetto da basket, una piazza, un parco, in un attimo pieno, in un attimo vuoto. Il punto è che siamo finiti nel labirinto di Dedalo, quel labirinto dove era nascosto il Minotauro, l'unico uomo in grado di sconfiggere quel mostro nato per punizione divina dalla moglie di Minosse, Pasifae, e da un toro, fu Teseo, aiutato però da una donna, Arianna, che gli regala un gomitolo da dipanare una volta dentro. È solo grazie a quel filo che Teseo, dopo aver ucciso il Minotauro, riesce a venire fuori da quel labirinto dal quale nessuno riusciva ad uscire. È solo grazie ad Arianna, alla quale Teseo aveva promesso il suo amore e la fuga assieme, ma una volta uscito da lì, a pochi giorni dalla fuga, Teseo abbandonerà Arianna. Noi siamo in questo labirinto, abbiamo perso il nostro filo, forse abbiamo perso Arianna. Per chi ascolterà questo podcast tra qualche anno, stiamo vivendo la crisi figlia della diffusione del coronavirus in Italia. Stiamo vivendo in un labirinto costruito bene, costruito male. Questa è Lady B e questa puntata si pone a cavallo tra la prima e la seconda stagione di questo podcast ed è nata un po' per caso, senza essere progettata. Quello che può salvarci oggi, quello che può farci uscire dal labirinto in cui stiamo vivendo, è proprio ritrovare tutto quello che abbiamo perduto. Stare in casa ci costringe e ci spinge amorevolmente a questo. Italo Calvino avrebbe detto che quello che più ci serve adesso è la mappa del labirinto, la più particolareggiata possibile. E la letteratura può forse darci delle indicazioni su questo. Calvino scriveva i suoi romanzi quando la Seconda Guerra Mondiale era finita, di labirinti storici e sociali ne ha vissuti parecchi. Nasce a Cuba nel 1923, poi tornerà a Sanremo, città natale del padre. Vivrà per un po' a Parigi, ma ritorna a Cuba a 40 anni dalla nascita, per sposare l'argentina Esther, la sua Chiquita. Di Calvino si racconta fosse un uomo molto riservato, ma non per questo chiuso, sicuramente nel suo silenzio una persona lungimirante. Prima di morire, lascia uno scritto, Le lezioni americane, pubblicate dopo la sua morte. Il libro contiene 5 delle 6 lezioni che Calvino avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'autunno del 1985, anno in cui muore a Siena. Ogni lezione è incentrata su uno dei diversi punti necessari, secondo lo scrittore, per fare letteratura. Una di queste lezioni ha titolo Molteplicità e in essa Calvino racconta come noi siamo vittime e figli di questa molteplicità. Scriveva, «Le catastrofi che colpiscono sia i singoli che l'umanità non sono mai la conseguenza di un'unica causa, ma piuttosto il risultato di una molteplicità di causali convergenti, che formano come un vortice, un ciclone». Il mondo, nel suo caos, non può essere pertanto ricondotto ad un ordine, a un sistema. È piuttosto un nodo, un groviglio o garbuglio, Siamo quindi la grande somma di tantissime contingenze. Questo vuol forse dire che ogni contesto storico-sociale che ci troviamo a vivere è frutto di un'inevitabilità a cui probabilmente in un modo o nell'altro abbiamo contribuito. Siamo catene di un ingranaggio assai più grande di noi, quasi inconcepibile. Quando ci sembra di avanzare una continua pretesa di spiegazioni ai fenomeni storici che ci condizionano, ci stiamo forse allontanando dall'unica morale che dovrebbe guidarci: cogliere ciò che quel fenomeno ci sta insegnando. Siamo in un labirinto, ma questa non è una condanna, forse è un'occasione. Per Calvino resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti, sfuggendo alle loro difficoltà. Ci dice anche che la letteratura non può fornire sempre la chiave per uscire dal labirinto, può però definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all'altro. La sua lungimiranza prende corpo perfettamente anche nel capolavoro pubblicato nel 1972, Le città invisibili, un'opera che ha una simmetria narrativa geniale. Marco Polo, ambasciatore dell'imperatore dei Tartari, Kublai Khan, impero mongolo per intenderci, descrive a questi le città dell'impero che non ha mai avuto occasione di visitare. Così si apre la descrizione di 55 città che portano nomi di donna, con riferimento alla cultura classica. Ogni città rientra in una delle 11 categorie che lo scrittore individua. Città e memoria, città e occhi, città e desiderio, città e segni, e via discorrendo. Nella parte finale del libro, Calvino chiarisce: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Oggi quello che può salvarci dal labirinto è ritrovare il filo, ritrovare Arianna.
5: Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elena di Porto, di Luca Ricatti.

Elena di Porto era povera, ebrea, senza cultura, ultima degli ultimi. Ma era pronta a combattere da sola contro un esercito. Ovviamente la chiamavano matta. Elenuccia, dicevano i conoscenti, un diminutivo affettuoso per stemperare quel matta che aggiungevano subito dopo. Elenuccia, un corno, come vedremo tra breve, in questa storia i normali sono quelli che restano a testa bassa, non protestano e pensano che tutto si aggiusti col tempo. Matto è chi tiene la testa alta e gli occhi bene aperti. La nostra storia inizia in questo modo. C'è un vecchio che si è messo nei guai. Si è fatto vedere da un paio di fascisti mentre acquistava in edicola una copia dell'Osservatore Romano. Se dovessimo stilare una lista di giornali da rivoluzionari, l'ultimo a cui penseremmo forse sarebbe l'Osservatore Romano, che è il giornale della Santa Sede. Ma la storia che stiamo raccontando è ambientata tra gli anni 30 e 40, in piena era fascista, e a quel tempo ci vuole poco a sembrare rivoluzionari. Anche perché tra la Chiesa e il governo fascista c'è un po' di attrito. Nel 38 sono entrate in vigore le leggi razziali. Il Papa ha dichiarato pubblicamente di non capire perché l'Italia debba mettersi a copiare la Germania e che esiste un'unica grande razza umana, cosa che fra l'altro è una verità scientifica. Ma alle camicie nere non interessano le verità. Alle camicie nere piace menare le mani. L'acquisto di un giornale equivoco è un motivo più che valido. Oltretutto un pacifico vecchietto è una preda perfetta. L'hanno sbattuto al muro, gli hanno strappato il giornale e gli hanno tirato un paio di schiaffi. Il vecchio è terrorizzato. Elena di Porto passa di lì per caso. Come dicevamo, è matta. Non sta a testa bassa, non pensa che tutto si aggiusti col tempo. Lancia un grido. Ao! A Roma un AO può significare un sacco di cose. Dipende dall'intonazione. Quello di Elenuccia la matta è un AO di guerra. Afferra la mano di uno dei due fascisti. Quello non fa in tempo a voltare la testa che gli arriva una sberla dritta in faccia, poi un'altra e un'altra. Il compare rimane di sasso. Fa per intervenire, ma gli arriva un calcio su una tibia. Piega la testa in basso per il dolore, ma incontra un montante corto e veloce che lo centra sul naso. Il primo ha la guancia in fiamme per gli schiaffi. Gli esce qualcosa dalla bocca, un insulto. «Puttana ebre!» L'ultima sillaba gli viene ricacciata in gola da un diretto di destro. Questi due fascisti si sono fatti menare da una donna. «Te conosciamo, ebrea!» gridano. «Non finisce qua!» Elena ha le nocche della mano destra in fiamme, ma in corpo ha una rabbia che brucia molto più forte. Ha strappato dalle mani di uno dei due un manganello, lo punta a terra, ci mette un piede sopra, spinge con tutto il peso del corpo e lo spezza. È abbastanza per zittirli definitivamente. Si voltano e scappano. La minaccia di un fascista non è una cosa da prendere alla leggera. Sono passati pochi giorni da quell'episodio. Ora Elena di Porto è legata mani e piedi. È la quarta o quinta sigaretta che le spengono addosso. Ha perso il conto, ha preso troppi schiaffi per continuare a pensare. L'hanno portata al carcere di Regina Coeli e chiusa in una stanzetta. L'hanno picchiata per ore. «Ndolo infilamo, mosto manganello!» ridacchia uno dei torturatori. Poi tira l'ennesimo schiaffo. Elena non riesce nemmeno più ad aprire gli occhi. «Ie dovremo da una lezione, mica la dovemo mazzà!»
Lo interrompe un camerata che assiste seduto, coi piedi sulla scrivania. È una matta, lo sanno tutti. Puro i matti se devono imparare, risponde l'altro mentre le struscia il manganello tra le gambe. I matti sì, ma i morti non imparano niente. Da retta a me, la ributtiamo ancora viva in mezzo alla piazza, così se impara lei e tutti quelli che la vedono. La ributtano in mezzo alla piazza, Elena di Porto. La piazza a quel tempo è come chiamano Via del Portico d'Ottavia, la via centrale del ghetto di Roma. Ma non ce la lasciano per molto nella piazza. Qualche settimana dopo la arrestano di nuovo. Elena si è fatta beccare mentre distribuiva volantini antifascisti al mercato. Stavolta la spediscono al confino coi suoi due figli e ci rimane fino alla caduta del fascismo. La prima tappa è una località vicino Porto Recanati, dove ci sono delle palestre di pugilato e dove spesso i pugili si recano per fare i ritiri sportivi. Per 5 anni, lontana dalla sua città e dal resto della sua famiglia, lavora per mantenere i bambini, ai quali infila i guantoni da boxe e li fa allenare. Devono sapersi difendere. Anche quando verrà allontanata da Porto Recanati e mandata in altre località. È una testa calda, incapace di tenere un profilo basso. Dovunque la portano, litiga coi fascisti, crea problemi e dove trova una palestra ci porta i figli. E i giovani pugili si avvicinano, la ascoltano, le chiedono consigli. Ha un incredibile talento da allenatrice. A Elena piace la boxe. È piuttosto diffuso il pugilato tra gli ebrei poveri di Roma. C'è una storica palestra in piazza Lovatelli, proprio dove sta la sede del fascio, in cui si disputano incontri sempre affollati di pubblico. Anche a Elena sarebbe piaciuto pugilare, ma non è cosa da donne. Chissà come, però impara le tecniche. Sa tirare dei pugni perfetti, sa come far partire l'energia dai piedi, come sfruttare il movimento d'anca, come allungare la spalla per aumentare la profondità del colpo. Forse perché ha visto molti incontri, forse perché va ad assistere agli allenamenti nella palestra di Piazza Lovatelli. Molti ebrei si allenavano lì prima del 38. Ma d'altra parte Elena fa molte cose che le brave donne non fanno. Fuma, gioca a stecca e indossa i pantaloni come un uomo. I bambini stanno giocando a palla per la strada. È un pomeriggio di quelli romani con un sole dorato che attraversa i vicoli, mentre la gente torna dalle incombenze quotidiane e si prepara a incontrarsi a tavola. I ragazzini corrono e urlano. Devono sfruttare fino all'ultimo secondo possibile per giocare. Non hanno una palla vera, è una palla di carta e spago. Per loro, ovviamente, preziosissima. A un certo punto rotola vicino ai piedi di un uomo che si piega e la raccoglie. Ha una pancia enorme, uno stomaco probabilmente gonfio dal troppo bere. Questa la prendo io. I bambini restano ammutoliti. Vorrebbero protestare, ma non hanno il coraggio. L'uomo è una camicia nera. State a fa troppa caciara. Questo si chiama disturbo da quiete pubblica. Le palle non se ponno tenne. Uno dei bambini si stacca dal gruppo, scappa verso alcune donne ferme fuori da un portone. Ci ha preso la palla, dice. Tra quelle donne c'è Elena di Porto. Una di loro prova a fermarla, la prende per un braccio. Non fa scemenze. Elena si divincola e arriva a grandi passi davanti all'uomo. Ah, ma che t'apprendi coi ragazzini? Lui la squadra da capo a piedi, con un mezzo ghigno di scherno.
Io non c'è discuto con le donne. Vamme a chiamare tuo marito. Elena cambia espressione all'improvviso, rilassa le spalle e sorride, chinando la testa da una parte. Fa per voltarsi e poi lancia un destro rapido come una scheggia. Centra l'uomo sullo zigomo sinistro, quello barcolla e rovina a terra. Il peso della sua pancia gigantesca lo fa schiantare con uno spaventoso tonfo sordo. «Io non ce l'ho più un marito», borbotta Elena fra sé e sé con soddisfazione mentre si allontana. «Il polso fa male e il dolore aumenterà nei prossimi giorni, ma è soddisfatta». «Non ce l'ha un marito, l'ha lasciato lei». A Elena di Porto nessuno dice cosa deve fare. Il fascista andrà in giro a raccontare di essersi fatto l'ematoma sullo zigomo combattendo con 10 misteriosi anarchici di notte. Per sua fortuna nessuno potrà vedere l'oltraggio peggiore. Un enorme, doloroso livido sul culo. Fino al 38 fascisti ed ebrei frequentavano gli stessi posti. Molti ebrei avevano appoggiato il fascismo e quando arrivarono le leggi razziali pensarono «È solo per accontentare Hitler. Mussolini non lascerà che ci venga fatto del male». Poi i pugili dovettero smettere di allenarsi in piazza Lovatelli. I bambini dovettero lasciare le scuole per ariani. Si veniva licenziati da posti in cui si lavorava da una vita. C'erano negozi che non vendevano merce agli ebrei. Cominciarono gli sfottò, le aggressioni. E allora molti dissero: «Stiamo calmi, restiamo in silenzio, non protestiamo, così vedranno che siamo brava gente e la smetteranno. Siamo italiani come loro». Elena di Porto a queste cose non ci ha mai creduto. Elena di Porto ha sempre saputo che i fascisti sono razzisti come i loro amici tedeschi. La cosa più logica da fare per lei è mandare i suoi bambini in una palestra a imparare a tirare i pugni. Ma abbiamo detto che Elena di Porto è matta. I normali restano a testa bassa e aspettano che tutto si aggiusti. Il 10 luglio gli alleati sono sbarcati in Sicilia. Passano solo 9 giorni e succede qualcosa che sconvolge tutto il paese. Succede che il 19 luglio centinaia di bombardieri americani sganciano 4.000 bombe su Roma. 4.000 in un giorno solo. 3.000 morti e diversi quartieri rasi al suolo. La capitale d'Italia è nel terrore. È il colpo di grazia per il governo di Mussolini che un paio di settimane dopo viene destituito e arrestato. L'8 settembre il nuovo governo guidato dal generale Badoglio firma l'armistizio con gli alleati. A questo punto l'Italia diventa un capo di battaglia, una terra da conquistare. E i tedeschi decidono di prendersi Roma prima che arrivino gli anglo-americani. Per gli ebrei significa cadere dalla padella alla brace. Notte fonda. Sono in 4. Elena di Porto e 3 ragazzi iscritti al clandestino partito comunista. Uno di loro sta armeggiando con un piede di porco. Ma quel diavolo di serratura non cede. Sono giovani, non hanno mai fatto uno scasso e stanno facendo un rumore infernale. «Ma che è sta cacciara?» grida un uomo. Ha spalancato la finestra svegliato dal frastuono. «Sbrigate!» incalza Elena. «Non se apre sta maledetta!» risponde il giovanotto. «Ma che state a fa'?» insiste l'impiccione alla finestra. «Ao, chiamate guardie, stanno a rubà!» «Sbrigate!» incalza Elena. «Non ci riesco!»
Passi arrivano di corsa attraverso il vicolo. Sono poliziotti. «Via, via, che ce se bevono!» «Guardie, stanno a scappà!» «So irti dell'ape, le scalette! So tre maschi e una femmina!» Dopo 5 anni di confino, alla caduta di Mussolini, Elena Di Porto aveva deciso di tornare a Roma. Era arrivata la notizia che i tedeschi stavano arrivando e i gruppi spontanei di persone avevano deciso di organizzarsi per fermarli. Chissà come Elena Di Porto era entrata

Non c'è nessuno a guidarli, non c'è un comando militare che dica loro cosa fare. Sono cittadini affamati, con poche armi e senza esperienza. Vanno ad affrontare l'esercito più pericoloso del mondo come possono, chi con una pistola, chi con un vecchio fucile arrugginito. I tedeschi si prendono Roma. Hanno liberato Mussolini e l'hanno messo a capo di un governo fantoccio, la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana. Gli ebrei sono stati dichiarati cittadini stranieri e nemici. Sulla città c'è una cappa di paura. Mussolini non mette piede in città, se ne sta arroccato nel nord Italia. A governare ci sono i nazisti, con l'aiuto di bande di fascisti della prima ora. Rozzi squadristi disposti a vendere il vicino di casa per un po' di bella vita. Una cena al ristorante, un'ora con una prostituta. Gli ebrei vivono nel terrore. Piove, è notte. Sui sanpietrini bagnati è facile scivolare, ma Elena di Porto cammina con passo fermo e sicuro. Ha uno scialle sulle spalle e i capelli raccolti in una crocchia ben stretta. Arriva davanti a una porta e bussa forte. Nessuno apre, lei insiste. La porta rimane chiusa, ma da una finestra del primo piano si affaccia un ragazzino. «Dove sta tuo padre?» chiede. Poi va a bussare a un'altra porta e poi a un'altra. Nel giro di mezz'ora raduna molti dei capofamiglia del ghetto. Nel buio di un vicolo. C'è anche il capo rabbino di Roma. Ha spiovuto, ma riprenderà presto. Arrivano i tedeschi, dice senza troppi giri di parole. Elena la matta non fa che parlare dei tedeschi. È un chiodo fisso, lo sanno tutti. Vengono domani mattina all'alba. C'hanno una lista, dice, 200 ebrei da portar via con tutte le famiglie. Mormorio generale. È impossibile! Gli abbiamo dato i 50 chili d'oro, ci hanno chiesto. Se semmo venduti tutto, non ci avemo più niente. C'è un accordo. Ma chi te l'ha detto? Er marito della signora in dove faccio servizio, risponde Elena di Porto. Sto marito è un carabiniere. Ha parlato con un tedesco che gli ha fatto vedere la lista. Vengono a prenne tutti pure creature. Elena è matta. Ha fatto a botte coi fascisti, l'hanno arrestata, mandata al confino. Dicono che è andata a sparare ai tedeschi il 10 ottobre. Ha due figli, poteva farsi ammazzare. Ma perché se dovrebbero prenne donne e bambini? Che ce fanno? I bambini mica sparano, dice qualcuno. Che gli mandano a fare in un campo di concentramento? Facciamo un passo indietro. Tutti sapevano che i tedeschi mandavano la gente nei campi di concentramento. Quando oggi pensiamo a un campo di concentramento, la mente va subito alle camere a gas in cui venivano massacrati gli ebrei. Ma non è così. In un campo di concentramento si rinchiudono i soldati nemici, gli uomini capaci di lavorare. In un campo di concentramento non si ammazzano milioni di persone. Per fare questo serve un campo di sterminio. Ma la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 1943 a Roma, nessuno immagina che il governo nazista abbia creato dei campi di sterminio. Nessuno immagina che i tedeschi abbiano pianificato una pulizia etnica su scala industriale. Nessuno riesce a pensare una follia simile. Se ne vanno e la lasciano sola, Elena di Porto, detta la matta. Ha ripreso a piovere. I normali vanno a coricarsi a letto. Ma lei non rimane a guardare le schiene che si allontanano. Si volta, va dritta a casa a prendere i suoi figli e sparisce nella notte. Sembrano cani furiosi che abbaiano.
Gridano nella loro lingua straniera e sfondano le porte. Sono passate solo poche ore dai passi di Elena di Porto sui

San Pietrini bagnati del portico d'Ottavia. Ora ci sono stivali che salgono gli scalini due a due, torce che vanno a caccia nel buio e che puntano in faccia. C'è chi prova a nascondersi, chi viene sorpreso sotto le coperte, c'è chi riesce a scappare ma poi va a sbattere contro i soldati all'uscita di un vicolo, all'imbocco del Lungotevere. C'è chi lascia la porta di casa aperta e poi si rinchiude in bagno con tutta la famiglia per far credere di essere fuggito. Ma poi viene tradito da una ragazzina che scappa fuori in preda a un terrore isterico. I suoni che si sentono sono questi: porte che sbattono, grida in tedesco, donne che urlano suppliche e i bambini che piangono. Bambini che piangono. I nazisti le sanno progettare le retate, arrivano mentre tutti dormono, chiudendo tutte le vie di fuga con una lista di indirizzi per andare a colpo sicuro. Mettono tutti in fila per strada coi fucili spianati. Uomini, donne, vecchi e bambini. Chi prova a scappare si prende il calcio del fucile dietro la nuca e calci nel ventre. È l'alba. Elena di Porto è in salvo, ma continua a pensare alla sua famiglia, a sua sorella, ai suoi nipoti. Quella famiglia che l'ha rimproverata, scacciata. «Ci metti nei guai tutti», le dicevano. Quella famiglia che non le ha creduto come tutti gli altri. Esce in strada, cammina a grandi passi e arriva al portico d'Ottavia. Ma è tardi. I camion sono già carichi di gente, pronti a partire. Vede sua sorella, corre in un ultimo gesto disperato, le afferra la mano. Un nazista urla, cerca di cacciarla a pedate. Io so ebrea, no loro. A me! Me dovete prendere a me! Questi non c'entrano niente! Il camion si ferma. Alcuni soldati scendono, afferrano Elena di Porto e la caricano sul camion insieme a tutti gli altri. I mezzi camminano in una lunga colonna. Elena stringe la sorella tra le braccia. Ha una morsa allo stomaco e continua a pensare ai suoi figli, ma il suo viso è una maschera di orgoglio. «E che te pensavi davvero che te lasciavo da sola con ste bestie?» dice. Poi vede un movimento con la coda dell'occhio per la strada, nella luce del primo sole, tra le ombre lunghe degli alberi del Lungotevere. È un bambino. Si sta avvicinando. Lo conosce. È il nipote di suo marito. Gli fa un gesto con le braccia. Scappa, scappa! Il bambino si fida e scappa. Ai bambini non importa se ti chiamano matta, sanno leggere il cuore molto meglio degli adulti. 1022 persone. Le hanno portate in una caserma a Via della Lungara a Trastevere, vicino al carcere di Regina Coeli. 2 giorni in attesa dentro la caserma senza sapere perché né cosa succederà. Nessuno muove un dito. Un'intera città lascia che degli invasori stranieri rapiscano 1022 persone. 2 giorni in cui i tedeschi compilano scartoffie e fanno telefonate, 2 giorni in cui le autorità, il Papa, tutti i cittadini restano in silenzio, 2 giorni in cui i normali aspettano a testa bassa che tutto si risolva da sé. I camion li porteranno alla stazione Tiburtina per essere caricati sul treno. Una volta giunti ad Auschwitz, Elena di Porto sarà tra i primi ad essere assassinata.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Nuovo. Vuoi avere successo? Impara a essere assertivo. Di Yaya Imparato. Sempre più apprezzata, l'assertività è una dote che si può conquistare. Di che cosa si tratta? Lo spiega l'Enciclopedia Treccani. L'assertività è la capacità di esprimere i pensieri, sentimenti e i bisogni in modo chiaro, diretto e onesto, rispettando al contempo i diritti e i punti di vista degli altri. La definizione non si discosta da quella psicologica, come spiega la psicoterapeuta Elisa Zocchi. L'assertività si sviluppa quando la persona è in grado di conoscere se stessa, sia nei propri punti di forza, sia in quelli di debolezza, ed è in grado di apprezzarsi con una visione realistica delle proprie caratteristiche. Ma non solo. L'esperta sottolinea che l'uomo e la donna assertivi sono soprattutto empatici nei confronti dell'altro, perché hanno la capacità di comprendere gli effetti del proprio modo di comunicare sull'interlocutore e sul suo stato emotivo. Per alcuni questa attitudine è quasi innata, tutti gli altri possono comunque apprenderla o migliorarla. Innanzitutto bisogna essere consapevoli non solo del contenuto verbale del messaggio, ma anche delle modalità con le quali lo si esprime. Secondo lo psicologo Albert Mehrabian, la comunicazione non verbale, quella legata a postura del corpo e mimica facciale, ha un'influenza del 55%, mentre quella paraverbale, cioè tono, volume, ritmo della voce, influisce per il 38%. Questo significa che le parole contano solo per il 7% nella ricezione del messaggio. Per comprendere meglio, chiediamo alla dottoressa Zocchi di spiegarci come si comporta chi ha uno stile assertivo. Ebbene, le caratteristiche sono piuttosto precise. Vediamole. È attento a sé e agli altri, ma non si fa condizionare. Ha una buona autostima. Ha doti di leadership, perché il suo obiettivo è raggiungere il successo assieme agli altri. È motivante e assolutamente non prevaricante. Compie le scelte e se ne assume le responsabilità. Difende le proprie idee rispettando gli altri. La comunicazione non verbale gioca poi, come abbiamo visto, un ruolo fondamentale. È vero, sostiene la dottoressa Zocchi, che essere assertivi vuol dire utilizzare un contatto oculare diretto. Saper osservare serve a raggiungere una corretta valutazione della realtà senza trarre errate conclusioni o falsare i dati con pregiudizi. Il linguaggio del corpo delle persone assertive riguarda la postura, la mimica, la gestualità, il tono di voce. Nello specifico, la postura è aperta, mentre la mimica facciale spontanea aiuta a intuire le emozioni che si stanno provando. La gestualità sostiene il contenuto del discorso e ne enfatizza le parti più importanti. Infine, il tono di voce è calmo, chiaro e coerente con il messaggio. Così migliorano tutte le relazioni. Avere questa capacità può aiutare in molte situazioni, sul lavoro ma anche con i partner, in famiglia o con gli amici. La persona assertiva è persuasiva grazie alla presenza di diversi elementi fondamentali. Per esempio, non impone le proprie idee, ma si sente in diritto di non essere in accordo e di dire no, chiarisce l'esperta. In altre parole, l'assertività contribuisce a migliorare le relazioni interpersonali, a risolvere i conflitti in modo costruttivo e a promuovere una maggiore autostima. Ma che cosa si può fare per avere o migliorare uno stile assertivo di comunicazione? Per prima cosa bisogna cercare di assumere atteggiamenti fluidi e flessibili che consentano di adattarsi con maggiore soddisfazione ai vari contesti della vita. Pensiamo a un docente assertivo. Nella sua relazione con gli studenti avrà la capacità di esercitare empatia, trovare con più facilità i giusti compromessi, trasmettere i contenuti con chiarezza e criticare, ma con atteggiamento costruttivo. Chi vuole affinare questa caratteristica può anche affidarsi alla psicoterapia cognitivo-comportamentale per un training di assertività.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli, grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dal US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, Ice Cube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità Il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria. È puro e trasparente ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantastimiliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo. Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, Ice Cube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di Ice Cube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione Ice Cube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, Non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermi Lab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa. Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro, e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa. Molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi, come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei. Né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15. Né uno di più, sarebbe zolfo, né uno di meno, sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che

in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa 1 milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia. Mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi, le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura a cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza: silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni.

0: Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo, questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche, è stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Kaur, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando Zwillinge, gemelli. Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì e la madre annuisce: le bambine sono gemelle. La guardia allora urla Zwillinge a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses. Gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, La famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria, per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi, ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere», anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz, distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero 2 figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalfire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva 2 opzioni davanti, la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e 2 reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015, e adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco. Le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese dell'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. Di Erika Marin. C'è un'epoca che in quanto a stravaganze ed eccentricità non ha eguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi, però, si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del re Sole, Luigi XIV, lasciavano quanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben due volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta, immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marie Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buon strato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo. Utilizzati per i cosmetici sbiancanti, erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto coccinilla del carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco, considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie. Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondo cenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la Delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui, si narra, Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto «macaroni», derivato dai nostrani maccheroni con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femmine e movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Pisetsky. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi. Alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Sesta puntata. L'epoca bizantina e le invasioni barbariche.
2: La città di Roma non si accorse veramente della caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476. Ormai gli imperatori germanici governavano da Ravenna e nella città aveva preso potere il Senato, con alle spalle un papato che acquistava sempre più importanza. Il primo periodo medievale vede la città di Roma teatro di guerre, assedi e invasioni da parte di popolazioni di origine germanica. Con Teodorico e gli Ostrogoti, in Italia si conobbe un ritorno ai lontani splendori del passato e anche a Roma vennero restaurati gli antichi edifici. Dopo la morte di Teodorico non passò molto tempo fino a quando le due componenti dell'impero arrivarono alle armi. Il sovrano dell'impero romano d'Oriente, Giustiniano I, desiderava ottenere il potere anche sull'Italia e questo portò inevitabilmente allo scontro. A Roma iniziò quindi la guerra fra i bizantini di Giustiniano I e gli Ostrogoti di Teodato. Nel 536 la città fu presa dal generale bizantino Belisario e Roma passò sotto l'influenza dell'impero bizantino, mentre il Papa si appropriava dell'aspetto amministrativo. In realtà Belisario fu acclamato positivamente dal popolo, che lo chiamava liberatore, tanto che la tradizione racconta che gli furono aperte le porte della città nonostante la presenza dei soldati ostrogoti. La liberazione fu perfino festeggiata con le festività cosiddette Saturnali, ma il comandante decise di andare oltre Roma per conquistare altre città d'Italia. Ma lo scontro con gli Ostrogoti non era destinato a finire qui. Vitige, nuovo re degli Ostrogoti, stava infatti preparando un piano per riconquistare la città di Roma. Il piano riuscì talmente bene che gli Ostrogoti riuscirono ad assediare la città per ben un anno, dal 537 al 538, avvantaggiati dal gran numero di soldati che componevano l'esercito. La tradizione racconta che durante l'assedio, a un certo punto, non solo il popolo romano, ma anche gli stessi Ostrogoti cominciarono a soffrire la fame e furono colpiti da una carestia. Si decise allora di trovare un accordo e gli ambasciatori ostrogoti vennero ricevuti da Giustiniano I, il quale acconsentì ad una tregua che sarebbe dovuta durare 3 mesi, ma che si protrasse per tutto l'inverno. L'assedio giunse alla sua fine quando, durante la tregua, Belisario escogitò un espediente per far sì che il re degli Ostrogoti, Vitige, togliesse le truppe da Roma di sua spontanea volontà. Per raggiungere questo obiettivo, inviò uno dei suoi soldati a conquistare il Piceno, zona famosa nell'antichità per via delle sue numerose ricchezze e lasciata incustodita dagli Ostrogoti impegnati nell'assedio di Roma. Una volta preso il Piceno, il soldato conquistò anche Rimini, facendo girare la voce che si fosse chiuso in quella città con tutte le ricchezze ottenute. Non appena la voce giunse a Vitige, lo stratagemma sortì l'effetto desiderato e il re tolse l'assedio da Roma, preoccupato per la vicinanza dell'esercito bizantino a Ravenna. E fu proprio a Ravenna che il re Vitige fu catturato e fatto prigioniero da Belisario nel 540.

ma il periodo degli assedi non era ancora finito per Roma. Anche perché i cittadini, inizialmente festanti all'idea che i bizantini avessero spodestato gli ostrogoti, iniziarono a rendersi sempre più ostili a causa dei tributi imposti da Giustiniano e quindi passarono di nuovo dalla parte degli ostrogoti, permettendo al re Totila di riprendere il controllo della città. A questo punto Belisario fu invitato nuovamente a Roma per sedare le rivolte e riconquistare la città, ma siccome Giustiniano non gli concesse i fondi necessari a sostenere l'esercito, il comandante fu costretto a razziare le città italiche strada facendo per procurarsi i mezzi per vincere. Questa tattica non sortì l'effetto sperato e nel frattempo Totila diede inizio all'assedio di Roma. Siamo nel 546. A un certo punto, durante l'assedio, le truppe bizantine, poiché erano mal pagate, decisero di aprire le porte della città e consegnarono Roma al re germanico Totila. Entrato in città, Totila offrì a Giustiniano varie opzioni di pace, ma quest'ultimo le rifiutò tutte, rispondendo al re ostrogoto di trattare direttamente con il comandante Belisario. Per farsi dare ascolto, Totila minacciò di distruggere tutta la città e venne fermato solo da una lettera di Belisario che gli chiedeva di non deturpare le bellezze di Roma. Accettando la lettera di Belisario, Totila si ritirò momentaneamente da Roma, ma il comandante bizantino approfittò dell'assenza del re ostrogoto per marciare sulla città, ricostruendone parzialmente le mura. Resosi conto della situazione, Totila tornò a Roma con il suo esercito e cercò di impadronirsi nuovamente della città, ma i suoi tentativi furono vani. Ottenuto il successo contro Totila, Belisario fece ricostruire definitivamente le porte di Roma e, conclusa la ricostruzione, inviò le chiavi della città a Giustiniano, il quale richiamò il suo più valoroso condottiero a Costantinopoli. Roma rimase allora difesa dal comandante Diogeniano, che fece seminare il grano all'interno delle porte della città per evitare che durante un eventuale assedio la città fosse presa per fame. Nonostante questa accortezza, Diogeniano non poté respingere l'ennesimo attacco di Totila, poiché i soldati bizantini, che ancora non ricevevano un degno salario, tradirono di nuovo l'imperatore e aprirono letteralmente le porte, facendo entrare gli ostrogoti. Così, nel 550, gli ostrogoti entrati in città massacrarono tutti i soldati bizantini, alcuni dei quali si chiusero nel mausoleo di Adriano per ben 2 giorni. Totila allora utilizzò un'astuzia. Disse ai soldati di decidere se andarsene senza niente, nemmeno le armi, oppure se unirsi a lui. Fu così che i soldati rimasti passarono dalla parte degli ostrogoti, ad eccezione del comandante Diogeniano. Totila cercò di ricostruire Roma, ma la città aveva subito dei danni troppo gravi. Provò allora ad avviare nuovamente delle trattative di pace con Giustiniano, ma questi rifiutò ancora. L'anno successivo, a combattere contro Totila, venne inviato il comandante Narsete. Totila riuscì inizialmente a fuggire, ma ferito morì nei pressi di Caprara, dove ancora oggi vi è un luogo chiamato Sepolcro di Totila. La vittoria fu così dei bizantini. Ma come aveva fatto Narsete a vincere? Aveva pagato un esercito mercenario di Longobardi per combattere al suo fianco. La presenza dei Longobardi a Roma fu una disgrazia. Una volta vinta la guerra, i soldati germanici iniziarono a distruggere, saccheggiare e violentare le donne. Narsete dovette subito licenziarli e mandarli via dalla città. Dopo la guerra, Roma versava in pessime condizioni. La città aveva subito un forte spopolamento, poiché le persone si erano rifugiate nelle campagne o sulle alture più protette. La maggior parte degli edifici era in rovina
e le risorse inviate da Giustiniano per le ristrutturazioni non erano abbastanza. L'unica opera pubblica di cui si ha notizia in questo periodo è il Ponte Salario, distrutto da Totila e ricostruito nel 565. Anche il Senato romano cadde definitivamente in disgrazia. Alcuni scelsero di trasferirsi a Bisanzio, mentre altri vennero uccisi durante l'assalto alla città. Ma le disgrazie non erano finite qui. Infatti, a Roma il popolo continuò la sua rivolta nei confronti dei bizantini, poiché, nonostante adesso sul trono ci fosse Giustino II, i tributi non accennavano a diminuire. I romani minacciarono finanche di consegnare Roma e l'Italia ai barbari se l'impero non gli avesse abbassato le tasse. Allora Narsete venne rimosso dall'incarico e al suo posto venne inviato il comandante Longino. La tradizione vuole che Narsete, risentito nei confronti di Bisanzio, tornò a contattare i Longobardi, invitando il loro re, Alboino, a invadere l'Italia. Fu così che nel 568 ebbe inizio l'invasione longobarda. I Longobardi posero la loro capitale a Pavia e conquistarono velocemente tutta l'Italia settentrionale, a eccezione delle coste di Liguria e Veneto. Poi fu la volta del centro e del sud, in cui crearono rispettivamente i ducati di Spoleto e di Benevento. A questo punto Roma si trovava davvero circondata. Infatti, nel 579, Roma venne assediata nuovamente. Il Senato inviò delle richieste all'imperatore bizantino Tiberio II, ma questi non poté fare altro che suggerire ai Romani di corrompere i Longobardi con le ricchezze, poiché egli era impegnato in altre guerre sul fronte orientale. Le cose iniziarono a cambiare solo con il nuovo imperatore bizantino Maurizio, che scelse di allearsi con i Franchi invadendo i territori dei Longobardi. Ma il vero personaggio chiave di questo periodo è Papa Gregorio I. Fu una figura fondamentale per la crescita della Chiesa. Infatti assorbì possedimenti che erano stati dei senatori romani e creò una rete cittadina per difendere gli abitanti. A partire da lui, la Chiesa iniziò a preoccuparsi della manutenzione degli edifici pubblici e del sostentamento della popolazione. Si trattava di servizi che erano a disposizione di tutti, anche di poveri, ammalati e pellegrini. A Roma, infatti, continuavano le calamità. Nel 589 il Tevere era esondato per l'ennesima volta e nel 590 una pestilenza si abbatté sulla città. Una leggenda racconta che mentre l'appena eletto Papa Gregorio I passava in processione per implorare la fine dell'epidemia, fu avvistato in cielo un angelo che rinfoderava la spada fiammeggiante, come a significare che la fine della calamità era giunta. Allora Gregorio tentò di condurre delle trattative di pace per conto proprio con i Longobardi, ma i bizantini mandarono più volte all'aria i suoi tentativi, anche perché Gregorio non poteva permettersi di agire al di fuori degli ordini dell'imperatore di Bisanzio. Solo con l'elezione del nuovo sovrano bizantino Callinico, Papa Gregorio I riuscì a mediare per la pace con il re longobardo Agilulfo. Fu così che il papato iniziò ad acquistare sempre più potere in Italia, in particolare a partire dal VII secolo. Basti pensare che l'usurpatore di Bisanzio, Foca, nominò Papa Bonifacio III capo di tutte le chiese e donò il Pantheon di Roma a Papa Bonifacio IV nel 609, che venne così trasformato nella Chiesa di Santa Maria Rotonda. Si compiva la prima trasformazione di un tempio pagano in una chiesa cattolica nella città di Roma. Con l'aumentare della popolarità del papato, vennero realizzati anche nuovi santuari nei luoghi dove vi erano le tombe dei martiri più venerati. In questo modo, molti pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo iniziarono ad essere attirati nella città.
A un certo punto la situazione a Roma, e in generale in Italia, non era più caratterizzata dalla contesa fra barbari e impero bizantino, ma dalla contesa fra le potenti famiglie nobiliari e il papato. Il potere dell'impero in Italia era sempre più indebolito e non veniva più rispettato. Un esempio di questo è l'episodio accaduto nel 726, quando l'imperatore Leone III stabilì con un decreto l'iconoclastia, ovvero proibì il culto delle immagini. In Italia questa decisione scatenò diverse ostilità e Papa Gregorio II si rifiutò di aderire al decreto. Allora i bizantini tentarono di imporre la legge con la forza, usando l'esercito contro Roma. Ne scaturì una guerra fra Gregorio II

dopo aver cercato di avviare trattative di pace con il re dei Longobardi e dopo aver richiesto aiuto a Bisanzio, entrambi rifiutarono, decise di giocarsi una nuova carta. Si rivolse al re dei Franchi, Pipino il Breve. Pipino accettò di aiutare il Papa e i due si divisero l'Italia mediante accordi privati. Pipino scese in Italia nel 754, sconfiggendo Astolfo, ma il re dei Longobardi invase nuovamente il territorio di Roma, assediandola nel 756. Allora Papa Stefano II chiamò ancora Pipino in soccorso e questi non solo venne in Italia e sconfisse di nuovo Astolfo, ma lo costrinse a cedere tutti i suoi territori al Papa e non a Bisanzio. L'imperatore Bisanzio protestò, ma Pipino rispose con sufficienza senza dare troppa importanza al volere dei bizantini. In quel momento nacque il potere temporale dei papi e il primo stato embrionale della Chiesa.

Avete ascoltato la storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, Roma medievale.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: La verità del cuore di Estelle Hunt, letto da Raffaella D'Incalci. Certi amori devono percorrere strade piene di tormenti prima che venga scritto il finale sperato. Però talvolta basta solo saper decifrare i messaggi segreti inviati da Cupido e attendere. Lord William Irby, conte di Dudley, era l'uomo più detestabile del Ton. Poco importava che vantasse un titolo antico, immense ricchezze e un retaggio impeccabile. Vestiva l'arroganza come fosse un abito cucito addosso. Scrutava intorno a sé con l'aria annoiata di chi avrebbe voluto essere altrove e si mormorava che il suo massimo divertimento fosse quello di umiliare chi gli era inferiore. Lady Georgina, dalla sua posizione privilegiata, nascosta dietro un grande vaso colmo di peonie, poteva osservarlo senza essere vista. D'altro canto era impossibile non notarlo, considerata l'altezza che gli permetteva di svettare sulle altre teste. A differenza di qualunque altro gentiluomo, però, ostentava un'inopportuna carnagione dorata, frutto di una incosciente esposizione al sole, e capelli neri più lunghi di quanto dettasse la moda. Sembrava avesse appena attraversato l'inferno. E in effetti doveva essere così, considerato il recente rientro dalla Crimea appena 5 mesi prima. La guerra gli aveva lasciato una cicatrice biancheggiante sulla guancia magra e un piglio che si rifletteva sulla piega dura delle labbra. La donna si obbligò a portare altrove l'attenzione e tentò di concentrarsi sulle gonne variopinte che si gonfiavano durante la danza, sulle fiamme tremolanti delle candele, riflesse nel gioco di specchi appesi alle pareti e sulle campanule negli alti vasi d'alabastro che il padrone di casa, Lord Boston, aveva portato con sé durante il suo ultimo viaggio in Egitto. Si lasciò persino coinvolgere in una noiosa conversazione con sua suocera, impegnata a elencare i numerosi pregi della sua ultimogenita, la molto onorevole signorina Beatrix Price, che aveva debuttato quell'anno e che in quel momento era impegnata in un vivace ballo insieme al marchese di Leeds. Perciò incolpò il tedio se lo sguardo si sollevò per tornare a posarsi sul conte di Dudley, che con suo enorme sconcerto la stava fissando. Georgina sbatté le palpebre e tornò ad ammirare la contraddanza che si stava svolgendo al centro del salone. Tuttavia, nulla poté prepararla a ciò che accadde subito dopo. Lui la raggiunse. Ne scorse l'incedere con la coda dell'occhio. Le parve persino che la folla si aprisse al suo passaggio, come le acque del Mar Rosso fecero con Mosè. E quando le giunse davanti, si costrinse a non guardarlo. L'educazione imponeva che lui salutasse prima la donna più anziana.
7: «Lady Wharton, non ho avuto il piacere di incontrarvi al tè a casa di mia madre l'altro giorno».
6: «Milord, ci saranno senza dubbio altre occasioni in futuro. Mi è dispiaciuto apprendere della sua indisposizione. So che oggi è partita per Bath».
7: «L'aria di Bath le gioverà senz'altro»,
6: replicò lui con un sorriso tirato.
7: «Sono ansioso di danzare con vostra figlia, la cui leggiadria è pari solo alla sua bellezza. Se la memoria non mi inganna, al prossimo set sarà il mio turno».
6: La donna produsse un sorriso compiaciuto. «Milord, sono lieta per l'apprezzamento mostrato alla mia bambina». Si voltò verso Georgina e il ghiaccio sembrò cristallizzargli lo sguardo.
7: «Nell'attesa, sarei felice di invitare Lady Wharton al prossimo ballo».
6: Il cuore le balzò in gola. «Vi ringrazio, Milord, ma non partecipo alle danze».
8: «Sciocchezze!» la riprese sua suocera. «Accetta con gioia».
6: «Ma...»
8: «Andate, Georgina», la esortò con freddezza. Non potendo imbastire una lite in un posto tanto pubblico, si vide obbligata ad accettare la mano tesa del conte. La afferrò con riluttanza, prima di alzarsi in piedi. Gli arrivava appena al petto, ed era come trovarsi al cospetto di un'enorme montagna pronta a franarle addosso. Sperò che lui non percepisse il tremore che le attraversava le membra, mentre attendevano il termine della contraddanza.
7: «Dunque, non siete solita danzare?»
6: esordì lui. La musica andò scemando.
7: «No, a causa del lutto».
6: Non rispose, però si sfiorò la collana di gaietto che le adornava il collo. Il conte la condusse al centro della sala e presero posizione. La grande mano dell'uomo si posò sulla vita. L'altra afferrò la sua tanto più piccola e Georgina venne avvolta dal profumo dalle note virili, dal calore del suo corpo, sentendosene turbata al punto da evitare il suo sguardo. Si concentrò con scarsi risultati sull'ampio sparato bianco e sulla spilla di ametista adagiata tra le pieghe perfette del fazzoletto che portava al collo.
7: «Non è forse trascorso più di un anno dalla morte di vostro marito?»
6: seguitò Lord William Irby. Le note di un valzer si librarono in aria.
7: «Dunque, milady»,
6: la incalzò mentre muovevano i primi passi. «Il mio lutto non vi riguarda, Lord Irby».
7: «Perdonate l'audacia. Ero solo curioso di sapere perché una donna come voi, ancora piacente, benché non più giovanissima, si nasconde tra le gramaglie».
6: «Non mi nascondo. La verità è che desidero portare il lutto».
7: «Davvero?
6: Dunque siete innamorata di un fantasma e non vi pesa vivere della carità di Lady Wharton?» Addestrata a occultare le emozioni, il fastidio di Georgina si riversò solo nel tono aspro con cui rispose. «Non tollero la maleducazione».
7: «Oh, ma davvero?»
6: «Non avete di meglio da fare che torturare una vedova?»
7: «No, se la vedova siete voi»,
6: replicò il conte.
7: Fingerò un'indisposizione, così da costringervi a ricondurmi da Lady Wharton.
9: Vi prego, non trattenetevi. Simulate uno svenimento e sarò più che lieto di portarvi in braccio fino al tempio greco in giardino, dove sarà mia premura assistervi con dei sali. Ne avrete di certo in quella vostra ridicola borsa a rete.
7: Il contenuto della mia borsa non vi riguarda.
9: Dunque non sverrete.
7: Cercherò di pazientare fino alla fine del ballo.
9: Potrei sempre invitarvi a danzare con me al prossimo brano.
7: Siete già stato accontentato. Vi ho dato modo di vantarvi per aver danzato con la vedova Wharton.
9: Cosa vi fa pensare che sia un vanto?
7: La pungolò. Sul libro delle scommesse di White, il mio nome si ripete fastidiosamente.
9: Una gentildonna non dovrebbe conoscere certi dettagli.
7: Se i dettagli la coinvolgono, dovrebbe e come, precisò.
9: E cosa sapete al riguardo?
7: Georgina lo guardò e fu un errore. Da quella distanza riuscì a distinguere le pagliuzze dorate che impreziosivano l'oscurità dell'iride. Si affrettò a riportare l'attenzione sulla spilla. Chi sarà il mio prossimo marito è la domanda più frequente.
9: Mi duole contraddirvi, ma ciò su cui scommettono è chi sarà il prossimo a visitare la vostra alcova.
7: Georgina arrossì con violenza e d'istinto tentò di liberarsi, ma il conte rafforzò la presa sulla vita.
9: State attenta, milady. Sapete bene quanto me che il Ton è ansioso di assistere ai piccoli drammi. E voi non volete essere l'oggetto di pettegolezzi.
7: Siete sgradevole e volgare.
9: Che posso farci?
7: Risvegliate la mia parte peggiore.
9: Georgina sentì la gola coagularsi in un nodo di lacrime
7: e quando la musica cessò, deglutì con forza per ritrovare il dominio di sé. Riconducetemi da mia suocera. E volgete la vostra attenzione altrove. Il conte liberò una bassa risata, più simile a un tuono rotolato fino a lei per scioglierle le ossa in miele.
9: La mia attenzione è più vicina a voi di quanto possiate pensare.
7: Che volete dire? Gli domandò accigliata. Il conte la scortò fin dall'anziana Lady Wharton, tenendo per sé la risposta.
9: Grazie, milady, per avermi concesso l'onore di questo ballo. E ora, vogliate scusarmi. Credo sia giunto il mio turno di far danzare la signorina Beatrix.
7: Si allontanò senza che Georgina lo degnasse di una parola e lo vide raggiungere la giovane cognata, rossa in volto per il caldo e l'emozione.
10: Sono perfetti insieme, non trovate? Chiosò l'anziana.
7: Georgina ne convenne in silenzio. Lui, imponente e oscuro. La fanciulla, esile e dorata. Il conte sorrideva e il volto divenne bello e austero. Con le altre si mostrava cortese, ma non con lei, che pareva meritevole solo del suo caustico disprezzo. Come se avesse qualche colpa da espiare per il solo fatto di esistere.
11: «Tutto procede nel migliore dei modi»,
7: bisbigliò Lady Wharton. Georgina venne percorsa da uno sciame di brividi.
11: «Che intende dire?»
9: «La contessa vedova di Dudley ed io auspichiamo che l'amicizia tra le nostre famiglie si rafforzi».
11: «In che modo?»
9: «Siete abbastanza intelligente per trarre le dovute conclusioni».
11: «Non può sposarlo!»
9: affermò con enfasi eccessiva.
11: «Tacete! Per quale motivo non dovrebbe?»
7: «Perché?» Non trovò le parole per giustificare l'affermazione. Lo smarrimento l'aveva privata del dominio di sé.
9: «Anche voi dovreste trovare un marito e liberarci della vostra presenza», aggiunse la suocera.
7: Strinse le mani.
9: Vi ho già detto che sarei più felice di tornare a Grisby. Per vivere dell'elemosina del vicario? No, mia cara. Detesto che si parli alle mie spalle. Tuttavia, vi esorto ad accettare la proposta di Lord Barry. Vorreste che sposassi un vecchio libertino? Non possedete alcuna dote, perciò è l'opportunità migliore che potrebbe capitarvi. Tuttavia, non indugiate oltre. Certi uomini difettano di pazienza.
12: Ore più tardi, dopo aver raggiunto la carrozza per tornare a Barton House, Georgina dovette sorbirsi l'entusiasmo fanciullesco di Beatrix, che riportò i dettagli di quella serata. Quando la giovane si soffermò sull'avvenenza di Lord Derby, chiuse gli occhi e finse di dormire. Il dolore pulsava in fondo al petto.

0: Il valletto terminò la svestizione del conte e gli augurò la buonanotte, sebbene l'alba iniziasse a tingere di rosa i tetti a est. William, in ogni caso, non aveva alcun desiderio di coricarsi e rimase a osservare il sole illuminare gli alberi del parco che circondavano la magione a Marylebone. Il sonno ormai da anni lo visitava con saltuarietà e i ricordi della guerra popolavano le notti di incubi. A ogni modo, era troppo scosso per trovare conforto tra le braccia di Morfeo e preferì sedere davanti al camino e tentare di calmarsi con un bicchiere di brandy. I rintocchi alla porta, tuttavia, interruppero quell'effimera pace e fu il valletto a varcare la soglia, tenendo tra le dita un biglietto. «Mi duole disturbarvi, milord, è urgente!» Il domestico si dileguò e William si sbrigò a leggere il contenuto. «Ho l'impellente necessità di parlarvi, da soli. Vi prego di raggiungermi oggi, a mezzodì, al crocevia per Richmond. Vi attenderò in una carrozza pubblica. Georgina.» William portò il biglietto al volto, inspirando per cercare una traccia del suo profumo. Poi lo gettò tra le fiamme del camino. Che Georgina volesse incontrarlo da solo, affrontando il rischio di uno scandalo, lo irritava e incuriosiva allo stesso tempo. Di certo ora non sarebbe più riuscito a dormire e si apprestò all'attesa, sbrigando della corrispondenza. Dopo ordinò un bagno. Poi permise al valletto di rasarlo con cura prima di infilare gli abiti, come un tempo aveva indossato la divisa in vista di una battaglia. Non aveva bisogno dello specchio per sapere che il viso era irrigidito dalla tensione, che le sopracciglia erano unite sul lungo naso in un'espressione ferina, che stringeva le labbra fino a illividirle. Salì sulla carrozza, bofonchiando l'ordine al cocchiere, e durante il tragitto sgranò il rosario di motivi per i quali la donna voleva vederlo. Ne esistevano diversi, ma il più urgente, di certo, era aver appreso dei piani matrimoniali orditi da sua madre e da Lady Wharton. Se davvero fosse stata quella la causa, l'avrebbe rimessa al suo posto, mostrandole ogni sfaccettatura del suo brutto carattere. Il tragitto fino al luogo dell'appuntamento fu privo di imprevisti, quasi che il destino volesse spingerlo a quell'incontro. Giunto al crocevia per Richmond, attese che il cocchiere confermasse la presenza di una carrozza pubblica e l'identità della sua occupante, prima di scendere a terra. Raggiunse la vettura tentando di guardare attraverso i vetri schermati dalle tendine. Poi permise al domestico di abbassare il predellino e aprire la portiera per entrare nello spazio angusto. Lo accolse il profumo di lei, mescolato a quello di coloro che avevano usufruito del veicolo. «Dovevate proprio arrivare con questo trabicolo maleodorante?» chiese mentre prendeva posto, facendo ondeggiare il veicolo. Georgina sollevò il velo nero, rivelando il volto dal pallore marmoreo. «Mi rincresce, signore, ma l'anonimato è imperativo. La comodità, così come l'eleganza, dovrebbe avere la precedenza sulle vostre misere necessità.» «Misere necessità», ripeté lei con spregio. «Mi ha stupito ricevere il vostro biglietto», disse mentre si toglieva il cappello che appoggiò sul sedile. «Invero, mi ero persuaso che non sapeste affatto scrivere.»
1: «Non riuscite proprio a mostrarmi un po' di rispetto, vero?»
0: «Rispetto a voi? No, mi dispiace.»
1: «Le mie origini non saranno nobili come le vostre, ma mio padre era un gentiluomo e mi ha educato secondo le...» Con voce languida la interruppe.
0: «Mi state annoiando, signora. Venite al punto. Temo di aver perso solo del tempo, chiedendovi un incontro. Il problema è che lo avete fatto perdere a me. Le circostanze, purtroppo, mi hanno obbligata a farlo. La luce che filtrava dalle tendine...

0: Devo dunque temere la vostra collera. La gola bianca sussultò. Oh, è risaputo che non temete nessuno. Persino il diavolo ha paura di voi. Sarebbe opportuno, però, che continuaste a ignorarmi. Al ricevimento dei Boston, ad esempio, non eravate obbligato a chiedermi di ballare. Ho scoperto che dileggiarvi mi diverte. Georgina scosse la testa. Siete un mostro di malvagità e arroganza. Perché mi schernite? Di quale peccato mi sarei macchiata? Sentiamo un po'. Ditemi. La vostra colpa più grande è senza dubbio quella di essere una parvenue. Cercavate uno sciocco che vi sposasse per elevarvi. Ebbene, i miei complimenti. Ci siete riuscita. Peccato abbia tirato le cuoia prima che riusciste a dargli un figlio maschio. Il volto di lei si infiammò. Gli occhi si colmarono di lacrime, ma le labbra rimasero ostinatamente serrate. L'uomo finse di lisciare una piega immaginaria sulla manica della giacca. «Avete finito di tediarmi?» «No», rispose lei con voce rotta. William detestava la pena che gli suscitava suo malgrado, ma era un'ottima attrice e tentò di rammentarsi. Per questo ostentava un così reale dolore. La donna si schiarì la gola. «Ho appreso con sconcerto che è vostra intenzione chiedere la mano di mia cognata!»
1: «Non è cosa che vi riguardi!»
0: «Dunque, è vero?»
1: «Non ho ancora palesato tale proposito. È un desiderio di mia madre e Lady Wharton. Ciò non toglie che potrei corteggiarla e prendere una decisione prima del mio rientro ad Dudley, alla fine della stagione.
0: O magari potrei suggerirvi di sedurla e poi abbandonarla!» «Proprio come avete fatto con me!» William si sentì spiazzato da quelle parole.
1: «Io non vi ho affatto abbandonata!»
0: Fece mostra di non averlo udito. «È ammissibile sedurre la figlia di un oscuro signorotto di campagna per poi andarsene senza guardarsi indietro. Con una gentildonna di antico lignaggio, invece, sarebbe inaccettabile!» «Non vi ho abbandonata!» ripeté a denti stretti.
1: «Sono andato in guerra, è una cosa diversa.»
0: «No, invece, voi mi avete voltato le spalle.
1: E voi avete sposato il primo sciocco che vi ha chiesto di diventare sua moglie.»
0: «Avevo bisogno di voi», bisbigliò Georgina.
1: «Vi avevo esortato a scrivermi a Sandhurst. Non sarei partito per la Crimea prima di un mese.»
0: «L'ho fatto e non ho mai ricevuto risposta. Perché non mi è mai arrivata nessuna lettera?» gridò. Poi tacque. «Non vi credo», bisbigliò lei. Si fissarono a lungo.
1: Cosa conteneva quella lettera?» le chiese.
0: Il tono fu del tutto sconsolato. «Perché continuate a mentire?
1: Credetemi, signora, non ho ricevuto alcuna lettera.»
0: Il dubbio le sfiorò lo sguardo mentre replicava. «Che importanza può avere saperlo ora?»
1: «Ne ha moltissima, invece.»
0: «Conta solo che nel momento del bisogno voi non eravate qui. Tornate dopo anni di lontananza e mi trattate come se vi avessi fatto un grande torto.»
1: «Ma voi me lo avete fatto, Georgina»,
0: affermò. Nel momento in cui pronunciò il suo nome, rammentò un calendimaggio di tanti anni prima. Lei aveva fiori nei capelli. Lui l'aveva guardata come se fosse stata l'incarnazione della primavera.
1: «Vi ho scritto anch'io»,
0: proseguì William con voce greve.
1: «Innumerevoli volte.»
0: «È falso.»
1: «Per quale motivo dovrei pronunciare una menzogna?»
0: «Perché è questo che avete sempre fatto. Affermavate di amarmi, ed io ero così giovane, sciocca e avventata da credervi.»
1: «Ponete fine a questo stillicidio e parlate, Georgina. Cosa conteneva quella lettera?»
0: Gli occhi della donna erano immensi laghi azzurri tremolanti. «Davvero non riuscite a immaginarlo?» Lui deglutì con forza e scosse la testa.

Lei rispose senza guardarlo. La passione condivisa quell'estate diede infine i suoi frutti. Scoprì di attendere un figlio vostro, disse con voce incolore, come se il racconto non la riguardasse. Vi scrissi molte lettere, pensai persino di raggiungervi, ma dovete capire che non ero mai uscita da Grisby. Ero spaventata a morte e sola. I miei genitori mi proposero di recarmi in Cornovaglia per partorire e poi affidare il bambino a una famiglia del luogo. Ma l'idea di privarmene mi distruggeva. Sarebbe stato come separarmi da voi un'altra volta. William parlò sommensamente, come se faticasse persino a respirare. Come siete arrivata a Wharton allora? Fu lui a trovarmi. E come? Di grazia. Vi suggerisco di chiedere a vostra madre. Cosa c'entra mia madre in tutto questo? In seguito, fortuitamente, scoprii che fu lei a suggerire il mio nome ai Wharton. Un'ondata di inquietudine giunse a sommergerlo. Spiegatevi. Temo che l'unica in grado di farlo sia la contessa vedova, precisò lei. Ma la contessa vedova non è qui, le fece notare William. Georgina sospirò. Voi dovevate essere appena partito per la Crimea quando mi giunse notizia che il visconte Wharton s'era invaghito di me. Non rammentavo di averlo mai incontrato, ma sua madre venne in visita e fu molto diretta. Affermò di conoscere la mia delicata condizione e che lo scandalo avrebbe travolto la mia famiglia, gettandola nel disonore. E come diavolo faceva quella donna a saperlo? All'epoca pensai a qualche pettegolezzo, ma ora... Si coprì la bocca tremante con la mano. Se voi non avete mai ricevuto le mie lettere, devono essere state intercettate da altri. La collera lo soffocò. Si mosse così velocemente che la carrozza traballò come una barchetta in mezzo alla tempesta. Uscì dal veicolo e respirò a pieni polmoni l'aria fresca. Il rompicapo non era completo e lui aveva la dannata necessità di capire chi e come gli avesse impedito di compiere il suo dovere. Chi lo avesse allontanato dalla donna che più amava al mondo. Ritrovato il dominio, tornò da lei. Aveva la testa china e un fazzoletto stropicciato tra le dita. Riprese a parlare, senza sollevare il capo. Ero convinta che sareste tornato prima o poi. Vi scrissi altre lettere, ma eravate ormai lontano e la viscontessa incalzava, assicurando di potermi aiutare. Non potevo indugiare oltre, così accettai. Come appresi in seguito, il visconte era inabile a compiere i doveri coniugali, ma aveva bisogno di un figlio, altrimenti il titolo sarebbe passato a un lontano cugino che viveva nel Northumberland. Temeva la risposta, ma doveva fare la domanda. E quel bambino... Non è mai nato, disse con voce funerea. È per lui che da allora porto il lutto. Con orrore ripensò a tutte le parole malvagie che le aveva scagliato addosso. Meritava davvero l'inferno. Si portò una mano al cuore e si meravigliò di trovarne il battito. Siete certa che sia stata mia madre a organizzare tutto? In seguito assistetti a una conversazione senza essere vista, gli rivelò, tamponandosi una guancia. Quando fu evidente che avrei dovuto sposare quell'uomo,
Mi persuasi che eravate stato voi a suggerire Barton come mio marito. Se lo avesse pugnalato, non avrebbe sentito quel dolore lancinante. Io, Georgina, guardatemi! Lei non obbedì subito e William parlò solo dopo aver ricevuto la sua attenzione. I ricordi di quell'estate sono stati ciò che mi hanno tenuto in vita, mentre marciavo con il fango alle ginocchia. Era a voi che pensavo, dopo essere stato ferito, quando ardevo per la febbre. Erano i vostri occhi che vedevo tra la nebbia della sofferenza. Ma come potevo sapere? Immaginate la mia reazione dopo aver appreso del vostro matrimonio con il visconte Barton. Il tono si fece più basso. Non ho mai smesso di amarvi, Georgina. Mai. L'amore si è trasformato in odio, giacché mi era impossibile credere che aveste dimenticato. Erano così vicini che gli sarebbe bastato piegarsi per baciarla. E moriva dalla voglia di farlo, di assaggiare quelle labbra e vedere se fossero morbide come ricordava. Desiderò ardentemente prenderla tra le braccia, come aveva fatto in passato, e di baciarla fino a cancellare il tempo che li aveva divisi. Ma c'era una trincea di omissioni e odio da superare, e temeva che Georgina non gli avrebbe perdonato il disprezzo con cui l'aveva sempre trattata da che era tornato. Lei si tolse un guanto. La mano pallida si sollevò a sfiorargli la cicatrice e lui avvertì un fuoco fiorire laddove le dita si posavano. «Non posso tollerare che vi abbiano fatto del male», gli disse con voce rotta. William chiuse gli occhi, godendo di quel tocco. Poi le afferrò il polso e lo voltò per baciarle il palmo. «Ero così in collera con voi. Vi amavo al punto che pensai persino di disertare. Tale era la nostalgia che provavo. Bramavo sapere perché ignoravate le mie lettere, come se aveste dimenticato ogni cosa. Davvero avevo travisato i vostri sentimenti. E poi venni a conoscenza del matrimonio. Vi amavo allora e non ho mai smesso». Le baciò le mani. «Ora lo so, se non vi ho mostrato alcun rispetto, era perché mi ero persuaso dell'incostanza del vostro amore. Soffrivo al punto che l'amore si era trasformato nel sentimento più violento». Le lasciò le mani e le imprigionò il volto tra le dita. «Vi amo, Georgina. Mi è intollerabile immaginare una vita lontano da voi. Permettetemi di mondare il dolore con la felicità. Costruiamo insieme la vita che avevamo immaginato». Si piegò a baciarle lo zigomo, laddove una goccia stava scendendo con lentezza. «Vostra madre non lo permetterà!» Appoggiò la fronte alla sua. «Sarà obbligata a piegarsi al volere del conte di Dudley, così come è giusto che sia. Amor mio, nulla potrà più separarci ormai, ve lo giuro». Le imprigionò il volto tra le mani. «Sposatemi, Georgina, vi supplico, fate di me un uomo felice». La donna rise mentre riceveva il suo bacio. «Oh, William, sì, mille volte sì!»

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque delle Onue, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. I primi passi della terapia genica. Curare le malattie sostituendo il DNA malato con uno sano. Fra molte difficoltà, il sogno si è infine realizzato. Di Elena Meli. Negli anni 90 tutti gli occhi erano puntati sull'oncotopo, il primo animale transgenico brevettato, modificato per avere il destino segnato. Si ammalava invariabilmente di tumore, ma così consente ai ricercatori di studiare nuove cure. Non era l'unico animale a stupire. Nella fattoria genetica di fine secolo c'erano anche la pecora Tracy e la scrofa Jenny, nate da ovuli modificati con geni umani e capaci di dare un latte arricchito di proteine necessarie per trattare alcune malattie. I salmoni con geni antigelo per resistere meglio al freddo. E le trote iperresistenti alle malattie grazie all'ingegneria genetica. Le possibilità di giocare con i geni parevano infinite e lasciavano a bocca aperta, ma su una cosa tutti avrebbero scommesso. Il futuro della medicina si sarebbe scritto manipolando il codice della vita e usando pezzetti di DNA come farmaci. Pareva tutto relativamente semplice. Per guarire bastava individuare il gene difettoso responsabile di una malattia e sostituirlo con DNA sano. Nella pratica, però, le malattie in cui si inceppa un solo gene non sono molte e trasportare i geni sani esattamente dove si vuole non è uno scherzo. Occorre usare vettori virali, ovvero virus resi innocui che possano portare il DNA dentro le cellule bersaglio, ma che non sono sempre efficaci. In più, non sono mancati incidenti di percorso. A cavallo del 2000 ci fu una pesante battuta d'arresto delle ricerche. Un ragazzo morì per colpa di una violentissima reazione immunitaria a una terapia genica e furono segnalati casi di leucemia perché il DNA terapeutico, inserito in cellule malate, aveva attivato geni che a loro volta avevano avviato una trasformazione tumorale. Nonostante tutto, i ricercatori hanno continuato a credere che la terapia genica potesse essere la rivoluzione che speravano. Sono tornati in laboratorio. Hanno trovato metodi più sicuri ed efficienti per portare il DNA farmaco nelle cellule. E proprio grazie a nuovi vettori virali sono arrivati altri successi. Nel 2011 in Europa fu approvata la prima terapia genica per una rara malattia epatica. Nell'estate del 2013 fece il giro del mondo lo studio firmato da Luigi Naldini, direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica, TIGET, che raccontava come la terapia genica avesse curato 3 bambini con leucodistrofia metacromatica, una malattia neurodegenerativa ereditaria, e 3 piccoli con la sindrome di Wiskott-Aldrich, una rara immunodeficienza congenita. La terapia genica aveva finalmente imboccato la strada giusta. Pur con le difficoltà di una cura che rimane complessa, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante ed è stata sperimentata per un numero sempre maggiore di malattie, dall'emofilia di tipo A alla beta-talassemia, dall'amaurosi congenita che porta alla cecità all'atrofia muscolare spinale. Nel 2016 è stata registrata per la prima volta come un vero e proprio farmaco la terapia genica per ADA-SCID, l'immunodeficienza ereditaria dei bambini bolla, costretti a vivere in camere sterili. È una terapia ex vivo, in cui cioè non si inietta il vettore con il gene terapeutico direttamente nel paziente, come accade nella terapia genica in vivo, ma si estraggono le cellule bersaglio, si correggono in laboratorio inserendo il gene sano e poi si reintroducono perché facciano il loro lavoro. Lo stesso succede con una strategia su cui si è iniziato a puntare già alla fine degli anni Ottanta e che oggi sta dando ottimi risultati. È la terapia con CAR-T, in cui specifiche cellule del sistema immunitario del paziente, i linfociti T, vengono estratte dal sangue e modificate geneticamente per diventare cecchini quasi infallibili, che una volta reintrodotti nel paziente uccidono le cellule neoplastiche di tumori ematologici come leucemie e linfomi. È la prima terapia genica anticancro mai realizzata e ora è sotto i riflettori perché, come scopriremo, sembra avere le carte in regola per cambiare il destino di un grande numero di pazienti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Il maestro degli italiani, di Stefano Marchetti. Negli anni Sessanta, Alberto Manzi fu per molti italiani, grazie alla neonata TV, l'unico insegnante. Per merito suo, 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Da ragazzo, Alberto Manzi sognava di diventare capitano di lungo corso. Per questo studiò sia all'Istituto Nautico che alle magistrali. Non avevo alcuna intenzione di fare il maestro, come non avevo alcuna intenzione di fare la guerra, e ho finito per fare l'uno e l'altra, confessò. Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava che valesse la pena vivere erano solo delle falsità. La sua vita, anzi la sua missione, sarebbe stata la scuola. Insegnò per anni ai ragazzi difficili del carcere minorile, così come agli indios e ai campesinos dell'America Latina, dove tornava ogni estate. Si impegnò costantemente per i diritti, soprattutto di coloro che rischiavano di rimanere ai margini. E grazie alla TV, che allora muoveva i primi passi, Manzi divenne il maestro degli italiani. Tra il 1960 e il 1968 il suo programma Non è mai troppo tardi fu uno straordinario veicolo di alfabetizzazione. 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Secondo Manzi, apprendere per tutta la vita era qualcosa che andava garantito, perché solo così l'essere umano poteva tracciare un suo percorso. metteva al centro la comunità nella quale ognuno aveva diritto di parola per poter contribuire a definire le soluzioni migliori. Metteva al centro l'essere umano, nessuno escluso, fa notare Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi, nato a Bologna presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che custodisce l'archivio del maestro e realizza progetti didattici e preziose attività di formazione. Quella di Alberto Manzi si presenta come una delle personalità più ricche e significative della pedagogia italiana contemporanea. Coetaneo di Mario Lodi e Don Lorenzo Milani, anch'egli ha fatto della didattica e della comunicazione il proprio campo di ricerca in una scuola rivolta soprattutto agli ultimi, ha scritto il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che nel 1997 realizzò l'ultima intervista a Manzi, ripubblicata dalle Edizioni Deoniane. Alberto Manzi, romano, classe 1924, iniziò a insegnare giovanissimo. Finita la guerra, lo spedirono a far lezione ai ragazzi detenuti al Gabelli, che inizialmente lo scambiarono per uno di loro e lo presero a pugni. Nonostante le resistenze, riuscì a rompere il muro di quegli allievi complicati, coinvolgendoli nella stesura di un giornale. Chi non sapeva scrivere imparava con l'aiuto del compagno. Disse: «La storia di Grog, un castoro in cerca di libertà, che era l'ossatura del giornalino, divenne poi il primo libro per ragazzi del maestro Manzi, autore saggio e generoso. Orzoway è stato il suo romanzo più famoso e pluripremiato. Tre immagini accompagnano i ricordi della mia infanzia con papà», ci racconta il figlio Massimo Manzi, oggi 71enne. «I libri che erano sempre con lui, la macchina per scrivere che sentivo ticchettare nel tardo pomeriggio o di sera, e i disegni, tanti disegni, schizzi, scarabocchi, fogli ovunque. Quei disegni spesso erano la chiave per entrare nel mondo del bambino, stimolare la curiosità, la discussione e quindi l'apprendimento. Nella pedagogia di mio padre non c'è mai stato uno scarto tra teoria e pratica. A casa era come a scuola. È sempre stato un maestro del fare. Proprio con un disegno si aprivano sempre le lezioni di «Non è mai troppo tardi». Quando lo convocarono per il provino alla RAI, Alberto Manzi stracciò il copione che gli avevano consegnato, chiese dei fogli di carta da pacchi e ne attaccò alcuni al muro. Poi con un gesso iniziò a disegnare. «Se in TV fossi rimasto fermo a parlare per 20 minuti, avrei addormentato tutti», rivelò. «Invece mi bastava schizzare qualcosa, meglio se incomprensibile all'inizio. Chi stava a guardare era incuriosito dal disegno che prendeva forma e nel frattempo seguiva il mio discorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in accordo con la RAI, creò 2000 posti dove le persone potevano riunirsi per seguire la trasmissione e un insegnante in loco le aiutava. Fu una grande meritoria operazione educativa nell'Italia del boom economico e la premiò anche l'UNESCO. Il modello venne riprodotto in più di 70 paesi. Una volta terminata questa esperienza televisiva, nel 1968, Manzi tornò alle aule tradizionali, che sicuramente preferiva, anche se in seguito continuò a collaborare con la RAI. Lasciò l'insegnamento nel 1988, all'età della pensione. Dal 1995 fino alla sua scomparsa nel 97, il suo impegno continuò come sindaco di Pitigliano, Grosseto. Imparare a imparare. Per il maestro Manzi, in TV come a scuola, era fondamentale generare una tensione cognitiva nei ragazzi. partiva dai loro interessi, dalle esperienze concrete, quotidiane e da ciò che stava sotto gli occhi, a volte non visto, per trasformarlo in scoperta e apprendimento. Rimarcano al Centro Manzi di Bologna: imparare a imparare, prendersi il gusto della curiosità, fare relazioni tra le cose. In ogni azione era ben presente il suo principio, il suo messaggio profondo. Ogni altro sono io, spiega Giulia Manzi, la figlia più giovane. Siamo tutti parte dell'umanità e quindi io faccio qualcosa per te, perché tu sei me.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Piramide di Cheope. Scoperto un nuovo corridoio in una delle sette meraviglie del mondo antico. Il corridoio nascosto, ritrovato oggi nella piramide di Cheope grazie ai prodigi della tecnologia moderna, potrebbe rivelarsi, secondo il celebre egittologo Zahi Waas, una delle scoperte più importanti del secolo e condurre alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope. Di Mattia Mancini. Nel giorno del 205° anniversario dell'ingresso dell'esploratore padoano Giovanni Battista Belzoni nella piramide di Khefren nel 1818, è stata annunciata, o meglio confermata, la scoperta di un corridoio nascosto nella vicina piramide di Cheope, una delle sette meraviglie del mondo antico. La ricerca è avvenuta nei siti di Dahshur e Giza, a sud del Cairo, con l'intento di individuare eventuali camere o corridoi finora sconosciuti. Per farlo, un team di studiosi egiziani, francesi, canadesi, giapponesi e tedeschi, coordinati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università del Cairo e dal francese HIP Institute, si è avvalso delle tecnologie più avanzate che superassero, senza danni, l'impossibilità di spostare i pesanti blocchi in calcare. Nello specifico, dopo la termografia a infrarossi, prospezioni con georadar e simulazioni 3D, è stata impiegata la radiografia muonica, tecnica che permette di misurare la quantità assorbita di muoni, particelle con carica negativa che si formano dallo scontro dei raggi cosmici con gli atomi dell'atmosfera dopo il loro attraversamento di strutture solide. Il metodo è stato elaborato in Giappone per il monitoraggio dei vulcani ed è stato applicato perfino per verificare, a distanza di sicurezza, la situazione dei reattori di Fukushima dopo l'incidente nucleare del 2011. In questo modo, disponendo

0: Seconda, il nuovo corridoio rivelato oggi è stata indagata con ulteriori esami da due squadre separate, della Nagoya University e della CEA, che hanno lavorato indipendentemente e utilizzando telescopi muonici diversi. I risultati sono poi stati confrontati e hanno confermato l'esistenza di un vuoto e ne hanno tratto, con una precisione mai vista finora, le misure. La struttura, lunga 9 metri, larga 2,10 e alta 2, si cela dietro i grandi blocchi a chevron, a viro vesciata, sulla facciata settentrionale della piramide, poco sopra il tunnel fatto scavare nel XIX secolo dal califfo Al-Ma'mun e tutt'oggi utilizzato dai turisti per entrare. La prova definitiva è finalmente arrivata grazie a una sonda endoscopica che, inserita nell'intercapedine tra due blocchi, ha filmato, dopo 4.500 anni, l'interno. Meno chiara è la funzione del corridoio. La copertura a capanna, simile a quella della Grande Galleria e alle camere di scarico sopra la Camera del Re, porterebbe a pensare che si tratti di un metodo per ridurre il peso gravante sul sottostante passaggio discendente, che partiva dall'ingresso originario. Meno prudente è invece il celebre egittologo Zahi Waas, fra l'altro membro del Comitato Scientifico Permanente, che ha parlato di scoperta del secolo e del possibile accesso alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da rivista natura.com. L'80% del pesce che mettiamo in tavola arriva dall'estero. L'Associazione dei pescatori italiani chiede al governo di potenziare l'acquacultura. A cura della redazione. Pesca Agri, l'Associazione dei pescatori italiani, promossa da CIA Agricoltori Italiani, chiede di aumentare l'autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi dell'Unione Europea per sviluppare l'allevamento ittico sostenibile e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di pesce dall'estero che oggi soddisfano l'80% della domanda dei consumatori italiani. Il settore dell'acquacoltura muove un giro d'affari di 510 milioni di euro e coinvolge 900 aziende su tutto il territorio nazionale. Il comparto è sempre in crescita, con una produzione di circa 165.000 tonnellate di 30 specie diverse di pesce. Secondo il presidente CIA, Cristiano Fini, c'è bisogno di incentivi agli investimenti per produrre di più, utilizzando al meglio i fondi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca per il comparto nazionale, colpito dai rincari dei costi energetici, ma strategicamente rilevante per il settore primario. Gli allevamenti ittici, sia in acqua salata sia dolce, vengono definiti l'agricoltura del mare e producono pesci, molluschi e crostacei. Gli impianti di acquacoltura possono essere realizzati in mare, nei fiumi, nei laghi o nelle lagune. Data la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici, l'acquacoltura non può più essere considerata secondaria alle attività di cattura, dichiara la presidente di Pescagri, Rosa Castagna. L'ittiocultura contribuisce alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche, contribuendo alla sicurezza alimentare europea e consentendo una blue economy sostenibile, nelle aree costiere, insulari e interne. In quest'ottica ha preso il via il progetto Pescagri che vogliamo, che punta alla formazione professionale degli operatori del settore della pesca e gli imprenditori ittici, traghettando il comparto verso gli obiettivi europei di transizione ecologica grazie all'innovazione tecnologica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Il notiziario del FAI. L'infinito, il capolavoro di Leopardi inciso in braille, a cura della redazione.

0: A novembre 2022, il FAI e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani hanno presentato L'Infinito, opera di Esther Pasqualoni, donata al FAI da Miram Art by Andrea Fustinoni e Fabio D'Amato, per l'orto sul Colle dell'Infinito a Recanati, bene affidato in concessione alla Fondazione nel 2017, in virtù dell'accordo tra Comune di Recanati, FAI, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e Centro Mondiale della Poesia e della Cultura Giacomo Leopardi. L'opera, allestita nella biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, arricchisce l'attuale percorso di visita, inserendosi con profondità di senso e raffinatezza di gusto nel racconto de L'Infinito di Giacomo Leopardi, realizzato dal FAI, che consiste in un percorso multimediale immersivo che guida il pubblico a una lettura approfondita della poesia, introducendo così all'esperienza di visita dell'orto. Nell'opera l'artista ha inciso manualmente su una lamina di piombo il capolavoro di Leopardi in alfabeto Braille. Un invito ad andare oltre la visione del reale e i limiti della vista fisica, utilizzando il linguaggio per i ciechi come fosse scultura di luce. L'opera ha la forma di un kakemono, dove la stoffa e la carta sono state sostituite dal piombo e le bacchette in legno da tondini in ottone. L'aspetto tridimensionale è accentuato dalla scrittura Braille che emerge dal piombo. L'intuizione di incidere in Braille L'Infinito di Leopardi è stata la naturale conseguenza del percorso personale e artistico di Esther Pasqualoni, che nel 2015 ha intrapreso il proprio viaggio verso lo sguardo interiore, come lei stessa racconta, dopo aver conosciuto il pianista Luciano Lanfranchi, per il quale la perdita della vista da bambino è stata la via che l'ha condotto alla musica. Afferma dunque l'artista, l'opera L'Infinito è la meta di un percorso iniziato dal desiderio di conoscere l'ignoto mondo della cecità che sentivo collegato al mio vissuto personale e alla mia crescente esigenza di luce. La visita dell'artista all'orto sul Colle dell'Infinito nel 2019 ha rafforzato la sua ricerca. È stata profondamente emozionante e ispiratrice, in particolare, l'esperienza immersiva ideata dal FAI nella visita guidata dentro la poesia, dove tutto evidenzia come Leopardi inizi a immaginare e sentire l'infinito partendo dall'impedimento visivo della siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Per Esther Pasqualoni, infatti, la vista fisica è spesso un limite alla percezione di se stessi e solo l'immaginazione può illuminare la realtà dell'uomo e del mondo in cui è immerso. L'opera, allestita in modo permanente nella biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, è stata presentata nella sala conferenze Franco Foschi. La presentazione dell'opera L'Infinito di Esther Pasqualoni è stata l'occasione per raccontare l'avvio anche all'orto sul Colle dell'Infinito del progetto del FAI per l'accessibilità dei beni, volto a coinvolgere sempre più persone nella scoperta del patrimonio di storia, arte e natura dell'Italia, elevando gli standard di accoglienza inclusiva dei beni e avviando a questo scopo collaborazioni con enti locali e nazionali, associazioni, istituti scolastici e universitari. Il FAI sta lavorando per ampliare il percorso ordinario di visita, rafforzandone l'offerta culturale accessibile attraverso visite, supporti multisensoriali, attività e laboratori inclusivi, che in un orizzonte pluriennale verranno sviluppati insieme a diverse istituzioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccoli piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In, Le api, lavoratrici esperte e instancabili, di Giovanni Lovera. Tutti gli animali, lo sappiamo bene, svolgono un ruolo importante e insostituibile nel mondo naturale. Ma nessuno lavora, nel vero senso della parola, quanto le api mellifere, insetti degli imenotteri chiamati comunemente api domestiche, in quanto allevate dall'uomo per la produzione del miele. E ovviamente sorprende non poco l'ipotesi formulata dagli studiosi secondo la quale le api, in un lontano passato, sarebbero state solitarie e predatrici, non organizzate dunque in quel mondo perfettamente strutturato che è ogni alveare. La loro modifica evolutiva avvenne in modo lento e graduale nel corso di molti millenni, durante i quali dovettero adattarsi a una serie di cambiamenti che probabilmente suggerirono loro un assetto organizzativo come condizione essenziale della sopravvivenza della specie. L'elemento fondamentale alla base del comportamento societario delle api è infatti quello della solidarietà. Le api sono unite tra loro da fortissimi legami e proprio per questo vivono in colonie molto efficienti, ognuna delle quali possiede una propria identità e si difende dall'intrusione degli estranei, anche di api provenienti da un alveare diverso. Ogni colonia ha la medesima struttura formata da un'unica ape regina, con funzione regolatrice e riproduttrice, circa 2500 maschi, detti fuchi, che hanno la sola funzione di fecondare l'ape regina durante il volo nuziale, e circa 50.000 operaie che vivono dai 30 ai 40 giorni in estate e 6 mesi in inverno e che nel corso della vita sono nutrici, pulitrici, costruttrici, magazziniere, guardiane e raccoglitrici. Sono queste ultime dunque a rappresentare il futuro dell'attività di un alveare, ma è fondamentale e indispensabile il ruolo svolto da tutti gli individui. L'ape regina, per esempio, comanda le operaie con delle speciali secrezioni, i feromoni, che possono essere considerati dei veri e propri ordini chimici, così come può, all'occorrenza, radunare intorno a sé tutta la colonia, soprattutto per questioni difensive. Un impegno decisamente gravoso. Basti pensare che in un alveare ci sono in media 6.000 uova, 9.000 larve e 20.000 ninfe. Cifre che possono comunque variare in conseguenza dei differenti valori ambientali e climatici per la disponibilità di cibo e l'eventuale diffusione delle malattie. Fulcro della vita e del lavoro delle api è ovviamente l'alveare. Microcosmo spettacolare e perfetto, organizzato secondo uno schema di regole che assumono il valore di leggi vere e proprie. Costituito da favi di cera, ai quali le operaie lavorano in continuazione, svolgendo dunque un ruolo indispensabile per la sua manutenzione, l'alveare è composto da due parti: una riserva di cibo in cui viene fabbricato il miele e un incubatoio in cui viene allevata la prole. La costruzione stessa dell'alveare è un'operazione piuttosto complessa. Anzitutto, le operaie accedono al ruolo di costruttrici solo dal 12° al 19° giorno di vita, ovvero quando le loro ghiandole iniziano a secernere la cera, che si forma dal miele di cui si nutrono. Ed è così che formano le cosiddette catene cerarie, delle piramidi rovesciate in cui ogni insetto si aggrappa agli altri con le proprie zampe, recuperando le lamine di cera prodotte dalle ghiandole ciripare e portandole alla bocca per essere impastate e poi passate alle costruttrici, incaricate di formare gli alveoli. Una vera e propria catena di montaggio in cui ogni ape svolge un ruolo indispensabile. Anche la temperatura interna viene mantenuta costante grazie al lavoro di un gruppo di api specializzate. Durante l'estate queste operaie sventolano lentamente le ali per rinfrescare l'ambiente ed eliminare l'eccesso di umidità, mentre in inverno le fanno vibrare senza sbatterle per riscaldare l'aria. Le api raccoglitrici formano un altro gruppo di operaie ad alta specializzazione, mansione che acquisiscono 21 giorni dopo la nascita. Un'ape raccoglitrice si nutre con il miele di cui ha fatto incetta prima di lasciare l'alveare. In media 0,5 mg per ogni chilometro percorso, dedicandosi in tutta la sua esistenza ad un solo tipo di fiore e portando all'alveare un solo prezioso bottino, ovvero il nettari, il propoli, il polline o l'acqua, altrettanto importante per la sopravvivenza della colonia. Per quanto sia efficiente il lavoro delle api e per quanto sia organizzata la società di questi insetti all'interno di un alveare, i pericoli non mancano. Le api hanno molti nemici, soprattutto gli uccelli insettivori, come le rondini, i gruccioni e le cince. Soprattutto il falco pecchiaiolo, che, protetto da un folto piumaggio, non teme le punture delle api, ma anche altri insetti come la libellula e il flanto apivoro, una sorta di grossa vespa che estrae il nettare dalle api fino all'ultima goccia. Così come non possiamo dimenticare l'orso golosissimo di miele. Comunque sia, anche se vengono attaccate da un vorace predatore, le api non subiscono mai perdite eccessive che siano in grado di mettere in pericolo la colonia. Mai come in questo caso, in effetti, vale l'antico detto: l'unione fa la forza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Wired.it. Dalla canna da zucchero un'arma contro l'antibiotico resistenza. Una nuova ricerca dimostra l'efficacia di una tossina vegetale, l'albicidina. I risultati aprono così la strada a una nuova potenziale arma contro i superbatteri. Marta Musso. Si chiama albicidina ed è uno dei più potenti candidati antibiotici che sia stato scoperto negli ultimi decenni, tanto forte da superare l'antibiotico resistenza. Ad affermarlo è un team di ricerca internazionale, coordinato dal John Innes Center nel Regno Unito, che in un nuovo lavoro è riuscito a studiare approfonditamente il meccanismo d'azione di questa tossina vegetale, che potrebbe portare allo sviluppo di una nuova classe di antibiotici urgentemente necessari per far fronte alla minaccia dell'antibiotico resistenza. Lo studio è stato pubblicato su Nature Catalysis. L'albicidina, ricordiamo, viene prodotta dal patogeno batterico Xanthomonas albineans, responsabile delle ustioni fogliari nella canna da zucchero, ed è già nota per essere altamente efficace nell'uccidere i superbatteri, come Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tuttavia, sebbene abbia già dimostrato il suo potenziale antibiotico e la bassa tossicità negli esperimenti preclinici, lo sviluppo farmaceutico dell'albicidina è stato finora ostacolato perché la comunità scientifica non riusciva a capire con esattezza come la molecola interagisse con il suo bersaglio, il DNA girasi, o semplicemente girasi, un enzima responsabile di un processo noto come superavvolgimento del DNA, vitale per il corretto funzionamento delle cellule. Per svolgere correttamente il suo lavoro, infatti, l'enzima deve momentaneamente tagliare la doppia elica e riunire il più rapidamente possibile le due estremità di DNA. Ma, stando ai nuovi risultati, l'albicidina impedisce che questo accada, provocando la rottura del DNA e la conseguente morte batterica. Per capirlo, i ricercatori si sono serviti dell'innovativa tecnica della microscopia crioelettronica, ottenendo un'istantanea dell'albicidina legata alla girasi. Dalle successive analisi hanno appurato che l'albicidina agisce un po' come una chiave inglese gettata tra due ingranaggi. La tossina, infatti, forma una sorta di L che le consente di interagire sia con la girasi che con il DNA. In questo modo, quindi, non permette alla girasi di svolgere il proprio compito. Il meccanismo d'azione dell'albicidina è, come sottolineano i ricercatori, sufficientemente diverso da quello degli antibiotici esistenti, ed è quindi molto probabile che questa molecola e i suoi derivati siano altamente efficaci contro molti dei superbatteri esistenti oggi. Sembra che per la natura dell'interazione l'albicidina si rivolga a una parte essenziale dell'enzima ed è difficile per i batteri sviluppare una resistenza a questo, ha commentato Dmitry Gilarov tra gli autori dello studio. Ora che ne sappiamo di più, possiamo cercare di sfruttare ulteriormente questa molecola e apportare ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia e le proprietà farmacologiche. E i ricercatori sono già al lavoro. Hanno sintetizzato infatti diverse versioni dell'albicidina, con proprietà ancora migliori, che si sono dimostrate, nei test di laboratorio, efficaci contro alcune delle più pericolose infezioni batteriche ospedaliere, tra cui Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium. Crediamo che questo sia uno dei nuovi candidati antibiotici più entusiasmanti da molti anni, conclude l'esperto. Ha un'efficacia estremamente elevata in piccole concentrazioni ed è molto potente contro i batteri patogeni, anche quelli resistenti agli antibiotici ampiamente utilizzati, come i fluorochinoloni.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Fantasmi del passato di Marco Vichi, Guanda Editore 2014, letto da Antonietta Antoniol. Firenze, dicembre 1967. L'alluvione è passata da poco più di un anno, lasciando a sua memoria una spessa riga nera sui muri dei palazzi, ma la vita in città ha ripreso a scorrere con i ritmi di sempre. Nel freddo di dicembre, in una villa sulle colline, un uomo molto ricco e benvoluto da tutti viene ucciso con un fioretto e l'assassino non lascia nessuna traccia. Alle prese con questo difficile caso, il commissario Bordelli cercherà di scovare un minimo indizio che possa metterlo sulla buona strada per inchiodare il colpevole, ma nel frattempo si troverà a vivere situazioni del tutto inaspettate.
3: Buon ascolto!
4: Impruneta, dicembre 1967. Mamma! Alzò la testa dal cuscino e aprì gli occhi. Era tutto buio. Aveva sognato, ma era quasi certo di aver parlato nel sonno. Si rimise giù e chiuse gli occhi. Aveva sognato che squillava il telefono nella notte. Lui si era buttato giù dal letto e aveva sceso le scale barcollando, con il cuore accelerato. Aveva alzato il telefono e aveva sentito la voce di sua madre. «Franco, ma che hai fatto? Com'è possibile che tu abbia fatto questo?» A quel punto si era svegliato. «Mamma», ripeté in un sussurro. Da quanto tempo non gli usciva dalla bocca quella parola? Era ormai da molti anni che non aveva motivo di pronunciarla. Gli tornarono alla mente gli ultimi giorni di sua madre, distesa nello stesso letto sul quale era rimasta esposta per 3 giorni, come da sua volontà. Aveva provato un grande vuoto quando era morta, lo stesso che da secoli i figli provano in quelle occasioni, e il tempo non aveva fatto altro che allargare quel vuoto. Era per questo

che si sentiva delusa. La telefonata di sua madre era stata solo un sogno. Sarebbe stato bello parlarci. Ancora più bello sarebbe stato vederla, poterla guardare negli occhi e stringerle le mani. Dirle tutte quelle cose che... Franco, ma che hai fatto? Com'è possibile che tu abbia fatto questo? Era stato solo un sogno, ma quelle parole le aveva sentite bene, non poteva ignorarle. Era la sua coscienza che veniva a presentargli il conto per bocca di sua mamma. La sua colpa era di aver sostituito la giustizia dei tribunali con la sua personale giustizia. A sua discolpa poteva avanzare la nobiltà delle intenzioni. Aveva ammazzato 3 uomini, i 3 perversi assassini che avevano violentato e ucciso il piccolo Giacomo Pellissari, e che nessuna legge umana sarebbe mai stata in grado di condannare. Era andato avanti per la sua strada, sfidando il destino e vincendo ogni scommessa, soltanto dopo aver cominciato a sentire i morsi della coscienza, come se si fosse svegliato da un sogno. Forse avrebbe potuto agire diversamente, senza lasciarsi trascinare dall'idea di essere una sorta di braccio secolare del destino. «Franco, ma che hai fatto?» «Mamma», dice Bordelli, forse solo mentalmente. Abbracciò il cuscino, si lasciò andare a ricordi lontanissimi, cercando di trovare un po' di pace. Era bambino sulla spiaggia di Marina di Massa, con i cavalloni che si abbattevano contro la riva, uno dopo l'altro, facendo un rumore infernale. La mamma lo teneva per mano, e insieme guardavano quello spettacolo in silenzio, con il viso punzecchiato da 1000 gocce d'acqua. Ricordava solo quello, solo 2 in riva al mare, mosso, e la sua mano dentro quella della mamma. Poco a poco scivolò in altri ricordi, episodi vissuti in famiglia e raccontati 1000 volte a tavola, aneddoti drammatici o buffi di bisnonni mai conosciuti, tramandati e mitizzati dai discendenti, momenti segreti mai rivelati a nessuno, finché finalmente riuscì a riaddormentarsi. Ma la notte era ancora piena di sogni, e si svegliò di nuovo accarezzando dolcemente Eleonora, la bella e giovane Eleonora che non riusciva a dimenticare, come non riusciva a dimenticare quella brutta storia. Si rigirava sotto le coperte vedendo ancora il viso bello di lei che nel sogno gli sorrideva. Povera Eleonora, era diventata la vittima sacrificale di una faccenda che riguardava solo lui, un commissario che non era stato capace di fare il suo mestiere, che aveva fallito, e che dopo la sconfitta aveva sperato di rimediare ai propri errori giustiziando 3 assassini impuniti. Ogni tanto cercava di spingere idealmente quei 3 omicidi verso il tempo di guerra, nella speranza di metterli insieme ai nazisti che avevano ucciso in combattimento, ma tornavano sempre indietro. Doveva rassegnarsi a sentire il peso di quella colpa per tutta la vita. Un'ombra che non lo avrebbe mai abbandonato. Solo una consapevolezza riusciva a dargli un po' di sollievo. In quella malsana avventura non aveva trascinato nessun altro. L'aveva affrontata da solo, caricandosi sulle spalle l'intera responsabilità di quello che stava facendo. Anche per questo non lo avrebbe mai raccontato a nessuno. Aveva sognato Eleonora, e quei momenti dolci se li sarebbe portati dietro per tutta la giornata. Aprì un occhio e vide che dalle stecche delle persiane filtrava la prima luce. Dovevano essere più o meno 7. Si coprì la testa con il cuscino per tornare nel buio e cercò di pensare ad altro. L'estate era passata in tranquillità con quei 2 omicidi risolti in giornata. A ottobre ci aveva messo quasi 1 settimana a far confessare un impiegato delle poste di aver ammazzato un collega per vendetta. Una storia squallida di frustrazioni e di rivalse in cui non mancava un'antica rivalità di amore. A un tratto gli sembrò di sentire un cane che abbaiava e pensò subito a Blisk, l'enorme cane bianco che per qualche mese aveva scelto di stare a casa sua, finché un giorno se n'era andato. Scese dal letto e andò a sbirciare dalla persiana, ma non c'era nessun cane. Si mise addosso una maglia e dopo un passaggio in bagno scese in cucina. Ci si vedeva a stento, ma appena sveglio non sopportava la luce elettrica. L'aria
Sapeva di legna bruciata e nel camino fumava ancora un po' di brace. Preparò il caffè muovendosi nella penombra, affascinato dal silenzio. Era quasi un anno che viveva in campagna, ma il silenzio riusciva ancora a stupirlo. Quando abitava in Via del Leone, a quell'ora sentiva già nel dormiveglia i rumori del quartiere che prendeva vita. San Frediano un po' gli mancava e a volte immaginava di comprarsi un paio di stanzette per andarci a dormire ogni tanto. Mise la caffettiera sul fuoco e mentre aspettava gli cadde l'occhio sul telefono. Immaginò che squillasse. Lui rispondeva e sentiva la voce di sua madre. «Franco, che hai fatto?» Ma lui le avrebbe spiegato. Si sarebbe difeso. Avrebbe cercato di farle capire che non aveva avuto scelta. Lo avrebbe fatto per lei, per farla soffrire di meno. Alla fine si sarebbero lasciati salutandosi con tenerezza. Eleonora non l'avrebbe mai cercato, ne era sicuro. Se voleva rivederla, doveva fare lui il primo passo, sapendo che poteva essere inutile. Eppure rimandava, sospirava e rimandava. A volte pensava di metterci una pietra sopra e subito dopo immaginava di telefonarle o di scriverle una lettera. Un adolescente non avrebbe saputo far di meglio. Eleonora era tornata a vivere nel suo appartamento di San Nicolò o abitava ancora dai genitori? Alzò gli occhi verso il suo taciturno inquilino, il teschio umano che da qualche mese dominava la cucina dall'alto della credenza. Era un regalo di compleanno di Dio ti vede, il suo amico medico legale. Un bellissimo teschio, a suo modo assai espressivo. Una presenza ormai familiare che senza giri di parole ricordava ai mortali di non affezionarsi troppo alle faccende terrene. Il suo antagonista era l'amore, che spandeva sul mondo le sue illusioni intrise di eternità. Si versò il caffè e andò a sedersi al tavolo guardando la brace che fumava. Era la prima volta che passava l'autunno in campagna. Magari a qualcuno poteva sembrare triste la natura in disfacimento, il rumore insistente della pioggerella, il cielo grigio. Lui invece era contento. L'autunno gli era sempre piaciuto. A dire il vero, gli piacevano tutte le stagioni. Poteva quasi dire di averne bisogno. Non avrebbe potuto vivere senza le stagioni. Veder morire la natura e poi vederla rinascere. Ne aveva bisogno. Non soltanto adesso che viveva in piena campagna. Ne aveva sempre avuto bisogno. Mancavano pochi giorni a Natale e ripensò all'ultimo pranzo di Natale con sua mamma, nella casa di Viale Volta, loro due da soli. Dopo aver portato in tavola i consueti tortellini in brodo fatti in casa, la mamma aveva detto una preghiera per suo marito e, come al solito, le erano venute le lacrime agli occhi. Si spinse ancora più lontano nella memoria, fino all'ultimo Natale in cui c'era ancora suo padre. Il pranzo con i parenti era stato piacevole e rumoroso e dopo pranzo erano usciti tutti insieme a fare una camminata, come da tradizione. A cena, invece, erano rimasti soltanto loro tre e non erano mancati momenti malinconici. Si erano messi a parlare della guerra, ancora così vicina, i mesi terribili dell'occupazione, i tedeschi e i fascisti che tenevano in pugno Firenze, i bombardamenti alleati, il mercato nero, le torture di Villa Trieste. A un certo punto sua mamma era andata a prendere la lettera che lui aveva scritto il 9 settembre del 43, navigando verso Malta, e che lei teneva incorniciata sopra il comodino. Era stata l'ultima volta che aveva avuto sue notizie. Poi silenzio assoluto fino alla fine del conflitto. «Ero sicura che tu fossi morto, ma ero anche sicura che saresti tornato», aveva detto sua mamma, asciugandosi gli occhi. Finì il caffè, mentre la luce del giorno avanzava nella cucina. Salì in camera per vestirsi e spalancò la finestra. Faceva freddo, ma il cielo era limpido e la giornata prometteva sole, anche se un velo di nebbia stagnava ancora tra gli ulivi. Più che gli olivi, erano dei monconi con sopra un cesto di foglie nuove. A tagliarli così bassi era stato il contadino che aveva preso in gestione l'oliveto per ricostruire le piante dopo il lungo periodo di abbandono. L'unico vantaggio era la grande quantità di legna che aveva accumulato in cantina, ma per almeno un paio d'anni
L'olio doveva prenderlo dai contadini della zona. Anzi, doveva ricordarsi di comprarlo. Tra pochi giorni ci sarebbe stato l'olio nuovo, quello che pizzicava la lingua. Da qualche giorno si vedevano già i contadini in cima alle scale, con i teli o i paracadute della guerra stesi in terra. Prima di uscire, riempì di legna la stufa di ghisa che aveva fatto installare al primo piano, con i gesti sicuri dell'abitudine. Abitare in una grande casa di campagna era quasi come governare una nave. Bisognava stare attenti a non dimenticare nulla. Scendendo lentamente verso Firenze, si impose di non fumare. Intanto ripensava ai sogni della notte, osservando distrattamente la campagna. Ogni tanto il maggiolino faceva uno scoppio, ma era tutta salute. Quel carro armato era uscito indenne dall'alluvione e una lavata era stata sufficiente a cancellare la memoria del fango. Durante quel breve viaggio da casa alla questura, gli capitava non di rado di pensare a ruota libera, immaginando scemenze, fantasticando di momenti memorabili o assurdi, muovendosi a tentoni fra i ricordi senza un filo logico. Una magnifica parentesi di libertà, capace di attenuare almeno per mezz'ora i pesi della vita. Ogni volta, a mezzanotte, si voltava a guardare la grande casa di Dante Pedretti, dove aveva passato intere serate a parlare di mille cose e a bere grappa. Una sola lunga occhiata che non interrompeva il suo viaggio del nulla. Quella mattina gli capitò di ricordare anche il Natale dell'anno prima, quando Paolo VI era venuto in visita a Firenze per infondere coraggio alla città ferita. 51 giorni dopo l'alluvione. Prima di celebrare in Duomo la messa di mezzanotte, aveva fatto una sosta in piazza Santa Croce, gremita di gente, e aveva abbracciato i poveri e i vecchi di Monte Domini, presi a simbolo delle sofferenze della città intera. «Stanotte in cielo volano gli angeli», aveva detto con lo sguardo rivolto all'alto. Dalla piazza si era levata una voce. «Per adesso le son volate di molte Madonne». Il brusio della gente, che ridacchiava, era stato scambiato dal Papa per un brivido di fede e si era addirittura commosso. A Porta Romana fu costretto a svegliarsi. Il traffico avanzava a strattoni e i bambini venivano trascinati sui marciapiedi verso la scuola. Ogni tanto, osservando i bambini, gli capitava di pensare che secondo le leggi naturali gli sarebbero sopravvissuti e gli veniva spontaneo cercare di immaginare il mondo nel 2000. Ci sarebbe stata una giustizia? La vita di ognuno sarebbe stata più serena e più comoda? O sarebbe scoppiata la Terza Guerra Mondiale? Beh, quella poteva scoppiare anche prima della sua uscita di scena, vista la continua tensione tra gli USA e l'Unione Sovietica. Si infilò in via Romana, puzzolente di gas di scarico. Seguendo il lento flusso di macchine e motorette, arrivò in via Maggio e attraversò il ponte Santa Trinità a passo d'uomo. Nei negozi si vedevano già da parecchi giorni gli addobbi natalizi, alcuni sfarzosi, altri più semplici. Osservava i gruppetti di giovani che scendevano dai filobus e ogni volta pensava a quanto erano diversi dai ragazzi dei suoi tempi. Non era soltanto per i capelli lunghi dei maschi o per i pantaloni stretti delle ragazze e nemmeno per le manifestazioni di piazza di quegli ultimi mesi. Doveva essere il loro modo di fare, di guardarsi intorno, di camminare. Erano più leggeri, più liberi. Il mondo stava cambiando in fretta e lui temeva di non riuscire a stargli dietro. Avrebbe cercato di capire e anche di adeguarsi. Non aveva nulla contro le trasformazioni, ma gli sembrava di essere ormai troppo vecchio per cambiare. Anche se, a dire il vero, di cambiamenti ne aveva vissuti non pochi, in 57 anni. A un incrocio si incantò a guardare una coppia di adolescenti che si baciavano e ripartì solo quando sentì un clacson che protestava. Non aveva potuto fare a meno di pensare a Eleonora. Quand'è che si erano baciati per l'ultima volta? Non era mai riuscito a ricordarselo.

0: Otti, che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.